0: studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata. Come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi? Insomma, tutta una serie di quesiti di favero. Adriano, scusa.
1: Allora,
0: Ecco.
1: ricordiamoci una cosa. Come sono nate le città? Perché se non capiamo questo, non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia, ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok? Siamo là. Quindi fate i conti poi su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un'urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma, ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia e gli anziani, ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti, che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di Lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, non possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo. E fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati, ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati nella città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto. È esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità, dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo. In tante altre città la gente si siede normalmente. Sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibili alla città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto. E lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna pagare, perché non esiste più. I bambini che giocano nelle città, quando si vedono, fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho avuto conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, Treviso. Beh, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio? se non andare 8 mesi, un anno o due, andare dentro un negozio, perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio. Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della città dove abito, quindi quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova, dove ho studiato, e di Treviso, dove praticamente sono nato. E avevano una toilette pubblica, l'unica, di una città di 200.000 abitanti. Siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Se andate a Venezia, dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, che sono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più. Sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno, eccetera. Se li diamo a tutti i grandissimi, enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada? No? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio forse non accadeva, non era neanche pensabile, o se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. E quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Certo. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche, e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. Ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si siede per terra. In centro della città, tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Il Central Park è stato un parco voluto da degli imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park, chi è andato a New York non può non essere andato a vedere, ed è un'oasi incredibile. Ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York a meno anni, Treviso, certo, di Vicenza, di Belluno, eccetera. E quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate, e sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare: ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si arriva adesso si sta male. Allora andare un posto perché per scattarsi una foto, come vuol dire, sono stato lì, non serve niente. Andare un posto per capire com'è l'altra parte della città serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, per biscerare così. E poi le università non pensano dove far stare gli studenti, arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità, a come gli, diciamo. Io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi? Certo. I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, le trasformeremo in pochissimi mesi. Certo. C'è la voglia e la gente, sì, non crede negli amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
0: E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
1: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi. Anzi, semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTU, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio a Venezia perché è facile picchiare su Venezia. Ma se andiamo a vedere le altre città, si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate, in tutto il Veneto sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma ormai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro, e quindi neanche questo succede. Distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. La rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
0: Certo. Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
1: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no i monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto, quelli pubblici? L'80% che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo, perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascio. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle soste giuste, se no te lo sequestra, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanalino vanno dietro i pedali o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco. Nessuno. Certo. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio. Non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Certo. Si tratta di scelte e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, certo. Non capiscono. La città è un simbolo, se mancano se si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, sì. Ed è nato per tutti.
0: Sì,
1: ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città.
0: E c'è
1: per
0: ancora
1: tutti, liberi, gratuiti, se sei studente universitario vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere un andare a fare pipì, scusate, in bagno. Si può fare adesso? Credo di no.
0: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
1: Ma al Pedrocchi è la sala verde, ma è un unico, forse
0: sì, ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, è una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
1: Ci sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera un po' ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vogliamo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse neanche più di parlare a caso, che sono le cose più belle, il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai l'abbiamo tolto di tutto, ma noi vogliamo fermarci un istante per riflettere? Se non facciamo questo stiamo morendo e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
0: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche sti monopattini che corrono destra, sinistra, che ti arrivano.
1: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati, quindi devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No.
0: Certo.
1: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente, è un polizia che dorme, quale che sia la polizia, da qualsiasi parte, poi qui si tratta di responsabilità e di civiltà, punto a capo.
0: Certo.
1: Nel resto d'Europa la gente si ferma 10 metri prima delle strisce pedonali.
0: Qui se non stai attento ti prendono sotto. No, ma
1: prima,
0: è così. Perché
1: non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente. È una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
0: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
1: Ma sì, prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia, non ha voglia di affrontare un tema.
0: Sono interessi grossi, insomma.
1: Benissimo, la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
0: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti, ecco, questo è un titolo, già il titolo insomma mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto
1: anche se adesso è vero, città è di privati,
0: certo. Allora adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco. Allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato positivo e lato negativo.
1: Prima di cominciare io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer, con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando aveva 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia, finanziato dal suo amico Willibald Birkemeyer, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice: procurami le robe. No. Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere. E cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve, tutto il resto. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, studiato a Pavia, a Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1500, al 1506, perché dice: nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva a Dürer, una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a Dürer. Cosa fa Dürer? Ebbene, Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, comporre, erano già tutti pronti, un po' come andare lì che trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto e che però è piena di invidia, e quando arriva è preceduto da una grande fama. Quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli. Vero o falso? No, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte in movimento del Rinascimento italiano, non è ancora stato stampato a Londra, ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25. Non è ancora tradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, tratta non solo di Dürer, ma dice: ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? Lo spiega, metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice: temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
0: erano ostili,
1: sono invidiosi, e dice: siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo, un angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati, che sono veramente farabutti. Ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani, quindi succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima: vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose, insomma è uno che però impara e vede e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori, era conosciuto solo per l'incisione o quasi, sì. Impara i colori, impara il senso della luce e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto degli oli, degli acquerelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e hai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
0: Ah, chiedeva soldi. Beh, comunque insomma, sì. Al di là insomma un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
1: Allora, lui dice una cosa, tolti i pittori qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera, eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così, sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile a confronto, penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale, lui queste cose probabilmente le percepisce perché non si aspettava una reazione del genere e lo confessa e lo dice e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte e così in realtà era molto anche scherzoso, divertente,
0: sì, anche schietto, sì, diciamo, sì. Anche un uomo
1: sì, molto... poi a un certo punto sì. Dice all'amico, ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enorme perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di vendere delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava a Venezia? Perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice, tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dürer va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta e dice, come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con sì. pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità, regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi a Norimberga. E quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente dice, descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi seppur trova dei delinquenti a Venezia, insomma poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
0: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazuli, poi lacche, olio di noce, insomma li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trova a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica insomma che c'è stata.
1: Sì, ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane. Non penso abbia mentito. E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
0: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice altra gente l'ho trovata buona, gentile,
1: esatto,
0: che mi ha accolto.
1: Fa differenza.
0: Fa un distinguo netto, quindi insomma.
1: Gli altri lo pagavano.
0: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque, insomma, Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. Poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi, quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
1: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505. Non si sa bene l'arrivo. È arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505 e è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo. Un anno a Venezia.
0: E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
1: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga. Dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario. E uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, aveva un io smisurato, quindi si può perdonare tutto, anche le paure.
0: Vedi, insomma, che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
1: non stiamo parlando di Santarello.
0: Appunto, questo voglio dire, no?
1: Tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
0: Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
1: Questo. Rialto era il centro del mondo. Se uno voleva trovare una cosa, andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
0: Ecco, quindi, insomma.
1: Beh, del resto, a Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici che. No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Ormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
0: E quindi?
1: Capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Ormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Ormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
0: Piccolo problema, sta fermando il mondo, vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
1: Ma nel 500 erano ben accolti.
0: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no? Giusto?
1: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
0: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite, Adriano Favero, giornalista,
1: grazie,
0: scrittore,
1: a
0: attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene?
1: Buona serata,
0: grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore, Adriano Favero, ormai lo conosciamo. No, tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapislazzulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato lì l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Palastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Palastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Galergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonsing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenuto alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova del 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene, la sua statua non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un po'.

posto anche lei appunto in questo prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicata a questa grande donna, Elena Cornaro. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene, conosciamo in modo più approfondito il nostro frate della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto. Grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle. E quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente, qualche tempo fa, e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, che insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma col nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco
Francesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro, e poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe, appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ai doggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete.
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, fasto, identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Io ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conoscono, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendolo attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi questo è importante, questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaino, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova per circa due mesi diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare, questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i Carraresi, quando Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, fu subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova e sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che è quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Palastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' col suo, con Palastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Palastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Palastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490 e aveva era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e della vasta sollevazione contadina, quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
0: Allora,
1: non dire troppo.
0: Sì, professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto, Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui, cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
1: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo, e lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città. Promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno, una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato, ma comunque anche quando lascia la città, egli, il Memo, riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che ci racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione.
0: Certo.
1: Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
0: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo anche questo.
1: Esatto.
0: Anche questo
1: una
0: aspetto.
1: Volta esattamente era un prato senza erba.
0: Sì.
1: E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento.
0: Sì.
1: E al caffè senza porte,
0: senza porte.
1: Di vetro del Perotti.
0: Certo.
1: Quindi è il terzo senza, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo uno dei tre senza.
0: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue. Bravissima professoressa,
1: certo.
0: Le ha messe tutte,
1: ecco. Tutte, esatto. E ho messo anche la donna, che c'è l'unica, chiamiamola.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì.
1: C'è una donna in Prato della Valle,
0: una solo,
1: che non c'è.
0: Sì.
1: Ma una, siamo nel 1700,
0: sì,
1: non si può pretendere.
0: Sì,
1: troppo.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le donne già da secoli avevano un ruolo.
0: Sì.
1: Molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata.
0: Certo.
1: Attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
0: Sì.
1: Quindi cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, re.
0: Sì.
1: Con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi.
0: Sì.
1: Da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante.
0: Certo.
1: Sculture, e che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
0: politici,
1: ed è veramente politici.
0: Sì.
1: Ed è veramente
0: religiosi.
1: Qualcosa di affascinante.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti.
0: Certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica.
1: Con Venezia,
0: e quindi...
1: con la Repubblica. Esatto.
0: Esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine, e quindi c'è una biografia per tutti, non sono solo
1: citati. Certo, sì,
0: ecco, no, no.
1: Mi sembrava importante.
0: Lo dico, lo dico.
1: Dare un'identità.
0: Esatto. Andiamo all'87esimo, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua.
1: Sì.
0: Trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa.
1: Sì.
0: Perché è fatto bene, veramente è un viaggio.
1: Ecco,
0: che
1: poi ci ho tenuto anche.
0: Sì.
1: Molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè.
0: Sì.
1: Chi è lo scultore?
0: Sì,
1: perché
0: sì, esatto.
1: Si metteva,
0: esatto.
1: Magari si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore.
0: Sì.
1: E poi addirittura ho dedicato.
0: Sì.
1: Un capitolo anche a questi scultori.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Erano Querile. E questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio.
0: Certo.
1: Quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua.
0: Quindi, esatto, esatto.
1: Per esempio Michele Savonarola sono stati i suoi.
0: Certo.
1: I fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la.
0: Sì.
1: Statua alla città.
0: Allora dicevamo un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica. Repubblica, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
1: la drogheria Trecce,
0: bravissima,
1: ha una storia affascinante,
0: che tutti saremo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi, il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
1: Anche in libreria, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
0: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
1: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
0: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
1: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
0: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po' accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite. Sono passate alcune settimane, siamo ad agosto. Ecco, la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere soprattutto la funzione dell'arte, per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, ovvero tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi-abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate.
0: Sì.
1: Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, e montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi. Sì, sì. Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per, mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità. Ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività. Lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo. Le sue prime mostre sono mostre di fotografia, su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta ai sali d'argento, fatte appunto con il cartoncino. È lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività, diciamo.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora sì. La nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra, per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: Esattamente, dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva. Sarà un artista, in questo caso di Modena, che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa. E quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite Staccanovista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti.
1: Ambiente... Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene, ambiente...
1: la domenica, e ricordo

Sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche il senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo momento, questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto tanti diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i retti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi origini lontane, come dicevamo, e quindi ecco, sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di

San Lorenzo di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, il XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali. Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e il 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza, quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati che la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso i Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene e profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere.
E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina, farmacologia di Udine, dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto, è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta, insomma, per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero Del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare. Siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, beh, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum, sia per i medici professionisti, chirurghi, eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto, come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min, che veniva confuso, cioè andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione, eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: di base diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara. E a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui, insomma, abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi, insomma, era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova.
0: Sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trasfusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di questa operetta, di quest'opera.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare la medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché il primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale.
0: Sì.
1: E poi troviamo appunto una bellissima, beh, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzio originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale abbastanza diffusa di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste silografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che, interni, che sono proprio frutto di, dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi lo incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così a uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora, allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, attraverso la ruota delle curie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia e si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, vari segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo. In quei giorni, diciamo, in cui la luna era in quella determinata parte del corpo, non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, eccetera, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, si spiega, a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, e quali erano i rimedi, da attuare. Ecco, poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, e questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione, e la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia. E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie più matrici che diventa completo, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova, e le sue tavole sono qui riprodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
0: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva, e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
1: Ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia. Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia, e c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, di che cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
0: più di qualcuno. Qualcuno ecco, insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
1: Qualcuno arrivava,
0: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva...
1: Poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera. Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile. Sicuramente intorno ai 50, però come le dico, la media è poco significativa, perché c'era una grandissima mortalità infantile.
0: E
1: questo abbassava moltissimo la media.
0: E i bambini bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari.
1: Qui tocca un punto abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire, in base alle descrizioni che ci sono, di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa domanda e questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. Per esempio, insomma, anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina. In realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la ristorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
0: Certo.
1: Quindi cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
0: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
1: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo, e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti, soprattutto le autorità per cui nel Cinquecento alla fine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, Mondino dei Liuzzi, è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri. Quindi è una strada molto lunga. Che ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando, e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
0: Professoressa, chi faceva resistenza? Penso il mondo religioso o anche qualche altro?
1: Il mondo religioso o anche
0: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione.
1: Allora, sì, soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e proprio in quell'anno l'obbligo per i medici collegiati, i medici fisici collegiati, di assistere alle dissezioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi è questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
0: Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
1: Allora sì, penso di sì, a settembre.
0: Sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
1: esatto.
0: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
1: Ma anche, perché, anche nel bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche ecco quello che è bello di questa epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
0: Sì.
1: Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speciali, ma anche le persone comuni.
0: La gente comune
1: dovremmo recuperarlo un po'.
0: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia
1: ma
0: che...
1: la ringrazio.
0: Perché è bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
1: Benissimo. La ringrazio moltissimo.
0: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto, ecco, il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, da altre, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo dell'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città. le città che insomma viviamo come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni ovviamente che hanno competenza nelle città. E come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, ecco, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: Perfetto, allora come abbiamo fatto cenno andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un'urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Sì, quindi.
1: Fate i conti poi su questa, sì, su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un'urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma. Ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti,
0: sì,
1: che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato volto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: Esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità,
0: sì,
1: dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente, sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più i bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho avuto molte, ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, Trieste, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio? Se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio, perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della città dove abito, quindi quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova dove ho studiato e di Treviso dove praticamente sono nato. E avevano una toilette pubblica, l'unica di una città di 200.000 abitanti, siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Da resta, se andate a Venezia dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, chiedono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più. Sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi, enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada? No? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio forse non accadeva, non era neanche pensabile. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. E quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Certo. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche, e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. Ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si siede per terra, in centro della città. Tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Il Central Park è stato un parco voluto da degli imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park chi è andato a New York non può non essere andato a vedere, sì, ed è un'oasi incredibile. Sì, bello, ma dov'è bello. Il Central Park delle nostre città, vero? New York ha meno anni di Vicenza, di Belluno, eccetera, e quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate, e sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate

0: in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità. Come gli, diciamo, io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi? Certo. I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, ne trasformeremo in pochissimi mesi. Certo. C'è la voglia e la gente sì, non crede nelle amministrazioni e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
1: Pubblico. E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
0: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi. Anzi, semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTV, che prende dei soldi, ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio a Venezia perché è facile picchiare su Venezia.
1: Sì.
0: Ma se andiamo a vedere le altre città, si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate, in tutto il Veneto, sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma ormai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro. E quindi neanche questo succede, distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
1: Certo. Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
0: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? I monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto, quelli pubblici, l'80% che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo, perché la gente è maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lasciano. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se lo sequestrano, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di conoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanalino dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio, non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano se si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, ed è nato per tutti. Ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città.
1: E c'è
0: per
1: ancora
0: tutti, liberi, gratuiti. Se sei studente universitario, vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere andare a fare pipì, scusate, in bagno. Si può fare adesso? Credo di no.
1: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
0: Ma al Pedrocchi, ma è un unico forse.
1: Sì, ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, e una sala, puoi entrare quando

0: vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante. Ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione,
1: Ma
0: non sei
1: tutti sono
0: obbligato a
1: educati a
0: nulla.
1: quel
0: Se vuoi
1: comportamento.
0: consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale, fai le
1: Tutti
0: tue
1: sono
0: cose.
1: educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera poi dotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vogliamo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse in tempo, forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai abbiamo tolto il tutto, ma noi vogliamo fermarci un istante per riflettere. Se non facciamo questo stiamo morendo e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
0: Certo, no, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche questi monopattini che corrono destra a sinistra, che ti
1: Ah,
0: arrivano.
1: ma sono 3 anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato 2 monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono
0: Sì,
1: assicurati, quindi
0: infatti.
1: devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No,
0: Certo,
1: no,
0: certo.
1: questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente, è un politico d'orbe, quale che sia la politica da qualsiasi parte, non, poi qui si tratta di un tema di responsabilità e di civiltà, punto e a capo. Nel resto d'Europa la gente si ferma 10 metri prima delle strisce pedonali. Da
0: Ah
1: noi se
0: beh, qui se
1: possono
0: non stai
1: passano,
0: attento ti prendono sotto. No, no, no,
1: passano
0: ma
1: prima,
0: è così
1: ma non
0: perché.
1: posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente, è una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
0: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a.
1: Ma sì, ma
0: Sì,
1: prova a
0: si
1: chiamare
0: arriva.
1: qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no,
0: Sì,
1: non ha voglia di affrontare
0: no,
1: un tema che è
0: sono
1: scomodissimo.
0: interessi grossi,
1: Benissimo, la
0: insomma.
1: cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
0: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti. Ecco, questo è un titolo. Già il titolo, insomma, mi pare che sia abbastanza
1: Sì, molto semplice.
0: chiaro e che sia
1: Anche se
0: molto
1: adesso è vero, le città dei
0: indicativo.
1: privati.
0: Certo. Allora, adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albert Dürer. Questo è pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca, viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco,
1: Allora,
0: positivo e lato negativo.
1: prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer e col web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente, si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta e la lascia con la madre e con gli altri cosi e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no. Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere e cosa fa? È bravissimo. Ha già fatto quei due strepitosi acquerelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, le curve, tutto il resto. Non essere prestigioso, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo io direi un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, ha studiato a Pavia,
0: certo.
1: Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1500, al 1506. Perché dice, nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva Dürer, una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a Dürer. Cosa fa Dürer? Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, comporre, erano già tutti pronti. Un po' come andare di che trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo e lui è sorpreso da questa città che offre di tutto e che però è piena di invidia, e quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, il grande Bellini vuole perfino dei pennelli di Dio, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli. Vero o falso? No, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte di movimento del Rinascimento italiano, non è ancora, è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora tradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire,
0: non
1: trattano solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? E beh, lo spiega metro per metro e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice, temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
0: erano ostili,
1: sono invidiosi,
0: e
1: dice, siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo,
0: un angelo,
1: lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice, i veneziani, quindi succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde, ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori, era conosciuto solo per l'incisione o quasi, impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono, quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei violi, degli acquarelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi,
0: certo.
1: perché sei bravo e dai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
0: Ah, chiedeva soldi. Beh, comunque insomma, sì. Al di là insomma un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
1: Allora, lui dice una cosa. Tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera, eccetera. E probabilmente le varie categorie sono fatte così. Sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, no? Non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte e così lealtà. Era molto anche scherzoso, divertente,
0: sì, era anche schietto, sì, diciamo, sì. Anche un uomo
1: molto... Poi a un certo punto, sì, dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enormi, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di vendere delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si compra? A Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dürer va via, certo, ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi a Norimberga. Quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente dice, descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi, seppure trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
0: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazuli, poi lacche, olio di noce, insomma, li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
1: Sì,
0: che
1: ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane.
0: Non penso abbia mentito.
1: E del resto, il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
0: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice: altra gente ho trovata buona, gentile,
1: esatto,
0: che mi ha accolto.
1: Fa differenza.
0: Fa un distinguo netto, quindi insomma,
1: gli altri lo pagavano.
0: Comunque insomma, Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. Poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
1: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505, non si sa bene l'arrivo, è arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505, è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo, un anno esatto,
0: e i tedeschi
1: un anno a Venezia,
0: e i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
1: Madonna del Rosario che però resta pochissimo a Venezia, adesso se volete andate a vederla a Praga, dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche qui, anche lui era un grande egotista, cioè, aveva un io smisurato, quindi gli si può perdonare tutto, anche le paure.
0: Ecco, vedi insomma che non era perfettino neanche lui, poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
1: non stiamo parlando di Santarello.
0: Appunto, questo voglio dire, no?
1: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
0: Insomma, dai. Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
1: Questo. Rialto era il centro del mondo. Se uno voleva trovare una cosa, andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
0: Ecco, quindi, insomma...
1: Del resto a Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici che... No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Hormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
0: E quindi...
1: Capiamo questo, capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Hormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Hormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
0: Piccolo problema, sta fermando il mondo, vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
1: Ma nel 500 erano ben accolti.
0: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no?
1: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
0: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite, Adriano Favero, giornalista,
1: grazie,
0: scrittore,
1: a voi.
0: Attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene? Grazie Adriano, buona serata. Salve. Buona serata, grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo, no? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo mi pare, e, insomma, ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapis lazulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce, e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale, e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che circondato Prato della Valle, ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita, adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Palastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Palastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del Precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonsing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenuto alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene, la sua statua non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicato a questa grande donna, Elena Cornara. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto, grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché riguarda la nostra città di Padova, e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle, guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano, e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle, e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo, insomma, è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina, sembra un po' quasi scontato, insomma, chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero Del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche, e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista, che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo, ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco.
Francesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, il presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti. E invece qui, con un libro alla mano, saremo in grado da partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete.
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova, che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato, che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia, e appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, quando Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, fu subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo, era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui Santini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città, perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Pallastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto

0: possiamo usare questo termine un po' così, certo, esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memmo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo, sì, sì. E lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che sì, si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era sì, un luogo malsano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e egli era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, egli vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto, che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno: una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, sì, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, il Memmo riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che si racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità: uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione. Certo. Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
1: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro Prato, e qua è anche un Prato

0: professoressa ha chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo,
1: esatto.
0: Anche questo
1: una aspetto. Volta esattamente era un prato senza erba,
0: sì.
1: E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento,
0: sì.
1: E al caffè senza porte,
0: senza porte.
1: Di vetro del Pelotti,
0: certo.
1: Quindi è il terzo senza, ecco,
0: certo.
1: Diciamo uno dei tre senza,
0: certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano, importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa,
1: certo.
0: Le ha messe tutte,
1: ecco. Tutte, esatto, e ho messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola,
0: sì,
1: proprio,
0: sì.
1: C'è una donna in Prato della Valle,
0: una solo,
1: che non c'è,
0: sì.
1: Ma una, siamo nel 1700,
0: sì,
1: non si può pretendere,
0: sì,
1: troppo,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le donne già da secoli avevano un ruolo,
0: sì,
1: molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata,
0: certo,
1: attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco,
0: sì.
1: Quindi, cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non, anche principi, re,
0: sì,
1: con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi,
0: sì,
1: da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante,
0: certo,
1: sculture, e che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
0: politici,
1: ed è veramente politici,
0: sì,
1: ed è veramente
0: religiosi,
1: qualcosa di affascinante,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì,
1: ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
0: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica,
1: con Venezia,
0: quindi,
1: con la Repubblica, esatto,
0: esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine e quindi e c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
1: citati, certo,
0: ecco,
1: sì,
0: no, no.
1: Mi sembrava importante,
0: lo dico, lo
1: dare
0: dico,
1: un'identità,
0: ecco,
1: dare un'identità,
0: esatto. Andiamo all'87esimo, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua,
1: sì,
0: trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa,
1: sì,
0: perché è fatto bene, veramente è un viaggio.
1: Ecco,
0: che,
1: poi ci ho tenuto anche,
0: sì,
1: molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
0: sì,
1: chi è lo scultore?
0: Sì,
1: perché
0: sì, esatto,
1: si metteva,
0: esatto,
1: magari, si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro, il personaggio, lo scultore,
0: sì,
1: e poi addirittura ho dedicato,
0: sì,
1: un capitolo anche a questi scultori,
0: sì,
1: che erano,
0: sì,
1: che questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
0: certo.
1: Quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua,
0: la
1: quindi,
0: esatto, esatto.
1: Per esempio Michele Savonarò sono stati i suoi,
0: certo,
1: i fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la,
0: sì,
1: statua alla città.
0: Allora, dicevamo, un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
1: la drogheria Trecce,
0: bravissima, bravissima,
1: ha una storia affascinante,
0: che tutti saremo entrati almeno una volta, insomma, sembra,
1: sì,
0: i tempi,
1: sì,
0: antichi,
1: sì,
0: il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi, ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino, potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, io ho trovato facilmente.
1: No, anche in libreria, anche in libreria, cioè, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
0: Certo, certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle, me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
1: Direi sì, Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
0: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
1: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
0: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma uno dei più prestigiosi che abbiamo nelle nostre città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po', accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite, sono passate alcune settimane, siamo ad agosto, ecco la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019. Si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate.
0: Sì.
1: Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi.
0: Sì, sì.
1: Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, uh-huh. E che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per, mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità. Ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività, lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo, le sue prime mostre sono mostre di fotografia su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta gialli d'argento, fatte appunto con il cartoncino, è lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività, diciamo.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora sì. La nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa,
0: prego,
1: se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: E dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva, sarà un artista in questo caso di Modena che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa, e quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite staccano vista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, se... qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti. Ambiente...
1: Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene,
1: ambiente... sabato, la domenica, e ricordo a tutti che l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso, ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: Marina.
0: Marina,
1: arrivederci.
0: Grazie,
1: presto.
0: Alla prossima. Arrivederci. Grazie, grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche un senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto tanti diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi, origini lontane, come dicevamo, e quindi sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero, molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali.
Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e il 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero, affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica, dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza. Quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero, e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati che la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, nel 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso il Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente, trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina e farmacologia di Udine, l'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere
conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare, siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, beh, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: di base, diremmo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui insomma abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi insomma era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova,
0: sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trasfusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di quest'operetta.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare la medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Ci sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché un primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale. E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale, abbastanza diffusa, di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste filografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che, interni, che sono proprio frutto di, dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi lo incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così a uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora, allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, attraverso la ruota delle pulizie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice, delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi, sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia e si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma di segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo. In quei giorni, diciamo, in cui la luna era in quella determinata parte del corpo, non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante, che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, eccetera, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, si spiega, a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, e quali erano i rimedi, da attuare. Ecco, poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, E questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione. È la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, questa, certo. Poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia.
0: Certo.
1: E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il... c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi, che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie più matrici, che diventa completo, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova, e le sue tavole sono poi riprodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
0: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva, e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
1: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, sì, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia. Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia, e c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, e accanto a queste persone particolarmente longevi disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
0: però qualcuno ecco, insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
1: Qualcuno arrivava, esatto.
0: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva.
1: Allora, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera. Sì. Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile. Sicuramente intorno ai 50, però come le dico, la media è poco significativa, perché c'era una grandissima mortalità infantile.
0: Certo.
1: E questo abbassava moltissimo la media.
0: E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
1: Qui tocca un punto abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire, in base alle descrizioni che ci sono, di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa domanda e questa

0: l'elemento delle erbe officinali, erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la risorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
1: Certo, certo.
0: Quindi, cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
1: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova, Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
0: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti, soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la fitine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, il mondino dei Liuzzi, è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri. Quindi è una strada molto lunga. Che ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando, e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
1: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
0: Il mondo religioso o anche
1: qualche altro si opponeva e faceva resistenza appunto a questa vivisezione?
0: Sì. Allora sì, soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e proprio in quell'anno l'obbligo per i medici collegiati, i medici fisici collegiati, di assistere alle dissezioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi Certo. È questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
1: Sì, sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
0: Allora, sì, penso di sì, a settembre.
1: Sì.

0: Sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
1: Esatto.
0: ma speriamo, insomma, interessa a
1: Ma
0: tutti perché, ecco.
1: anche nel bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta, senza essere rigidamente integralisti. E comunque anche, ecco, quello che è bello di questa epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
0: Eh
1: Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni.
0: La
1: Questo
0: gente
1: secondo me
0: comune,
1: dovremmo
0: sì.
1: recuperarlo un po'.
0: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia
1: Ma
0: che...
1: la ringrazio.
0: Sì, no, perché è bene capire e conoscere soprattutto questo percorso che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora, il testo mi dicono quali ascoltatori. A settembre ci ha detto la nostra
1: A
0: ospite.
1: settembre,
0: Ecco,
1: sì. La
0: benissimo.
1: ringrazio
0: Grazie a lei,
1: moltissimo e
0: professoressa.
1: saluto tutti.
0: Grazie,
1: Arrivederci,
0: buona serata,
1: grazie.
0: buon pomeriggio, grazie.
1: Altrettanto.
0: È molto interessante sapere la storia anche, appunto, della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto, ecco, il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo, dell'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, beh, pensiamo all'orto botanico di Padova, universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora, adesso trattiamo altri argomenti perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cos'è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni, ovviamente, che hanno competenza nelle città. E come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura. di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e, come tutti i pittori dell'epoca, era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia, per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite, che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: dopo ritorniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un'urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma, tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo, non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia, ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Cioè, sì,
1: quindi
0: sì,
1: fate i conti poi su questa, sì, su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città sarebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma. Ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti,
0: sì,
1: che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, non possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati, ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: È esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità,
0: sì,
1: dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, e questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente, sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo di sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più i bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, Trieste, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio. Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della città dove abito, quindi non quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova, dove ho studiato, e di Treviso, dove praticamente sono nato. Avevano una toilette pubblica, l'unica, di una città di 200.000 abitanti. Siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, cioè, andate a Venezia, dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, che sono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva a mezz'ora dopo non esiste più: sì, vado a bermi un caffè, sì, bar, poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi, enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada, no? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio fa questo non accadeva, non era neanche pensabile. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma, ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. E quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche, e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione, soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. Ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si è per terra, in centro della città. Tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Il Central Park è stato un parco voluto da dei imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli, avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park chi è andato a New York non può non essere andato a vedere,
0: sì,
1: ed è un'oasi incredibile.
0: Sì, bello,
1: ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York a meno
0: certo,
1: di Vicenza, di Belluno, eccetera, e quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate, e sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si arriva adesso si sta male. Allora andare in un posto perché per scattarsi una foto, come vuol dire, sono stato lì, non serve niente. Andare in un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile, e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti,
0: per biscerare
1: così. E poi le università non pensano dove far stare gli studenti, arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità. Io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi?
0: Certo.
1: I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Sarò con questi quattro elementi ne trasformeremo in pochissimi mesi.
0: Certo.
1: C'è la voglia, e la gente sì, non crede negli amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
0: E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
1: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi, anzi semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTU, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio Venezia perché è facile picchiare su Venezia,
0: sì.
1: Ma se andiamo a vedere le altre città si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate, in tutto il Veneto sono diventate città riempite dai turisti, la gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma ormai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro, e quindi neanche questo succede. Distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
0: Certo,
1: invece
0: le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
1: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? i monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto, sì, quelli pubblici, l'80% che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascio. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se no te lo sequestra, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanale dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Certo. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio. Non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Certo. Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, certo, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano si distruggono i simboli. Granata salve il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, sì, ed è nato per tutti,
0: sì,
1: ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città,
0: e c'è ancora
1: tutti, liberi, gratuiti. Se sei studente universitario vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere andare a fare pipì in bagno, si può fare adesso? Credo di no.
0: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
1: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse,
0: sì, ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, è una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
1: Tutti sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera un po' ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vogliamo più in faccia, non parliamo. Le occasioni di forse in tempo, forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai abbiamo tolto il tutto, ma non vogliamo fermarci un istante per riflettere? Se non facciamo questo stiamo morendo, e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
0: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche questi monopattini che corrono destra, sinistra, che ti arrivano...
1: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati, quindi devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No.
0: Certo.
1: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente, è un politico dorme, quale che sia la politica, da qualsiasi parte, poi qui si tratta di responsabilità e di civiltà, punto a capo.
0: Certo.
1: Nel resto d'Europa la gente si ferma 10 metri prima delle strisce pedonali.
0: Qui se non stai attento ti prendono sotto. No,
1: prima,
0: ma è così, perché...
1: non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente, è una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
0: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
1: Ma sì, ma prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia, di affrontare un tema.
0: Ci sono interessi grossi, insomma...
1: Benissimo, ma la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente... Non deve lamentarsi se poi non fa niente.
0: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti, ecco, questo è un titolo, già il titolo insomma mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto,
1: anche se adesso è vero, città è di privati,
0: certo. Allora adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471 uno, come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato allora, positivo e lato
1: prima
0: negativo.
1: Prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer, con il web, si trova in fretta di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no? Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve, tutto questo. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, studiato a Pavia, Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1500, al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva a dire una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a dire cosa fa dire. Ebbene, Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, comporre, erano già tutti pronti, un po' come andare lì che trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto, e che però è piena di invidia, e quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli. Vero o falso? No, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte di movimento del Rinascimento italiano, non è ancora, è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora tradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, tratta non solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? E beh, lo spiega metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice, temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
0: erano ostili,
1: sono invidiosi, e dice, siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo, un angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani qui succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori, era conosciuto solo per l'incisione o quasi, sì. Impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono: quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei oli, degli acquarelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e hai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
0: Beh, comunque insomma, sì. Al di là insomma un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
1: Allora, lui dice una cosa: tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così, sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte e così lealtà. Era molto anche scherzoso, divertente,
0: sì, era anche schietto, diciamo. Anche un uomo molto...
1: E poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enormi, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di venderti delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava? Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine del Novecento, dove esplose l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dürer va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede, ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e passa d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi all'albergo. Quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava, di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente dice, descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare.
0: Certo.
1: E quindi seppure trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
0: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazulo, poi lacche, olio di noce, insomma li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica insomma che c'è stata.
1: Sì, ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane.
0: Non penso abbia mentito.
1: E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
0: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice altra gente ho trovata buona, gentile,
1: esatto,
0: che mi ha accolto.
1: Fa differenza.
0: Fa un distinguo netto, quindi insomma
1: gli altri lo pagavano.
0: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque insomma Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore, poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi, quindi quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
1: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505, non si sa bene l'arrivo, è arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505 e è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo.
0: Un anno a Venezia. E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
1: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga, dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, cioè aveva un io smisurato, quindi gli si può perdonare tutto, anche le paure.
0: Ecco, vedi insomma che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
1: non stiamo parlando di Santarello.
0: Appunto, questo che voglio dire, no?
1: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
0: Insomma, dai. Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
1: Rialto era il centro del mondo. Se uno voleva trovare una cosa, andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
0: Ecco, quindi, insomma.
1: Beh, del resto, a Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici che. No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Ormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
0: Ecco. E quindi?
1: Capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Ormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Ormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
0: Piccolo problema, sta fermando il mondo, vabbè, insomma questo è un altro discorso.
1: Ma nel 500 erano ben accolti.
0: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no? Giusto?
1: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
0: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite, Adriano Favero, giornalista,
1: grazie,
0: scrittore,
1: a
0: attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene?
1: Buona serata,
0: grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo. No? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapis lazulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce, e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi. È un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito. Ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita, è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Palastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Palastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri. E poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonsing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora tutte, le trovate tutte, non è assaltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene, la sua statua non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicato a questa grande donna, Elena Cornarel. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto. Grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle, guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo

alla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, che insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e il significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche, e vedremo la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista, che è nato nel 1471, è venuto a Venezia. Come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa.
Allora, torniamo a noi perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo.

lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe, appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ai doggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere, appunto, dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete. Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte, il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Io ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi, questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però, ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova, inizialmente al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaino, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare, questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia, e appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi
2: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
7: Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade. Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Un gruppo di persone sono i tigrotti. Un gruppo di persone sono le tigrotte. Un gruppo di persone sono i gammani. E un gruppo di persone sono le gammane. Tutti insieme formano Radio Gamma Stellari International 5. Per cui a tutti voi, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.

Beh, caro profeta di Verona, non solo oggi è lunedì e quindi c'è il vostro, che già questo è un qualcosa di eclatante e meraviglioso, c'è il vostro Orient-Sea Barbati, o Barbato Orient-Sea, che forse è meglio. No? Ma oltretutto, oggi pensa un po' te, caro profeta di Verona, oggi è il 10 di agosto. E tu dirai, vabbè, allora cioè, che caspiterà, me ne frega a me. Mo te lo dico subito perché oggi è particolare, sto 10 di agosto, vero? Te lo dico subito.

E allora, caro profeta di Verona, prima intanto facciamo le cose fatte bene. Buongiorno a tutti, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega e terzi di Radio Gamma Stellari Internazionale 5, sita in via Antoniana 66 contro Adabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi dal libero stato di Gammana, anche in questo lunedì 10 agosto 2026, il vostro barbato Orion C vi farà compagnia sino alle 10, perché poi siamo in una versione small questa mattina. Poi arriveranno i compagnucci, i compagnoli, i grandi, i mitici, accoppiati, Paola e Alessandro, dell'Impronte con l'Anima, di cui già vi spoilerò una cosa importante. Siccome solitamente il secondo e il quarto lunedì del mese loro ci sono, ma in questo quarto lunedì di questo mese saranno in altre faccende affaccendate, per cui pensate un po' la gioia che adesso scaturirà da ogni vostra cellula, nonché poro epidermico, perché resteremo in compagnia. Voi la terza lunedì del mese e anche la quarta lunedì del mese in versione XL, e loro invece verranno nella quinta lunedì del mese a omaggiarvi e a rallegrarvi con la loro trasmissione. Quindi per questo mese ci rinvertiamo un attimino le situation, ok? Poi anche loro, quando arriveranno dalle 10 alle 12, ve lo riconfermeranno, ve lo certificheranno, ve lo sottoscriveranno, ma per il momento ve lo spoilerò io. Quindi i prossimi due lunedì li farete in versione XL con il barbato Orion C. Ascolta, Stefano, non sta a cascarmi dal pero, per favore. All'inidì e al GVD c'è barbato Orion C. Non te ne mi scrivi no anche oggi. Oggi è l'inidì e ora che so mi. Fosse martedì, so di pensare però, o mercoledì o venerdì o sabati e domenichi, perché io vado, sto lavorando naturalmente ai fianchi e anche davanti e dietro al CDA per poter far sì che voi siate omaggiati e onorati tutti i 7 dì della settimana, con un inizio trasmissione magari dalle 7 del mattino, ma anche dalle 6, dalle 5, to ciapa là, ciapa su, ciapa su, dalla mia mitica, incredibile, stupenda presenza radiofonica, in modo che anche voi possiate, come dire, omaggiare la vostra quotidianità con un auscolto timpanario e auricolare meraviglioso, essendo quindi ogni giorno dei 7 giorni o di 7 dì accompagnati nell'inizio trasmissioni con il vostro barbato Orion C. Va bene, dai, ho capito, sì, a pena. Oh, va bene, dai, va bene.

0: tratta un bassa scratta sbabu andre tantito tu se tratta chi tratta in bamba si tratta comunque siccome ogni promessa è un credito, allora io direi di creditare nei confronti del nostro mitico profeta di Verona la promessa che gli ho fatto. E allora, caro profeta di Verona, perché oggi è un giorno e un lunedì particolare? Perché pensa un tot di anni, parecchi anni fa, il 10 di agosto, purtroppo non mi ricordo l'anno, magari tu che sei lì, che hai, puoi smanettare, tu o chiunque altro, mi potreste dare anche l'anno esatto in cui appunto il nonno fu reso sacerdote. Il 10 di agosto, non mi ricordo l'anno purtroppo perché ogni tanto ne ho lette talmente tante, no, le robe sul nonno, non posso ricordarmi proprio tutte. 25 maggio compie gli anni, è nato. Il 23 settembre purtroppo ha compiuto gli anni, ma è nel senso è nato come spirito. E il 10 di agosto praticamente è stato ordinato sacerdote, il 20 di settembre invece sono apparse per la prima volta le stigmate, insomma un po' di date mi ricordo, ma non me posso ricordare anche tutti gli anni, giusto? Comunque oggi, infatti quest'oggi, anche se ho aperto con la tarandella di Gigione di Padre Pio, mi sono procurato la primissima e originale canzone di Padre Pio. Pensa un po', dopo non so, probabilmente vignerà la pufodica e il resto del CDA vignerà a sbatterne fuori, probabilmente, non lo so, però questa mattina vi omaggerò con la primissima, proprio l'originale prima canzone di Padre Pio, fatta da non mi ricordo da che era, però cantata da Luciano Rondinella, ecco, non mi ricordo gli autori, però anche perché, sai perché, profeta di Verona, perché ho letto proprio pochi giorni fa su una delle riviste che sono solito leggere proprio la storia della prima canzone di Padre Pio, come è nata eccetera, di come siano stati omaggiati, di come tra l'altro chi la compose, e non gli era tanto simpatico il nonno, salvo poi però come sempre succede con io e si diventai amici, vero? Quindi dopo vi farò sentire anche questa. Ciao Riancy dell'Ini di, che bello iniziare la settimana. Ah, mi mandi una foto. Aspetta allora che mi fotizzo un attimo e vado. Come ti fotizzi? Sì, vado a vedere la foto, no? Eccolo qua, sì. Duomo di Benevento, 10 agosto. Mi pareva che fosse il 1910, infatti. 14 agosto il 1900, prima messa il 14 di agosto a Pietrelcina. Motivo dell'anticipo, l'ordinazione fu anticipata rispetto all'età canonica prevista all'epoca, 24 anni, a causa delle sue precarie condizioni di salute. Vuoi sapere altri dettagli sulla vita e sui luoghi legati a Padre Pio? Ma guarda, se te mi mandi, mi leso, non ho problemi. Comunque era proprio così, mi pareva, non volevo dirlo di mio perché ho detto magari se sbaglio poi se da subito qualcuno dice Ciccio, che radiogamma da informazioni solo perfette e giuste, non te puoi sballerarme e te parli tanto del nonno, dopo te me sbarelli e date. Quindi il 10 di agosto era sicuro, l'anno non pensavo proprio che fosse il 1910, 10 del 10, hai capito? Mo. E guarda caso, il 10 altro non è che la ruota di fortuna, è che è ridotto da 1 e che arriva, quindi lui è stato l'uno e anche solo e unico, secondo me, vero Papa. Eh sì, perché se il pontefice, il pontifex, è il punto d'unione tra il cielo e la terra, tra Dio e l'uomo, e allora mi spiace tanto, ma per me come Papa in assoluto proprio il più grande l'è stato proprio il nonno Pio, secondo me. Grazie profeta, che Dio la benedica, figliolo, lei è famiglia naturalmente,
1: Mi credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è fare
0: soltanto quello. Un saluto, un abbraccio di tutto cuore a Orian C, un saluto pure a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e sempre grazie. Nadia da Padova. Nadia, dai, aggiungi qualche altra parolina quando mi mandi il WhatsApp. A proposito, WhatsApp e smessaggiamenti al 334-7102-672. Perché sennò appare fatto il costampo, gatto capio. Invece mi so che Titesi è una che ha un bel QI, cioè nel senso un bel quoziente intellettivo. Allora arricchiscimi i tuoi WhatsApp di altre cose, non so, scrive: ah, Orianeo, quanto sei fico, beo e fotto modeo, t'ho tanto per cambiare, insomma. Fulgi Doriano, finalmente sono in ferie, così ti posso ascoltare senza chiedere permessi al lavoro. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria del Cantone Nord. Buona trasmissione, Davide d'Alesiano. E qui, vedi, qui, cara Nadia, qui non si lesina, Davide d'Alesiano non lesina, lui ci mette, riempie, comprime e dopo fa esplodere in tutto il suo whatsappamento il sentimento e il senso del saluto mattutino e mattiniero a sto gran orianeiro. Vabbè. Cioè. È stato che appena ho visto la faccetta, non ho visto subito che era un cuore, sembrava una lingua come se mi avessi fatto uno sberlefon, una linguacciona, invece no, mi hai messo il cuoricino, caro. Ma quanto ti voglio bene, veramente voglio bene a tutti voi, no che non vi ingelosiate, no, perché sennò mi tocca fare come piante casa, perché casa ho delle piante e c'era un anturium che da un po' di tempo si sentiva trascurato e non solo lui, anche gli altri, perché era un po' più parco rispetto al solito nel coccolarle, no, queste piante. Ma ultimamente ho parlato profondamente con esse e gli ho detto: ragazze, la vita va così, a volte si è più espansivi, a volte lo si è meno, questione di tempistiche, questioni di situazioni, eccetera. Ma io vi voglio un bene dell'anima, ve ne voglio tantissimo. Oh, non avesse mai detto. Uno dei due anturium a mese già partì con 5 fiori rossi. E che altro che era fermo da mesi e pum! E il Zelagas dirò spararmi foglie nuove su foglie nuove e anche do bei fiori rossi pure io. E senza contare le altre di cosa stanno crescendo, le cose, le patate, che se no, una grande. Però è molto, molto lodevo Agar, perché è lei che le nutre. Le segue, gli dà da bere, gli dà da mangiare. Io gli faccio solo le coccole, capito? È un po' come i genitori che a volte si suddividono, uno che va drio ai fiori, uno o l'altra, insomma, di solito sia mamma che va drio ai fiori in tutte le cose concrete, materiali, eccetera. Chi altro fa solo coccole ogni tanto, bancetti e braccetti, e dopo chissà perché mai i fiori si attacca più, invece che a quei che materialmente ti sostiene, se tacca di più al genitore che dà ogni tanto qualche cocco e assa. Ma insomma, la vita è così, che ci volete fare. Prego e sempre prego. Noi un bel gruppo Tigrotti a Teorian C di supporto. Un abbraccio, a un buon lunedì, anzi un supporto. E un abbraccio per un buon lunedì a tutti. Firmato la nostra Lucia. Adesso voi vi aspettereste la solita mia battuta in rima sulla Lucia. No, Lucia, stamattina invece rimane solamente questo bellissimo messaggio di compagnia fatto da te, Lucia, ma dove non ci faccio nessuna rima. Va bene? E ti sbrassolo fortemente, virtualmente, radiofonicamente, con tutta la forza del mio essere spirituale e anche umano. To ciapala! Porta sempre a casa è scritta in noi. Buon di Oriensì, oggi anche San Lorenzo, protettore dei sogni. Un abbraccio a tutti i tigrotti e le tigrotte, Daniela Padova Bisses. E allora stanotte tutti a vedere le stelle cadenti, però attenti che non ve ne casca qualcuno in testa, perché visto che ieri ho visto uno spezzettone, un film, Moonlight Disaster, una roba del genere, no? Praticamente c'erano i soliti asininici esseri umani che stavano trapanando sulla luna per trovare un determinato materiale, se non che i gatrapanà purtroppo troppo forte e mai, e quindi una bea stecca de luna se partì a pandare sulla terra e fare disastri. Attenti quindi, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle filanti nonché cadenti, che ne invecasca in te la testa. E comunque, e diciamo che quello che avete sognato stanotte o quello che sognerete nella notte tra il 10 e l'11 potrebbe anche essere, come si può dire, premonitistico, boh, insomma, ecco, che può che essere che si realizzi, occhio attenti. Poi c'è stato il fuoco e rubarlo è stato. Oriano, ma dove azzo seo lesiano che non so bon catarlo sua cartina, Fustino? Che domandiamo a Davide? Davide, dove seo lesiano? Tu che sei uno che non lesina nelle tue configurazioni whatsappistiche e smessaggistiche, ci vuoi dire per cortesia quando dici Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza, perché ci metti anche Vicenza tra parentesi, a che comune, quartiere o quant'altro ti riferisci, se esiste oppure no? Che così svegliamo l'arcano una volta per tutte, anzi svegliamo l'arcano o l'arcano per sto organo che non capisse da tempo, non capisse neanche, e come mi anche il coso, il fustin. Allora vediamo, aspetta che me risponde, dai, a me me sa che con la fortuna che ho nella vita una stella mi è cascata in testa sul serio, Davide D'Alesiano Vicenza. Vedi, caro Davide, sappi che come non lesini tu nei tuoi whatsappamenti e smessaggiamenti, neanche da lassù lesinano di colpire in maniera anche sistematica e continua i neuroni di quelli che fanno fatica a capire. Adesso io non so se ti sei uno di quei, per carità, ma se te dici così forse vuol dire che in quel momento hai bisogno di una svegliata, non so.
1: Ti ringrazio.
0: Ti riprego. Stanotte spero di sognare che ti assumano RTL 102.5 a Locco. Allora, caro Stefano da Camisano, a Locco in primis e mi in secondis, no? Sappi che non c'è emittente al mondo che possa reggere, a parte Radiogamma Stellare International 5, la grandezza aurica, energetica, eterica, quantistica, neuronale, intellettiva e spirituale, nonché filosofica, social, morale e affettivo sentimentale di codesto puteo qua. Li troveresti poi tutti i miei colleghi e colleghe, se fossi un'altra emittente, tremolanti e disperati, dice, ma chi ci siamo portati in casa, qui? E si e farebbero la pupù nelle mutande tutti quanti, o la pipì, per proprio la tensione, hai capito, di avere un così grande, enorme, incredibile figura, no porca, ma incredibile, meravigliosa al loro fianco, tesoro mio. Quindi è per carità cristiana che io resto qua nei confronti delle altre emittenti, ed è per carità cristiana che il CDA di questa emittente mi tiene qua a trasmettere. Caro Oriano, la stella l'ho trovata in pronto soccorso e l'ho sposata, un abbraccio alla famiglia di Gamma 5, Mauro del Grana. Si trova una stecca d'Emmental proprio ora, che fa un bel bocconcino, direi, una bella, come dire, una bella burrata ti sei trovato quella volta all'infermierata, ospedaliera. La Doris mitica, eh?

Allora, è una piccola contrada, per questo Lesiano non si trova su Google Maps. Ah, ecco, la contrada di Lesiano. Allora, da oggi in poi sappiate che Davide della contrada di Lesiano, Vicenza. Come noi qui, no? Siamo in via Antoniana 66, contrada Bano, e non trovai contrada Bano su Google Maps, però se parente neanche tanto alla lontana, guarda che mi sono imparentato qui Bano, perché un Bano che sposa una sorella di mia mamma, una favaretta, quindi gavia a capire che tosi mi qua che so, perché se proprio qua che cosa stare, capio? Visto che i menoni aveva anche tutta tanta terra qua in ste zone qua a Mezzadria, quindi quando si dice il posto giusto al momento giusto, se poi a occuparlo è sto gran fusto,

0: Allora, cara Padova, sì, Padova, vabbè, Daniela Padova bis, quando dico Padova bis si capisce che è la Daniela. Se per caso nell'arco della tua giornata o delle prossime tue giornate dovessi casualmente incontrare Alessia Trefis, mi raccomando, sai già qual è il tuo dovere, cioè oltre che un piacere, ovviamente, che già lo è di tuo, ma è anche dovere da parte tua di sbrassolarmela forte forte, d'accordo? Grazie, cara. Oh yes! Forse lesiano sarà taccacamisano, grisignano, spressiano, orgiano, fustone. Fustone, che ne so mi. Però, fustone. Cacchierista un attimo, dai. Mi, che potrei essere un'eccellenza nel mondo, tengo un basso profilo, sono molto moderato, morigerato, umile e semplice. Mi che potrei essere, no? Oltre che avere. Ma ti, che te si da cavarsere, Sant'Antonio da Padova. Non state a allargare così troppo adesso. E chiamarte fustone, eh? Resta sul fustino. Che così siamo tutti contenti, Marisa compresa.
1: Non c'è di che, tutto ok, prego. Io sono solo un semi.
0: Che ragione, Orianone. Ecco, vedi, questo dimostra la tua grande capacità intellettiva, neuronale, quantistico e anche spirituale. Chiamami me Orianone, che va benone, ma molto benone. E mantieniti tu sul piccolo, sul tranquillo, basso profilo, sul fustino, ok?
2: Ho allungato il giorno e gli umani nemmeno mi hanno detto grazie senza di me.
0: Ciao Beltoso, sono sempre viva, oggi posso ascoltarti, un abbraccio universale, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, e mi dice già grazie in anticipo, perché lei la pensa naturalmente che mi possa in qualche modo, ovviamente, omaggiarla, eh? Con che cosa? Con quella canzone che a lei piace tanto, e che adesso vado a ricercare tra i miei, mi sono allontanato dal microfono.

Prego, va bene, dai, blocchiamo qua e siamo a posto. Però prima volevo omaggiar, anzi mantenere quel che era l'impegno preso poco fa, in cui vi dicevo che vi avrei proposto, visto che oggi è il 10 di agosto e è stato ordinato 1910, praticamente 116 anni fa, 116 anni fa, il nonno oggi è stato ordinato sacerdote. E quindi vi omaggerò tra poco naturalmente con la versione originale, la prima originale canzone scritta per il nostro mitico nonno. E poi intanto sono già le 8:35, siccome oggi siamo in versione small, stavo pensando se eventualmente, perché ci sono rimasto un po', devo dire, no, per colpa mia e mica per colpa di nessuno di voi, ma mi sono autoamareggiato, se mi ricordo se Givi Discorso o Lini Discorso, perché facciamo così, io dopo vi metto una canzone e vediamo se mi sento di darvi di quella canzone lo spiegone o lo spieghino, cioè nel senso lo spiegone a vappa e lunghe, no? Oppure lo spieghino, quindi in maniera succinta, analitica, sintetica, che farebbe la grande gioia anche di Agar se impararsi a essere sintetico, perché come che se certe volte quando che parliamo e varie cose, come comincio ad aprire bocca a parlare, giustamente, siccome io lo sapete sono uno che si parla addosso praticamente, cioè gli piace, no, condire, arricchire, fronzoli, fronzoletti eccetera, lei invece è una persona estremamente, ma proprio concretamente molto più intelligente e brava di me, e va al concreto, al sintetico, per cui quando comincio con i miei spiegoni chiaramente non è propriamente tanto allegra, e ha ragione, però questo mi ha insegnato appunto, oltre che ad essere io morigerato, oltre che essere molto umile e semplice, mi ha insegnato anche il dono della sintesi, che non ho quasi mai applicato fino ad oggi nella mia vita, faccio molta difficoltà ad applicarlo, ma su cui mi voglio impegnare, perché effettivamente giustamente lei la mi insegna che la sintesi a volte è molto meglio che un breve parlare, a volte rende molto di più che non sta là a parlare per ore e ore. Ecco, appunto, Oriano, dai un taglio e andiamo qua a canzone. Ah, ecco, appunto. Questa è dedicata a tutti voi da parte mia, perché è la canzone primaria e originale che fu scritta appositamente per il mitico, incredibile, stupendo, meraviglioso nonno Pio.

Avete sentito anche come nel testo di questa canzone alcune parole, alcune frasi siano state riportate dal Gigione nella canzone tarantellata praticamente sul nonno Pio. Vabbè, dai, che bella Oriano, grazie, grazie, grazie, prego, prego, prego. Sono stato fortunato a trovarla veramente, e quindi oggi, beh, adesso no, probabilmente adesso si presenteranno alla mia porta. Dice, perché ridi? Perché mi immagino, no, che arriva qua Nina, Nina, Nina, a sirene spiegate tutto il CDM, che mi dice, oh,

Quando è stata scritta questa canzone negli anni, credo, gli anni di quelli di Luciano Tajoli, quella gente là, siamo negli anni 40, 50, 60, anzi prima dei 60, perché nel 68 poi il nonno è morto, quindi le melodie erano quelle più o meno, capisci? Quindi è ovvio che abbia una melodia completamente diversa, no? Una che è tutta voglio da dire che ricorda soprattutto, grazie anche alla bravura di Gigione, ricorda la natura campana del nonno, ovviamente, perché lui è nato a Pietralcina, quindi nella zona campana, diciamo che non è proprio napoletano napoletano, e anche se ha vissuto 50 anni in Puglia, comunque le origini erano ben altre, quindi tanto che spesso, così ho letto in una delle sue tante biografie, molti si chiedevano: ma come fa il nonno, che parla praticamente appena l'italiano, ma soprattutto parla uno stretto dialetto campano, no? Come fa a parlare con francesi, tedeschi, inglesi, americani? Eppure non si sa come. Ma chiunque si presentasse a lui, di qualunque lingua fosse, persino quello che poi divenne il Papa Wojtyla, che era un polacco, quindi quando come sacerdote andò a trovare Padre Pio, sicuramente o gli avrà parlato in inglese o in polacco, quindi, e se si sarà parlato, chi se restai là parecchio tempo a parlarsi, oh, in qualche modo si sarà capì o no? Andiamo a. Caro, oh, mamma mia, adesso si massa, tutti su un colpo così. Col caldo la gente va via di testa. Che ho sentito di quello che ha investito i ciclisti in Piemonte? Un caro saluto, tizze, osè struccabotò ancora, tizze, e se sempre struccabotò. E ti ghetto sentio, ghetto letto di quel boccia ai 14 anni che prima che ha fatto fuori i nonni, dopo si andà a scuola, che ha fatto fuori altri pochi e ferì tantissimi, e dopo si è sparà. Cioè, ragazzi, ma come potete anche solamente per un momento pensare che un ragazzo di 14 anni che va fuori da testa completamente e fa delle robe del genere, ma come lui, perché è una delle ultime cose che sono accadute, e così è un altro di 82 anni, cosa è, agacciapà, butta giù dalla finestra, la moglie la possa buttare anche, cioè, guardate che ne stanno succedendo e accadendo in questi ultimi anni, te che voglio dire, sì, con quello che è successo dal 2020 in poi, però, oltre a quello che puoi battere sui neuroni, le sue cellule e persone a causa di quello che poi avesse fatto dal 2020 in poi, guarda che veramente dovevi tenere almeno come ipotesi, almeno come ragionevole dubbio, direbbero in tribunale, il fatto che sia un struccabotton da Drio che fa andare fuori dalla testa la gente, che non c'è solo il caldo, non c'è solo e certi eventi, ho capito, o certi puntamenti o spunciamenti o robe, no, no, scusate, dovete tener conto, ripeto, almeno come ragionevole dubbio o anche almeno come ipotesi che sia veramente un struccabotton e tanti operai sui al lavoro in sto momento qua. Che c'è sempre stato, da che l'essere umano è nato, ma che ultimamente, proprio perché, un'altra cosa che magari ci si dimentica o non si vuole ricordare, dal 2020 in poi non è stata solo una decisione, una scelta, puntura sì, puntura no, atteggiamento sì, atteggiamento no, vado di qua invece che di là, faccio così invece che cos'ha. Non è stato solo quello, e quindi una questione pratica, sociale, lavorativa, economica, sentimentale, affettiva, familiare. No, io ve lo dissi già al tempo e ve lo ripeto, c'è in gioco l'anima. Le decisioni e le scelte che si sono fatte dal 2020 ad oggi e che si faranno da qua in avanti, determinano semplicemente e concretamente

la suddivisione tra chi se la vuol salvare ha un percorso da fare, a chi invece vuol stare nell'oscurità farà un altro percorso e dopo chissà. La misericordia divina è talmente grande e misericordiosa che sicuramente in qualche modo i vari agganciarli, però intanto è da capire l'iter, il cammino, un tot di tempo a purgare, magari può capitare, perché tanto purga qui che sceglie la luce, è avuto che non purga qui che sceglie l'oscurità, in maniera diversa, ma tutti stiamo lì a purgare, come si diceva una volta, con la dolce euchessina. Quindi capito tizio, che è sempre lui, sempre, sempre. Caro Rieni, ogni anno d'ora è giunto infatti alla sua trasmissione, altrimenti che Radio Libera è. Vieni avanti, mi dico a me stesso, no? Mi viene in mente appunto degli anni di Taioli, eccetera, che c'era la cosa, Carlo Campanini e Walter Chiari che facevano la famosa scenetta in cui parlava, lui faceva un po' quello che sembrava un ignorante, un cretino invece ed è lì che è nata, anche se vi ricordate, la storia del Sarchiapone, no? Carlo Campanini e Walter Chiari che facevano il duetto là fra di loro, vieni avanti cretino. Invece grazie per i tuoi messaggi che donano sempre tanta serenità. Daniela Padova Bisses. È giusto, sì, ma perché ci tenevi a precisarmela sta cosa, Daniela Padova Bisses? Ho detto forse qualcosa che ti aveva fatto presumere che io pensassi il contrario? Anche se sono convinto che molto presto, questa emittente diventerà un esempio pratico e concreto di come tutte le diversità e le diverse strade e esperienze convergeranno verso un unico punto e un'unica soluzione e un unico atteggiamento o comportamento via verità e vita. E qua mi fermo perché sennò veramente vero, vi spoilerò troppo. Buongiorno Rienzi del lunedì, tuo fedele Andrea, Isola Vicenti. Oh yes, we are set up. Va bene, dai. Allora, 60 minuti fa un'ora e io l'avevo

Io la faccio pur partire e poi ti mando a benedire. Tra la li, tra la le, tra la la.

0: prepara il braciere che il Quindase fa Zema sbrasso e Ada la bracciolata. Vabbè, dai, visto che tra poco va la pubblicità, io ne approfitto per ricordarvi che potete versare il 5 per 1000, 1000 volte 5 o 5 volte 1000, al codice fiscale 01 59 80 90 288. Nella denuncia dei redditi, senza quindi colpo ferir né tantomeno tirar fuori de main portafoglio, c'è quella casellina particolare, ecco, mettendo questo codice fiscale, scrivendo poi Radio Gamma 5, e voi ci mandate il vostro 5 per 1000. Quindi meglio di così, se vive. Ma non si dice meglio così se muore. No, meglio così se vive. Poi per sostenere la radio comunque ci avete anche altre possibilità, tipo il conto corrente postale. Numero 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, Padova, Libano. Trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, oppure portando direttamente il contributo agli incaricati preposti, i membri del CDA, in una qualsiasi delle nostre serate, delle nostre iniziative. Ad esempio il 15 di agosto, anzi, e domani c'è il cinema, potete farlo. Il 15 di agosto se va su in montagna potete farlo. Il 29 di agosto c'è la cena di Gamma 5 e potete farlo. Potete farlo quando, come che voi. Quindi tutte le risorse va per spese de radio, però se vansa qualcosetta, se che dà anche una ma agli altri. Cena alle ore 19.30 domani sera, una tomba per le lucciole. Cine Gamma 5 presenta appunto domani, martedì 11 agosto alle 21.30 in sede radio, questo bellissimo film. Otota, Cianga Dode Kobe. Oh, sì, da, ma da noto, sono no, hada, che tende se, de sol, de dva, vado, hada, che dolo, kayonar, sayonar. Cioè, vi ho spiegato la trama in giapponese perché giustamente anche chi in questo momento ci sta ascoltando da Tokyo, da Kyoto o da Osaka, deve capire quello che sto dicendo. Quindi domani sera cena dalle 19.30 alle 21 e alle 21.30 con un buon caffè indigestivo cominciamo a vedere il filmetto Una tomba per le lucciole, film giapponese che parla del 21 settembre 1945. Adesso pubblicità. Noghese se, noghese ma, perché adesso finalmente va la pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: ti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Allora, adesso vi metto una canzone, poi decido se darvi lo spiegone o lo spieghino, o... vediamo insomma. Perché, ragazzi, è importante sta cosa, però appunto bisogna che io decida e scelga adesso volontariamente nella mia libertà di scelta, nel mio libero arbitrio, se poi darvi spiegone o spieghino o lasciarvi lì con il domandino. Fatto scherzo io. Vai. Ascoltate bene il testo, Non per dire, ma il 19 ottobre 1956 è nato questo piccolo qui, e sentite il 56 che anno era.

Direi che quasi quasi vi evito sia lo spiegone che lo spieghino, perché tanto se l'avete seguito il testo, chiaramente avete già capesto tutto quanto quel che c'è da capire. E casomai, chissà, verrà un giorno, non so se lontano o vicino, in cui vi darò anche uno spiegone o uno spieghino. Questo vi dice Barbato Orianino. Ah, dunque, penso anch'io, Oriano, che quello che succede non è normale, infatti non è niente di normale. Grazie per quella canzone del Santo Nonno Pio, Padre Pio, insomma, ciao Oriansi, Ornellina da Treviso, cara mitica Ornellina, e infatti, ma sai qual è il punto, Ornella, che nella sua sininica mancanza di intelligenza spirituale l'essere umano non se ne rende conto. Non se ne rende conto per due motivi: o perché proprio non se ne rende conto, quindi è inconsapevole, non conosce, non capisce, oppure perché, pur essendo consapevole e capendo, lo rifiuta perché no, per carità, non temo parlare di queste robe, oppure perché magari è spaventato l'essere umano dal capire e comprendere che ci può essere o ci possono essere delle forze negative assai contingenti e forti che ci spingono o vorrebbero spingerci, oltre che quando andiamo in toilette a fare le nostre cose, che spingono e che vorrebbero appunto spingerci verso l'errata direzione. Così, a proposito di toilette, di bagno, eccetera, ci sono persone tipo tizia, no, che mi dice: sai, io da Osaka a Kanikati vado di pupù e vado di pipì, direbbe lui. Perché lui l'aveva messa giù in un altro modo, in altra maniera, e invece ha fatto così. Così prendiamo tutti, non dobbiamo creare distinzioni e diversità, caro Tiz, non solo per quelli che fanno di grosso, ma anche per quelli che fanno di fino. Dobbiamo prenderli tutti quanti e tenerli ben vicino, al vicino al vici, ok? Perché se no, se mi affafora dopo, cosa sai che succede? Che te trovi paesca, come è successo qualche giorno fa dove abito io, che si vede che qualche cagnolino scendendo le scale si era talmente emozionato che ha gammoia la paescae. Per fortuna che poi i titolati e i titolari del cagnolino o della cagnolina ci hanno ben pensato di venire lungo le scale a ripulì, perché altrimenti sento che odori che restava. Insomma, ah, Dio mio, il mondo è bello perché è vario e non tutti abitano al Bario. Il Bario è un posto particolare, mi pare che sia nella zona di Barcellona, il Bario, il famoso Bario. Tu sei un Bario. Io non ho mai bariato in vita mia, ho sempre fatto le cose onestamente, io non sono un Bario, caro mio. No, abiti al Bario. Non ho mai battuto io al Bario. Sono un barione, però non ho mai battuto. Sei un amore, grazie, ti voglio sempre bene. E tu, com'era la canzone? Me faceva la canzone di Claudio Baglioni. E tu. Se fosse a tu sarei un'altra roba, ma è tu, e mi, sì, beh, ovvio che te voglio bene. Anto, dai, ci mancherebbe.

Caro Stefano, con questa eclissi solare del dopodomani e quella lunare del 28 di agosto, come me lo riporti tu, non è che vuoi una scienza che ti ho capito per capire, una laurea per capire che se robe strane coinvolte e non prettamente magari o di luce o positive, ok. Però è anche giusto che certi avvenimenti astronomici siano lì a dimostrare e a dare un'opportunità all'asininica umanità di capire e di comprendere che non ti si Dio e non ti si neanche tanto così tacca a Dio come capacità di comprensione e di sapienza. Quindi cae a cresta, caro essere umano, sii umile e semplice, cerca di capire che se anche non te credi nell'esistenza di una creatura, di un essere superiore, già la natura in sé, già l'universo in sé ti schiaccerebbe la testa, i neuroni e anche le palle, perché non sei in grado di capire e di comprenderne il meccanismo. Quindi easy essere umano, mi raccomando. Caro essere umano, non cercare di dare spiegoni, spieghini o spiegazzi o spieghette, insomma, su quanto avviene nell'universo, perché tanto non ci capisci un erso, ok? Che sia chiaro. No, non è riferito a te Stefano, è che ho approfittato del tuo whatsappamento per ricordare questa cosa agli esseri umani, non ai tigrotti e alle tigrotte, non ai gammani e alle gammane, perché loro sono già avvezzi a queste cose, sono già, adesso qualcuno si incacchia, sono già vaccinati i gammani e le gammane, i tigrotti e le tigrotte, alle ciarlanatterie, ciofeccherie, hai capito, che vengono dette e raccontate. Hanno ricevuto una vaccinazione spirituale con i controcaspiterini, per cui non ci cascano, anche se ragazzi e ragazze all'ascolto sappiate che la torta per quanto buona potrebbe anche essere avvelenata, nel senso fate attenzione, non ste mai creare l'attenzione e mi raccomando focalizzati sull'orizzontalon, che sarebbe l'orizzonte praticamente, insomma. Miguel Bosè, tuo coetaneo, la riga della canzone che dice tornare indietro non si può più, mi so del 61 come te non c'è nessuno, se tu sei del 61, mio caro Tiz, deve stra, te lo dice Barbato Riansi da Radio Gamma. No, ma comunque, visto che parliamo di cose astronomiche, astronomicamente parlando, quelli che sono nati nel 1956 si trovano in una particolare situazione astronomica, per cui è un po' come se, visto che parliamo di passato e di futuro, allora, quelli del 56 hanno un compito non facile e possono esserne consapevoli o inconsapevoli, quindi agire in un senso o agire in un altro, agire poi inconsapevolmente o consapevolmente con per e nell'oscurità oppure con per e nella luce, dipende da loro, dalle scelte che fanno, perché praticamente astronomicamente parlando sono in una posizione in cui possono aprire la porta sul futuro dell'umanità e volendo possono richiudere la porta sul passato dell'umanità, e per umanità diciamo che sono quelli che lo possono fare con tutta l'umanità, però in linea di massima quelli del 56 lo fanno soprattutto con quella piccolissima parte di umanità che vanno ad incrociare nel loro quotidiano da che sono nati ad oggi, che ad oggi si ritrovano settantenni, no? Quindi, tanto più che proprio ieri c'era una signora in edicola, contentissima, che stava comprando delle cose, delle ricchi premi e cotillons, perché appunto compiva e compirà insomma 70 anni anche lei, essendo del 56, e quindi vuole fare sta festona con tutti i suoi amici e le sue amiche, perché ha detto mi sento una forza, un'energia, una vivacità interiore che non avevo neanche quando ero ventenne, e te credo,
perché chi del 56 consapevolmente sa del perché è qua, non può che avere grande gioia e felicità per tutto quello che ha vissuto e per tutto quello che vivrà, perché sono proprio dei guardiani, dei portieri, no? I portieri del calcio, i portieri, quelli che sapete nelle grandi maison, nelle grandi alberghi, nelle grandi residenze, no? Che aprono la porta oppure la richiudono, ecco. Quindi nel 56 hanno proprio, diciamo, son venuti al mondo con questa particolare, non dico missione, ma insomma compitino, che può essere un compitino se diciamo che l'incrocio con l'umanità è piccolino, ma ce ne sono altri che invece sempre nel 56 hanno il compitone, perché l'umanità si ingrossa a profusione, te capì? Criptico? Metaforico? Comprensivo e comprensievole? Direi di sì, dai. Direi proprio di sì. Allora, io continuerei con le iniziative, perché, vabbè, l'avete sentito, quindi vado velocemente, l'avete già sentito in pubblicità, sabati 15 agosto, tutti sui Malga. Tutti sui Malga, dai, a ispirare un panorama da fiaba, vero? Dalle 10.15 il parcheggio in via Casara 8 al Campo Fontana di Verona. Poi su Malga Lobbia, Chiosco Boraccia, poi la guida dalle ore 11 per una bella passeggiata, Tredes e Semagna e Gesella grigliata come menù, con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e gran scoresone. E con un attimo di pazienza, formaggio volontà fino a scioparlo, a ore 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure qualcuno vuole se lo porti a sacco, il magnà. E entro oggi bisogna pagare i 20 euro all'organizzazione per chi decide di mangiare la grigliata, perché chiaramente non si può farla mangiare per 50 persone se dopo se 100, oppure per 100 se dopo se 50. Quindi giustamente se prenota, che così sei 50 se fa da grigliata per 50, sei 60 grigliata per 60, sei 200 grigliata per 200. Vi aspettiamo in quota a mente vuota. E tutto potete così chiedere naturalmente a Luca Skywalker degli Irriducibili, 329 0038988. Poi per il 29 di agosto invece c'è la cena del 50esimo. C'era una volta un lago in casolare che me portava a cena sai magnare, una radio e una stoica resistenza, la sa pur che te lo dico, mi son una gran intelligenza. Vabbè. Cena del 50esimo, quindi vi aspettiamo non arretrando, dalle ore 20 al casolare in via Santa Brigida, Mia Divina, numero 75, a Castelmigno di Resana. Semagna Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare il mitico Ettore Fiero Mustang, 348 85 73 609. Se volete sapere con precisione il menù, andate sul sito della radio, www.radiogamma5.it. Qui si cerca un falegname uomo-donna con esperienza, perché ci sono anche donne falegname e anche sono brave, devo dire. Con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Quindi un falegname operaio-operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia 392 52 85 066. Sabati 5 settembre. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il no governo Banane Day, che riguarda sempre gli sfratti, gli sgomberi del governo Meloni, anzi Banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. E questo è molto importante, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, davanti al comune, dove c'è anche il caffè Pedrocchi, così mai che vaga un caffettino prima di daghe dentro con Viva, nana, nanan, nan, nero, ti, tatero, tarandandero.
contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatrice vicentina Enrica Stefani e senatore padovano Andrea Ostellari. Relatori in commissione in giustizia composta 25 senatori, i cui 18 sono avvocati, senatore avvocato Salvatore Sallemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato, insomma, avete presente, senza scudo penale, cioè mai avvocati, non te paghi una rata magari o del mutuo oppure come si chiama, e spese condominiali, te porta via tutto. Vabbè, informazioni ulteriori al 346 36 14 469 del nostro mitico Allegro Belluco, che sarà con voi anche GVD, a Dio piacendo. AF Energia vi ricorda che ritornerà il 24 di settembre per la lettura delle vostre bollettazioni di gas ed elettricità. Poi vi ricordo che è possibile, un'altra difesa è possibile, che è appunto una campagna che richiede 50.000 firme per portare un testo di legge nuovo all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026, per una difesa civile non armata e non violenta. Andate comunque per firmare online con Spideo CIE su www.difesacivilenonviolenta.org. C'è ancora chi cerca casa entro il 31 di agosto, dai piccinini, demo che una mave, se no qua, questo qua, se trovi in mezzo a una strada il 31 di agosto. Ora, capisco se uno non paga e c'ha apparire l'avvocato e lo sbatte fuori, però questo qua, piccinini, ciao, la faccia pure con comodo, anche se fa rumore non si preoccupi, cavo. Lei è sempre benedetto, lei, la sua famiglia e la sua signora. E sono arrivati quelli con le impronte dell'anima, che stanno lasciando le impronte digitali anche sulla porta della nostra regia, e quindi poi le prenderemo giù le impronte digitali e andremo a vedere nei server dei servizi segreti, non quelli angelici o divini e segretissimi, ma quei proprio dei servizi segreti umani, se per caso si è coinvolti in qualcosa. Allora, 31 agosto... se ne deve andare e noi dobbiamo trovare l'appartamento a sto ragazzo o ragazza qua, in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano, dintorni. Contattatela questa persona al 338 9946 575, però ci vorrebbe un nome, perché se no, pronto, se o vu quello che cerca la casa, sì, ecco, Mila Gavaria. Poi c'è anche chi cerca ancora urgentemente casa vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamont, a euro 3,50 400 al mese. Qua, ecco, si chiama Franco, 334 320 1392, 334 320 1392, Franco, che cerca anche lui casa. Grande, grandissima collaboration, ciaobei.org, Radio Gamma 5, saperne di più, che tanta, tanta roba proprio al fuoco, per così dire, ma anche all'acqua, www.ciaobei.org, info@ciaobei.org. Non abbiamo finito, perché così i viaggi delle vibrazioni del sapere, dal 22 al 29 di agosto per le piramidi bosniache, in Sardegna dal 5 al 12 settembre. Per saperne di più andate su www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentine. Oh Valentine, te chiamo con questo numero online, 349 77 80 167. Abbiamo finito quasi. Anche quest'anno il comune Campodarsego vi dà la possibilità di alberelli, 10 alberelli, arbusti autoctoni. La prenotazione deve essere fatta entro il 30 settembre 2026. Comunque chiamatelo, comune Campodarsego, ufficio ambiente, lo 049 92 99 845, e ne saprete molto, ma molto di più. Ultimo, ma non ultimo, Michele Levorato, che sapete che come che se purtroppo yoga impaccotà purtroppo è ora, e chi che non avevo su a punturarsi e ha avuto delle conseguenze, chi che si è appunturato ha avuto delle conseguenze, Luca che ha fatto tutto secondo le regole, se trova c'ha pa peso di tutti. Allora chiamatelo al 348 92 34 852 e così sentite come potete eventualmente dargli una mano, anche due, anche un piede e anche due.
Quindi io avrei anche quasi quasi, allora, sono riuscito a saltare sia lo spiegone che lo spieghino per quanto riguarda la situazione astronomica di quelli del 56. Quindi me la sono anche cavata benino, devo dire. Sono stato veramente sono stato bravo e furbetto, perché sono riuscito a essere sintetico ma anche chiaro. Figurate, chiaro ti. qui che viene dopo Isecchiari insieme alla Silvietta, loro ospite telefonica, che quando parlano in certe cose sono di una chiarezza veramente lappalissiana, okay, proprio della chiarezza unica. Altro che mica quando parlo megavoria, altro che un vocabolario. Che vuoi, va bene, una traduzione immediata proprio là, da parte di qualcuno che sta lassù per riuscire a capire quel che dico, tanto che anche me certe volte non mi capisco proprio, ma capisco adesso invece che è il momento di proporvi una canzone. E allora, siccome è il momento di proporvi una canzone, è una canzone che a me piace a sé, è di Francesco Gabin, che non è mai, all'inizio lo gabbarono all'inizio della sua carriera, ma oggi finalmente è riuscito a gabbare lui i gabbatori, e quindi Francesco Gabbani ci canta questa bellissima canzone.

Ghetto anche la situazione astronomica di qui il 61, no. Poi uno dice no, guarda che non è astronomica ma è astrologica. No, no, è astronomica. Ascoltami, è astronomica. Sarà anche astrologica, ovviamente, ma è quello di cui faccio riferimento io è astronomica. No, se quei soliti, no, che vuoi sempre mettere i puntini sulle i per chi si è convinti di saperne che sempre più di che altri. Vabbè. Poi Orian sì, Sittora, Biacche te goda, il buongiorno ti neanche te me. No, ma Andrea dell'Isola Vicentina, ma sì che ho letto il messaggio prima. Oppure magari sono arrivati dei messaggi che non mi si sono appalesati perché c'è un problema tecnico che sto cercando di risolvere, quindi adesso vediamo perché magari compaiono. Se cambia qualcosa qua sul cellulare, allora va bene, ecco, a posto. Vediamo. E quindi devo andare a leggere sul cellulare adesso, vediamo, lo apriamo. Buongiorno Rienelli, ne di un saluto da un bravo ragazzo che ora si trova sul Monte Pennello e le chiamano ferie. Oriani, vedi che la signora durante la festa dei 70 anni. Filippo, ma dai Filippo. Bastardo, non ti sei altro. Oriana, ma se è vero che l'allegro belluco Alfredo che offrirà un caffè al Padrocchi a tutti quei che andrà a manifestazione, non so se il suo portafoglio sarà tanto allegro dopo, Faustino, non lo so, no. Non so neanche dove ti abbia sentita sta storia. Dunque aspetta un attimo, ecco qua la, e allora a primo, ma insomma, facciamo così, vediamo. Mi scappa via il messaggio, non capisco perché. Vediamo qua. Io ho un sogno, vorrei fare una colletta con gli ascoltatori di Radio Gama 5 per pagarti un mese di ferie e vedere cosa succede stare un mese senza di te. Stareste male, credimi, stareste male. Io starei benone in ferie. Allora, porca di una miseria. Vediamo. E niente, mi scampa via il messaggio. Sì, ok. E allora io adesso è arrivato il momento di salutarvi e scusate.

Allora vado a sfumare la canzone perché devo preparare la siglone. E allora vediamo, si è fermata, sì, bon, e ora facciamo uscire quello, mettiamo su questo. Mamma mia che caldo, perché quando c'è dei problemi dopo t'acqua suare tutto, da tensione. Perché c'è un problema, cioè arrivano i messaggi nel cellulare ma non me li trasporta sul monitor, e quindi vediamo se riesco in qualche modo a riprodurre. Intanto ho preparato la sigla, la, e quindi prima vado con tutte le benedizioni del caso, vi inviamo tutti naturalmente, indistintamente, proprio tutti e tutte. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, e vi lascio naturalmente con le parole, partendo con le parole del nonno Pio, che dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E quindi sulla sigla finale vi dico e vado ripetendo che a Dio piacendo ci risentiremo giovedì dalle 7 alle 10. Lascio il tutto in mano ai colleghi delle Impronte con l'Anima, ma non prima però di avervi letto le parole di Padre Ghislain Roy del Quebec. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana. Neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Sì, sì, ti ho salutato Andrea, ricordo, l'ho fatto, ho letto il messaggio, quello era uno di quelli che ero riuscito a leggere. E per ultime le cinque frasi benedicenti di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con te, cammini davanti a te per guidarti, stia dietro di te per proteggerti, dimori dentro di te per custodirti, sia sopra di te per illuminarti. Amen. L'abbiamo detto individualmente, ve lo ripeto collettivamente, che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E quindi rito uto detto e fatto, se ne va rotolando verso sud l'Orient Sea Barbato, dandovi appuntamento a Dio piacendo a quel GVD che si va snocciolendo nei prossimi giorni. Ciao a tutti e buona settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo ritrovati sulle magiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10 e quasi 8 minuti di questo lunedì 10 agosto 2026. C'è qualcosa che non va? Pronto? Mi sentite? Sì, penso di sì. Alessandro dice che forse c'è qualcosa che non si sente lui in cuffia.
1: Eccomi qua. Ecco. Ok.
0: Sì, ci siamo. Va bene. Penso che mi abbiate sentito. Dicevo che sono le 10 e quasi le 10 e 8 minuti di questo lunedì 10 agosto 2026. È un lunedì particolare, perché il 10 agosto ci ricorda sicuramente qualcosa di speciale, che però non voglio anticipare perché ho visto già un messaggio di Bruna che ce lo ricorda e poi magari ce lo ricorderà anche Silvia, adesso vediamo. E io sono Paola, sono qui per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. E come di consueto con me questa mattina speciale c'è Alessandro alla regia e non solo.
1: Eccomi qua, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze magiche di Radio Gamma 5. Buona estate, buone vacanze per chi è in vacanza. Qui abbiamo al nostro fianco Oriano che sta tentando di risolvere un problemino con i messaggi. Comunque buon ascolto di questa puntata estiva, super estiva.
0: E al telefono c'è la nostra Silvia. Ciao Silvia!
2: Ci sono. Eccoci. ci sono puntualissima, eccoci qua.
0: Eccoci.
2: Allora, grazie a tutti per essere sempre qui con noi, cari amici di Radio Gamma 5, naturalmente, ed Impronte con l'anima. Come ha detto Paola, oggi è una giornata speciale perché il 10 agosto è San Lorenzo. Quindi stasera ci metteremo tutti con il naso all'insù, cerchiamo queste benedette stelle cadenti e cerchiamo anche di esprimere i nostri desideri, quelli che non attendiamo più nascosti, che non riveliamo a nessuno se non alle stelle. E c'è una bellissima frase di Fabrizio Caramagna che dice che una stella è una roccia che non ha mai rinunciato al sogno di brillare. Quindi io auguro anche a tutti noi, che siamo in realtà dei piccoli frammenti di stella caduti sulla terra tanti anni fa, di non rinunciare mai anche alle nostre aspirazioni e anche specialmente nel rapporto con gli animali. E quindi, passato San Lorenzo, guardando all'insù, noi vi ricordiamo che saremo sempre molto felici e contenti se vorrete raccontarci qualcosa di voi e anche dei vostri animali con dei messaggi, e naturalmente se vi fa piacere anche con delle fotografie che Alessandro poi renderà visibili anche se siamo in radio. Il numero è sempre lo stesso ed è il 334 7102672. Volevo salutare in particolare la nostra carissima amica Bruna, forse si ascolta sul treno che la sta portando verso le sue meritate vacanze. Io la saluto di cuore, e se mi permettete, grazie anche a Paola che mi è stata vicina veramente in questi giorni molto complicati, con la sua empatia e la sua profondissima conoscenza. E quindi, Paola, ti lascio la parola.
0: Grazie.
2: Per la lettura dei primi messaggi.
0: Grazie Silvia. Sì, ci sono dei messaggi di benvenuto che sono già arrivati. Uno appunto è proprio quello di Bruna, che è in viaggio verso la Sicilia. Alessandro, non so se vuoi leggerlo tu, se no lo leggo io.
1: Allora, un attimo solo, scusa, perché qui abbiamo il nostro buon Oriano, che lo sposto qua.
0: Ecco, allora Bruna ci scrive: buongiorno e buon San Lorenzo. Chissà che nei prossimi giorni si veda qualche bella stella cadente, oltre all'eclisse del 12. Io stamattina sono sull'alta velocità e mi concedo una brevissima vacanza a Messina da zii e cugini. E internet e gallerie permettendo, vi ascolterò in diretta Aria, Pippo e Merlino a Casa Tranquilli con mio marito. Ah, allora è proprio una vacanza tutta tua, chissà, sicuramente riuscirai a fare sicuramente un'esperienza diversa dalla solita, perché ovviamente non avrai l'incombenza ma anche il piacere di stare accanto ai tuoi amati animali, che però sono in buonissime mani, quindi sarai anche molto rilassate e potrai godere anche del tempo con i tuoi parenti, e questo ogni tanto proprio non guasta. Poi ci scrive: buona trasmissione, buon Ferragosto a tutte le anime belle all'ascolto, pelose e non. Poi ci manda un bel sorriso, delle zampette e un cuore azzurro, e poi ci scrive Bruna. E poi mentre io stavo parlando ho mandato un altro messaggio e dice: sì sì sì, vi sento, che bello. Ecco, allora Bruna ci sente, è in collegamento con noi, gallerie permettendo, riuscirà ad ascoltarci. Benissimo.
2: La prima volta, forse.
0: Per la prima volta, in esatto, in diretta. E poi...
2: Brava Bruna, auguri buone vacanze.
0: Bene, bene. E poi invece c'è la nostra Marika che ci scrive:
2: Marika,
0: buongiorno a voi, anime piene di amore e buoni sentimenti verso ogni sorta di creatura, da Marika e dalla sua amica. Scusate, dalla sua anima celta, particolarmente scoperta da poco, ma accettata per le sue particolari doti che userà solo per fare del bene. In radio si sente bene. Perfetto, grazie Marika, grazie di darci anche questo tuo riscontro, perché ogni tanto appunto noi abbiamo delle perplessità sul fatto che ci si senta o che vada tutto bene, e il fatto che gli ascoltatori ci diano un feedback positivo ci aiuta proprio.
2: Sì. La volevo ringraziare solo un attimo anch'io per la bellissima poesia della volta scorsa del Bastardo Maratoneta, che è proprio carina. Ah, carina, sì. Grazie Marika.
0: Grazie, grazie Marika, appunto anche perché poi appunto i bassotti sai che sono il punto debole della nostra Silvia, anzi direi il punto debole ma anche il punto molto forte della nostra Silvia, e quindi grazie di aver trovato proprio una poesia che si adatta perfettamente a lei. E poi mi scrive una cosa: Paola, se ti fa piacere ti spiego in privato per quello. Sì, certo, mi fa molto piacere, e magari sì, ci sentiamo molto molto molto volentieri. Poi sì, perfetto Marika, ci sentiamo, così abbiamo anche il piacere di ascoltarci e di condividere non soltanto attraverso la radio ma attraverso il telefono. E poi, visto che anche tu vivi a Treviso, sono sicura che prima o poi, magari quando questo caldo sarà terminato a settembre, ci incontriamo, così ci conosciamo di persona, mi farebbe veramente molto molto molto molto piacere. Ecco, detto questo, sembrerebbe che qualcosa con i messaggi siamo riusciti forse a sistemare, non lo so, ma noi proseguiamo. Proseguiamo perché la volta scorsa abbiamo parlato di due personaggi che fanno parte appunto del viaggio che il piccolo principe fa, incontrando appunto, facendo nuove esperienze, e due di questi personaggi particolari ci hanno dato delle informazioni, ci hanno permesso di riflettere sulla relazione con i nostri animali. Adesso Silvia ci farà una sintesi e poi andremo a scoprire un nuovo personaggio, e forse, se riusciamo, anche due, che anche qui ci apriranno un po' una visione nuova, ci metteranno dei nuovi pezzettini, dei nuovi delle nuove tesserine, un po' come sul puzzle, no? Per andare a comprendere e a osservare la relazione con i nostri animali anche da sempre nuovi punti di vista, e questo secondo me è sempre molto arricchente. Allora Silvia, vogliamo fare una breve sintesi di quello che abbiamo portato come contributo la volta scorsa con i personaggi che abbiamo incontrato?
2: Certo, allora sì, appunto abbiamo incontrato due personaggi nel libro Piccolo Principe, che sono l'uomo d'affari e l'ubriacone. Allora, l'uomo d'affari abbiamo visto chi era, è un personaggio sempre occupato, conta, accumula, fa, disfa, e tanto fa che non si accorge veramente di ciò che conta davvero. E abbiamo visto che anche noi a volte rischiamo proprio di riempire di tutti questi calcoli, conti, impegni le nostre giornate, e mentre facciamo questo ci dimentichiamo che i nostri animali non ci chiedono di fare di più per essere interessanti a loro, ma semplicemente di esserci con tutta noi stessi. Poi l'altro era l'ubriacone, un personaggio molto strano se parliamo oggi dell'ubriacone, però lui cos'è? Un personaggio che è prigioniero di un gesto, di bere, che ripete all'infinito. E lui abbiamo capito che ci ricorda tutti quegli automatismi che entrano nelle nostre relazioni, quando facciamo sempre le stesse cose, sia verso le altre persone, ma sia verso gli altri, i nostri animali, senza chiederci se siano veramente cose che in quel momento sono adatte alla persona che ci sta accanto o all'animale che ci sta accanto. E, come piccolo esempio, io ad esempio vivo adesso, come dicevamo, con dei cani abbastanza anziani, anzi molto anziani, e tutti naturalmente nel loro piccolo hanno dei problemini di artrosi. Ebbene, mi è capitato di proporre loro, anche nei miei discorsi, quando eravamo in primavera, dei giochi, dei percorsi, dei salti, che qualche anno prima erano veramente per loro la gioia, li rendevano veramente felicissima. Invece in questi casi mi hanno guardati come dire: ma guarda che io non sono più quello che c'era qualche anno fa, io sono diventato anziano. E mi sono resa conto che stavo chiedendo di giocare e di partecipare, di essere partecipe appunto al mio gioco, non tanto al cane che avevo davanti a me, ma quello che c'era qualche anno fa. E quindi ho iniziato a domandarmi non tanto che cosa facevamo insieme un tempo, magari anche con la nostalgia e dire oddio non posso più farlo, ma che cosa invece potevamo vivere da quel momento in avanti, da oggi in poi, sempre però adeguandomi al momento in cui noi stiamo vivendo. E la stessa cosa capita anche a noi, no? Ci capita di dire: ho sempre fatto così e allora faccio così ancora. Ma tante volte va bene, ci mancherebbe, tante volte la situazione accanto a noi, chi ci circonda, gli animali, le persone, l'ambiente stesso è cambiato, e quindi noi dobbiamo uscire da questo automatismo. E dobbiamo accorgerci appunto che i nostri animali cambiano, crescono, invecchiano, hanno nuove patologie, hanno nuovi bisogni, e quindi anche noi dobbiamo un po' adeguare il nostro tipo di vita a loro, perché appunto non esistono delle ricette valide per sempre, ma ogni situazione ha bisogno proprio di rinnovarsi ogni giorno, seguendo però il momento che stiamo vivendo in quel momento, in quell'istante, quindi nel presente. E quindi adesso lascio ancora la parola a Paola, che approfondirà ulteriormente cosa rappresenta questo personaggio che abbiamo appena accennato dell'ubriacone. A te la parola.
0: Ecco, Silvia, prima di continuare, siccome c'è un messaggio di Sabrina che è riferito anche a te, lo leggiamo e poi proseguiamo. Dice: buongiorno, anche io sono in ascolto, la mia stella cadente questa sera la dedicherò alla mia Mimì, che non c'è più, ma che porterà sicuramente qualcosa di positivo nel prossimo futuro. Un abbraccio in particolare a Silvia. Quindi Silvia, abbraccio a te, ti è vicina.
2: Sì, abbraccio a lei.
0: E quindi grazie.
2: Abbraccio
0: grazie.
2: Sabrina.
0: Grazie Sabrina di essere anche in ascolto anche tu oggi, visto che sono iniziate le vacanze, ci sono magari persone diverse che ci stanno ascoltando. Ti ringraziamo e ti abbracciamo forte.
2: Un abbraccio forte anche a Mimì, che la sulle stelle, che ci sta guardando proprio da quelle stelle cadenti. Chissà che stasera, quando Sabri guarderà il cielo, la Mimì le farà l'occhiolino e verrà giù a salutarla, e saluterà tutto quello che succederà a breve nella sua vita, tutte le piccole novità, grandi novità che verranno. Un abbraccio Sabrina, grazie ancora.
0: Ecco, allora torniamo, scusate un attimo, Alessandro, c'è un messaggio? No?
1: Sì, ci sono gli sms che perché non si vedono sul monitor, quindi purtroppo così li dobbiamo leggere direttamente dallo smartphone. Quindi c'è: buongiorno Paola, buongiorno Alessandro, buongiorno Silvia e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua anche oggi ad ascoltarvi con piacere, Adelina, Gianni e Luna. Poi aggiunge: Luna molte volte quando le parlo mi fissa, sembra che voglia rispondermi, io dico che le manca la parola, così. Poi aspetta perché non sono finiti, allora Dunque, qui abbiamo Giovanni. Allora, scusate, sì, qua. Allora, scusa un attimo, Paola, prosegui un attimo perché non si apre bene l'SMS.
0: Perfetto. Allora, vi invito anche, se eventualmente qualcuno ha piacere di utilizzare anche Telegram, vi lascio anche il mio numero, che è il 366 1816 496, perché i messaggi arrivano, però alcuni non riusciamo a vederli sul monitor, dobbiamo utilizzare il cellulare della radio, è un po' più complicato, ma vabbè, ce la facciamo tranquillamente. Intanto che Alessandro va a recuperare gli altri messaggi che sono arrivati, io proseguo sottolineando alcuni degli aspetti, appunto, che caratterizzano l'ubriacone, che aggiungiamo a quelli che avevamo già visto la volta scorsa. L'ubriacone è incontrato dal piccolo principe, se ricordate, dice di bere per dimenticare la vergogna di bere, rimanendo proprio intrappolato in un circolo vizioso e anche un circolo molto passivo. Come dicevi tu, Silvia, nella scorsa puntata, questo atteggiamento potrebbe sembrare non aver nulla a che fare con il modo in cui noi ci relazioniamo con i nostri animali. Invece, anche dagli esempi che tu ci hai portato prima, vediamo che non è proprio così, che molto spesso noi ci siamo un po' prigionieri, no? Di questo atteggiamento che è proprio caratteristico di questo ubriacone che il piccolo principe incontra. Infatti lui scappa dalle sue emozioni, dalle sue responsabilità, no? Si chiude in se stesso invece di affrontare le difficoltà, e questo può accadere molto spesso, per esempio quando decidiamo di non portare via, per esempio, il cane al parco o nei luoghi pubblici, perché abbiamo paura oppure ci vergogniamo del giudizio delle altre persone, perché magari il nostro cane non si comporta adeguatamente, non è bravissimo, e quindi in questo caso, invece di cercare di capire perché il cane è in difficoltà, invece di affrontare il problema proprio e quindi di in qualche modo trovare anche delle risorse per vivere diversamente la situazione, scappiamo dal problema stesso e decidiamo di non andare più con lui dove ci sono altri cani o altre persone. Ma questo, per un essere sociale come il cane, non è una buona strategia e potrebbe poi portarci ad altri problemi, ad altre situazioni ancora più complicate. Potremmo arrivare, per esempio, ad isolarci e non accogliendo più persone in casa per paura che magari il cane non si comporti bene o magari sia aggressivo o pauroso, attivando così un circolo, come diceva Silvia prima, è quello proprio dell'ubriacone, un circolo vizioso molto simile a quello di questo personaggio. Oppure, per esempio, possiamo arrivare ad incolpare il cane per i suoi comportamenti inadeguati, come per esempio quando ci arrabbiamo o riteniamo che il cane ci abbia fatto un dispetto rosicchiando magari il nostro divano, invece di assumerci anche le nostre responsabilità, chiedendoci per esempio se non lo abbiamo lasciato troppe ore da solo in casa, se non gli abbiamo dato modo di dar sfogo alle sue energie, e quindi in questo caso il cane magari da tante ore in casa, magari un cane anche pieno di energie, trova poi il modo di scaricarsi proprio rosicchiando il nostro bel divano. Oppure non gli abbiamo insegnato che cosa è possibile rosicchiare e che cosa no. Quindi molto spesso anche gli atteggiamenti e i comportamenti dell'animale noi li addossiamo come responsabilità a lui. Molto spesso ci sono degli aspetti che noi abbiamo trascurato che lo portano ad agire poi in un modo la cui responsabilità tante volte è più nostra che loro. Così, ogni volta che di fronte alle difficoltà ci chiudiamo in noi stessi, viviamo in modo passivo le difficoltà stesse, oppure addossiamo agli altri, al cane, la responsabilità di ciò che stiamo vivendo con lui, oppure arriviamo anche a colpevolizzarci senza cercare di affrontare il problema, stiamo proprio agendo come l'ubriacone. Un altro aspetto che viene messo in luce nell'incontro con questo personaggio è il suo essere molto incoerente e incostante, soprattutto anche dal punto di vista emozionale. E come abbiamo spesso detto, i cani e i gatti che ci vivono accanto hanno invece bisogno e cercano in noi una base sicura, delle persone coerenti, delle regole che non tanto per le regole, ma un qualcosa che sia chiaro, che si ripeta nel tempo con una certa costanza. E molto spesso, appunto, come abbiamo spesso ripetuto, loro percepiscono le nostre emozioni e si collegano ad esse, no? Se torniamo a casa, per esempio, molto stressati dal lavoro e anche a casa continuiamo a vivere questo stress, il cane sicuramente lo sente e molto probabilmente anche lui incomincerà ad agitarsi. Se noi in questo caso ci innervosiamo per la sua agitazione e lo sgridiamo, e poi però arriviamo a riempirlo di premietti, di snack, 5 minuti dopo, perché arriva in noi il senso di colpa, a questo punto cosa facciamo? Creiamo quel circolo vizioso che lo destabilizza, perché non capisce più, prima mi sgridi, poi mi premi, allora cosa devo fare? Gli creiamo molta confusione. In questo caso noi abbiamo interagito con il nostro animale proprio con le stesse modalità che guidano l'ubriacone incontrato nel Piccolo Principe. È vero, Silvia?
2: Eh sì, infatti, proprio detto bene. A volte proprio, direi proprio senza rendercene conto, ma assomigliamo anche noi nei nostri comportamenti a quello di questo personaggio. Ci innervosiamo perché vediamo che il nostro cane mette in atto un comportamento che noi non apprezziamo, talvolta anche senza neanche fare niente di particolare, ma reagiamo con rabbia, con impazienza, e dopo magari ci sentiamo anche un po' in colpa perché diciamo che alla fine ha fatto solo questo, non è niente di grave. E cosa facciamo? Rimediamo, magari diamo una carezza in più, un premietto, qualche concessione che altrimenti non avremmo fatto. E questo è abbastanza comune, questo comportamento. Io stesso l'ho messo in atto tante volte, però i nostri animali fanno veramente fatica a orientarsi in questo modo, perché le nostre reazioni cambiano continuamente e quindi loro hanno bisogno proprio di avere in noi, come hai detto tu benissimo, una base sicura. Hanno bisogno di sapere che possono contare su una presenza il più possibile, naturalmente siamo umani, non siamo dei robot, stabile, non perfetta naturalmente, però sempre, ecco, importante, coerente. Quindi se diamo un'abitudine, quell'abitudine è quella, e non difficilmente possiamo fare in modo di riportarla indietro. Se diciamo che una cosa si può fare, si può fare; se diciamo che non si può fare, non dobbiamo dire che non si può fare sempre. I cani percepiscono moltissimo, no? Lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, il nostro stato emotivo. Assentono immediatamente, anche senza che noi a volte ce ne rendiamo conto, le nostre tensioni, le nostre paure, quando siamo sereni anche, oppure quando siamo calmi, ed entrano proprio in risonanza con quello che stiamo vivendo noi interiormente. Quindi più noi riusciamo a essere equilibrati, coerenti, ci offriamo proprio questo punto di riferimento fisso, stabile, più riusciamo a trasmettere anche loro molto più sicurezza. E quindi la sicurezza vuol dire serenità, meno stress, e ci possiamo accorgere di essere veramente diventati nel nostro piccolo una guida che loro considerano affidabile. Mi è venuto in mente un comportamento, no? Pensando alla coerenza, è una scena che è avvenuta anche a casa mia, quindi la dico senza problemi, perché non mi vergogno di tutti gli errori che ho fatto, anzi sono stati proprio tanti stimoli per poi crescere diciamo nei miglioramenti che posso aver fatto meno. Pensiamo che arrivino ad esempio degli ospiti a casa, degli amici, dei parenti, Natale o qualsiasi altra occasione, ci sediamo a tavola e il cane, come fa tutte le sere o tutti i giorni abitualmente, si avvicina a me o a mio marito e spera di ricevere il boccone che normalmente riceve, perché noi normalmente gli diamo qualcosina. Quindi quando glielo davamo dicevamo dai vabbè solo per stavolta, così. Ma il cane ha imparato e c'è questa possibilità, quindi lui dice io sto vicino lì, ogni tanto mi avvicino e cerco di prendermi un bocconcino. Però quella sera cosa facciamo? Ci sono questi ospiti, questi amici, e non vogliamo far vedere questa nostra debolezza, ci infastidisce che continui a chiederci del cibo, e quindi lo rimproveriamo, diciamo no vai via, non devi mangiare dalla tavola, vai a cuccia. E poverino, lui non sta facendo nulla di diverso, no, da ciò che ha sempre fatto, perché sta ripetendo esattamente il comportamento che noi, anche senza accorgercene, gli abbiamo insegnato, perché in quel momento lo consideravamo una piccola deviazione che non portava nessunissimo danno. E quindi chissà, anche, non so, penso che anche molti di voi ascoltandoci hanno ripensato a una situazione che può essere successa con il vostro cane. Gli abbiamo insegnato noi un comportamento e poi ci siamo stupiti perché lui continuava a ripeterlo. E dal suo punto di vista le regole cambiano continuamente, quindi il giorno che gli diamo qualcosa è premiato, il giorno dopo è sgridato, un giorno può avvicinarsi agli ospiti, l'altro giorno invece gli viene chiesto di andarsene, e quindi lui non conosce il motivo per cui noi reagiamo in un modo così poco coerente. Sa soltanto che davanti al suo stesso comportamento lui riceve delle risposte diametralmente opposte, e quindi quando le regole cambiano è molto molto difficile capire se si può fidare di noi o meno, proprio perché non sa come noi reagiamo a questa sua attività. E quindi secondo me un po' l'ubriacone ci ricorda questo, no? Non possiamo chiedere ai nostri animali di essere coerenti con quello che noi desideriamo loro facciano, se per primi noi stessi non siamo però coerenti con loro.
0: Certo.
2: Perché naturalmente non siamo persone perfette, quindi anche noi faremo mille milioni di errori, però regole chiare, costanti, e questo fa nascere sicuramente la fiducia, perché chi sta accanto a noi si fida del fatto che con questo comportamento io avrò di conseguenza questa reazione.
0: Certo.
2: E la fiducia nasce proprio tutti i giorni, e quindi dal singolo giorno. Dimmi, Paola.
0: Sì, e credo che proprio il discorso della coerenza sia una delle cose più difficili proprio da coltivare, sì. No? E sì. Non è detto che il fatto che gli animali siano al nostro fianco e abbiano proprio bisogno di coerenza non sia proprio uno degli elementi che noi possiamo proprio sviluppare grazie a loro e per il loro benessere, no? E quindi credo che questo tema della coerenza sia proprio qualcosa di molto interessante da tenere presente. Prima di proseguire appunto su questo tema, ci sono dei messaggi che sono arrivati, allora adesso li facciamo leggere ad Alessandro, poi ne è arrivato anche uno su Telegram. Se vuoi andare in lettura, Alessandro.
1: Sì, oggi con gli SMS è un po' un casino, se riuscite a mandare WhatsApp meglio, comunque dopo dovremmo fare un piccolo break per ricaricare, quindi
0: finiamo prima la pubblicità.
1: No, mettiamo la canzone e durante la canzone vediamo di...
0: Ah, ok, va bene. Allora possiamo eventualmente, Silvia, utilizzare la canzone Jolly?
2: Sì. Sì, certo.
0: Ecco, ok. Allora dai, leggiamo i messaggi che sono arrivati e poi mettiamo la canzone Jolly, e così Alessandro,
1: sì,
0: vede
1: sì.
0: Lì.
1: Nel frattempo sì. Sistemiamo questa cosettina qua, visto che c'è anche con noi Oriano qui che ci aiuta. Allora, abbiamo un messaggio di Mickey59. Ciao ragazzi, dedico questa mia poesia a tutte le persone in ascolto. Wow. Cielo stellato, io resto incantato e senza fiato. E ancora incantato a guardare quel cielo stellato. Ma come hai potuto, o mano divina? Si spegne la notte ed è mattina. Buona trasmissione.
0: Grazie, bello. Grazie Miki, anche perché Miki fa parte del gruppo dei poeti di Radio Gamma 5, quindi siamo onorati, Miki, di ricevere la tua poesia, e la terremo anche per metterla come post della nostra associazione.
2: Grazie,
1: poi
2: grazie.
1: C'è un altro messaggio che non capisco di chi è, non importa, perché purtroppo Marco forse sì, e dice: Giovanni Pascoli descrisse questa notte delle stelle cadenti in ricordo del padre assassinato con queste toccanti parole: e tu cielo dall'alto dei mondi, sereno, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male.
0: È la poesia di Pascoli,
1: grazie, bellissima. Scusate se l'ho letta così, ma dal cellulare è un casino.
0: Va bene, grazie anche di questo contributo.
1: Grazie Marco.
0: Allora adesso, Silvia, io ti chiederei di presentare la nostra canzone, che comunque è collegata ai contributi che portiamo, così intanto vediamo se riescono a sistemare il discorso degli SMS.
2: Perfetto.
0: Comunque io ho anche dei messaggi su Telegram da leggere. Andiamo con la presentazione della canzone.
2: Sì, Allora, come abbiamo detto, forse il dono più grande che i nostri animali ci fanno è di non chiederci di rimanere prigionieri dei nostri errori, proprio come l'ubriacone. Ci invitano a ripartire da dove siamo. E adesso ascolteremo una canzone che parla proprio di questo, quindi racconti il momento in cui ci sentiamo smarriti, delusi, convinti di non essere stati abbastanza qualcosa, in grado di fare qualcosa, però arriva qualcuno e ci tende una mano o una zampa nel nostro caso e ci ricorda che possiamo cominciare. Quindi non possiamo cambiare ciò che è stato, quello non lo possiamo fare, ma ogni giorno possiamo veramente scegliere di ascoltare di più, comprendere meglio, essere più presenti e costruire qualcosa di nuovo. Perché ogni relazione è una relazione autentica, non ci chiede mai, non ci chiederà mai di essere perfetti, ma di continuare a crescere e crescere insieme. Ascoltiamo quindi Fix You dei Coldplay.

Eccoci, eccoci tornati in diretta. Credo che il problema dei messaggi sia più o meno risolto, adesso vediamo. E, comunque prima non ho risposto al messaggio che era arrivato dai nostri amici di Treviso, che ci parlavano appunto della nostra cara Luna, che quando li guarda sembra proprio esprimersi come se avesse la possibilità di farlo con le parole, anche se loro ovviamente non si esprimono a parole ma usano molto il non verbale, no? Allora vi dico questa cosa proprio a proposito dello sguardo che è successa questa mattina, perché io ho un'amica alla quale vado a fare delle piccole punture al suo cane, delle punture sottocute, cose molto semplici, e è una maremmana che si chiama Latte. E stamattina proprio stavamo osservando che nei giorni scorsi, adesso fa molto caldo, ma nei giorni scorsi Latte era abbastanza un po' sulle sue, no? E quando io arrivo gli do sempre un premietto prima e dopo, ma stamattina è capitato qualcosa di molto interessante che mi ha dato proprio, mi ha fatto capire che lei è molto più presente, molto più interattiva con le altre persone, no? Perché quando sono arrivata io non gli ho dato subito il premietto, stavo parlando con la mia amica, e quindi lei, ho messo poi, mi stavo avvicinando a lei con la siringa e ho visto che lei mi ha guardato come per dire: beh, il premietto non me lo dai? E allora l'ho tirato fuori, gli ho detto: brava, brava Latte, gliel'ho dato, e lei si è fatta fare la puntura come sempre fa senza nessunissimo problema. E quando abbiamo finito, sempre io distratta dal parlare, non le ho dato subito il premio e ho proprio visto che lei mi ha guardato come per dire: manca qualcosa. E io gli ho detto: è vero Latte, manca qualcosa, adesso arriva, non ti preoccupare. E quindi gliel'ho dato. Poi cosa ho fatto? Sono andata in casa, lei era abbastanza distante, ho salutato la mia amica, tra l'altro Latte vive anche con un'altra cagnolina che si chiama Mocha, e ho premiato Mocha perché stava andando via, lei è sempre poi una buongustaia che cerca sempre premietti, e Latte da lontano mi ha guardato con uno sguardo come per dire: non andrai mica via senza dare niente anche a me, è vero? E quindi io sono andata a salutare, gli ho dato una carezza, gli ho dato il premietto e ho detto: guarda, è molto più presente, molto attiva, molto più attenta di prima, perché le altre volte quando andavo, sì, se glielo davo

0: Proprio comunicano e comunicano con noi tantissimo, siamo noi che tante volte siamo distratti e non riusciamo a cogliere i loro messaggi e le loro comunicazioni, ma se fossimo un attimino più attenti la nostra comunicazione con loro sarebbe veramente come se ci fossero le parole. Bene, ci sono altri messaggi, tra l'altro sì, poi dobbiamo... Allora, leggiamo il messaggio che è arrivato, scusatemi, che devo andarlo a recuperare perché me l'hanno mandato su Telegram. Allora, Paolo dice: buon lunedì a tutti, volevo farvi i complimenti per le vostre voci e la tranquillità che trasmettete. Ce n'è davvero bisogno. Grazie per il tempo che ci dedicate. Grazie, grazie a te.
1: Grazie Paolo.
0: Paolo, ti ringrazio anche Silvia. Grazie dei vostri apprezzamenti. Tante volte, sapete, io penso che, perché quando incontro alcune persone, mi è capitato anche l'altra volta al bar a Treviso che qualcuno mi ha detto: ma tu sei una conduttrice di Radio Gamma 5? Gli ho detto sì, ti ho riconosciuto dalla voce, ah bella la vostra trasmissione, insomma mi ha fatto tutta una serie di complimenti. Bella. E io ho detto: chissà quante persone che magari non ci scrivono però sentono e magari apprezzano, e quindi quando voi, anche uno solo di voi, manda dei messaggi di apprezzamento o chiede delle cose, è come se lo facesse poi per tutti gli altri che magari non hanno il tempo o comunque non si sentono di scriverci, ma siamo sicuri che siete in tanti. Poi vediamo se riusciamo a leggere anche questo messaggio prima di andare a leggere le iniziative di Monica, che dice lo leggo, ma però poi magari vediamo di rispondere quando rientriamo dalla pubblicità. Monica dice: ho notato che alcune persone che vivono con gli animali, in particolare gatti, spesso si isolano per fuggire dalla realtà e dalle relazioni, usando l'animale come schermo, come mezzo per evitare i contatti umani. È solo una mia impressione? Punto di domanda. Ecco, non so Silvia se vuoi dare a Monica una risposta velocissima, poi magari riprendiamo, se no intanto gliela do io e poi riprendiamo magari dopo la pubblicità.
1: Come fa? Sì, certo, sì, è un tema che abbiamo già trattato tante volte, no? Quindi l'abbiamo visto, grazie Monica per questa. È importante questo tema, veramente molto, perché effettivamente è una cosa che potrebbe anche succedere, ma ricordiamoci sempre, come abbiamo detto varie volte, che il rapporto col nostro animale aumenta sicuramente la nostra empatia verso gli animali, ma aumenta l'empatia verso tutto ciò che ci circonda. Quindi può essere che alcune persone abbiano magari un diverso sfogo in questo modo, ma è comunque una situazione che normalmente porta a un aumento proprio dell'apertura, della disponibilità, della capacità di ascoltare, della pazienza, della comprensione, di capire anche cose senza la parola. Prima un ascoltatore ci diceva che mancava solo la parola. In realtà la parola c'è, la parola è fatta diversa, non sono lettere, ma sono atteggiamenti, sono occhiate, sono anche tocchi con la zampa. Quindi è tutto un linguaggio che sicuramente ci arricchisce talmente tanto, per cui in realtà riusciamo poi anche a trasportarlo verso il rapporto con tutti gli altri umani. Poi certo, alcune circostanze ci possono essere, non solo coi gatti ma con tutti gli animali. Non so Paolo se ho risposto brevemente,
0: sì,
1: ma sicuramente
0: sì, sì.
1: Sei più in grado di me.
0: No, credo che tu hai proprio messo in evidenza la parte che a me piace di più, no? Tante volte noi diciamo la relazione con i nostri animali può essere una relazione inclusiva, e quindi include anche proprio tutte le altre persone, e quindi ci mette anche in relazione con gli altri, oppure la possiamo fare diventare, questo dipende molto da noi, dalle scelte che facciamo, perché ricordiamoci che l'essere umano è l'essere sulla terra che può scegliere al libero arbitrio, e quindi può decidere da che parte vuole direzionare il suo agire, no? E quindi noi possiamo anche decidere di rendere invece la nostra relazione esclusiva, collegandoci e rimanendo uniti al nostro animale, escludendo tutto quello che il resto del mondo è. E molto spesso questo accade, soprattutto io concordo con te Monica, perché ho sentito veramente tante persone, soprattutto con i gatti, che si riempivano la casa, il giardino di tantissimi gatti, che poi quando sono tanti distanti anche tra di loro, diventa difficile la relazione. E questa persona, per esempio, è stata anche ha fatto parte anche dell'associazione, era un animal communicator, quindi una persona molto

0: molto attenta anche agli animali e alle relazioni, ma che a un certo punto aveva innescato quel meccanismo che teneva i gatti, le persone sapevano che lei li aveva, quindi continuavano a portarglieli, continuavano a buttarglieli in giardino, e lei è arrivata fino al punto di averne tantissimi e di trascorrere tutta la giornata o a fare l'animal communicator, e questo gli permetteva di relazionarsi col mondo esterno, oppure passava tutta la giornata a gestire però le cose molto pratiche, la pulizia, il cibo, che riguardavano appunto i gatti. Ad un certo punto è arrivata a vivere una situazione talmente pesante che ha deciso di chiudere proprio questa esperienza, di trasferirsi, perché la stava facendo ammalare. E quindi ci sono sempre degli equilibri, ecco, io credo che l'equilibrio sia proprio la cosa più importante, insieme alla coerenza di cui parlavamo prima, che ci permettono poi di trovare il modo per poter star bene noi e far star bene anche i nostri animali, perché quando gli animali che accudiamo diventano tanti o diventa anche l'unico, anche per l'animale non è proprio così... diventa pesante avere sempre solo noi, avere sempre solo le nostre attenzioni, sentire che noi siamo il suo mondo, per cui riversiamo tutto su di lui. Anche per questo animale può diventare pesante l'esperienza, per cui bisogna sempre trovare il giusto equilibrio, e ci possono essere situazioni, come dici tu Monica, che portano a questi estremi. Comunque ne torneremo eventualmente a parlarne. Adesso, siccome mancano 7 minuti alla fine della prima ora, io andrei con la lettura delle iniziative e tornerei poi alla lettura dei messaggi e alla prosecuzione della nostra dei contenuti che stavamo portando. Allora, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ovviamente sapete che potete e possiamo sempre sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi martedì 11 agosto alle ore 21:30 in sede radio ci sarà Cine Gamma 5 che presenta Una tomba per le lucciole. Sapete che ogni martedì fino a settembre l'associazione Seme di Girasole proietterà degli interessantissimi film, uno appunto per settimana, ma la cosa bella è che oltre ai film, che sono sempre anche molto interessanti, che fanno comunque riflettere, dalle 19:30 è possibile cenare insieme con un menù preparato proprio dal Seme di Girasole, con dei prodotti particolari, perché sono prodotti che sono da loro coltivati. Potete trovare anche i banchetti dove poter acquistare anche i prodotti stessi che loro coltivano, quindi è un'esperienza sicuramente da fare almeno una volta, e per chi può ed è vicino anche più di una volta prima della chiusura dell'estate. E questa volta, appunto, martedì 11 agosto ci sarà il film Una tomba per le lucciole. Poi invece Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in Malga. ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliremo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle 11 circa. Il via alla passeggiata con guida. Alle 13 pranzeremo in Malga con un menù ricchissimo ad euro 20. Ci sono però anche poi i panini e il tagliere, oppure vi potete portare anche da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, quindi entro oggi, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi spettemo in quota. Ecco, questo è il messaggio. Poi sabato 29 agosto c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza la cena del 50esimo. Sabato 29 agosto vi aspettiamo, non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmigno di Resana. Si mangia, si beve di fronte allo specchio d'acqua, e per le prenotazioni chiamate Ettore al 348 8573609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Questo per sabato 29 agosto. Poi vediamo, qui c'è, scusate un attimo, amici di Radio Gamma 5, pronti per il no governo Banane Day, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, vicino al comune Caffè Pedrocchi, Alfredo Belluco presenterà contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgombri. Questo è il tema che verrà trattato, è un tema molto interessante. Per chi volesse informazioni può chiamare direttamente Alfredo Belluco al 346 36 14 469. Poi AF Energie sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, e ringraziano tutti della partecipazione. Poi c'è Le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Quello che è prossimo è le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, poi c'è Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. Poi vediamo se c'è qualche altra cosa. C'è Ciao Bei, che come ciaobei.org, che è un sito di annuncio, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorisce la conoscenza di medici e medicine che rispettano appunto il malato. Potete andare su ciaobei.org www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Bene, vi aspettiamo subito dopo la pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: con dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci tornati sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5, su questa dinamica canzone che ci fa veramente muovere, ballare, entusiasmare. Ringraziamo di cuore il nostro Thomas, che forse è anche in vacanza, non so se al mare, in montagna, e che comunque oggi ha dedicato ancora una volta del suo tempo prezioso per fare in modo che tutto qui funzionasse, riuscissimo a ripristinare i messaggi. Insomma, insieme ad Oriano e con la sua grande, con la competenza di Thomas, siamo riusciti a ripristinare tutto. Quindi grazie di cuore Thomas per il tuo esserci, per la tua competenza, per la tua disponibilità, perché ogni volta che c'è un problema e ti chiamiamo ci sei sempre, e quindi grazie ancora da tutti noi.
1: Bene, c'è un messaggio.
0: Aspetta un secondo,
1: scusate.
0: Perché sono le 11:15 canonico, le 11:15 di questo lunedì 10 agosto 2026, e state ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola e con me ci sono Alessandro, che adesso leggerà il messaggio di Lucia, e la nostra Silvia al telefono. Ecco, vai e leggi il messaggio di Lucia.
1: Aspetta, professionale qua.
0: Dai.
1: Allora, no, ero ansioso di presentare questa foto, perché a noi fa sempre piacere quando ci mandate le foto, quegli scatti che fissano un momento del vostro compagno di vita animale in casa, che magari fa una cosa stranissima. E chi più strani non possono essere che i gatti della nostra cara amica Lucia, che ci ascolta da Codroipo. E quindi oggi ci dice buongiorno a tutti e grazie per esserci ancora in questo caldo agosto. Qui Dharma Ugolina, che solo il nome è un programma, grandi occhi, un abbraccio appunto da Lucia. E Dharma Ugolina è una gattona molto sofisticata, tigrata, con questi due occhioni, che sta comodamente seduta come una sfinge praticamente, vicino forse a un tavolo, ed è una dei suoi gatti appunto che controlla sempre in maniera molto attenta tutto ciò che succede in casa, soprattutto quando Lucia si avvicina nei luoghi, nelle postazioni dove prepara il cibo. Infatti mi diceva che il posto preferito è appunto, e loro hanno questo microonde che non hanno mai usato, ma è il posto di osservazione dei suoi gatti. Grazie Lucia, buona estate anche a te.
0: Grazie. Allora, poi c'è un messaggio di Elena che ci dice: buon inizio di settimana, ho ascoltato con piacere la vostra ultima trasmissione. Non capisco le persone che si prendono il cane e poi non hanno tempo di portarlo fuori, di preparargli da mangiare, di stare con lui. Mi piacciono i cani, ma al momento preferisco fare volontariato in canile. Quando ne avrò la possibilità e il tempo, ne adotterò uno. Buona trasmissione, Elena. Allora Elena, grazie della tua condivisione. E credo che tu abbia fatto un'ottima scelta, nel senso che chi ama gli animali tante volte non ha come unica possibilità quella di adottare un cane, un gatto, un criceto e dedicarsi al suo benessere, ma può fare delle scelte come fai tu, quella appunto di dedicare del tempo, il tempo che si ha a disposizione appunto per il benessere degli animali che magari sono in canile, in gattile o vivono delle situazioni particolari, che però possono beneficiare anche del nostro contributo. Tu praticamente hai fatto riferimento alla trasmissione scorsa, e diciamo che il piccolo principe, secondo me, dopo passo la parola a Silvia perché credo che anche lei avrà sicuramente qualcosa da dirti, ma nella scorsa trasmissione appunto il piccolo principe gli direbbe: secondo me tu hai il tuo lavoro, i tuoi affari e il tuo mondo, ma per il tuo cane il mondo intero sei tu. E quindi quello che tu osservi è proprio interessante, perché i nostri nostri animali arrivano nella nostra vita per creare una relazione con noi, non per essere lasciati fuori, diciamo, dal nostro mondo, no? Accogliere un cane senza dedicargli del tempo è proprio come per l'uomo d'affari della scorsa volta possedere le stelle, però senza poterle ammirare. È un possesso sterile che non porta sicuramente felicità a nessuno dei due. E quello che ti dico io è che l'essere umano, come dicevo prima, è l'unico essere dotato del libero arbitrio e la possibilità di scegliere anche, e tante volte anche di scegliere di andare in una direzione che non è del tutto, diciamo, positiva, ci permette anche di fare degli errori. Il fatto di andare fuori strada ci può provocare anche poi tante volte un brusco risveglio, dal quale però nel momento stesso in cui veramente riusciamo a uscirne risvegliati possiamo poi incominciare a cambiare strada. Quindi io dico sempre, nonostante magari quello che si sta vivendo in quel momento non è proprio il massimo della coerenza e del positivo, ma c'è sempre la possibilità di migliorare, e quindi io ho anche grande fiducia in questa possibilità dell'essere umano. Silvia, passo a te la parola, non so, sicuramente avrai qualcosa da dire anche tu.
2: Sì, certo, perché come forse vi ricorderete, anch'io ho aspettato tanto tempo prima di poter vivere con un animale, malgrado l'avessi sempre desiderato, perché proprio scegliere di vivere con un animale non significa semplicemente mettere un cane in casa, un gatto in casa, ma creare con lui comunque una relazione. E se sappiamo già che non abbiamo tempo di costruire questa relazione, probabilmente non ha senso appunto inserirlo un animale in casa, perché a volte proprio significa amare un animale e inserire un animale, che riconoscere che in quel momento, proprio in questo preciso istante della nostra vita, non siamo in grado di offrire quello di cui lui ha bisogno. E quindi poi hai fatto una bellissima scelta di andare in canile, aiutare, di dedicare agli altri animali che già ci sono tutte le forze che hai, e quindi una forma d'amore molto molto più consapevole, piuttosto che prendere un cane e lasciarlo a casa gran parte della giornata, non aver tempo per lui, non creare la relazione, e quindi poi stai seguendo proprio un percorso come ho fatto io, e spero per te, ma se non succederà sarà lo stesso, che prima o poi tu avrai tutto il tempo necessario, ce ne vuole davvero tanto, per poter appunto creare questa relazione poi particolare solo con uno solo. Però insomma in questo momento stai facendo un'ottima cosa veramente.
0: Ecco, e qui c'è il nostro Federico degli animali che ci scrive: a Mango non sembra dare particolare fastidio aver usurpato il posto della mia Umbra, che ormai avrà chiesto la disoccupazione, e mette una bella faccina del cane. Cercasi, e fa una richiesta precisa, cercasi persona sola che abbia piacere di condividere un po' di tempo con una Umbra senza umano. Abbracci calorosi da Federico. Grazie Federico, grazie anche per il tuo umorismo, ma anche proprio per la testimonianza che tu ci dai, perché anche tu hai fatto una scelta che va in questa direzione, nella direzione di cui parlavamo prima, perché hai scelto di non adottare un'altra cagnolina che sicuramente ti avrebbe attirato tantissimo, proprio perché hai fatto un pensiero, hai riflettuto su quella che è la tua relazione con Mango, sull'età che Mango ha, e quindi hai in qualche modo rinunciato anche ad un'esperienza magari molto intensa, molto bella, ma che sicuramente magari arriverà più avanti, perché hai fatto le tue valutazioni che comprendessero non soltanto te, ma anche ovviamente il vissuto di Mango che ti è accanto. Benissimo. Proseguo, vediamo se riesco a finire prima della conclusione della puntata, perché prima parlavamo appunto di coerenza, no? E appunto dicevamo che uno degli aspetti più importanti, ed è anche l'aspetto anche più difficile da realizzare quotidianamente, no? Però gli animali probabilmente sono al nostro fianco anche per permetterci di allenarci e di esercitarci in questa qualità. Un altro aspetto che però il diciamo l'ubriacone ci porta come spunto molto interessante è la sua continua tendenza ad entrare entrare nel senso di colpa, che diventa un vero e proprio loop, un circolo vizioso da cui diventa molto difficile uscire. E questo è un atteggiamento che è spesso presente anche nella relazione con i nostri animali, soprattutto quando non dedichiamo loro sufficientemente tempo, quando magari per pigrizia non li portiamo fuori o non li facciamo sufficientemente sfogare. E poi magari veniamo assaliti dal senso di colpa e mossi da questo, ovviamente, cosa facciamo? Li riempiamo magari di snack, di premiette, oppure andiamo a comprare giochi nuovi che useranno per pochi minuti, perché quello che loro desiderano è una relazione con noi. Quindi il senso di colpa tante volte è questa emozione complessa che ci porta a fare delle azioni che poi sono delle azioni compensatorie e diventano anche molto spesso diseducative, ma non solo, arriva anche molto spesso a svuotarci, a farci perdere energie, a toglierci completamente proprio l'energia che abbiamo, mentre il suo opposto, che è il senso di responsabilità, ci permette proprio di riprendere in mano la situazione poterla comprendere, per preparare e realizzare anche un nuovo inizio che parte appunto da un'azione concreta, non dalla nostra passività, ma dalla nostra azione. Spero che riusciate proprio a percepire la differenza tra il senso di colpa e il senso di responsabilità, perché sono due aspetti veramente molto, molto importanti della relazione. Magari ci torneremo. E non so se a questo proposito ci sta proprio benissimo una canzone, non so Silvia se ce la vuoi presentare?
2: Sì, certo, volentieri, sì. Abbiamo visto stamattina, poi insomma anche nelle altre trasmissioni precedenti, che potete sempre ritrovare, come dice, come vi dirà poi tra poco anche Alessandro, sia su YouTube sia sul sito di Impronte con l'Anima, i nostri animali cambiano come noi, cambia come tutto ciò che ci circonda, crescono, invecchiano e ci invitano ogni giorno proprio a cambiare, a rinnovare il nostro sguardo su di loro, comprenderli per quello che sono diventati in quel momento. E proprio per questo ogni relazione che creiamo con loro è una nuova possibilità di evoluzione, evolverci in un modo che forse senza di loro non avremmo potuto fare, un'evoluzione diversa da quella semplicemente di vivere insieme ad altri esseri umani, altrettanto importante però diversa. E ci dà a volte, secondo me, anche la possibilità un po' di smussare quegli automatismi, come abbiamo visto prima il nostro personaggio dell'ubriacone, che ci fanno un po' pensare che sia tutto immutabile, che sia sempre la stessa cosa, e non ci permettono quindi di andare avanti, di crescere, perché facciamo sempre gli stessi errori. E questi stessi errori, same mistake, ci ricorda ora James Blunt in questa canzone che ascoltiamo insieme. James Blunt con Same Mistake.

0: diretta dopo questa bellissima canzone. Allora, ci sono, scusatemi, altri due messaggi che riguardano proprio uno di questi, riguarda la canzone, anzi tre, perché è arrivato anche il messaggio di Marika. Allora, leggiamo quello di Marika perché è legato al senso di colpa. Dice: il senso di colpa e il senso di responsabilità sono due corde dello stesso strumento. La corda del senso di responsabilità suona quando ci rendiamo partecipi e coscienziosi di accudire una creatura indifesa. Quella del senso di colpa, quando presi da altro, ce lo scordiamo e suona in noi per chiedere rimedio. Grazie, grazie Marika, è una bellissima immagine questa che tu ci offri. E Silvia, non so se vuoi dire qualcosa a Marika di questa immagine che ci ha mandato. Non so se Silvia è in collegamento, forse è caduta la linea. Perché non la sento più.
1: No, ci sono. Avevo messo il muto.
0: Scusa.
1: Niente, la ringraziamo perché Marika veramente ha sempre molto, sul pezzo, quindi lei riesce proprio a trovare le parole belle, molto brava e molto molto poetica, molto molto profonda, molto empatica, quindi molto molto carina questa delucidazione, proprio utile, bella, brava Marika.
0: Grazie. E invece Valentina ci scrive: vi ascolto spesso ed è da un po' che volevo dirvelo, bellissime le canzoni che proponete, molto bravi anche a sceglierle collegandole ai contenuti, si vede che ci mettete passione, che coinvolge anche chi come me non ha animali. Buona vita, Valentina. Grazie Valentina per le grazie canzoni, Valentina. Dobbiamo ringraziare per quelle che voi sentite collegate ai contenuti, sicuramente la nostra Silvia perché è bravissima a trovarle, a fare la presentazione, quindi è proprio appassionata e questa passione ce la trasferisce. E invece per le altre è tutto merito di Alessandro, quindi per la parte musicale Alessandro. I ringraziamenti di cuore vanno a Silvia e ad Alessandro. Poi c'è un altro messaggio. Ecco, c'è un altro messaggio, non so se riusciremo a rispondere in maniera esaustiva, però Marco ci chiede: saluto voi e tutti gli ascoltatori, potete dirmi qualcosa sul colpo di calore, come riconoscerlo e cosa fare? Da mercoledì mi verrà affidata per una decina di giorni Emma, una cagnolina che conosco molto bene e che ho già tenuto quest'inverno. È una meticcia di taglia media di 2 anni e mezzo che ha molta energia, non sta ferma un attimo e ama crogiolarsi al sole anche con queste temperature. Oh, mi sembra di vedere la descrizione della nostra Giuna, uguale. E allora Marco, io direi che il colpo di calore è un argomento veramente molto interessante. Io magari direi alcune cose, magari fino a che non dobbiamo passare la linea ad Alessandro per il suo quarto spaziale, se eventualmente non siamo sufficientemente esaustive, perché io dirò alcune cose e poi sentiremo anche Silvia, magari mi telefoni al 366 1816 496 ed eventualmente parliamo del tuo caso specifico, perché il cane e il gatto, come tutti gli animali a sangue caldo ovviamente, che non sudano come noi, non riescono a termoregolare la temperatura del corpo e raggiungono in pochissimo tempo, noi non ce ne rendiamo conto, ma in pochissimo tempo raggiungono delle alte temperature e quindi quando fuori fa caldo ovviamente il rischio è veramente alto. La respirazione è il modo che loro hanno per abbassare la temperatura. La temperatura che può raggiungere appunto in poco tempo anche 40-42 gradi interno. Allora, una cosa molto interessante che mi fa venire in mente, perché l'ho proprio pensata per Giuna, è per i cani che poi sono molto attivi, molto dinamici, che è difficile farli stare dentro, che vogliono andare avanti e indietro, ma anche che nel movimento possono attivare questo senso di questo colpo di calore, perché il colpo di calore ci può essere anche da sforzo quando noi facciamo un'attività fisica ovviamente intensa, non quando Giura entra e esce da casa, però molto spesso se noi magari lasciamo il cane che si mette a giocare col bastone, o che magari se sono in 2 o 3 incominciano a fare dei giochi abbastanza diciamo di forza, impegnativi, questo va bene quando le temperature magari sono adeguate, ma alle 2 del pomeriggio io non li lascerei per un tempo elevato a giocare così, e alcune volte volte capita, nonostante appunto loro abbiano un po' la capacità anche di autoregolarsi. Poi ci sono alcune persone che fanno attività sportiva sotto il sole, o qualcuno che magari anche vicino al fiume si mette, senza far entrare il cane in acqua, si mette a giocare con il bastoncino o la palla. Ecco, queste sono tutte cose che con la calura che c'è in questo momento sono diciamo da evitare. E quali possono essere i sintomi? I sintomi sono, noi l'abbiamo visto con Jock tantissimo tempo fa, pochissimo tempo in macchina mentre tornavamo tra l'altro dal veterinario, è una forte salivazione, solitamente il respiro diventa molto affannoso e accelerato, quindi è molto molto veloce, questa respirazione così particolare si chiama fame d'aria, e se il cane sta camminando incomincia a rallentare fino a fermarsi, si butta proprio a terra e cerca possibilmente una zona d'ombra, una zona ventilata. Potrebbe manifestare una sete molto eccessiva, noi gli diamo l'acqua e il cane incomincia a berla e non finisce più, e questo diciamo può diventare un problema, perché se il cane sta già, è già in azione, il colpo di calore si sta già attivando, questo potrebbe far ingrossare anche la parte interna della gola, e quindi il fatto di bere potrebbe creare delle grosse difficoltà, per cui dare un po' di acqua che sia ovviamente anche a temperatura ambiente non ghiacciata è fondamentale. Questa è un'altra cosa che è molto importante, perché l'ho imparata proprio con l'esperienza, è importantissimo non bagnare o non dare al nostro cane dell'acqua fredda, non bagnarlo con diciamo con l'acqua che sia troppo fredda, proprio perché lui, non riuscendo a termoregolare, gli facciamo abbassare troppo violentemente la temperatura del corpo, e questo è altrettanto difficile per lui poi da contrastare che l'aumentato calore eccessivo in pochissimo tempo. Quindi è la gradualità che salva il cane, non il fatto di passare da una temperatura caldissima ad una temperatura freddissima. Quindi in questo caso poi, ecco, un'altra cosa che si vede, oltre alla sete eccessiva, le mucose sono uno dei primi segnali, perché avrà le gengive e gli occhi molto molto rossi. Non so Silvia se mi sono dimenticata, se vuoi dire qualcosa ancora sui sintomi, che poi magari possiamo dire che cosa si può fare.
1: Fondamentalmente penso che hai detto tu, le gengive sì, molto rosse, poi forse a volte diventano anche di colpo diventano anche pallide, o anche a volte bluastre, quindi sì, cambiano ulteriormente colore. Può avere anche a volte del vomito, diarrea, e a volte dei tremori, quasi delle convulsioni anche. Sì. E come hai detto tu giustamente, non acqua gelata ma acqua fresca. Ecco, se vuoi iniziare un po' a ventilarlo, lo metti in un luogo fresco, lo raffreddi tra l'altro sull'addome, quindi sull'addome, sulla ascella e sulle zampe, perché quelli sono i punti anche dove il cane normalmente ha più possibilità, diciamo, di termoregolare. Non avvolgerlo assolutamente in un asciugamano bagnato, lasciarlo così, perché poi l'asciugamano trattiene il calore e fai ancora peggio.
0: Certo.
1: E l'altra cosa che hai detto tu, ricordiamoci che non succede soltanto se il cane sta al sole, ma può succedere anche durante, appunto, come hai detto benissimo, una passeggiata, ma anche normale passeggiata, molto molto al caldo, o in macchina come è successo a Joker, oppure anche anche in casa ci sono tanti tanti gradi, il cane rimane tante ore lì e non c'è magari il ricircolo d'aria, può succedere a tutti. Sono vulnerabili molti cani anziani, i cuccioli molto molto molto vulnerabili, bracicefali, tutti i carlini, i bulldog francesi, bulldog, quindi cani cardiopatici naturalmente. E quindi tu devi stare molto molto attenta, e la prima cosa da fare è contattare, se vedi che veramente è un colpo di calore, contatti subito il veterinario, anche una veterinaria di emergenza, e diglielo e chiedi se è il caso di portarglielo, perché normalmente, anche se dimostra comunque dei miglioramenti, può però portare dei danni anche di organo, quindi questa ipertermia può creare comunque dei problemi. Quindi è veramente un punto molto molto importante, hai fatto bene a evidenziarlo Marco, perché siamo in un periodo che è rischioso questo.
0: Certo, sì,
1: direi che non c'è altro.
0: Esatto, ci sarebbero poi però non abbiamo tempo di approfondire, eventualmente se ci sentiamo lo dico a te personalmente, ma eventualmente Silvia, visto che alla fine di agosto avremo un'altra puntata, magari possiamo riapprofondirlo, anche se magari immagino e spero che le temperature siano cambiate, perché è anche molto importante quando poi noi portiamo dal veterinario il cane fare in modo che l'abitacolo sia comunque fresco, cioè non farlo salire in una macchina che è appena stata sotto il sole senza magari mettere un po' di aria fresca, perché altrimenti ovviamente è il problema, ma presi molto spesso dalla velocità, dal panico, dal dover assolutamente intervenire, rischiamo magari di caricarlo in una macchina che è molto calda e questo ovviamente non va assolutamente bene, così come bisogna stare... Sì, dimmi Silvia.
1: Di pure tu.
0: No, come bisogna stare anche molto attenti che poi appunto la temperatura, fatalità, non si abbassi troppo velocemente, perché troppo anche velocemente. Questo molto spesso accade, magari lo carichiamo in una macchina che invece è freddissima e questo può portare appunto ad un abbassamento troppo veloce della temperatura, per cui è veramente diciamo una situazione che se la si prende molto molto in tempo non è così pericolosa, però se il cane è già entrato diciamo nel colpo di calore, magari già comunque sembra un po' annebbiato, non riesce a camminare, anche la muscolatura ha un'andatura molto diventa quasi incoscienza, ad un certo punto non riesce ad avere il controllo anche degli arti, ovviamente qui la situazione è molto più diciamo grave e a questo punto bisogna subito allertare il veterinario e andare nel posto più vicino possibile, però anche qui con delle attenzioni su come lo spostiamo e su cosa facciamo. Silvia, concludi pure perché poi c'è una...
1: Dicevo soltanto un'ultima cosa,
0: sì?
1: Che comunque la regola comunque base è sempre quella di imparare a osservare il nostro animale, perché ogni animale è naturalmente diverso, ci sono cani che ansimano molto di più di altri e quindi non dobbiamo in questo caso pensare immediatamente al colpo di calore, ci sono cani che non ansimano mai e di colpo. Quindi dobbiamo conoscere, dobbiamo imparare a osservarlo e dobbiamo conoscere proprio come respira normalmente, come cammina, come fa normalmente, dopodiché sappiamo se quella situazione è invece diversa dal solito oppure no. Ecco, era solo per quello.
0: Perfetto, grazie Silvia. Allora io vi saluto, vi abbraccio, lascio la parola dopo i saluti di Silvia ad Alessandro, perché c'è un messaggio di Roby L'Alpin che ci leggerà. Noi ci risentiremo non tra due lunedì, ma l'ultimo lunedì di agosto, che è il 31, ma ve lo ricorderanno sicuramente anche Silvia ed Alessandro. Quindi io vi saluto, vi abbraccio e chiedo e dico a Marco, se non sono stata sufficientemente esaustiva per il colpo di calore, chiamami pure al 366 1816 496, ed eventualmente magari pensiamo anche delle strategie per te, perché mi è venuto in mente che se ha piacere di stare molto spesso fuori, quello che potresti fare, per esempio Giuna odia i tappetini refrigerati, vuole stare proprio sulla terra, ma se tu gli bagni la terra fredda diventa un po' più fresca, riesce magari a tollerare quei 10 minuti in più. Chiaramente poi toccherà a te sentire che cane hai, se al pelo lungo magari si sporcherà un po', ma non importa, sicuramente sarà sicuramente contenta e felice. Quindi magari per il tuo caso specifico, se vuoi chiamarmi, chiamami pure. Vi saluto, vi abbraccio e passo la parola a Silvia per i suoi saluti.
1: Bene, grazie a tutti, e stanotte, come dicevamo, durante la notte di San Lorenzo, mentre guardiamo le stelle, ci possiamo ricordare che le cose più preziose di solito non si possiedono, né si comandano, né si incontrano, così come sono i nostri animali, i nostri compagni di viaggio, che ci illuminano veramente questo cammino. E quindi il desiderio più bello che auguro a tutti noi è proprio quello di imparare a accorgerci della luce che abbiamo già accanto a noi e che talvolta non vediamo troppo, troppo forte. Quindi passo la linea a Alessandro, che ci trasformerà di colpo inserendo un mantello in Alex di Jedi e ci svelerà un animale speciale, quello che poi ci accompagnerà come guida durante questo lungo, caldo, leonino mese d'agosto. E quindi la linea passa al momento più atteso, il quarto spaziale. Buon Ferragosto e ci risentiamo, come ha detto Paola, il 31 agosto. Grazie a tutti.
2: Benissimo, benissimo, grazie Silvia. Allora, qui abbiamo intanto un messaggio del nostro mitico Roby L'Alpin, che leggiamo subito perché È un messaggio che un po', mentre lo leggevo, mi sembrava di entrare nel Signore degli Anelli, in quegli esseri che animavano la foresta. Non mi ricordo il nome, comunque erano questi alberi che si muovevano, camminavano e si spostavano. E lui dice: care anime, a voi che amate la natura, vi dedico umano verde. E quindi ti tieni eretto su saldi piedi radici, un corpo robusto di carne legnosa con sanguigna linfa verde, avvolto da corteccia pelle. Hai tante rami braccia rivolte al cielo, con bella chioma, verde foglia. Sei un umano verde e abbracciarti mi vien voglia. Grazie Roby l'Alpin.
0: Grazie Roby.
2: Meraviglioso.
1: Grazie Roby, bellissimo.
2: Grazie, grazie, veramente bellissima. Appunto mi hai fatto entrare nel libro del Signore degli Anelli. Benissimo, benissimo, bellissimo questo finale di puntata, bellissima come sempre la puntata, che vi ricordo che trovate puntualmente tutte le registrazioni sul sito di Impronte con l'Anima, oppure sul canale YouTube Impronte con l'Anima, o comunque seguiteci sui social, dove potete appunto trovare i vari link che vi fanno accedere alle registrazioni. E poi a breve troverete anche l'articolo di Silvia del mese di agosto che ci accompagna, quindi avrete una lettura interessante che i prossimi giorni apparirà magicamente sui nostri canali. Va bene, siamo nell'ultimo quarto della trasmissione, il cosiddetto quarto spaziale. Vi ricordo che è uno

Quindi mettiamo un po' di sottofondo che un po' ci... Come sempre è uno dei miei cagnoni che sceglie questi animali guida, non sono io. E quindi questa volta è stata la nostra estemporanea giuna, direi che per certi versi potremmo dire che incarna un po' questo essere. O comunque ne è una cacciatrice, molto cacciatrice. Vabbè. Quindi, dai, il tempo vola qui nel quarto spaziale, togliamo l'indugio e accogliamo la frequenza di una sfuggente lucertola. Eh sì, perché questo mese sarà la frequenza di questo strano essere che un po' ci accompagnerà, ci darà degli spunti, così ci farà vibrare, perché è definita la sognatrice. Fantastico. Ma chi è veramente questo essere che riscalda il suo sangue al sole e ne assorbe tutta l'energia? Un po' come a volte fa la nostra Giuna, a cui piace proprio stare al caldo torrido, buttarsi sulla terra cruda, quasi come assorbirne l'energia che essa porta fuori, scaldandosi. Quindi lei prende un po' il sole dall'alto, ma anche un po' il calore dalla terra. E così, e poi appunto si parlava del caldo, dei colpi di calore, poi rientra in casa bollentissima, ma proprio contenta, con questa lingua lunga 20 centimetri, però è soddisfatta. Ma dai, torniamo alla nostra lucertola, che appunto sembra quasi stia meditando al sole. Ma forse più che meditando sta sognando, oppure sta creando mondi che ancora non esistono, ma che possono nascere, essere costruiti da chi proprio attraverso l'immaginazione li attira a sé. Vi ricordo che ancora di più nel quarto spaziale, appunto, tutto ciò che immaginiamo è realtà. Quindi la lucertola ci dice che oltre ad immaginare questo qualcosa a cui vorremmo dare luce, bisogna proprio desiderarli e agire per manifestarlo. Fantastico. La lucertola ci dice ancora che noi in realtà possiamo vivere su più realtà, proprio come lo è il quarto spaziale e ne è la prova. E quindi magari in questo mese la frequenza ci porta a vedere con più lucidità la possibilità di vivere o comprendere un mondo superiore, un mondo che ci porta in contatto con forze superiori. Diciamo che magari possiamo essere quasi degli sciamani, dai, per questa ventina di giorni abbondanti. Facciamo un agosto da sciamani. Quindi, carissimi sciamani di Radio Gamma 5, accogliamo questa vibrazione della lucertola, perché essa era considerata sacra come la terra. Era un animale di buon auspicio, in quanto proprio grazie alla sua capacità di vivere consapevolmente il sogno, si dice che era in grado di conoscere e prevedere il futuro, donando protezione a chi le era effettivamente legato. Fantastico. Ma la lucertola ci porta anche una grande medicina. E lo porta nel mese giusto. Ci invita a dedicare una buona parte del nostro tempo al riposo, al sonno, all'immobilità del corpo. Quindi a fermarci e a liberare magari la mente per aprire magari nuovi varchi, magari buttare per un po' tutto ciò che attira continuamente la nostra attenzione, che ci sollecita, quale il telefono, la TV e qualsiasi altra cosa.

0: quindi magari dare spazio e vedere che magari, che ne so, la nostra immaginazione apre nuovi varchi e quindi ci porta un po' a camminare su altri piani esistenziali. Fantastico. Ma insomma, questa lucertola ci porta anche, direi, un'altra frequenza molto particolare. È uno dei pochissimi animali esistenti sul pianeta che, se viene attaccato da qualche predatore, per sfuggire dalle sue grinfie, sacrifica una parte del suo corpo così da distrarre il predatore e poter salvarsi la vita. È considerata come un animale ponte, quasi tra il mondo vegetale e il mondo animale. Lei ci insegna che dobbiamo essere pronti proprio a lasciare andare alcune parti di noi nella fiducia che altre più essenziali cresceranno al loro posto. E non è un insegnamento da poco, eh? Quindi ci dice che alcune cose che noi ci portiamo dietro, lasciamole andare, che qualcosa di nuovo poi crescerà, di più essenziale, perché non, la coda non crescerà più come prima, ma sarà più essenziale, più utile. Quindi in questo mese di ferie, magari non per tutti, ma o comunque di stacco, invece di vivere solamente nella frenesia ancora di una vacanza magari frenetica o comunque di continuare con le solite cose, possiamo magari dedicare del tempo ai nostri sogni, ma stare anche nell'immobilità per dare spazio proprio alla nostra immaginazione, che magari è una cosa che non facciamo mai e che magari ci potrà dare vita ad un nuovo processo creativo per costruire una nuova realtà, magari particolare. Insomma, della lucertola direi che potremmo racchiudere questa frase: il processo creativo non può che iniziare dai sogni, perciò non smettiamo di sognare, altrimenti come si può creare una realtà che veramente vogliamo? Bene, care lucertole sognatrici di Radio Gamma 5, finisce la musica e finisce anche il quarto spaziale di questo primo appuntamento di agosto. E quindi vi ricordo che è bello poter sognare, magari proprio anche già stanotte osservando il cielo stellato. Deve essere veramente magari proprio una serata che ci permette di aprire nuovi varchi spazio-temporali. Quindi noi ci vedremo o ci sentiremo, a seconda delle vostre capacità cognitive che avrete sviluppato, il 31 agosto, vi ricordo, il lunedì 31 agosto, sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle magiche frequenze di Radio Gamma 5. Dopo i saluti vi lascio con una canzone, Dreams dei Cranberries, fantastico. Quindi buone vacanze, buona vita, buon tutto, buon lavoro per chi è al lavoro. Bene, salutoni e via.
1: Ciao a tutti, buona estate, buon e speriamo che non sia solo buon caldo, ma che arrivi anche un po' più di venticello fresco.
0: Ciao Silvia.
2: Ciao a tutti, buona estate. Ciao a tutti, tantissimi auguri Alessandro per il tuo compleanno prossimo. Grazie.
0: Aiuto, grazie.
1: Sì, perché lui di solito gli anni li compie sempre quando non c'è nessuno in giro, ma questa volta forse staremo con degli amici, chissà. Va bene. Buona estate, a presto, al 31.
0: Ciao a tutti, vi abbraccio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione di redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè e dintorni, e poi richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente, nonché della Moaro e così della betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della betulla. Ma il profondissimo silenzio remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remembrance 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. Esattamente questo, sentite sto rumore qua, se riuscite a carpirlo, bravi. Stiamo mettendo in moto la Renault 4 che posizioneremo qui all'esterno, con all'interno durante tutta la fase della trasmissione. Lasceremo correre, ogni tanto andremo a salutare i nostri compagneros, sono tutti scaveglioni all'interno con le tendine, con tutti gli adesivi, quelli belli esposti all'esterno della grande mitica Renault 4. Questa è una TL 850, quindi quella classicamente di inizio stagione di una macchina che è durata oltre 30 anni, la più bella in assoluto. Poi ovvio il Palace 2CV, la Dian 6, la Mia 8, tutto quello che volete, a Mia 8 inteso l'interno, perché il cruscotto della Mia 8 è ancora oggi invincibile. Però la Renault 4 va oltre da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché con la Renault 4 si faceva di tutto di più. Volete andare a fare i giardini? Bene. Volete andare a pesca? Sì, bene. Era purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi i sedili, Drio che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidata tantissime volte, e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che si metteva fuori il gomito, vi ricordate come si tirava il finestrello allora? Grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto al barcone, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8.50 TL, vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori, qua alla nostra goccia, alla nostra sinistra, tra l'entrata della regia e la siesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è il pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo, purtroppo anche l'ebreo, c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, al confine tra le province di Rimini e di Pesaro Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode.
Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di Afro Funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, perché questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio coi piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa in assoluto, per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart. Per carità, Mozart era morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto, martingaio, martingui, che dir si voglia. Soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora, quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di ghiaccioli, bovoetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone. Oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente, è stata passata nel 2018 direttamente da Lisboa, Lisbona capitale del Portogallo. Su quel muro stava scritto: crediamo nell'utopia perché la realtà sembra impossibile. Dopotutto, ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta. Lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni, ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta. E d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno. Sempre all'interno erano il 4 qua, ragazzi.

E allora noi si può ripartire, Remember anni 70 e primi anni 80, come minimo l'82-83, per l'82 grande festa, campionati del mondo, i migliori vinti, beh sì, 34-38, epopea fascista, 2006, altra roba, comunque con quell'Italia là, ma l'82, cosa strepitosa, anche perché magari più di qualcuno non se le sarebbe mai aspettato. Signori, i formidabili anni 70, i mitici anni 70, i tempi della gaiezza, della spensieratezza, i tempi dei sogni e della leggiadria, nonché della speranza che mai muore. Come da sempre ci suggerisce Aleksandr Dubček, il leader della Primavera di Praga, quando disse: chi perde la speranza perde il senso del suo futuro. E allora apriamole quelle valigie, le valigie dei nostri ricordi. I nostri ricordi a tutto arcobaleno, dove il verde garriva al vento, ma soprattutto sotto i nostri piedi, insomma, quei campi e quella campagna che poi si è fatta tristemente tristissima, nel senso che si è sempre più intristita, cioè ingrigita, a forza di sostituirla con il dio cemento e il fratellaccio asfalto, lì dove ci stavano i fossi con il loro orgoglio o gorgoglio d'acqua, che ora mi sono diventati ricordi tombinati. Che brutta roba e che brutto ricordo. Lì dove si andava a Gnari, sapete che il nostro dialetto significa nidi, e quindi lì dove si andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati nel vero senso della parola, con niente proprio di meno che la mia banda suona il rock.

Agosto 1979, la mia banda suona il rock. Ivano Fossati, svolta fondamentale per quanto riguarda la sua carriera da solista. Attenzione, perché il ragazzo in questione si avvale di turnisti americani vicini a Eric Clapton. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza, in effetti si raccontano i sogni e le disillusioni della generazione del 68 nel periodo del riflusso. Parla di un treno passato con un carico di frutti mentre la generazione dormiva alla stazione. Signori, diamoci una sveglia.

0: E cambia faccia all'occorrenza, ripeto lì dove s'andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati con la mia banda suona il rock, lì dove il pallone dipingeva traiettorie impossibili ma possibili grazie al super tele, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano su filari Lua Bacò, ringrazio il grande Ivo, mi ha portato l'uva con la quale ho fatto colazione che stamattina, Lua Bacò, il cimelio vivente di quei chicchi dorati, dorati nel senso che mi sono neri ma comunque di una dolcezza veramente dorata, thank you very much ancora. Quindi dicevo, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano sui filari Lua Bacò e ciliegie sempre buone anche se intrufolate dal mini vermetto, lì dove le capanne segnavano il territorio, noi quel territorio l'abbiamo segnato un'infinità di volte, ve lo anticipo immediatamente, l'abbiamo quindi difeso a spada tratta con al fianco i nostri grandi cagnoloni di allora, Black e Bleca, ovvio non eravamo originali per nessun motivo al mondo, era nero ed era Black, era nero al femminile, diventava con la finale Bleca, grandissimo ricordo, però dicevo lì dove le capanne segnavano il territorio, stile i più grandi in assoluto, con questo ricordo anche la nostra grande Cristina che era innamorata di questa sigla, noi l'abbiamo visto questo film strepitosissimo perché dopo la mia banda suona il rock c'era qualcos'altro che risuonava dentro di noi ed erano niente proprio di meno che i Guerrieri della Notte, The Warriors, sempre 1979, in Italia è uscito il 30 agosto appunto di quell'anno, siamo a New York in quel luglio molto particolare, viene proclamata una tregua tra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città per permettere un grande raduno in un parco del Bronx a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. Il raduno è stato organizzato da Cyrus, leader dei Riff, la banda più numerosa della città. L'uomo è un leader intelligente e carismatico, acclamato da tutte le delegazioni delle bande giovanili. Avvolto in un kimono di seta, egli arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine al fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. I Warriors mandano una propria delegazione. Signori, la sigla non è bella, ma molto di più. È strepitosissima.
1: C'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.

0: E allora ci siamo, visto che i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Il ricordo è un poco di eternità. Ma non finisce qua. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Ah, sì, è molto chiaro. I ricordi sono maschere di c'era, c'apostrofo, era bellissima. Quindi ricordare è come buttarsi in una piscina, ma al contrario, il corpo che esce dall'acqua prima con i piedi e ritorna nel trampolino. Ale ale. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcuni ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcuni ci portano avanti e si chiamano sogni.
1: E nessuno armato.
0: Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. Questa è una di quelle, Warriors, sigla iniziale. Quali sono i viaggi che facciamo anche da fermi? Semplice, quando mettiamo in moto e giriamo la chiave nel cruscotto dei ricordi. Lì dove i rumors del centro erano innocui e distanti i centri commerciali per noi dei non luoghi, lì dove si andava in centro di negozio in negozio solo a recuperare gli adesivi, lì dove le rondini tornavano in maniera fedele e con il loro bel petto bianco, lì dove il trillo del grillo e il gracchiar delle rane tenea compagnia, soprattutto se eri stato rimandato a settembre e ti toccava studiare e sfogliare l'afa estiva, lì dove il mais non era OGM ma tant'acqua si beveva, ma quegli spruzzi erano le nostre docce lungo il sudato correre del giorno. Lì dove la TV era in bianco e nero e per girar canale te toccava alzarte. Lì dove cliccavi mica su un'icona ma sulla pelle della pesca del contadin per vedere se era matura. Sì, si trattava di piccoli furti per alimentare la nostra fame. Altro che mini market, mini esproprio proletario. Sempre in alternativa al pane, burro e zucchero, quel tutto talmente brillante da fare invidia al più quotato diamante. Lì dove l'impennata era Graziella. Lì dove le cave erano grandi luoghi di ritrovo e naturale socialità. Lì dove la baracca del quartiere era lo spazio gestito da molti cuori sognanti. Lì dove i gelsi hanno fatto da custodi alle more ma anche ai biondi e disegnato all'ombra per salvarci dal piccolo cane, pardon, dalla canicula. Gelso, dicasi Moraro.
1: Potremmo essere costretti a combattere lungo la strada.
0: Lì dove si diventava ben presto Arsène Lupin della frutta d'attorno, rubata, mangiata e non lavata. Lì dove i randagi erano meno randagi, essendo i cani del quartiere, cioè di tutti coloro che ben gli volevano.
1: Tornare troppo, ok?
0: Lì dove l'autan era roba da altri, a noi bastavano i barbastrigli. Grandissimo ricordo, i babastrigli, i pipistrelli ingordi a più non posso di zanzare. Se ne masticano fino a 2000 a notte ed erano i paroni assoluti della sommità dei lampioni del quartiere. Lì dove in tasca ci stavano spesso un gessetto, furtarello dalla lavagna scolastica, per disegnare in terra il meglio campanon con l'accento sulla O, il campanon. Lì dove in ogni casa ci stava l'aghetto speciale, finissimo, sempre pronto per scoppiare le bolle sulla pelle, frutto di troppa ubriacatura di vitamina D. Lì dove le cassette musicali si colavano o dovevi intervenire con la bic per riavvolgerne il nastro. Scappato ormai da tutte le parti, quelle cassette che regalavano le nostre canzoni di allora. Tra le grandi canzoni di allora noi avevamo anche quelle che facevano, diciamo, un grande richiamo per quanto concerneva soprattutto l'aspetto giostraro. Voi sapete, arrivavano le giostre ed era delizia per noi perché si andava praticamente a giochicchiare con il momento dei giostre qua a Caena, piuttosto che il, non so, il castello di Apaura. E autoscontri, soprattutto chi poteva avere la chiavetta lunga meglio per lui, ma se vi ricordate ci stava poi anche soprattutto la paura da parte dei nostri genitori, ma non tanto perché noi potessimo decollare fuori dal giro d'azione delle caene, no, perché quando arrivava questa roba qua mi diceva guarda che arriva i singani e stiamo attenti se è caldo, quei porte aperte, finestre aperte, non aggiungiamo niente, aggiungiamo unicamente che lì dove i Kiss, quelli di I Was Made for Love and You, erano tutti dipinti, ma mai come le nostre lingue dopo il quinto ghiacciolo di giornata, a tutta E123, l'anima è ancora tinta di quel verde menta, del giallo limone, del marron cola, del viola marena, scritto tutto attaccato, dell'arancio arancio, e sottolineo arancio arancio, I Was Made for Love and You, Kiss.

di impennata si andava al centro quando si sentiva questa, gli arrivava il Caene, Kiss. Ricordo, è venuto a mancare a fine del 2025 Ace Frehley, il grande chitarrista tra i fondatori di questo gruppo musicale, insieme a Gene Simmons, la lingua più lunga del mondo del rock, il bassista appunto della band, al fianco del quale ci stava Paul Stanley e Peter Criss. Grandi ricordi i Kiss, ma ricordiamo anche Ace Frehley, ripeto, anch'esso assolutamente con la faccia tutta macchiarellata, nel senso erano tutti truccati alla grande, e quindi lo ricordiamo appunto come grande chitarrista dei Kiss, i quali, ripeto, raggiunsero un'enorme popolarità a metà degli anni 70. Wow, Eric Kiss! Eric Carne era il batterista. Il passaggio in Sistina, molto bello ancora. Lì dove non ci stava il richiamo e l'habitat per corvi, cornacchi e gazze ladre, ma per gli orbettini, le donnole, i ramari, i maggiolini volanti, i moscardini, le libellule, le raganelle, le lucciole, i ragnetti, alla Michael Jackson, a tutta breakdance, quei dei cave, nonché le fulmine e bisce d'acqua e le scimmiette di mare a 4.900 lire. Sì, ma de fregadura, ragazzi.

lì dove scatta il 1980 e i bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spino. Il Vasco Blasco se ne sta barcollante lì di fronte ai nostri ricordi, ma poi passano gli anni e qualcosa avviene. Va bene, dico questo perché voi sapete benissimo, in riferimento a quel 7 agosto 1979, ma ci ricordiamo anche assolutamente l'annata 2020, il 2020, ma prima partiamo dal 7 agosto 1979. Quindi vuol dire esattamente quando Vasco Blasco si mette in piedi, un po' barcollante, parte da casa e va a depositare alla SIAE Alba Chiara. Lui ricorda questo momento spesse volte nelle interviste, perché dice: beh, io stavo aspettando degli amici, dovevano suonarmi il campanello e in pochi minuti io ho scritto questo ben di Dio, questa quindi famosissima sua canzone Alba Chiara. Quando però uscì questo disco, gli altri gruppi rockettari cominciarono a storcere il naso, a puntare l'indice nei confronti di Vasco Blasco, perché ovvio veniva snobbato. Com'è possibile una canzone con il pianoforte da parte di uno che insomma si era buttato dentro di tutto di più e sembrava veramente il nuovo rocker italiano, e quindi lo presero quasi a malparole. Ovvio, questo divenne un cimelio assoluto che viene fatto sempre ai concerti del Vasco Blasco. E lui disse: allora non avevano capito evidentemente questi signorotti del rock di allora, o comunque della musica italiana di allora, che mi stava a cuore ciò che era proprio di me, cioè comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire quindi certe caratteristiche italiane come la melodia, così anche la sonorità, e tutto questo nell'immediatezza di quel rock là, e poi tutto diventa storia assolutamente. Alba Chiara ha vinto poi nel 2023 e nel 2025, ricordo, il premio come miglior canzone nei locali con musica live, e così anche i Music Awards. Vabbè, è un brano eseguito anche da tanti che oggi emulano il Vasco Blasco, oppure in questi momenti caldi, penso anche attorno a un focherello, impossibile sicuramente a manifestarsi, ma ne ricordo assolutamente sì per quanto riguarda le nostre spiagge. Comunque ripeto, era il 7 agosto 1989 quando andava direttamente alla SIAE Vasco Rossi a depositare quindi Alba Chiara. Poi ovvio arrivò il 2020. Se ne stava in bicicletta il nostro Vasco Blasco e ci ha salutato esattamente così. Era immerso in quella campagna modenese, ma soprattutto era immerso, diciamo, dal pensiero dominante fatto di quindi terrorismo, allarmismo, ansia e ipnosi collettiva, e ci disse: ma fottetevi da soli, fottetevi a voi negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Nessun kiss a Vasco Blasco, a Vasco Blasco. Lì dove si esogava a cieca sui muretti, i marciapiedi, le panchine o sui toe de fortuna, i tappi di bottiglie e le osse della pesca erano i nostri ambiti trofei. Lì dove Spazio 1999 era una cosa lontana, viva Ritintin, furia o zanna bianca, ma temo che anche nella nostra memoria ricordo gli Aristogatti e soprattutto di una grande per eccellenza. La grande per eccellenza è esattamente sta roba qua, che fa molto rosa tanto quanto la Gazzetta dello Sport, oggi dominio assoluto di Urbano Cairo, oppure il Giro d'Italia qui in bicicletta, ma noi eravamo completamente e assolutamente, lo siamo ancora, fedelmente innamorati. La rosa migliore era questa.

Panther, Pantera Rosa e il bocchino molto lungo, poi ce lo siamo ritrovati in politica, il bocchino di Fratelli d'Italia, le cose hanno cominciato ad andare male, male, male. Lì dove il profumo delle figu, cioè figurine, mai si sgretolerà dai nostri polmoni tanto quanto speremo di non ritrovarsi con la firma del Dash nei polmoni, ricordarsi sempre che le prime parole che noi abbiamo fatto uscire, abbiamo liberato, non sono state mamma, papà, cacca, ma che, ma bensì go, manca, aspetta, go, sembra il richiamo dei pitti da parte dei nonni.

bellissima Pink Panther, Pantera Rosa. Lì dove i libri di scienza gli avresti dati in pasto ai dinosauri, lì dove la campanella a scuola ti catapultava nella ricreazione a tutto Bayon. D'altronde si diceva che la scuola è bella solo quando suona la campanella. Bayon significava alzare sigamenti e polveron, e dove i pali delle porte erano o due cartelle o biciclette generalmente scassate o due giubbini o due sassoni o due amichette messe lì a far da palo, ma il problemone stava sempre quello, attraversa le gol. No, le gol, ti dico che le gol, no, le gol stavolta le passa sotto, attraversa. Aspetta, e ora prova a alzare il braccio, che se capimo i portieri diventavano per l'occasione tutti degli Andreotti bonsai o comunque dei T-Rex dal braccino corto, stile Urbano Cairo. Grande ricordone per quanto concerne il nostro rimembrare oggi negli anni 70, anche perché a un certo punto, vabbè, Andreotti, sempre che sia morto, perché non siamo ancora sicuri purtroppo che questo sia avvenuto, avremo sempre bisogno di aprire quella magica scatola che ben conosciamo essere posta nella sua schienetta, e quindi quella scatola nerissima lì all'interno della quale noi avremo la possibilità di poter ripercorrere i nefasti momenti dell'Italia, soprattutto quelle dell'Italia a forte insabbiamento, porti nella nebbia e quindi terrorismo e quindi assalti a destra e a sinistra e come ti metto a catafascio un popolo. Oggi siamo messi ancora peggio rispetto a quella volta, però se riuscissimo ad aprire quella magica, quindi botolina sulla schiena del nostro, quindi quella scatola nera in casa Andreotti, non ci dispiacerebbe. Lì dove il Fantic Motor stava ancorato nei più grandi sogni che potevano impossessarsi di noi altri, lì dove la maglietta indossata era spesso quella dei Yuppidoo, sì, ma noi a un certo punto il richiamo era quello del Marti del Venere, inteso il mercato a Castelfranco Veneto, perché qualcuno ci metteva una I dopo la D, noi non l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci metteva la I dopo la D. E quando dico Sandokan, se dopo la I ci metto I, San Dio, io mi fermo, ma non mi fermo nel ricordo per quanto riguarda l'assalto e bancaree con pochi costi, senza cinesi d'attorno e presenti in quel frontale delle mura di Castelfranco Veneto, città del Giorgione, per andare ad acquistare a maglietta dei Yuppidoo, Celentano al moleggiato, ma soprattutto sta roba qua, ragazzi. La tigre della Malesia, numero uno in assoluto.

0: Siamo di fronte alla grande penna di Emilio Salgari o Salgari. Salgari, va bene, quindi Sando che viene reso celebre grazie a questo personaggio. Parliamo della tigre della Malesia, parliamo del suo fedele amico Yanez, parliamo della nobil donna Marianna bellissima e del temibile Rajah Bianco.
1: Sangue nelle vene, grande vento nella notte.
0: Tutti insieme adesso. Sandokan, la tigre della Malesia o tigre di Mombrachen, combatteva per vendicare la sua famiglia distrutta dagli inglesi, eccoli qua, e liberare la sua terra. Yanez, grande nobile portoghese, amico inseparabile e consigliere e fratello d'armi di Sandokan. Salutiamo e ringraziamo i tigrotti di Mombrachen, il gruppo di fedeli e valorosi pirati che seguono Sandokan nelle sue missioni. Tremal Naik, coraggioso cacciatore nella giungla della Sam, alleato leale in molte avventure. Kammamuri, non ci dimentichiamo nemmanco del giovane e fedele servitore di Tremal Naik. La fighissima perla di Labuan, la Marianna, bellissima. Che poi era nipote di quel Lord Gilonk che fa innamorare Sandokan, lei, ma lui è l'odie che metà basta, lo zio severo di Marianna, nemico giurato dei pirati. Signori, grande ricordo.
2: Bene, aperto come dice Vicenza.

aspetta che se Dio suonare qua cosa che sei, cosa gaia. Signori, telefono SIP anni 70, suoneria grande. Va bene che di rompere i maroni, poteva essere anche qui a Ciamai, testimoni di Geova ragazzi. Lì dove la maglietta indossata era spesso, dicevo, quella di Yuppidoo o di Sandokan o della squadra del core, della squadra del cuore, lì dove il suo emagnava è ora un urlo tarzaniano, stile missilistico balconiano, non inteso dai Balcani ma dal balcon, s'alzava imponente appunto dal balcon de casa, vien su de corsa e senza fiatare dritto dritto sotto a doccia, il tutto mentre la cucina si inebriava di profumi di acena fatti danzare da quella magica sigla.

Ma la sigla vincente per noi era solamente una e basta. Furia cavallo del West. Alias Silent Dale, morto serenamente all'età di 29 anni, correva il 77 e anche 78, signori, grandissimo cavallo nero, vellutato, tulipanesco, bellissimo. Poi arrivò il cavallo della Vidal lungo il corso delle nostre realtà di mare, altro bel ricordo.

il grande male a cantare tutto questo. Quindi il nome vero del cavallo, ripeto, magnifico animale, si chiamava in realtà Highland Dale, e il suo addestratore lo chiamava anche Beauty, strepitoso cavallo, bellissimo, ripeto, una serie televisiva americana partita sicuramente negli anni 50-60, poi arriva in Italia nel 70-80, e quindi questo celebre stallone nero che ha fatto e arricchito le nostre anche serate. Cavallo indomabile nel Far West, si lascia cavalcare e guidare unicamente da Joe, un ragazzo orfano adottato nel ranch di Jim. Celebre sigla scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, cantata da chi abbiamo già ricordato. E questo è diventato un tormentone indimenticabile anche per quanto riguarda il testo giocoso, no? Recitava appunto come bevesse solo caffè per mantenere il pelo nero, veramente nero, nero, lucido, lucido.

Lì dove OGM era unicamente l'acronimo d'attesa di chi doveva scendere da casa per pareggiare numericamente le squadre e poter dare il calcio d'inizio della nostra partita, o meglio dei nostre partie, quelle infinite negli anni 70, dopo aver suonato tre volte il campaneo, quindi quell'OGM era niente proprio di meno che le iniziali de Ghetto Magna, OGM, Otranto, Genova, Milano, Ghetto Magnato, che è organismo geneticamente modificato o manipolato che dir si voglia. E dopo, nel mentre scendeva la sera, si alzava dalla parte dei perdenti sempre il solito mantra: chi segna l'ultimo vinse. Che bastardi luridi infami, ancora a distanza siderale ricordo: chi segna l'ultimo vinse. Gli era Dio perdere vinti ad lì dove i nostri ricordi semplici o balordi se li hai vissuti e attraversati con il cacchio che li scordi. Assolutamente sì. Nel frattempo, al prossimo karma umilmente chiediamo di regalarci un po' di quello spirito proprio degli immortali anni 70, anche perché noi che li abbiamo vissuti siamo rimasti sempre in attesa di quell'aforisma che ci dice: siamo dei visionari, vediamo quello che non c'è e sogniamo una macchina che riavvolga il tempo. O come ci suggerisce a fagiolo un proverbio africano: puoi lasciarti indietro ciò che ti insegue, ma non puoi lasciarti indietro ciò che corre dentro di te. Basterebbe altrimenti tenere la leggiadria delle farfalle. La farfalla infatti non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. E nel mentre ci ricordiamo sempre che il futuro, dopo tutto, non è più quello di una volta. Vive e ricordi, anche perché il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Buon settantissimo a tutti, signori. Andiamo all'interno per l'Arnold 4. Cosa sta succedendo?

a posto i nostri Baldi Giovanotti, Scaviglioni qua con l'Arenol 4, ne ricordo il 79 della grande discoteca con DJ Mozart, sto ben di Dio, Afro Funky, Funky Afro, di tutto e di più. Ogni tanto ci metteremo in contatto, in collegamento con sti signori qua. Noi invece allora speravamo veramente di poter cavalcare qualcosa di fenomenale, che attenzione, ha bisognato di 50 anni per essere riabilitato. Non so se ve lo ricordate, Nil Deiotti ce l'aveva a morte, no? Quella comunistella, quella signora là, se vi ricordate, bella signora, sia chiaro, e anche partecipe nelle pagine storiche di una determinata realtà e del momento politico attraversato allora da quell'Italia in bianco e nero, non solo Nil Deiotti, poi anche tanti altri. Oh ragazzi, lo odiava che metà basta, dopo 50 anni, quindi ultimamente, lo hanno riabilitato. E noi invece eravamo lì a tifare per Actarus, che combatteva dentro il robot per difendere la terra e la razza umana dai mostri di Vega, e quindi mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Signori, queste parole qua non altri me ciapava. Debutto aprile 1978, siamo su Rai 2, strepitoso ricordo.

testi della RAI. Per Nilde Iotti era fascista, antidemocratico, violentissimo, mentre Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Oggi Goldrick è un classico dell'animazione celebrato come un'icona pop, l'umano che diventa tecnologia, che poi è il mondo verso cui stiamo andando, anche purtroppo sì. Pensate che il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria allora, presentò persino un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e culture straniere. Le critiche furono trasversali, giornalisti come Nantas Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele, mentre il regista Nanni Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Per Nilde Iotti, Partito Comunista Italiano, il cartone era fascista, antidemocratico e appunto violentissimo. Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico, ripetuto il tutto due volte perché si capisca benissimo, del nostro Goldrake. Vabbè, noi siamo contrari ai robot molestatori, magari come a Macao abbiamo visto ultimamente in quel di Macao. La Renault 4 è sempre qua, si area qua. Ma se io vengo con là col mio Malanca testa turbo ventilata, la code di volpe sue manopole, mi fai i complimenti oppure no? Adamo, andiamo ad impennarci insieme al 1000x1000, grande ricordo, ciao bello. Ciao Luca, chiedo un'informazione per ascoltare le tue repliche con Marciano, come si fa Maurizio? Maurizio, semplice, si va nella pagina podcast di Radio Gamma 5, quindi sito Radio Gamma 5, nuovo podcast, scorri sino a Luca Irriducibili, dopodiché clicchi e trovi la trasmissione di quei lunedì, ne ho fatte 3-4, la trovi con estrema facilità, la puoi scaricare cliccando sui tre puntini a destra, la scarichi nell'interezza e ti ascolti male le ore dedicate a Marciano, insomma, a Marciano ultimamente un'ora e mezza, ma di solito un'ora, insomma, in trasmissione l'abbiamo fatta spesse volte. Sempre DJ Mozart, sempre dentro e Asimo, ragazzi. Jörg Haider, mi arrivava anche questo, in riferimento a cosa non lo so. I bar con i pevarini sono i biscotti con il pepe, ciao Luca. E allora viva i bar con i pevarini, sono i biscotti, sì, nei bar noi andavamo allora praticamente a raggranellare tutto quello che era possibile, tradotto voleva dire i ghiaccioli in assoluto, però poi ovvio una volta che si arrivava col papi o col nonno al banco, lì il portento era quello, diciamo, delle uova sode tagliate a metà, dell'acciuga col capero all'interno, i bovoetti e tutto quel richiamo là. C'era anche il bicchierone, quello da mezzo, no, anche da un litro forse, molto grande, con le monete dentro, qualcosa coa, non so, ma comunque no, col verde, con la verde menta, si buttava dentro una monetina, una cosa del genere. Grande ricordo, perché poi a un certo punto arrivarono i boeri. Non nelle annate vinci sempre per la qualcosa, te puoi mangiare tutto di più. Ecco, abbiamo scoperto nel 2024 che i boeri erano altamente finanziati dal sistema dentistico, cioè noi abbiamo costruito tutte le carie possibili, abbiamo vomitato un sacco di soldi, diciamo, dal conto corrente al nostro papi e mamma, per quanto riguarda soprattutto curarsi le carie, perché ovvio i ghiaccioli, ovvio tutto quello zucchero che abbiamo sicuramente regalato la nostra masticazione stile cammelli, ma anche quel dosaggio là rosso, però quell'involucro di carta era magico, era mitico, era storico. Perché? Perché noi guardavamo attraverso, se vi ricordate, praticamente la confezione, tradotto si scartava e rimaneva quel fogliettino lì rumoreggiante rosso, e si guardava il sole, si affrontava il sole guardando attraverso, si guardava la natura attraverso che roba è. Bene, la scienza è arrivata un bel po' di anni successivamente parlando a riportarci il fatto che i pesci vedono esattamente sott'acqua tanto quanto noi vedevamo attraverso il contenitore, insomma, dei boleri praticamente, e quindi il sacchettino di boeri, pazzesco ragazzi, le trote vedono così. Va bene signori, invece le nostre care donzelle di allora avevano praticità per i belli di quel tempo, non era chissà che cosa, però a noi piaceva moltissimo. Sto parlando di Roger Allen François, dicasi Roger Allen François, dicasi nulla, non dico nulla assolutamente. Se dico Plastic Bertrand, quindi vuol dire pseudonimo, quindi è un cantante, un musicista, un ballerino belga, uno che ben si presentava, e soprattutto insomma nel 77, durante la fase degli anni di piombo, lui se ne uscì con questa "Tutto sta andando bene". Secondo il vostro punto di vista, tutto sta andando veramente bene oppure no? Sta andando veramente tutto bene? Ça plan pour moi, bellissimo ragazzi. Erano i tempi nei quali oltretutto noi si vedeva anche nei muri le grandi scritte stile piove governo ladro, vi ricordate? Qui dobbiamo ritornare un po' alle pagine mazziniane nel 1861, e quindi i mazziniani avevano preparato a Torino una manifestazione, ma quel giorno piove, bestemme contro bestemme da parte i mazziniani, e quindi il Pasquino, che era una rivista satirica praticamente di allora, pubblicò una vignetta di Casimiro Teia dove ci stavano tre mazziniani.

italiani molto incazzati, e quindi a riparo della pioggia, e ci mise sotto appunto questa scritta, e quindi piove, governo ladro. La si riporta ancora oggi, ma soprattutto riportiamo anche, lo faremo magari non oggi ma sicuramente nei prossimi appuntamenti del Remember anni 70, le scritte e quindi quell'alfabetizzazione che passava attraverso lo sporcare dei muri, l'incidere sui muri, perché ovvio, l'abbiamo detto tante volte, muri puliti, popoli muti, è una scritta che allora sì, rifaceva spesse volte al nostro tempo di lettura, lì dove ogni tanto si vedono dei numeri, e lì dovevamo capire in un tempo successivo che quei numeri, preceduti da TV, vuol dire Torino-Verona, TV è la sigla di Treviso, no? I numeri erano praticamente della macchina guidata dalla Digos o comunque da quelli in borghese che venivano a controllare quanto allora la sostanza diffusa in maniera particolarmente efficace destinò a peggior vita i nostri amici, non tanti, ma comunque più di qualcuno assolutamente sì, per conoscenza diretta o indiretta, che finì triturato da quella polverina bianca e quindi quella... tutto quello che venne costruito ad arte per ingabbiare anche tutte quelle formule di contestazione, di pressione nei confronti del sistema e di manifestazioni che allora assolutamente arrivavano a lambire, nel senso di riempire in maniera compiuta le piazze. A volte vedevamo una A che non sapevamo tradurre nel momento degli anni 70, una A cerchiata, era anarchia, né servi, né padroni, né Stato, né Dio, questo trovavamo scritto nei muri di Castelfranco Veneto, ma quella scritta poi la trovammo quel giorno nel quale ci dissero c'è casino in piazza Casteo, lungo il corso delle mura, delle fosse allora sicuramente molto più tendenti a contenere acqua a differenza dei giorni odierni. Allora c'era anche una grande gara di pesca, ricordo, insomma gara di pesca alle trote, si arrivava a 10 stop, croce fisso e basta, si vinceva in base al peso appunto del pescato, coppe, coppette e medaglie varie, ma c'era questa manifestazione che noi arrivavamo impennati con la nostra graziella per dire, ricordare sempre che la ruota anteriore era completamente nuova, su subito più in T potremmo ancora mettere le ruote nuove nella nostra graziella, e così non quella posteriore, così neanche a Rosetta che saltava dopo due giorni, ma in quel frangente di ricordo, da una parte loro, quelli con la cerchiata, col pugno chiuso, dall'altra parte quelli col braccio svettante verso l'alto, e quindi una scritta gigantesca in un palco, recante più o meno questa scritta, un voto dato a all'MSIDN equivalgono a 100 voti dati alla Democrazia Cristiana, e dopodiché lacrimogeni, cariche, controcariche, erano veramente doppi caldi quelli, caldo da un punto di vista meteo, caldo da un punto di vista politico, partitico, quindi Movimento Sociale Italiano, quando dico MSIDN vuol dire Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, quel grande oratore che risponde al nome di Giorgio Almirante. Erano i fascisti con quelli rossi dall'altra parte, se le dicevano di santa ragione, ma se le davano anche altrettanto di santa ragione. Ricordo praticamente quel fuggi generale Castelfranco Veneto, proprio con quell'A che non riuscivo a tradurre nemmeno con questo tricolore. E ripeto, comunque sul palco allora ci stava il personaggio clou di quel movimento, ripeto, di destra. Oggi li abbiamo al governo, incistati con la tiroidea Ducetta, e quindi significa la prima presidente del Consiglio in gonnella, anche se la gonnella, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, mai la indossa, ma non importa, ma importa ricordare invece che le nostre ragazzine al fianco, non dico sbavassero in maniera esagerata, che perché allora avevamo tutta quella carta patinata di quei richiami giornalistici all'interno dei quali trovavamo veramente dei belloci, anzi dei belloni che metà bastava, e però questo ricordo risulta ancora molto utile per quanto riguarda quello che è utile far cantare a tutti voi, se vi ricordate Plastic Bertrand Sa Plan Pour Moi, perché si lega un po' anche al momento del Covid, perché tutto sta andando bene per me, dice lui, andrà tutto bene, l'abbiamo disegnato in mille formule, in mille colori, con notevoli arcobaleni, purtroppo non è andata così, ne siamo usciti migliori o ne siamo usciti peggiori? Comunque ne siamo usciti qua dentro sicuramente sì, affrontando anche quel nemicone che potrebbe tornare a ribalta. Fortunatamente oggi, arrivando in radio, abbiamo ufficializzato la presenza del Covid sotto forma di quel silenzio impresso allora, quando eravamo ancorati in casa, avere la fortuna di un amico a quattro zampe, magari anche in affitto, per fare quei 200 metri, perché 201 metri voleva dire arrivare di fronte alla stilettata del nostro allora paronde casa, e cioè il nostro Luca Zaia. Signori, questo a tutto volume, ale ale ale.

sarai? Questi qua erano il 4. Cosa che sia? Ah, che ha aperto il finestrino e io dirmi praticamente questa se musica Luca sa perda che là. E però ragazzi, adesso che sarà il finestrino.

0: Ciao Dio Luca, FDP, FPV, FGG, FDR, FDDS, GD, PP, IT. Signori, è l'Italia degli acronimi. Ciao Luca, dai che Cairo ha detto che il Toro è impostato per l'Europa, nel frattempo i Granata però perdono in amichevole qui Granata del Città, viva la vittoria, sta sempre, sì un bel po' di tempo fa, nel frattempo abbiamo vinto magari ai rigori anche la coppetta contro l'Avellino sabato sera, no, ha detto voglio fare una grandissima annata, una speciale annata, perché nel caso dovessi vendere, vendo quindi con un Toro messo bene in classifica, speriamo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ma non possiamo più credere a sto nefando presidente. Ciao Luca, mi bovetti, cosa sono? Lumache, cosa? Sì, quelle piccole che stavi dentro con lo stuzzicadente, era pien di aio, di presemo, ma aio soprattutto, ragazzi, però i vampiri allora rimanevano distanti chilometri e chilometri. Luca, i cioccolatini boeri con il cuore dentro, so quei di adesso, te trovi te, so, binocolo, ti trovi solo col binocolo, sì, che mi ricorda, ovvio. I boeri li trovi ancora al barco operativa di Reane ad Auronzo, tra l'altro vinco sempre, Alessi che sei il vinci sempre, vai grande sponsor di dentisti della zona ragazzi, perché sarà un motivo se vinciamo sempre e ci assassiniamo la dentazione, che sarà un motivo, rivoluzione dentazione, adesso stiamo perdendo con la dentazione. Tutto sta andando bene per me, Ale, beato ti. Ciao Luca, Belfagor, il motivetto finale lo sceneggiato televisivo 66, siamo arrivati negli anni 70 in Italia e lo faremo ascoltare per forza di cose, perché lì eravamo veramente all'interno del sistema, del divano, ancorati agli avambracci del papi e della mamma, per quanto concerneva la paura mossa da lei, perché era il femminile, la grande Belfagor. Davide poeta pazzo, arrivo tra poco perché 6 secondi qua di pubblicità. Remember anni 70, sino alle 15.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E tanti...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: dei prediti. Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: baby.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: E guariamo con lei, ma qua gli frattanto che il fumo da che Renault 4 qua messa a sinistra, una roba veramente incredibile. Troppa fumo, ragazzi. Sì, cosa? Ah. Si capisce niente, ragazzi. Mozart 79. Baia. Pepin, popopom, popopom. Funky afro, funky. Ciao Luca, revai volato tra cassi, vaschi, rischi e chissi. Dal quanto l'opera Trixi, carte e scarti, mosche e biscardi, impendolabri vegetativi che anche un certo Rick Fogli in tempi fallati si faceva fare le carte melissate, ora tornato a fare il putano arate, tutti bedi col bavaglino alla coda bava, come sbrodolino covava, scippando carte telefobiche per chiamate numerotiche di squillose a luci orse, le Renolle a 4 ruote Modric, quattata sotto al sole e antisquagliata tipo liquor strega che bucava la sera con calconi animali senza IA, che non è IO dell'asino, ma in questo caso è intelligenza artificiale, solo IO manganesimi. Beh, qua Davide 625 poeta pazzo, complimenti, qua sei superato in assoluto, ha messo un sacco di cose che ho detto nel frattempo, a Renault 4 e tutto il resto, sbrodolino, che altro dei pu, e il Fogli e il Biscardi e che se, ma, strepitoso. Boni cioco gattini buei, sei buei marsi, come diceva, se diceva nei confronti delle paste del Beppi 300, oggi ancorato lassù. Ciao Luca, per i più temerari, che ieri appunto anche questo del telefilm, grazie Filippo, sì, in effetti ieri la questione di Belfagor, sempre fumo via fuori da Fippo, un casino, saranno il 4. Signori, lì dove nelle vie del quartiere vedevi passare cappelloni e zampe d'elefante, tascapane ed eschimi, mentre canticchiavano di un dio che era morto e di un grande Francesco, forse perché vedevano lungo, forse il futuro Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Papa l'Argentino, nel 76 costui aveva 40 anni. Invece no, stavolta si ci si rifaceva al genio di Francesco Guccini, venuto a mancare esattamente l'altro giorno. Quindi il grande maestro, ma lui piaceva poco essere chiamato maestro, detto tra noi, il comunista, no, piaceva ancora manco essere chiamato comunista, visto che ha detto sì e no di aver votato socialista e così qualche volta magari in maniera radicaleggiante e quindi partito radicale, ma cantautore sì, genio sì, intellettuale sì, artista sì, assolutamente. Spesso a volte al fianco dei Nomadi, lo ritrovo in alcune foto in questi ultimi giorni al fianco del grandissimo Augusto Daolio, detto Ago per gli amici, e quindi il grande leader d'inizio del percorso dei Nomadi, lì dove è rimasto oggi Beppe Carletti, fedelmente a 60 anni ancora a far musica sui palchi, che piaccia o no. E oltre a questo, però, con Francesco Guccini, non solo Nomadi, non solo Augusto Daolio, ma anche l'Equipe 84, vabbè, brani Cimelio, brani storici, quelli assolutamente fatti uscire da Guccini in quell'epopea di un'Italia che andava anche magari combattuta attraverso i testi e quindi ha affrontato il sistema attraverso anche le canzoni, le musiche, i raduni, le grandi piazze. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Quindi rimane un ricordo esageratamente elevato nei confronti di Francesco Guccini. Vedevo a Bologna l'altra sera roba propria di casa sua, anche se lui poi si è trasferito in quella della Toscana e lì dove si sono svolte, che le esegue in maniera molto privata. Poi a settembre ci sarà anche un grande raduno dei fans e tutto il resto per ricordarlo con la R maiuscola. Quindi sì, Francesco Guccini, ovvio, ha attraversato molto di quel nostro ricordo anni 70-80, ci mancherebbe altro. Ovvio che però quando noi parliamo di Guccini, soprattutto qua dentro, lo vedevo anche giovedì sera in Toea, ci si divide. Ci si divide in riferimento non tanto magari ai primi 40-50 anni, ma soprattutto in riferimento all'ultimo lustro, per quello che fece, quello che ha fatto, quello che ha detto soprattutto. Perché ovvio, noi non possiamo dimenticare il grandissimo, enorme artista, Canzone per un'amica, roba sua, che poi si proponeva durante le fasi dei concerti dei Nomadi, ci mancherebbe altro. Venezia, un brano che a me piace moltissimo, dedicato a questa donna morta di parto a 20 anni, si chiamava Stefania, aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito, e mi hanno detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Quindi anche professore su tutti i punti di vista, testi straordinari che continuano ancora a riecheggiare oggi nelle nostre assolute memorie, tanto quanto questa, che poi è quella che abbiamo canticchiato, che riportavano i ricordi di quello che sentivamo nel quartiere con quelli che erano cappelloni a tutta zampa d'elefante col tascapane e l'eschimo, cantare questa roba qua.

pazzia. Dio è morto, testo ispirato al poema di Allen Ginsberg, in quel caso intitolato L'urlo. Con questo brano Guccini apre un po' la stagione della canzone di protesta italiana, parla di temi relativi all'opposizione radicale, all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo, al consumismo.

0: preparata.
1: Questa mia generazione è preparata, Guccini, oltretutto si faceva molto anche a Ginsberg per quanto riguarda questo celebre poeta e attivista statunitense considerato uno dei padri fondatori della Beat Generation. Cui autori si rifiutavano il conformismo, il consumismo, le regole fisse della società borghese e cercavano la libertà assoluta e totale.
0: Nel mondo che faremo di risorto.
1: E quindi Dio è risorto. Va bene, così ci auguriamo anche per Guccini, grandissimo ricordo, grandissimo mito. Poi dicevo però, a qualcuno è andato per traverso, soprattutto stile quello che ho detto prima all'inizio, quasi nel ricordare Vasco Blasco, non promuovendo nulla da un punto di vista canzoniero, così invece sì per Guccini, in riferimento a questo cimelio di canzone Dio è morto. Nel senso, a un certo punto mi si è detto, però io non mi sarei mai aspettato che Francesco Guccini, un grande per eccellenza, potesse nel settembre del 2022, ormai ci siamo, no? Nel senso che sono passati praticamente 4 anni, parlando della guerra in Ucraina, liquidò tutto quello in maniera che ci ha preso un po' in contropiede. Diceva: chi chiedeva la pace come appartenente alla categoria dei pacifisti della domenica, dei filosovietici e di quelli che avevano improvvisamente scoperto la vocazione col Papa. Poi concluse con un deciso slava ucraini. Ecco qua, ragazzi, slava ucraini significa gloria all'Ucraina, il saluto nazionale dell'Ucraina, oggi usato come grido di resistenza e di libertà. Quindi quel slava ucraini ha fatto andare per traverso, forse a più di qualcuno, una figura così elevata, una figura così storica, per quanto noi allora lo si avesse seguito. Slava ucraini, slava ucraini. Quell'esclamazione originaria del più becero nazionalismo della destra ucraina. Guccini, che aveva insegnato a generazioni intere a diffidare dei conformismi, in quell'occasione si adeguò perfettamente al conformismo dominante. Chi voleva le armi era responsabile, chi chiedeva un negoziato era ingenuo, chi gridava lo slogan giusto stava dalla parte della storia, chi seguiva gli appelli del Papa diventava un pacifista della domenica. Forse si accontentò della rappresentazione più semplice, l'aggressore da una parte, gli aggrediti dall'altra, e in mezzo nessuna storia precedente. Però qualche altro mi dice: ma sai cosa? Francesco Guccini è stato apertamente dalla parte del sistema nel momento, però rimane il grande ricordo, rimane il passato, rimane quel bottiglione di vino vicino alla sedia con la chitarra, nei concerti anche a Castelfranco Veneto, dove è arrivato più di qualche volta, quel grande richiamo per quella sinistra che lui comunque non traduce, come io voto comunista, così almeno mi pare di aver carpito, votando magari socialista e così radicale. Ma quel Francesco Guccini che più di qualcuno oggi ricorda è quello che ha sostenuto apertamente la vaccinazione anti-Covid nell'anno 2021, invitando il popolo bue italiano a fidarsi della scienza, perché bisogna minimizzare i timori e quindi non dovevamo aver paura di quell'iniezione. Casomai ciò che faceva paura anche a Guccini sarà stato il ricordo di quei vecchi vaccini militari e non sicuramente di questo Covid-19 che avremmo dovuto affrontare tranquillamente, tanto che lui andò e si mostrò al popolo del gregge italico con colui, o come colui per meglio dire, che depositò il braccio alla patria, depositato nel senso di: io mi sono fatto il vaccino Pfizer nel 2021, disse, e ci andò anche al fianco di quel Gino Paoli. Entrambi rilasciarono al pubblico italiano parole assolutamente rassicuranti: non dovete temere nulla di nulla. Francesco Guccini raccontò di aver fatto il vaccino Pfizer a Bologna, spiegando con la sua consueta ironia tosco-emiliana che l'iniezione era stata un'inezia rispetto ai duri trattamenti sanitari affrontati durante il servizio militare. Gino Paoli condivise quella stessa scelta di civiltà, quindi capite, una scelta di civiltà e così di fiducia nella scienza, invitando i cittadini a vaccinarsi senza timori. E quindi questi due aspetti di un Guccini che non vengono assolutamente riportati in questi ultimi giorni, per noi però rimane il grande protagonista della musica di allora, dei concerti, del richiamo di quel popolo, di quelle grandi masse popolari, non viste come nucleo inerme non pensante, ma come realtà combattiva o comunque in pieno fermento, in piena crescita sociale, nel senso di andiamo ad affrontare in maniera nostra le realtà dei poteri di allora. Per carità, poteva succedere che il nostro campanello venisse suonato anche dai migliori in assoluto, quelli che mi hanno costruito a 100 metri da casa e la sala del regno dei testimoni di Geova, perché non potevano mancare mai, quelli della torre di guardia e quella di svegliatevi, era l'altro grido, no? Svegliatevi. In questo caso arrivavano i testimoni di Geova, torre di guardia e svegliatevi, ripeto ancora, sono loro. Per carità, rispetto al passato non abbiamo più questa, diciamo, questi gemelli identici che arrivavano e quella mimica, quella faccia, quella fisionomica la traducevi in 2 secondi e mezzo, eccoli qua. O erano quelli delle enciclopedie che dovevano ciavarte con enciclopedie, perché era il perché delle cose, prima, seconda guerra mondiale, il regno degli animali, era un sacco di enciclopedie, forse meno sulla cucina, che comunque c'era sicuramente qualcosa sulla cucina, non così inflazionato il tutto, basta fare Zeppin a casaccio e ti imbecchi sempre qualcuno che fa da mangiare, è il migliore e il peggiore, ma tutti che fa da mangiare in assoluto, da consigli stile, allora avevamo solamente Maria Brusatutto, adesso che sei molte più Marie preparate e pronte all'incasso in termini di profitto. Però quei testimoni di Geova, questi arrivava e mi faceva capire che in cielo andranno solo i 144.000 che sono menzionati in quel libro dell'Apocalisse, e quindi 144.000 sono quelli fortunati, hanno potuto cominciare ad andare in cielo solo a partire, però mi dicevano, dal 1918. Quindi finiva la prima guerra praticamente, perché no, è la data in cui Cristo per loro assume il regno, e lì ci fu la prima risurrezione a cui parteciparono il grosso dei 144.000, formato dagli apostoli e dai discepoli morti dopo la Pentecoste. Vabbè, lungi da noi l'idea di testimoni di Geova, poi cominciarono sicuramente anche le adesivate, vuol dire adesivi messi nei campanelli, per dire gentilmente, da parte di alcuni, meno da parte di altri, se per favore i testimoni di Geova non suonasse che roba è. Per favore, non vogliamo che i testimoni di Geova suoni il nostro campaneo qua. Ma noi allora eravamo impegnati anche con l'Adigraf, ve lo ricordate, le sgorbie, questo particolare tipo di scarpello, perché avevamo l'Adigraf, no? E bisognava quindi incidere, perché buttavi l'inchiostro, te giravi, ti facevi un pastroccio, ma comunque insomma lo si faceva allora, tanto quanto l'utilizzo del dash, come ricordavo prima in apertura del tutto, perché ragazzi, dopo 40-50 anni vengono a dirci che il dash era anche con alquanto di firma brutale. Questa roba qua però, guarda che la firma è quella miantifera. Certe confezioni, però la foto che si riportava in quella denuncia era esattamente quella che noi avevamo nel banco, si apriva il tutto, quella carta argentea stile Rockets, e si plasmava, se faceva sto pupazzetto del cacchio, per dirla tutta, si faceva 4 stupidate, però non sapevamo assolutamente della pericolosità di manipolare quella materia, quella sostanza, appunto non l'Adigraf, quello era straordinario, ti inchiostri, te stampi la strina che vi è incisa, la matrice, come si suol dire in questi casi, ma veniva fuori chi sgorbi che metà basta, però non importa. Usciti da scuola si andava a raccattare, meno sporcizia in strada lungo i fossi, perché si andava a prendere, se vi ricordate, pacchetti e sigarette, perché all'interno era la stagnola serviva per i ciechi. Anche questa forse era una grande balla che loro ci raccontarono, tanto quanto la questione di masticare per vincere qualcosina del Brooklyn, nel senso gomma del ponte, vinto mai un cazzo, ci arriveremo casomai tra poco, perché prima la stagnola per i ciechi ci porta a dire che nei pacchetti di sigarette, quelle delle capsule di sigillo, delle bottiglie per il latte, che gli era appunto sta presenza, quindi sia nelle capsule di sigillo delle bottiglie per il latte, sia nei pacchetti di sigarette, che gli era questa realtà stagnola, quella argentea, che bisognava raccogliere, e ne abbiamo raccolta, poi che era sempre quello che diceva, dammi amiche che dommi a chi di dovere, boh, non si capisce nulla. L'Unione Italiana Ciechi a un certo punto si vide costretta a diffidare pubblicamente promotori ed esecutori della raccolta, a continuare la loro illecita attività. È incredibile, ragazzi. E noi potevamo arrabbiarci? Beh, avremmo potuto farlo, c'erano altri che ci arrabbiavano nel frattempo per noi, altrimenti ci arrabbiamo. Nel frattempo nei muri, viva Gimondi, grandissimo Gimondi, questa ite non aveva a che fare più di tanto, e se per questo che un giorno, anzi un'annata ciclisticamente parlando, in maglia rosa lui arrivò fino in fondo vincendo quel Giro d'Italia, perché te che metti manco sa ite fa un piacere, questo non sei Marco Pantani dell'indomani, del futuro dopo, ma questo sei Gimondi, che è bravissimo, grande campione, però in salita diventava un po' difficiletto da parte sua, però Tour de France, Vuelta, e ha fatto un bel campione. Go ancora il quadro a casa di mio padre che tifava per Gimondi, estratto da una foto della Gazzetta dello Sport. Perché con quei fogli a Gazzetta dello Sport te fasi praticamente o il cappellino stile muratore per andare a lavorare sotto il sole, oppure ti incornisavi se gli era il grande campione. In quel caso, viva Gimondi, professionista al 65 al 79, 139 vittorie, campione italiano.

0: E visto che eravamo quelli che si davano da fare anche per costruire un po' le formazioni da schierarsi in campo con unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde, fa, vi ricordate? Questa ce la spacciarono per i primi 10 numeri stile Cina, cosa veramente allucinante, oppure pim pum parata pita, pita Perugia, oppure tutto il resto, insomma, le classiche conte per andare poi a schierare in campo le varie formazioni. Giocava anche quello che portava il Bayon, sinceramente essendo un broccone enorme, ti mettevi in drio, stai in drio, fa un piacere, però il portava che il Bayon Beo, e di conseguenza non ti avevi il Super Tele, perché il Super Tele poteva segnare tutti in assoluto, che il fosse bianco nero, rosso nero, nero azzurro, giallo nero, non cambiava nulla. Era il classico Bayon dei rosari, no? Ti tiravi, te puoi fare la fortuna anche del più grande brocco a livello planetario. Te tiravi, mirava a sinistra, andava completamente a destra con un colpo di vento, andava al 7 e te sembravi Messi e Ronaldo messi insieme in quest'epoca. Dico questo nel ricordo di Pippo Marchioro, perché Pippo Marchioro in assoluto poco ricordato, anche perché viene a mancare esattamente nel momento e Franco Baresi, un'istituzione, il vigile della retroguardia rossonera, il libro per eccellenza, un mito della tifoseria del diavoletto e quindi della tifoseria rossonera di quella metà di Milano, della Madunina. Però Pippo Marchioro voglio ricordarlo soprattutto in riferimento a ciò che fece nel 1986, a proposito diciamo di metà anni 70. Cioè ragazzi, la formazione romagnola che si qualifica per la Coppa UEFA, il Cesena, brutti colori, ma qua tralasciamo Michele di Venezia, al momento tralasciamo tutto. Cioè, Pippo Marchioro però viene ricordato bene. Va bene, la stanca sua panchina del Milan, 15 partite e Robben Ogagira fuori dei maroni. Però quel ricordo là nel 76, settembre 76, Magdeburgo Cesena, Magdeburgo 3 Cesena 0, andata di Coppa UEFA. Dovevuto andare, eppure non t'aveva nessuna parte. Però il Cesena uscì tra gli applausi due settimane dopo nel match di ritorno, nella partita, quindi in casa, tra le mura amiche, Magdeburgo 1, porca troia, Cesena 3. Cesena 3, 1-0, 2-0 e il 2-1, 3-1, e quindi per un gol. Peccatissimo, però grande ricordo, il Cesena, ripeto, in Coppa UEFA, guidato dal grande Pippo Marchioro, venuto a mancare comunque a 90 anni. Lui ha militato anche come attaccante, protagonista con il Varese in Serie C, poi quel Varese arriva dal 62-64, se ne va anche in Serie A addirittura, poi Como, poi Reggiana. Como, quanto sta investendo, che metà basta, ma d'altronde quando hai un presidente dalle corpose tasche ti puoi permettere questo con estrema facility. Vabbè, comunque il legame più forte, ripeto, Pippo Marchioro l'ha sviluppato e creato con la città di Cesena, breve esperienza, ripeto, con il Milan, stagione 76-77, ed è stato anche fautore per quanto concerne il settore giovanile dei rossoneri. Si diceva il Baresi, lo ricordo un unico passaggio, per un bel gesto di quel mattacchione bravissimo, mattacchione dal punto di vista femminile, capitemi, sto parlando del Golden Boy, no? E quindi se il ragazzo è d'oro in campo sicuro, ma anche all'esterno evidentemente, ma non ci soffermiamo prima qua, ci fermiamo prima, parlo di Gianni Rivera, perché uno dei primi a capire la stoffa di Franco Baresi è stato proprio Gianni Rivera. In effetti correva il 79, dopo lo scudetto della Stella 79, proprio Gianni Rivera convince la società a dare il premio di 50 milioni anche a quel boccia, e cioè al grande Franco Baresi. Il ragazzo, disse allora Gianni Rivera il Golden Boy, farà strada. Commento di Franco qualche anno dopo: ho ereditato da lui la fascia di capitano, ma non riuscivo a dargli del tu. Questo nel ricordo per quanto riguarda Franco Baresi e Pippo Marchioro. Noi invece eravamo lì a tagliare i risultati di Serie A, ma soprattutto sta roba qua.
1: Mari aperti, incontaminati. Qui cerchiamo i tonni migliori, che diventano Rio Mare. Il tonno così tenero, che si taglia con un grissino. Il tonno piace, e il tonno che piace di più è il tonno tenero, così tenero, che si taglia con un grissino. Rio Mare.
0: Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino, vi ricorda qualcosa oppure no? Beh, vi ricorda la proposta del Movimento 5 Stelle di arrivare al Parlamento, di arrivare al governo, di arrivare al potere, nel caso l'avessimo votato, e molti l'hanno fatto, raccogliendo del 30% in quell'annata quindi magica, e avremmo aperto in questo caso il Parlamento come una scatoletta di tonno. Sfortunatamente non ce l'hanno fatta, speriamo magari per la prossima volta. Quello che noi invece ci ricordiamo in riferimento al 79 non è tanto quello che Gianni Rivera disse per quanto riguardava quel Boccia che ben faceva sperare che farà sicuramente tanta strada, e così in effetti ha fatto. Il 79 è anche il momento nel quale l'Italia si sveglia un mattino e le TV ne parlano. Di che cosa? Beh, di quello che sta avvenendo nella spiaggia di Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Adesso siamo in quei contesti lì dove sabato si è manifestato dalla parte opposta oltre 5.000 persone, bene hanno fatto, rivendicando soprattutto il loro ferreo storico no nei confronti del ponte sullo stretto di Messina. Qua siamo in Calabria, ma ricorda quel ponte di poco più di 3 km a campata unica. Ciao, ma non importa, anche se Salvini in queste ultime ore è molto felice per la sentenza appunto nei confronti del ponte sullo stretto, ma ci sono tante magagne e punti interrogativi che dovremmo sicuramente affrontare, caro Salvini. Ne parliamo casomai dopo il momento estivo, intendendo per esso dopo agosto e quindi a settembre, ma in questo caso siamo in Calabria, dove in quel tempo si svolge in Italia il primo campeggio gay. Sottolineo, 1979, la grande splendida spiaggia di Isola Capo Rizzuto, Calabria, primo campeggio gay in Italia. Lo organizzano gli attivisti della rivista Lambda. Non è la sonda Lambda, che stai a cambiarla, se qualche bestemma dici madonna ancora sonda Lambda a cambiare sta macchina a femmina come guida, non si capisce più niente come guida sta femmina, se da sempre è colpa ES, colpa nostra magari, e manca di altro. Là però arriva oltre un migliaio di partecipanti e tante macchine con targhe straniere ed OCV e di Ansei che arriva dal centro e nord Europa a confluire all'interno di Caroba, che tocca darghe notizie anche al TG2, che manda in onda, ripeto, il primo campione gay in Italia. Va bene ragazzi, noi siamo anche sta roba qua, però, perché ricordando, dicevo poc'anzi, il ponte sullo stretto di Matteo Salvini è un Pinocchio, no? Il naso sempre più lungo il ragazzo in questione, mentre il nostro grande ricordo, lo accennavo anche quindi sabato scorso, con Manu Chao c'entra fin là, ma Manu Chao mi porta a conclusione di concerti spesse volte a rifare e mettere in canzoni, in musica, con tutta la band petto nudo e cangurante, questi salta a metà basta dopo d'ore e concerto, proprio il Pinocchio che noi altri ricordiamo con enorme piacere. Tanto sto passaggio qua, Manu Chao Pinocchio.

Ciao Luca, se non sbaglio, durante il Covid Guccini non era da nostra parte, ahimè, inoltre era amico intimo di Scanzi, penso non serva aggiungere altro. Ciao Filippo, sì, ho già anticipato tutto questo, grazie Filippo. Buongiorno Luca, è un'estate ornitologica, Mascara di vola con personalità e para tutti i rigori, non tutti ma comunque i primi tre con una facilità disarmante, il Cairone patinato vola alto nel mercato granata, il Gruccione con i suoi nidi blocca la foratura della montagna, avanti così ma cacciamani, non si vende per nessuna cifra altrimenti la schioppettata al Cairone patinato e tirarlo giù è più che legittima. Grazie Michele Venezia, buon remembra, anni d'oro che non torneranno, peccato, vabbè, viviamo di cimeli ricordiosi e basta. Se si ricorda Pippo Marchioro non si può non menzionare Egidio Calloni, è d'obbligo, Egidio Calloni, attaccante Egidio Calloni, grande Egidio Calloni, qui ricordiamo il nostro supersonico Manu Chao e non solo. Molto bella questa.

0: Senti che fumo, stare nel 4. Madosca. Renault 4 qua, 79, DJ Mozart, Baia Angie, Baia Imperiale, Gabice Mare, Iesolani, Vespisti e col ciao, con l'autostop con noi altri, con l'autostop in quel di Jesolo, ragazze bellissime all'esterno di... E no altri staimo fora. Ma avevamo il sacco a peo però. E sapevamo nuotare. E mi assavo giocare a bocci in spiaggia, a differenza di quello che sarebbe oggi. Quello che abbiamo fatto allora, 70-80, oggi vorrebbe dire, ragazzi, gattabuia, sole a scacchi, arrestati. Cosa voglio dire? Voglio dire che le più belle erano all'esterno del Rendezvous, via Fausta, Cavallino, Jesolo. Ale, ale, ale! Perché il muretto, coglione, è il Tucano, Splash Club, è il Mr. Charlie, è il Kings River Club, è il Moulin Rouge, è il Chevou, bellissimo l'adesivo del Chevou oltretutto, il Stork Dancing, è il Fifer Mick Maxim, oh, l'Arlecchin, te lo ricordi tu oppure no? Casablanca, arrivo mi, se no vegno e a se catemo più tardi alla villa, sempre Jesolo. Signori, Jesolo, discoteca 70-80. Perfino la Hi-Fi Dancing Club, ragazzi, la Caravella, Taverna, la Corrida, il Fantasio, Champagne a Go-Go, Spazio 3, ma il Muretto in assoluto, il King River Play, Club e l'Arlecchin, straordinari. E ti dove vedo? Mi sto a casa sto anno. Come te stai a casa? Sì, sto a casa, ma vado al nord-est. Vedo al nord-est? Ah, bravo, al nord-est. Bravo, bravo, ciao. Dove sei io? A Caldogno? Ah, sei a storicità del Caldogno? Ma che sarà l'altro dito, eh? Eh sì, che sarà purtroppo dopo un sacco di anni, sì, esatto. La fine di un'epoca, il nord-est non era solo una discoteca, era molto di più, ragazzi. Salutiamo i coniugi Mario e Francesca Piazza, grandissimi, a gestire il tutto per decenni e decenni. Ciao, bei. Un'epoca lunga, 50 anni. Ovvio che mi sovviene alla memoria anche il ricordo del nostro impommatato che diventò poi assolutamente ministro dell'agricoltura, ma governatore del Veneto per una volta, due volte, tre volte. Ma una volta vuol dire 5 anni che per 3 fa 15. Tanto quanto il Giancarletto Galan, Villa Rodella, oggi un'Amazzonia. Vabbè, non importa. No, era l'impomatato, un grande PR, no? Allora, con le discoteche. E l'Aiga capio come fare, diventare quello che è diventato. Adesso che ha l'idea di sprigionare qualcosa di innovativo rispetto a quella Lega salvinifica che lui ormai aborra e odia, che metà basta. Però il nord-est a Caldogno, grandissimo ricordo. Il ciao ciao nel Vicentino, ciao ciao, sì, do ciao, do ciao. Vabbè, gli arriva tre i ragazzi di Alimonata l'altro giorno, che ne arriva tre gratis, è quello che ho letto, e quindi ben venga, anche se la storia è assolutamente puerile e assurda in chi ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro a denunciare sta roba. Quante volte abbiamo fatto i banchetti, allora no altri un'infinità, con i Tex Zagor piuttosto che TNT, piuttosto che le carte patinate di allora, una marea de volte, ragazzi, qui dolcetti che le nostre amichette faceva con il forno Arbert, mi sembra che si dice Arbert, una cosa del genere, veniva fuori chi dolcetti che era 4 centimetri quadrati, se lo erano, ma di una bontà unica, tutti sformai, tutti magnai da che cosa? Dal fatto che non c'era consistenza nei bordi, nel bordaggine non c'era consistenza, ma noi altri vendemmo, assaggiamo una bontà unica, acqua dalla canna direttamente calda o dagli spruzzi mai morti o dentro i fossi coi marsoni a caccia di uva bacò, uva bianca, quella rinomata, ma ti arrivava il lancio del giovellotto inteso forca. Quelli, sì, dico spesso, avrebbero avuto le stimmate, le credenziali per sfondare nel mondo del lancio del giovellotto, stile i nordici, no? Stile i svedesi, i norvegesi o chi si è dato a fare con quello sport là. Nord-est e il ciao ciao e il boom, no? Saudemo il boom e ora dai, ragazzi, dai. Quattro sale nord-est, non mi ferma più nessuno nel ricordo. Bellissimo ricordo. Ha sorpreso comunque, ripeto, questa decisione presa dopo 50 anni di musica, di luci, di incontri, di emozioni, di messaggi, che era quello di ritrovare all'interno delle strutture ancora valide allora, per carità, puoi aggirare di tutto e di più. Va bene, anche se i nostri ricordi si lega a quel Cosmic, si lega a quel Nepenta, Typhon, e qua siamo sulla dorsale Verona, Brescia, Torino, Torino, Brescia, Verona, ma dopo te vai a Baia di Angi, va a Baia Imperiale, Gabicce, Colline, e la siamo a Rimini, Pesaro, Urbino, Nuova Targa, Piu, Piu, Piu, va bene, una volta ieri i Pitti che faceva così i pulcini, o il Cosmic, la Zise, Verona, strepitoso Typhon a Brescia, l'adesivo, bell'adesivo, assolutamente. Vabbè, siamo a Gambara, DJ Beppe Loda, 80-87, non mi ferma nessuno, col ciao, col Garei, quei PVC ne tendavi sicuramente ad assaggiarle. Siete che via Vespa, ti arrivavi anche qui lontane, partivi Scaveglioni, gruppo Casteo con quello di San Martinaro, i San Martinari, con quei fortunai che aveva la Miotto, no, i fortunai che aveva, per dire la verità, il maggiolone comprato in maniera collettiva, 3-4 con un litro, i migliori, il Palace, se era cabrio l'assoluto, il disegno assoluto divino de macchine in terra era il Palace, anche se erano il 4 battetuti per mille più motivi, ma anche il Diansei, il 2 CV, grandi ricordi assoluti. Dopo che ti arrivavi a avere 126 FSM, cosa sei? No, niente, una roba fatta in Poeonia, se perdere, ma con l'Elitami, l'Elegance, sì, ma sei la 112, sprintosa per carità, ma c'è, ha dovuto andare, te te ferita con te arrivi a te che stai figone all'esterno, che arrivi con Scaveglioni, quei braghe, zampa elefante, te che è sfrangiato, se il clima lo permette, te che è tutto di più. Renault 4, Diansei, Do Cavai, Maggiolone e il Palace, per quei più alla moda, assolutamente sì. Renault 4, un cimelione, ma che vi ho presente Renault 4, ragazzi, la macchina la più, non cos'è dire più bea, la più e basta. Renault 4, un fenomeno.
1: La Renault vi presenta la nuova Renault

Grandissimo ricordo l'Arnol 4, rossa, verde, bianca, azzurra e tutti i colori. Neghemo Guidana a Marea dall'8.50 le ultime, faceva solamente la LTL 9.50 con la righetta, sembra giallo-nera al fianco, bianca le ultime.

notizia che a Rimini Ghese sta di accecamenti. Cosa vuol dire? E ga acceca un toso. Ma dai, se io scherzare, l'ase lo ga acceca. Ma come l'ase lo ga acceca? E purtroppo sì. Un concerto de chi là? Ma chi ha chi sei? I francesi? Ma chi là chi? I Rockets. Ah, Ronde again, ragazzi. 78. Strepitosi palasporti Castelfranco Veneto, entrati ancora mentre provava, sta il primo in assoluto, i primissimi, e si è scappati dentro, e li abbiamo visti ancora a truccarsi, perché era per noi diari argenti, questi veniva fora, e quindi il primo vagito gli era argenteo dalla vaginale femminile, questi usciva già vestiti così, li abbiamo visti in borghese, ma un concerto bellissimo, Electric Delight, Plaster, mamma che cimeli ragazzi. Ma però On the Road Again, Electric Light era solo, non erro, strumentale, bellissima, ma On the Road Again sei ancora dentro, bellissima. Perché ne parlo? Perché un po' di tempo fa, vuol dire un anno e mezzo fa, è venuto a mancare il grande leader, quella pietra d'angolo, le Barz, no? I Rockets dopo cambia formula, perché per tanti anni i mesi tornai in Francia a fare musica discoteca, uno schifo ragazzi, che tradimento, però rimane quel grande ricordo, perché le prime cassette acquistate sotto il sole caldo di un'estate anni 70 furono il doppio Made in Japan, Deep Purple, profondissimo viola, Smoke on the Water, fumo sull'acqua, bellissima, straordinaria. Quei che ti assavi sul cruscotto e la macchina del papi, oppure che ti avevi il motorino in baracca del quartiere e se magnava tutto, oppure usciva il nastro e qua bic, zacca, girarlo, ma con parsimonia, con savoir faire, con capacità, perché altrimenti era bestemmia ragazzi. In quel periodo là abbiamo acquistato anche cassette, quella era verde mi sembra, copertina dell'Electric Delight, o comunque dove era sta canzone, e abbiamo comprato anche quella dei Rockets con On the Road Again, bellissima. Dopo mi si arriva nell'80 Galactica, altro cimelio, però On the Road Again 78, 1978, strepitoso. Vabbè, comunque 73 anni, volevo ricordare la dipartita del grande Christian Lebarz, questa voce grintosa dei Rockets, e tra i vari celebri episodi, ad esempio quello del bazooka scenico, riportavo lunedì scorso il ricordo di quello che è successo il mi sembra 2 di questo mese, 2 agosto, al concerto a Las Vegas degli AC/DC, con questo cannone scenico che perde una baia, che arriva V-Sing al leader, lo sfiora praticamente, non so che sia sparata, inteso, poi è cascata, messa là, e quindi insomma è riuscito a vedere tutto e non si sta neanche colpito, desfriso. Ma un celebre episodio che risale invece alla questione del bazooka scenico è quello proprio dei Rockets. In questo caso celebre quell'episodio durante una puntata di Disco Ring, vi ricordeo quando ci si dava da fare guardando Disco Ring, perché era la musica quella bea proposta anche allora, e quando avviene questo, quando impugnando un bazooka scenico il nostro Rockets incendia accidentalmente i capelli di uno spettatore, un evento che contribuì ad alimentare poi la leggenda del gruppo. E ricordo che poi nell'83, dopo la pubblicazione di Atomic, Lebarz lascia la band, si prende una pausa di voglia di rinnovamento, ma quel rinnovamento si traduce come musica discotecara, veramente un mal di Dio, un mal dei denti più che altro, meglio mal dei denti quasi, questa musica è fatta uscire dai Rockets. Però il nostro ricordo era quello ragazzi, quando si andava verso le cave, si andava in maniera impennante ricordo oltretutto la sgridata che riecheggia ancora con effetto farfalla, cioè il battito delle ali della farfalla può quindi indurre un terremoto in Messico. Bene, le sgridate di mia madre allora, quando misi con lo scotch nella cameretta sulla carta a parati proprio la copertina del disco che adesso vi faccio ascoltare la canzone, e poi staccando il tutto, perché dico che cacchio si dobbiamo fare, se cava tutto, mi ricordo ancora ragazzi esattamente quei momenti là, ma soprattutto ricordiamo questi.

Round and Round Again, se mettevi in moto qualcosa. Però dà idea che allora noi fossimo sicuramente meno ansiosi, meno stressanti, meno stressai. Sì, sicuramente sì, però che i sistemi per gestire lo stress allora era semplice.

Cioè ragazzi, adesso te spendi le radio, perché bisogna andare dall'esperto, che se ormai corsi ovunque, esperti ovunque, e l'internet che te ciapa e te risucchia dentro, ma intanto te spendi Sky, allora bastava molto manco. Se se magnava e onge, se bastava questo. Se bucherellava quella gomma da cancellare dura, vi ricordeo, la Standler Mars Plastic, era scritto cusitta. Tite ieri un po' stressati, te mastegavi le linguette lunghe del tappo de appena, se era bic nera o quella azzurra o quella rossa, ancora meglio che a linguetta lunga che mo masticata che metà basta, ragazzi. E lo stress si disancorava da noi altri. Oppure dentavamo la parte legnosetta dei matite, quella che aveva la gommina finale, non so se ve lo ricordè. Oppure te ciappavi le 50 lire, le 20 lire, te mettevi sotto il foglio che a matita sora te russavi finché te veniva fuori la scritta della monetina sul foglio. Bastava poco, così si gestiva lo stress ai nostri tempi, cacchio. Ovvio che poi si arriva A come agricoltura, che a sigla A mio papà dice: oh, sta zitto, A come agricoltura, madonna che disastro. E poi l'agricoltura, ragazzi, torna a UTI. L'epoca dei mini assegni dal 75 al 78, tra 50 lire e 350 lire, i mini assegni. Quante bestemme dopo il poster picca in camera. Ghetto, assai mini assegni in tasca, Dio te mande. E là era un milione di improperi, perché se lavava, se buttava via tutto. Ma era il periodo di mini assegni, la lira e i gettoni. E sui gettoni ne faremo una trasmissione, quel bronzeo ricordo straordinario. Poi arrivò il 1° gennaio 2002, 1936,27, e quindi come che te ciavo, se un euro, sì, ma se do carte a mie, se un euro a sa perdere, se un euro te ciavemo così, ta va bene, viva Prodi, viva l'Italia e viva... Se ne sta figa, ma non si può dirlo assolutamente.

che sei a mocca qua capa o mocca DJ, te andavi a vedere che a musica è che a fipono che ciappa, era una musica che te buttava fuori de testa che metta basta, te ieri qua a Noa in provincia di Venezia va ben cusita, però la mocca di per sé che se lega alla città dello Iemes è che a mocca bialetti del caffè. Bene, tutto parte da là, ragazzi.

Tasinari in ricordo di Gian Maria Cauda. Oggi vanno i raduni come a Tribano l'altro giorno o poco tempo fa. Per quanto riguarda i Pala, saranno il 4, i 2 CV e di Ansei. Butta che dentro che a meraviglia di allora. No te te capotavi mai. Ma Renault 4 vince su tutto, sia molto chiaro. Ma ricordo ancora che la principessa dei Tasinari adorava sta canzone qua, che fa molto spot dell'assicurativo Masè. Sì, re, sì, mi, bellissimo.

0: Mi ricordi Acea, lei è grandissima col papà. Ma noi altri siamo ancora scioccati purtroppo da quel momentaccio là. Noi altri mega assassinà per quanto riguarda quei 5 anni ma 1000 giorni sicuramente sì. E sto parlando soprattutto della questione dell'influenza o comunque del Covid o comunque di quel momentaccio attraversato dal regime italico, lì dove noi dovevamo assolutamente sottostare quel grande ricattesimo. Eppure voi dovete immaginare che negli anni 70 allora noi affrontammo un'infinità di ammalati da un punto di vista influenzale, con parole diverse, con un fare diverso, con immagini diverse. Quindi la potenza della parola, le parole sono come pietre, come sassate in tel muso, questi mega spento al terzo occhio, questi mega diviso, ricattà, grande allarmismo, di tutto e di più. Ma ragazzi, ma voi avete presente l'epidemia influenzale spaziale del 1970? Epidemia influenzale spaziale, figurevi se fosse successo adesso, ragazzi, una cosa incredibile. Vedremo se riusciamo a capirne prima dello spot qualcosa.
1: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza.
0: Ascoltate bene.
1: 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita.
0: 13 milioni e 5.000 sono passati a miglior vita, anni 70, l'epidemia influenzale spaziale raccontata con la musichetta sotto, mentre vi ricordavo il tavolo ampio delle ore 18 o la 4 sventolato mentre te mastegavi da Papa Urbano, da Papa Zaia in questo caso, il nostro Papa locale, vi ricordavo la differenza. Però questa voglio farvi ascoltare bene, perché questo passaggio è veramente unico e molto particolare, per cui ho 50 secondi allo spot. Dopo lo spot ripartiamo esattamente con quel momento nel quale si tradusse il tutto come l'epidemia influenzale spaziale, quasi robotica, quasi Mazinga, quasi Goldrick, ragazzi. E quindi però vi sentivo musichetta sotto, la voce, 13 milioni, 5.000 passati miglior vita, trapassati morti, però come noi si affrontò allora la questione e come oggi i paroni del vapore. Vuoi assolutamente costruirmi un allarmismo all'interno del quale capio che risulta facile da parte loro trasformare un calcio di rigore se non ti abbatti da un dasametri ma da un metro, e soprattutto se ti allarghi a porta del doppio e soprattutto attraverso ti alzi del triplo e non te che il portiere in porta. Se quello che è avvenuto esattamente nel gioco mefistofelico di quei 1000 giorni spot. E poi rientriamo l'epidemia influenzale spaziale 70. Ascolta bene le parole.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0
2: 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose: festoni colorati, pioggia e influenza, una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha accolti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere.
5: Prevenire, non reprimere. Pensate, fosse successa una roba del genere oggigiorno. E attenzione, perché molti dice: guarda che questi i miei ritacca prima possibile. Ciao Luca, sei molto divertente. Invita anche noi una volta, canteremo tutti insieme il karaoke. Maria Grazia, Maria Grazia, se c'era l'occasione lo faremo. Salve Luca e buona giornata. A proposito di partita anche di Guccini, che hanno detto diversi anni ammalato, molto probabilmente conseguenza della inoculazione malefica che sappiamo e a cui purtroppo si è sottoposto, almeno non ne avesse fatto propaganda. Sì, ci ha stupito un po' tutti allora. Ciao Luca, ti ricordo le tue gomme da cancellare che profumava de frague? Davide, sì, assolutamente sì, ma ne abbiamo provate di tutti i colori e anche quella là, esattamente, rilasciavo un profumino di fragola, esattamente, bravo, bel ricordo. Ciao Luca, mi sbaglio io o Gimondi ha fatto anche il record dell'ora in pista? Buon caldo e buona trasmissione. Non so se Gimondi ha fatto il record di pista, non lo so, ci informeremo. Francesco dall'Est, grazie. Io invece andavo alla discoteca al lago di Fiumon, sarà Fiumon comunque, di Vicenza. Francesco dall'Est, Fiumon, sì, me ne ha parlato, ma mi non sono mai andato in quella discoteca là. Ciao Luca, che ricordi? Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie, che spettacolo. Ciao a tutti, Daniela da Padova. Sì, fenomenale ricordo, ma soprattutto una macchina che andava oltre in tutti i sensi, bellissimo ricordo questo. Quindi Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie. Sì, che sogni ragazzi, che momenti. Questo folle agosto afro brasiliano dell'uno è sempre festa. DJ Peri Meo, e me lo manda Fabrizio e ringrazio della foto. Ah, è Melo di Mecca, che adesso lo vedo. Melo di Mecca, uscita autostrada Rimini Sud, telefono 751613. Ma se roba vecchia questa qua, sì, sarà roba vecchia questa qua, suppongo. Questo folle agosto, anche se so che comunque no il Melo di Mecca ti è ancora botta comunque, e so che la Baia Imperiale mi sembra che sia ancora possibilità di andare. Arsène Lupin, single iniziale finale, sì, è una di quei che preferisco in assoluto per quanto riguarda le varie sigle, per questa era veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Esattamente questa, no, se vi ricordate, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, no, creato da Maurice Leblanc, no, bellissimo sto ricordo qua, 71-74 nel caso preciso. Para pa pa pa. Para para pa para pa pa. Bellissimo sto qua, sì, bellissimo. Philippe Leroy, se non erro, come protagonista, no?

Vabbè, noi siamo figli anche del grande scavaio Angelo Barduardi, vi ricordo che era anche questa, no? Filippo preferiva Renault 4 con musica afro e un bel chillum. Ghetto presente che si girava l'Italia per seguire la musica divina e la gnocca. Ciao Luca, giovedì Filippo, assolutamente sì. Quindi era il doppio richiamo oltre che il terzo, che sarebbe quello, insomma, de un po' anche de dosaggio libero e libertà. Non aspettare mai. Buongiorno Luca, forza Putin, Robby da Padova. Allora no, ma oggi sì, allora erano altri nomi, magari era che il periodo di Michael Gorbachev, l'uomo con la maccia in tel muso, quello della perestroica, della glasnost, della ristrutturazione e della trasparenza. Tanto quanto il Parlamento italiano. Chi andava ai concerti di costui, Angelo Branduardi, Branduardi cogliendo la prima mela, chi coglieva invece il pennello andava lungo i muri della nostra Italietta per scrivere di tutto e di più. Ad esempio, la cocaina io, per carità, mi piace l'odore e basta. Oppure, dopo tutto, l'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stata quando andavo a scuola. Bella che così fiera. Dio mi perdonerà, è il suo mestiere, in un muro, leggiamo anche questo. Perché muri puliti, popoli muti. E poi arrivò anche quella, a livello filosofeggiante, il filosofo del momento, se la merda acquistasse valore, i poveri nascerebbero senza culo. Visto che i muri bianchi mettono tristezza. Il c'è sempre, il c'è sempre. E poi la politica aggressiva, pagherete tutto, pagherete caro. Ci sta una stella a 5 punte, pagherete tutto, pagherete caro. E poi ritorna quella un po' filosofa, riprendiamoci la vita, è ora. E poi per quelli più arrabbiati, Tanassi Fanfani gollismo di domani, Tanassi Fanfani gollismo di domani. E poi, visto che eravamo completamente infatuati per chi votava Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, o chi era impaludato in quel ricordo appunto della DC, non ci stava che la scritta da leggersi e da replicarsi magari in rubare umano, perseverare democristiano. Ah, sia chiaro, PC mafiosi orientali. Lotta dura, sì, per la verdura. E poi scesero in campo loro, le femministe, scesero in campo loro e quindi con il simbolo della Renault. Avete presente quando l'indice e il pollice si uniscono da una parte all'altra, mano destra, sinistra, sinistra, destra? Ne risulta che cosa? Bravi, esattamente il simbolo della Renault, che starebbe anche per il sistema vaginale tutto sommato al femminile. E quando scesero loro in campo, quel riecheggio continua ancora oggi ad essere bello prospero. Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensi. Siamo noi. E poi eravamo soprattutto, diciamo, anche vaionisticamente travolti da tutta quell'ironia messa nelle scritte di allora nei muri, bellissime, Freda Libero, Almirante Stopper. O abbasso gli psicanalisti che fanno diventare tristi. Non lo rimpiangerai, cogli la prima vena. Non solo cogli la prima mela, cogli anche qualcos'altro per quanto riguarda costruitevi un avvenire, accumulate merda. Sia chiaro, Yankee, go home, nato per uccidere, N puntato A puntato T puntato O puntato, nato per uccidere. Ah, sia chiaro, stato assassino, ridateci i sogni. Però a un certo punto ci stava anche questa. Il Papa si buca e vede Dio. Non so come, ma il Papa si buca e vede Dio. Ah, sia chiaro, usa il muro, usalo bene. Il lavoro è una giungla, lo sciopero, selvaggio. Sindacati allora ed oggi, ale ale. Sia chiaro che se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. Ale, alla genovese, braccino corto, ciao bei. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Viva
aveva le Big Bubble tutta la vita, perché abbiamo accennato alle gomme da masticare che dovevano regalarci un'infinità di premi, e la Mini Minor, le pellicce, Annabella, non abbiamo vinto nulla masticando come tutti i cammelli hanno masticato nell'arco del deserto del mondo. Non abbiamo vinto nulla, allora a sto punto viva le Big Bubble che ti facevano un ballone enorme, un pallone enorme, stile mongolfiere quando te sciopava, te facevi la maschera, che adesso vedo tante donne farsi quella mascherina là che mi dice costa skate però me fa bene a pe, me fa bene sicuramente le rughe, l'antirughe. E allora noi allora ci siamo messi in moto e ci siamo portati avanti col lavoro, soprattutto perché con quella gomma si poteva fare, con quella 5-10 lire, con le macchinette esterne, con quel din din din del di fuoriuscita dei gomme, te mettevi 10 lire, mi ricordo più o meno 10 lire, tre gomme dei tre colori, un avvelenamento in diretta mostruoso. Non ti riuscì a masticare più del dovuto e perdevi efficacia velocemente, ma soprattutto non ti riuscì a fare nessun tipo di palloncino, di pallone. Dopodiché arrivava lei, la gomma del Brooklyn, la gomma del ponte, anche ha preso per il culo come basta, ma soprattutto vive i dentisti. Poi arrivò la Big Bubble e là, ragazzi, se vi ricordate chi la pubblicizzava, caro Filippo, chi la pubblicizzava? La sorella Capelli Mori. Sì, va bene, tra poco ci arriveremo. Il più grande successo del 1979 non è sicuramente quello che stiamo ascoltando, è più grande è il suo pallone, le Big Bubble, dicevo poc'anzi, perché quando hanno messo nella copertina quella morettina straordinaria, bellissima, era la sorella della Loretta Goggi, la sorella della Loretta Goggi faceva la pubblicità delle grandi Big Bubble Gloom, Bubble Gum, o Gum, o Gim, o Gom, insomma, le dicevamo in mille maniere, ragazzi. L'amico ti sorriderà era quello che ci dava una mano, soprattutto in quel momento molto particolare. Era quel momento nel quale noi ci si attrezzava, eravamo tutti con le farfalle nello stomaco, perché magari la ragazzina carina a scuola oppure nella classe vicina ci si organizzava per andare a casa di quella che teneva un po' di soldini, nel senso i genitori erano un po' assolutamente ricchetti, e si sviluppava la festina. Se vi ricordate le festine degli anni 70, per carità, noi anticipiamo già il finale degli sfigati in assoluto, perché chi metteva musica allora non ha fatto carriera, chi l'ha messa dopo ha fatto una carrierona da 15-20 mila euro a botta, quelli che sono arrivati si intende, che hanno aperto dei contesti di musica in tutto il mondo. Noi eravamo quelli che mettevano su musica e che altri pomiciavano, noi mettevamo su musica e altri bevevano, altri mettevano su musica e altri parlavano i motorini impennati, noi altri eravamo lì, tutto andava bene, si staccava due secondi per fare lo scambio di figurine e andava ben così per riempire l'album. Ne abbiamo riempiti diversi, buttati via tutti. Oggi vedono i mercatini dell'usato, avrebbero anche un certo richiamo economico in termini di guadagno, di profitto, e invece abbiamo buttato via tutto in assoluto. Però ci siamo dati a fare prima con la costituzione della formula di incollatura, perché la colla allora veniva sicuramente prodotta col materiale giusto e aveva quel profumino particolare. Poi arrivò la vinavilla e tutto quello che commercialmente il mercato metteva su Atoea, e quindi abbiamo costruito quegli album che, se erano di uno spessore di 3-4 cm, alla fine, una volta pieno, diventava 20-30 cm, sembrava una fisarmonica, non so se avete presente, perché ovvio con la colla là le figurine più che altro venivano messe, e dopodiché però assumevano una roba ondeggiante, così tutto l'album finale, che fosse quello di mondiali, che fosse quello di calciatori, soprattutto della Serie A, quei cosiddetti album che noi trovavamo all'uscita della scuola. Se vi ricordate, ci si metteva in fila, si prendeva l'album e annesso all'album un pacchetto di figurine. A volte capitava che il pacchetto di figurine lo si trovava anche all'interno delle confezioni delle patatine. Oggi sarebbe sicuramente d'arresto in chi lo facesse, ma allora all'interno del pacchetto delle patatine noi si trovava sta roba qua. Dico già sin d'ora che dal 79-80, con gli ultimi ritrovati a parte sottoscritto all'interno del sacchetto di patatine, talmente unti di olio che noi siamo ancora in estrema difficoltà dell'agosto del 2026 di aprire ancora quei pacchetti là. Ci saranno dei cimeli dentro, pizza balla magari che vale l'ira di Dio, l'introvabile pizza balla, no, di allora. Bene, è talmente unte di olio che noi non siamo mai riuscite ad aprirle, ci siamo tagliati di tutte le maniere, abbiamo provato tutte qui denti con di tutto di più.
Ovvio che quando si andava a recuperare l'album noi avevamo l'amichetta che non ne fregava un stracacchio, tanto quanto l'amichetto che non ne fregava un stracacchio del baione, non era neanche capace a fare mezzo palleggio, che mettavamo in fila per raccogliere quindi l'album. Si andava a casa con 10, 12 album, 10, 12 pacchetti di figurine. Sì, è molto chiaro, ci si attrezzava anche allora, ma bisognava attrezzarsi soprattutto, e sottolineo soprattutto, per le festine, quelle degli anni 70. E allora eravamo nella stanza attigua, quella del nostro papi, perché il nostro papi era silenzio, non si scriveva, ci si attrezzava mentalmente per preparare la miglior festina degli anni 70, e però in TV correva sta roba qua, ragazzi.

Non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è niente po' di meno che la sigla della Tribuna Politica, quella cosa veramente insulsa da parte nostra, inascoltabile, Tribuna Politica, e lì bisognava far silenzio, le immagini in bianco e nero portavano assolutamente il promessaio di allora della politica becera, e tanto quanto oggi, no, oggi forse peggio sinceramente, almeno allora un po' di oratori li avevamo sicuramente ad assiepare i palchi di quella politica partitica di quei momenti, ma noi eravamo fermi, ripeto ancora, unicamente all'idea di quello che era poi fermento anche in classe, il fermento in classe, noi volevamo quindi dare in là la migliore festina possibile. Ovvio, il giorno da scegliere era quello del sabato pomeriggio, perché poi la domenica si stava un po' a riposo, bisognava decidere il luogo, poteva essere una villa, il salottino messo a disposizione dai genitori di lei o di lui, che però controllava sempre, meglio il garage, meglio una soffitto, meglio uno spazio ampio, leggermente, diciamo, distantello dalle stanze del potere di quella famiglia là. Bisognava suddividersi i compiti e poi cominciava il conteggio alla rovescia. Ovvio che bisognava anche vestirsi in una determinata maniera, i jeans di allora, bucherellati sì o bucherellati no, la maglietta era a righe, un po' impomatati, lo sì, era con la bicicletta, il nostro caba di impennata, sarebbe il caballero, ma visto che non avevamo possibilità di comprare il caballero, visto l'età, visto tutto il resto, la nostra bicicletta la trasformavamo come manopoe e tutto il resto, della sella e quant'altro. E quindi, se in bicicletta si andava, voleva dire che la festina non era così distante, qualche chilometro, se era più là si andava accompagnati dai genitori. I più fortunati comunque avevano già la possibilità di arrivare in motorin, generalmente scassà, perché passato dal nonno il motorin scassà, dal papà o comunque dal nonno, vuol dire il boxer, vuol dire il ciao, piuttosto che il garei, sia molto chiaro. Si arrivava in gruppi contrapposti e si andava a puntare le belle della classe per forza di cose. Partivano i commenti a iosa e prima però bisognava darsi da fare per allestire la stanza, i fastoni, i palloncini e luci. Sapeva che era roba primitiva, molto infantile, liveo luci stroboscopiche e quelle psicadeliche, oppure tutto veniva quasi pennellato a mano per dare un po' il sentore che si potesse riprodurre un frangente discotecaro. Poi, ovvio, tavola nell'angolo, quella imbandita più o meno così, stile Torre di Pisa, un po' anche stortarella, all'interno sulla quale praticamente veniva messo la pila di bicchieri di plastica, te mettevi i piattini e salviette de mille colori, tanti disegni, e poi vai con bagigi, patatine, tartine, pizzette, che era spuma, perché allora andava di moda la spuma, la coca, il chinotto, l'aranciata, oppure che c'è stato anche il periodo, se vi ricordate, della 7-Up, anche questa, per carità, per chi voleva accelerare le fasi del rutto libero, tradotto non in maniera fantoziana ma soprattutto in maniera così digestiva, ecco che la 7-Up, non so se sia ancora 7-Up, la tira mi sembra ancora di colorazione verde, più o meno verde chiaro, una cosa del genere, potrei sbagliarmi, e comunque ovvio, no, noi si ruttava alla grande. Va bene, ovvio che poi partiva la musichetta, noi eravamo intenti a mettere la musica, quindi più sfigati in assoluto, perché c'era poca possibilità, quasi anzi nessuna, di pomiciare o comunque di avvicinare chi per essa, il femminile è ovvio. Ogni tanto c'era l'entrata con le più svariate scuse dei genitori, poi a mai bancare, cioè la mamma del compagno che aveva messo a disposizione la casa, che era scusa, no mi sono dimenticato, no petta luce, no petta, che no il tappeto, no, mi raccomando, insomma, vabbè. Oppure l'entrata dello straccio, perché insomma più di qualcosa finiva in terra, e poi si abbassava le luci, si alzava la musica, soprattutto quella magari anche gracchiante in bella maniera per i lenti e no altri, ripeto, era qui che metteva sulla musica. Noi eravamo gli unici preposti a mettere sulla musica, però la carriera non l'abbiamo fatta in assoluto, e allora noi allora eravamo niente po' di meno che dei semplicissimi robot messi lì, stile intelligenza poco artificiale ma il naturale comunque, per far divertire gli altri, pomiciare gli altri, strutturare gli altri in fidanzamento, e quindi non allungare anche delle mani sui divanetti, perché bisogna ricordarlo, noi si era niente proprio di meno che stile robotico. Ogni tanto arrivava qualcuno, mi servaria che te mettessi su, perché era ancora anche allora un po' di richieste, ma noi eravamo nella formula Kraftwerk, i craft per gli altri che pomiciava, mangiava
mangiava e se la vedeva bea quei ragazze, no, altri stile Kraftwerk, praticamente sta roba qua, robots, che noi poi abbiamo messo in pratica nel momento del martedì grasso, quando non sapevi di cosa vestirti, o da Warriors o da militare, per chi lo aveva fatto, o da embriagon, o infermiera lei o suora lei, oppure te avevi una camisa rossa, una cravatta e un par di jeans, te facevi i Kraftwerk visti a Padova in concerto, straordinario, quelli di Autobahn.

E avevamo possibilità di tabaccare noi altri là, mettere musica, non esiste. E i CEI invece, oltre a pomiciare, andava anche praticamente a tabaccare negli anfratti più nascosti e quindi bui, oppure andava in qualche anfratto del giardino, usciva con qualche scusa e vai, i volponi, quindi andava nell'angolo di a caso, nel giardino, nel terrazzo, a tabaccare, vuol dire sigaretta. Altri, più volpini, andava in cerca di versere tutte, girare tutte le chiavi per trovare gli alcoici nascosti in qualche parte di casa.

E a fine del tutto Noal ti ha domandare: ma che dopo mi c'ha? Ah sì? E dopo mi c'ha? Ah sì? Mentre ingurgitavamo l'ultimo bicchiere di spuma.

poi si andava a casa e c'era quella mimica vincente, strepitosa e strabiliante. Non so se vi ricordate Sanford and Son, bellissimo ricordo, no? Sanford and Son, la mimica del papà, ovvio, durante lo sceneggiato, strepitosissima, strepitosissima. Vi riporto questo perché in effetti Damon Wilson era il figlio di quel mimico facciale, appunto, del papi, è morto esattamente all'inizio di quest'anno, a 79 anni. Lui aveva 6 figli, oltretutto era anche un evangelista cristiano, così lo è stato appunto per gran parte della sua vita. Sto parlando di una serie americana che è nata all'inizio degli anni 70, ne ha fatto oltre 130 episodi suddivisi poi in 6 stagioni. In Italia è stata fatta trasmettere, o si è iniziato a trasmettere praticamente a partire dagli anni 80, e questo è avvenuto su Italia 1, che gioca sempre col nome, no? Italia 1. Ed è una sitcom, se vi ricordate, incentrata sulle avventure e i contrasti fra questi due protagonisti. Sono due robi vecchi praticamente, Fred Sanford e suo figlio Lamont, e l'attore che interpreta il padre, Fred, ha questa mimica veramente unica. E allora volevo ricordarlo, visto che a 79 anni è venuto a mancare Damon Wilson, grande protagonista di quei due rigattieri afroamericani, Sanford and Son. Sanford, anzi, and Son, non so se vi ricordate, ma la sigla era esattamente questa.

molto carina, Sanford and Son. Si diceva poc'anzi, vabbè, gli altri a pomiciare, a baciare, a divertirsi, noi altri sfigatelli a mettere musica, nella convinzione che si potesse arrivare magari a utilizzare tutto questo come un lavoro futuro, perché i grandi DJ poi hanno avuto veramente ricchezza da un punto di vista di presenza del femminile, ma soprattutto anche economica, che basterebbe con serate 15, 20, 30, 40 mila i più grandi, però Samari 7-800 euro tutto sommato non spussaria assolutamente. Noi però quando uscivamo da queste festicciole eravamo sì un po' arrabbiatucci, nel senso sfigati, bisogna dirlo tutta, sfigati, però noi si andava a casa, se vi ricordate, e alla sera si dava il là a quel magico momento all'interno del quale ci stava anche Fiori d'Arancio. Non so se vi ricordate Portobello, Fiori d'Arancio. Fiori d'Arancio era il motivo per trovare magari l'altrui metà, l'altra metà del cielo, la tua dolce amata, perché sono tante le donne sparse per il pianeta, insomma quasi due a testa per qualcosa, la possibilità ci deve essere, e quindi la possibilità, questa grande possibilità ce la diede allora Enzo Tortora, finché un giorno, ragazzi, apertura di telegiornali non l'avessero mai fatto, mi viene arrestato il soggetto in questione. Ma come? E la droga, anche lui, perché veniva automatico dire anche lui, ma non poteva essere anche lui, assolutamente, perché in effetti qua si tratta di un qualcosa di storico per eccellenza, cioè veramente un errore giudiziario che ha assunto le dimensioni galattiche di un King Kong a livello giudiziario d'errore, e lui è stato quindi messo nell'indice, allora arrestato e tutto il resto. Dico questo perché, primo, perché quella sigla Portobello è straordinaria, quel pappagallo non ha mai detto Portobello, hanno fatto finta una sera di, ma non l'ha mai detto in assoluto, uno dei più stupidi forse pappagalli esistenti, perché altri, anzi avevo degli amici che tenevano un merlo indiano, ma con una dialettica, una, per carità, più di qualche amico l'aveva istruito in malo modo, nel senso che era talmente chiaro quello che usciva dal becco di quel merlo indiano, che era tutto Dio legato a qualcos'altro, Dio o Madonna legato a qualcos'altro, tante che bestemmie che metà basta. Però a parte questo, sapevano anche salutare, buongiorno, come va, straordinari nell'apprendere tutta sta roba qua, in quel periodo nel quale noi non avevamo a portata di casa la presenza di gazze, cornacchie o comunque volatili similari. Oggi invece imperano dalla Coppa a tutti gli altri centri commerciali, perché laddove c'è la tina triturata che brilla, loro prendono, elevano e fanno crollare dall'alto, cioè rilasciano una volta in alto, che si sono detti gazze ladre, ma cacchio, questo non è oro argento, qua è mega fottuo, la rilasciano, tin ton tan, anzi din don dan, tra qua e un fayan, e cade nella tettoia delle macchine, o comunque in testa a qualche buon passante, bene, che va a fare la spesa. Comunque, dicevo, l'altro giorno, in riferimento a Enzo Tortora, l'altro giorno, non so se l'avete sentito, la Camera ha indetto la giornata nazionale Enzo Tortora. Questa giornata individuale cadrà il 17 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ovvio, Enzo Tortora come lì, sopra il piedistallo, ma è una giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per questo ve ne parlo, perché, ripeto, è stato dato il via libera a questa proposta di legge che istituisce la giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora. Oltretutto, Enzo Tortora è stato anche quindi menzionato e soprattutto anche portato in concretezza da Gifuni e Bellocchio, che raccontano Tortora in una serie TV, visto che, e qui si legge, il 17 giugno 83, quando era all'apice della sua carriera, Enzo Tortora fu arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazioni di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pregiudicati Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo. Vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, fu dimostrata e riconosciuta solo più di tre anni dopo, il 15 settembre 1986, la sua assoluta e totale innocenza. Tortora, che con il suo programma televisivo era riuscito a raggiungere, attenzione, ben 28 milioni di spettatori in prima serata, quasi ogni due, quindi tutti a memoria sapevamo esattamente questo. Poi il 20 febbraio del 1987 Tortora torna alla conduzione di Portobello e celebre è rimasta la sua frase, quella che dice: dunque, dove eravamo rimasti? Tutto sommato, quella che Gifuni e Bellocchio presentano come serie TV è un'odissea che parla ancora al nostro presente. Assolutamente sì.

La chioma folta prima di Caparezza, Davide il poeta pazzo, assolutamente sì. Grande poetico Luca, te dedico una volta gli era tutto pineto, dal cielo sora il Messerveo, tutto azzurro e puro senza nessun aereo porseo, all'acqua che dal posto se bevea, parché il contadino che servia il glifosate per fare il vin, e quando te magnai in toe al magnai era bon e pisan, che era gente che coltivava a terra con rispetto, senza ciavarsi qua droga del cellulare, maledetto, bella. Ciao Luca, sempre bellissimo questa trasmissione, rivelabile, avanti sempre. Marco Amira, ciao, grazie a te Marco D'Amira, thank you very much. Scritte sui muri anni 70, costume, scritte politiche, DC mafiosa con tanto di falce e martello come simbologia. Luca, sei sempre migliore, non ci si stanca mai di ascoltarti, top Lidia, ciao, grazie a te grazie a te Lidia. Ti dirò, è da qualche anno che ascolto Radio 80 ed ancora trovo ogni tanto brani anni 70-80 che non conosco. Il telefilm che hai menzionato l'ho visto, passa ancora oggi su qualche canale minore o streaming. Saresti capace di trovare la sigla del cartone animato di Sanpei per fare una sorpresa a papà Corrado Marica? Casomai dai, lo facciamo la prossima volta, nel senso che Sanpei si lega a qualcosa di molto più recente secondo il mio punto di vista per quanto riguarda il grande pescatore. Comunque ricordami in apertura di trasmissione prossima, faremo il possibile e l'impossibile. Luca, non vai in vacanza, saluti alla Croazia. Ciao Stefano Giusto, Stefano Giusto, ciao bello. No, sono già andato in vacanza, ho già mangiato tutto con pochi schei in tasca e quindi senza lavoro si va su una parte, però si resta assieme sicuramente ad un'ottima realtà radiofonica con bellissima gente, e quindi di conseguenza noi avevamo il Portobello allora, nella speranza di fiore d'arancia soprattutto, ragazzi. Anche se io allora ero innamorato di tutta sta roba qua, perché noi siamo nati con le capanne nelle montagnole di risulta dei lavori di costruzione del quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, città del Giorgione o Giorgione Calcio 1911-1911, ma soprattutto noi eravamo quelli di Gigi che va a Parigi, ma moriva là, no? Perché era Orzo Way che c'aveva i schei a Sofradei per comprarsi il Capaway. Bellissimo, ragazzi. Stile unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde fa. I 10 numeri in cinese me li spacciarono così, ragazzi. Ci hanno preso per il culo da 60 anni a sta parte. Oggi in maniera molto più volgare e potente da parte del sistema, ma anche allora i nostri amici barra nemici ci hanno preso per i fondelli, però Oliver Onions non lo hanno mai fatto. Strepitosissima la canzone 1977, gli anni di piombo, tutto quello che volete, ma questa vai ragazzo, dai. Bellissima, bellissima. Noi che anni 70. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visto con l'ecografia, ragazzi. Oggi 18 mesi prima sa già tutto, è maschio, è femmina, sarà di sinistra, sarà di destra, sarà occupato, disoccupato, sarà intelligente artificialmente oppure no. Riderà Orzo Way che c'ha la bischeia sopra dei a comprarsi il Capaway. Noi che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo alla fatidica mezza, altro che me porta a me mare col SUV o il papi col fuoristrada. A noi che abbiamo conosciuto i calamai, i pennini, le macchie ovunque, altro che la scuola in dad. Noi che se a scuola la maestra ci metteva una nota sul diario, a casa era il terrore, altro terrore il sabato designato all'incontro genitori e professori. Noi che quasi quasi se a scuola la maestra ci dava un ceffone, mamma a casa ce ne dava do. Noi che la gita annuale era un evento speciale, nelle foto eravamo sempre sorridenti, facendo naturalmente le corna agli altri, se eravamo in ultima fila, si intende. L'odio non vincerà. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet, e bisognava parlare a voce bassa, luogo di assoluto silenzio, ove entrare con la nostra tesserina ad ubriacarci, sì, ma con l'odore dei libri nuovi e quei veci. Lotta per la tua vita. Noi che la vita di quartiere era piacevole e serena, ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Avevamo la baracca, i gelsi, le panocce, le panchine e il campo de baon, ci bastava questo? E gli amici a quattro zampe al fianco, liberissimi.
Noi che ad andare al mare nei sedili posteriori dell'8,50 di papà o nella 600 del nonno, e possiamo ancora ricordare un mare pulito, più libero, con il profumo di mare, un mare per tutte le tasche, sottolineo un mare per tutte le tasche, adesso è tutta un'altra roba, anzi robaccia, altro che spiagge bene comune. Oggi tra le categorie più potenti in Italia abbiamo quella dei balneari. Signori, l'Unione Europea grida le concessioni all'asta, ma noi non ci sentiamo da che parte dea per la qualcosa. Anche l'altro giorno il governo ha detto i balneari, tanto quanto i tassisti, portano voti, è una lobby potente, importante, storicamente presente in Italia, vediamo di difenderla, e così hanno fatto anche l'altro giorno. Noi che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più figo. Si studiava evidentemente la superficie più adatta, la sabbietta giusta e via a regalare copertone all'asfalto o a tutto surplus per chi tenia il dono dell'equilibrio, ma era la grande epoca della super impennata, le super impennate, che fosse la Graziella o la bici della mamma, più pesante, coi rode grandi, ma noi si alzava di tutto e di più. Ah, noi che il ciao ed il boxer si accendevano pedalando? Ciao di tutti i colori e dalle mille trasformazioni, dalla sella allo scarico alle manopole, Magura o Tomaselli, e ricolmo a volte degli adesivi più assurdi. Noi che dopo la prima partita c'era la rivincita e poi la bella della bella della bella, il nostro triplice fischio, per capirci quello finale, era il sole, la luce, le urlate dal balcone, vien su a lavarte! L'odio non vincerà! Però siamo stati leggermente distratti, perché nel frattempo nei muri noi potevamo tranquillamente leggere, dovevamo carpirlo più che comprenderlo, dovevamo carpirlo e farlo nostro. Tradotto, consumate di più, vivrete di meno, ognuno merita il regime che sopporta, vale molto più oggi che allora. Noi che giocavamo a nomi, cose, animali, città, e la città con la D era sempre quella, Domo d'Ossola, e per gli animali con la lettera D, Adonno e A, o il dingo. Sì, te dico il dingo, l'ho visto in tel documentario, o i danocci. Ma come i danocci? Te dico i danocci, il nostro sistema con la lettera D di Domo d'Ossola per dire ginocchia. Noi che mancava sempre tre figurine per finire l'album, e quando era finito sembrava una fisarmonica, il tutto dovuto alla colla usata fatta in casa o la mitica Vinavil. L'attesa poi dell'album fuori dalla scuola è ancora oggi ben ancorato nella stanza dei ricordi, album dei calciatori o quello degli animali. Nel frattempo suonavano il campanello di casa per indurci alla tentazione d'acquisto del primo fascicolo dell'enciclopedia, che era gratuito, il perché delle cose, e se risuonavano erano quelli del regno di Geo, i testimoni che volevano spacciarti la loro rivistina. Svegliatevi o torre di guardia, sala del regno di testimoni di Geova, lì a Castelfranco, accanto al quartier Valsugana. Ale, ale, ale. Ah, noi che per tirare in porta col tele dovevamo calcolare anche la direzione del vento, altro che Mercalli, altro che... Ma soprattutto ogni tre corner era calcio di rigore, sottolineo, ogni tre corner era calcio di rigore. Il tele del super tele sono stati i baioni della nostra infanzia, e il baion nemico dei rosari. Arriva l'anno 2021, 5 anni or sono, c'è la covidiotismo, il covidiotismo non importa, i palloni super Santos e super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati, ragazzi, grandissima notizia. Noi che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci dalla sedia, i canali li si contava sulle dita de una mano, adesso basta parlare che a televisione fa tutto vero. A noi che andavamo a letto dopo Carosello e dopo le mille imprecazioni per andarsi a lavare, la sua sigla mi è rimasta incastrata sotto le suole dell'unico mio neurone, Rai 1 dal febbraio 57 al 1 gennaio 77, dalle 20.50 alle ore 21 in totale furono trasmesse 7.261 episodi di Carosello. A noi che guardavamo allucinati il futuro con spazio 1990 all'ora. Da allora è passato un quarto di secolo, eppure siamo qua. Ma forse sogneremo di andare lassù? Ma sulla luna ci siamo stati oppure non ci siamo mai stati? Noi che se la notte ti svegliavi e accendevi la tele, vedevi solo il monoscopio della Rai con le nuvolette o le pecorelle. Noi che andando verso le cave si canticchiava Orzoway, che c'aveva Ischia Sofradei per comprarsi il K-Way, e se prometteva pioggia, costui era ben legato a tutto elastico attorno a pansa. Di quel che ti dico.
Noi che ci si fermava sotto il cavalcavia a leggere ciò che nei piloni nel muro veniva scritto col pennarello o inciso col cortellino. Ad esempio questo: quando i missionari vennero la prima volta nella nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi la terra. 50 anni dopo noi avevamo le Bibbie e loro avevano la terra. Questa penso sia la più profonda di giornata. Esattamente, merita un applauso. Grande Orzo Way, assolutamente sì. Ovvio, l'epopea magica era anche questa. Penso i più grandi di sempre, Stanlio e Ollio.

0: torniamo ad ancorarci al 1967, un anno fecondo allora per la musica, non solo, perché arriva lui, è Simone Nogà, ancora da fare scarpe, ma Afrika Simone, assolutamente sì, Ramaya.
1: Ramaya.
0: Attenzione, noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto, noi che un tempo ci chiamammo i compagni di Baal e ne parleremo. Noi che ci si divertiva anche facendo strega comanda colori. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgerle con la bic. Oh, matita! Noi che al cinema usciva un cartone animato ogni tot d'anni e ci toccava vedere sempre gli stessi, a firma Walt Disney. Noi impazziti in fila chilometrica per assistere al Pio Ceto, così si chiamava ovviamente il cinema al centro di Castelfranco, in prossimità del Duomo di Casteo, per assistere al Pio Ceto a King Kong o all'invasione dei ragni giganti. Prima però passaggio obbligato dalla vecchietta a far scorta dei ciuccetti, dai pesciolini, dei liquirizia, ai tiramoia, dai sigarette di gomma da mastegare, i lecca lecca di tutti i colori. Altro che After Eight! Noi che le barzellette erano sempre quelle, Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un tedesco, un italiano, e dopo arrivava quasi sempre quella sporca. Noi che ci si emozionava per un bacio sulla guancia, era il tempo del gioco della bottiglia. Noi che si andava in cabina a telefonare o cercare i gettoni incastrati alla base della cabina, si andava anche a recuperare i soldi finiti nelle gratte, mentre il tesoron risplendeva davanti la pala del Giorgione nel Duomo di Castelfranco Veneto. Giorgione 1503-1504, la Madonna e il Bambino, e sotto il trono i due santi, Ni, Casio e

È chiaro, quella tuta che faceva scintille se andavi sul parquet, ragazzi. Tanto quanto il pigiama, scintille a go-go. Quante case incendiate causa scivolata difensiva in praticamente in corridoio. Noi che alla ricreazione, ma quale panino strappato dalla carta stagnola, subito nel giardino a tirare calci al baion con porte improvvisate per i pali, due sassoni, due cartelle, due bici, due ragazzine, andava bene di tutto e di più. Noi che a scuola si andava in graziella su due ruote, ma si tornava su una ruota sola. Era l'era dell'impennate. Vediamo di mettere un'altra grande base. Beh, questa è forte perché, vabbè, qua si rifà altra roba, però parto un po' avanti, dai. Vediamo se è questa. Visto dal vivo in concerto, Bruce Springsteen, il boss, con la E Street Band al fianco Badlands, bellissima dal vivo, poi rende tantissimo. Noi che il disastro di Chernobyl voleva dire che non si poteva bere il latte alla mattina, si capì subito allora che si era di fronte a una brutta gatta da pelare. Al posto del latte, grande tuffo biscottato a firma Gran Turchese. Nel tè, tuffo stile Cagnotto e DeBiasi. Oh, bellissima questa. Noi che se andavi in strada nel quartiere non eri poi così pericoloso e in alcune vie passavano talmente poche auto che potevi tranquillamente tirare da parte a parte la rete per il tennis. Attenzione, rete fatta con i sacchi per le patate. Noi eravamo ancora fermi con la donna Iborga dal manico lungo perché faceva il rovescio con le doppie mani, con le due mani, quindi di conseguenza o questa o te tenevi che altra è a depanata. E la Slazenger, coglione. Puto e baite Treton, ciapate Treton in tel muso. Noi che sapevamo che era pronta la cena perché c'era la sigla di Happy Days, mentre ancora belle vispe nelle memorie le sigle delle comiche, comiche oppure Furia Cavallo del West o i cartoni animati, ad esempio La Pantera Rosa. Noi che il 1° novembre era tutti i santi, altro che Halloween. Noi che di fronte alla merendina del Buondì Motta mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa. Noi che si bucherellava il vasetto di vetro per farne passare l'aria per i lombrichi che servivano per andare a pesca nelle cave. I lombrichi ti venivano incontro dopo la pioggia oppure si andava a recuperarli nei letamai, nei fossi, sotto le piere, in armeria. La polenta poi per le carpe, le uova di salmone, il rapa, là il pesciolino, quello snodato, il ricordo di Bigatini. Beh, questo ricordo ve l'ho detto un'infinità di volte. Questo porta veramente all'estasi in assoluto. Se volete raggiungere il miglior orgasmo della vostra vita, in assoluto dovete fare questo. Voi dovete quindi fare ciò. Il ricordo dei Bigattini porta all'estasi ancora oggi. Il messaggio per tutti quelli che soffrono di solitudine, depressione, ansia, reumatismi, melanconia, stanchezza cronica. Messaggio riattivante che pennella un nuovo iride al vostro terzo occhio. Allora, voi andate a prendervi una manciata di Bigatini, quelli pacciocosi, quelli a pancia larga, stile Biafra, vi ricordo, anche se là è un altro discorso. All'interno alcuni di colorazione rosea, pochi, uno ogni 200 rosea. Prendete col pugno della mano senza faticarli troppo, però li chiudete all'interno del vostro pugno e li lasciate tranquillamente lavorare. Se andate nei lidi orientali, vi mettono i piedini all'interno della vaschetta con i pesciolini che vanno, diciamo, a sbattere contro la vostra caeccia di cascicaviglia e Vespa Penna Schema, e non tanti. E allora questo è il miglior organo della vostra vita e fa benissimo, ricordo, fa benissimo, fa benissimo. Quindi, pugno chiuso, pieno di bigatini, no, quei che viene fuori dal marciume da adesso col caldo, prelevati nella migliore armeria del paese per la pesca a trota vietata. Quindi attenzione, con dei rosei all'interno. Casomai la prossima volta parleremo delle formulazioni per la polenta, per le carpe, quei vari segreti allucinantemente proposti anche allora, dal whisky al dentifricio a tutto il resto, per la carpa o a specchi o non a specchi, questa, ovvio. La mettevamo nel mirino durante la fase della pesca in cava. Avevamo le cave allora per diverse motivazioni, per la costruzione delle capanne, per i tuffi, per il nuoto, per la lettura quando mai, per comunque provare il gommone enorme, per i giornaletti porno, quindi quelli vietati via M18, per ignari, per quindi capire esattamente quando l'Italia ha cominciato a
a genuflettersi al sistema delle discariche a cielo aperto. Cioè, quando è arrivata nella prima cava a Castelfranco, nelle adiacenze del quartiere Valsugana, niente po' di meno che tutto quello che si avversava, l'amianto, i bidoni della Sette per i rivestimenti murali e plastici, tutto quello che poi è stato tombinato, chiuso praticamente, non mi

È una bomba ecologica, così voglio pensare, ma comunque ricordo che è stato buttato di tutto e di più. Figurate se uno lo facesse oggigiorno, insomma. Quindi ti fai il pavimento nuovo, a posto, vedremo, butta in cava, a lei. E il muro scrosta, butta tutto. E il colore butta tutto a posto di quel veleno, ragazzi. Eppure che gli era anche i migliori pesci all'interno di quella realtà. Però noi siamo sempre Badlands. Noi che, ma quali tatuaggi costosi per inseguire le mode? Bastava comprare gomme giuste, quelle che ti regalavano la cartina da bagnar de acqua, meglio la saliva, e vai col tatuaggio sul braccio. Ne uscivano figure intraducibilissime, sfocatissime, irregolari, storte, pietose. Ma noi eravamo felici e questo contava. Noi che le dighe le abbiamo studiate e costruite sul Moson di Sassi, ma quale diga del Vanoi? No alla diga del Vanoi. Noi che le api le si teneva in pugno per far vedere quanto bravi e coraggiosi si era. I te beccava. Casa veloce che sia vera. Ragazzi, tira fuori l'aneo, tattacca, fai a crose. A posto, si ritornava in campo. Noi che la Ferrari era Alboreto, la McLaren era Prost, la Williams Mansell, la Lotus Senna e Piquet, e la Benetton era Nannini, e la Tyrrell Agavea sia Rode. Mentre le magliette dei calciatori erano numerate dall'1 all'11 e a maglia del portiere era Nerra, Nerra, come dice Vicenza, aperto Nerra, ed il numero 9 era il centravanti, il 7 l'ala destra, l'11 l'ala a sinistra, i numeri bassi in difesa. Ecco, non ti sa giocare a Bayon, ma ti porti il Bayon, va in drio. Noi che il Twix si chiamava Rider e faceva competizione al Mars, mentre all'orizzonte bello impettito ci stava il Kit Kat. Noi che compravamo l'impero delle E123, tradotto i ghiaccioli, per avere la lingua coloratissima e rinforzare le difese immunitarie. Sì, rinforzare proprio le difese immunitarie. Bastavano 50 lire, non andavamo dal dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a correre, giocare, sognare. Bruciavamo tutto, anche i scartosi dei panocce, per improvvisare una sigaretta. Noi che bevavamo dalla canna del giardino, altro che la minerale da pubblicità dei giorni nostri. Noi che non avevamo cellulari, ma ci si ritrovava sempre dalla panchina al campetto, dai giardinetti ai cave, sempre quando era utile a trovarsi, senza nessun problema. Noi che trascorrevamo ore per costruirci archi, ciopetti, cerbottane. La carta migliore per i stoppini, quella dei fotoromanzi, fionde, carretti e slitte, se arrivava la dea bianca e la neve c'era allora, e allora giù dalle collinette costruite con la terra di risulta derivanti e costruzioni di palazzoni del quartiere. Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto. Oggi siamo nell'era dell'abuso fotografico. Si parte fra poco, il finale bellissimo. Bruce Springsteen, la E Street Band, Badlands. Dal vivo questa rende che metà basta. Tutto il popolo musicalmente presente che salta in maniera impennante. Straordinario ricordo, Trieste, Udine, grandi concerti. E lei è American però, lo so. Però lo odia molto Donald Trump. Ha sottolineato e denunciato anche questo.

Noi che la Barbie aveva le gambe rigide, noi che temporali sì, ma come questi praticamente mai, grandine sì, ma come questa ben poche volte. Noi che siamo passati indenni attraverso gli anni di piombo, ovvio le scritte Cossiga Boia con la K e la doppia S stile nazista, oppure liberiamo tutti i detenuti comunisti incarcerati nei larghi di Stato, legge Autopa. Questa detta in maniera molto frettolosa, la trovai impressa e scritta di fronte al Palasport di Castelfranco Veneto, in quel grande muro enorme, laddove poi hanno costruito l'opera, inteso l'opera, quella che ha chiuso l'altro giorno, inteso la pasticceria che dopo 20 anni quindi chiude. Ma la scritta è veramente gigantesca, questo rosso preponderante nelle vicinanze, poi ripeto quella anarchica, né servi né padroni né Stato né Dio, ma questa veramente liberiamo tutti i detenuti incarcerati nei lager di Stato, legge Autop. Noi pensavamo autostop, invece era autonomia operaia, il 7 aprile, tanta altra roba che poi da un punto di vista così di politica aggressiva e soprattutto anche pistolera si manifestò spesse volte anche in tanti contesti italiani. Però è ovvio, l'inizio degli anni 70 è anche motivo per dimenticare tutto questo, bastava questo. Stiamo spaccando il ghiaccio.

0: Noi che le vespe ci stavano sulla sommità di nostri gelati, nei campi e nelle strade, rombanti verso il mare, puntando campeggi e discoteche. Erano colorate, trasformate dalla sella lunga, la bandina andava tolta a tutta fretta, adesivi in bella vista, dalla martingaia alle disco più in voga, quindi Baita degli Angeli, Typhoon e Penta Cosmi. Noi che trovavamo lavoro praticamente subito. Noi che siamo stati amici e adesso non ci si vede, non ci si sente neanche più, anche perché siamo nell'era delle molteplici conoscenze e non delle buone amicizie. Noi che la scopa era la chitarra ed il fustino del Dash un pezzo della nostra batteria. Concluderemo tutto questo nella puntata di lunedì prossimo, parlando anche di tanta altra bella roba. Ringrazio tutti i messaggi arrivati. Ciao Luca, sei bravissimo anche come storico della televisione. Davide Sandasei, ciao, grazie a te. Non so cosa così straveccio, ma mi ricordo per accedere a televisione che ieri un trasformatore te dovevi aspettare un minuto prima che arrivasse l'immagine in bianco e nero. Si andrei assolutamente anche a quello. Noi che le elementari ne mettevo in fia per farne e varioe, ovvero la vaccinazione contro il vaiolo che nega a satri i strisi sulla spaia. E i bocci che vendeva limonate, anguri e caffè, lo sapevamo anche noi altri, si provava a denunciarmi i vigili che avrebbero ridesto d'osso. Sì, assolutamente sì, ha fatto la rivoluzione a livello quartieristico. Ciao Mitraglia, sempre in forma, ciao, grazie a te. Luca, che nostalgia, roba da matti, meravigliosamente, trasmissione meravigliosa, grazie a te. Vedi che ecco il Vangelo secondo la mano destra o sinistra, vedi che è la cicciolina, signori, la copertina delle ore. E allora abbiamo fatto 3 ore molto tirate per quanto riguarda sicuramente quei grandi momenti, a tutto remember anni 70, e come spesso a volte diciamo, noi andremo sempre dritti fino alla prossima curva, ma soprattutto sia molto chiaro, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati, ma soprattutto i ricordi sono maschere di cera, C'. I ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Ciao a tutti, grazie mille, in alto i cuori, sabato prossimo siamo in montagna, ci sentiamo lunedì prossimo, ciao, thank you very much, ultime prenotazioni per chi lo vuole, ciao!
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Ma in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, questa volta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te

0: dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Allora, benvenuti e bentornati a tutti sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo partiti per una nuova piccola maratona per le nostre 3 ore di trasmissione. Ovviamente io sono Valentino.
1: Io sono Giorgio, benvenuti a tutti.
0: Ok, oggi sarà una puntata intensa, come dico ogni volta, perché ogni volta è una puntata intensa.
1: Insomma, abbiamo
0: ospiti sempre che portano contenuti importanti, contenuti che richiedono anche, insomma, una certa concentrazione, di essere seguiti, di essere a volte anche riascoltati più volte, perché non sono cose leggerissime, ma giustamente cerchiamo di portare contributi che elevino in qualche modo la nostra qualità di vita, la nostra consapevolezza. Allora, detto questo, prima di cominciare la prima intervista, ovviamente vi ricordo che potete partecipare anche voi scrivendo WhatsApp o SMS al 334-7102-672.
1: Ripeto, 334-7102-672.
0: Ok, allora, ricordiamo brevemente e le prime attività che faremo nel mese di settembre, che aprirà la nuova stagione. Inaugureremo la stagione 2026-2027 con la conferenza di Ruggero Di Pasquale su La Cannabis, un miracolo della natura, venerdì 18 settembre. Poi ci sarà sabato 19 gli appuntamenti di Ruggero Di Pasquale di analisi biofrequenziali e riequilibrio naturale, gli appuntamenti con Pierluigi Albano di numerologia a base 21, poi svilupperemo, insomma, tutte le tematiche nelle prossime puntate, gli allineamenti vertebrali con Maglio Cortina. E poi domenica 20 settembre, domenica 27 settembre avremo il contatto con l'angelo guardiano, creazione e attivazione del sigillo. E qui andiamo nell'argomento di quest'oggi. E poi prosegue con giovedì 1 ottobre, conferenza serale, dove parleremo di Fullerene C60, un potentissimo antiossidante, diciamo, che ha funzioni sia per il benessere sia per innovazioni tecnologiche. Insomma, nella conferenza verrà spiegato il tutto. E poi torna a trovarci lui, Leo. Per concludere, poi ci sono molte altre conferenze varie ed eventuali. Comunque ricordiamo che abbiamo invitato Tea Crudi venerdì 9 ottobre per una conferenza concerto Quando l'anima ricorda. E tra l'altro abbiamo l'intervista.
1: Abbiamo anche l'intervista dopo.
0: Allora non so perché ne parlo. Allora, veniamo a noi. Abbiamo ospite qui in collegamento con noi Iset. Buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao Iset, buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Iset, ce l'abbiamo qui perché ricordiamo nuovamente che
1: il 27 settembre.
0: Esatto, domenica 27 settembre sarà nostra ospite, e dove si parlerà appunto dell'angelo guardiano. Adesso svisceremo un po' l'argomento. Ricordiamo che lei è pittrice, scenografa, insegnante ed esperta di radiestesia, radionica, tarologia, cartomanzia, magia difensiva e molto altro, ma non stiamo a dire tutto, ormai la conosciamo già troppo bene. Detto questo, allora, il 27 andremo a conoscere e a capire che legame può esserci col nostro angelo guardiano. Questa entità, una delle tante entità che ci girano attorno, immagino.
2: È un'entità legata a doppio filo a noi, in verità, perché di entità ce ne sono veramente di tantissimi tipi, però questo è uno spirito strettamente personale, per cui non andiamo a fare niente di pericoloso.
0: Okay.
2: Non andiamo a fare lavori magici che ci possano mettere in pericolo nella maniera più assoluta, perché andiamo semplicemente a contattare una parte di noi stessi che di fatto diventa un essere a sé stante. È quello che nell'antica Grecia consideravano il famoso daimon, per cui non un demone, ma in verità un ente che avvincente e che ci porta verso il nostro destino e verso la nostra anima, insomma, anche verso il nostro scopo.
0: Ok. Tu lo definisci angelo guardiano, ma è corretto definirlo anche angelo custode? Alcuni lo
2: sì, sì, è corretto, perché come noi evolviamo, anche questi enti evolvono con noi, fanno parte di noi, in qualche maniera ci corrispondono. È un po' come nella teoria del macrocosmo che corrisponde al microcosmo, e per cui siamo tutti in cammino, e questo cammino porta a un'evoluzione, per cui anche a seconda di come l'uomo interagisce con la spiritualità, questi enti possono cambiare nome, possono anche cambiare un po' di frequenza e un po' di sapore, non so come definire la cosa, però evolvono tanto quanto noi.
0: Ok, allora, prima di inoltrarci proprio sull'argomento del seminario, ma proprio per capire bene che tipo di entità questa è, questo angelo guardiano, ci spieghi che mondo abbiamo attorno a noi, quel mondo invisibile che non vediamo, che solo quando poniamo attenzione riusciamo a percepire? Perché non abbiamo solo l'angelo guardiano, abbiamo tante altre entità che ci girano attorno, dimensioni, realtà che nella quotidianità non riusciamo a percepire.
2: Beh, in realtà siamo immersi in un campo di frequenza e di forza, il primo campo è il nostro, e poi fuori c'è veramente un bailame di forze. Io le definisco più forze che energie. Sono forze che possono anche ucciderci, atterrarci, frenarci. Le prime sono le forze planetarie, che sono veramente, come dire, influenzano tantissimo la nostra evoluzione sulla Terra, ma anche proprio la nostra vita, per cui c'è da porre una grande attenzione alle forze planetarie. E con esse si muovono tutte quelle entità che sono legate ai principi della creazione. E questi enti sono quelli, diciamo, deputati a reggere a livello proprio energetico. Adesso si parla di energia, il nostro pianeta, e questi possono essere benissimo gli angeli, e se torniamo indietro possono essere anche delle divinità antiche che hanno lasciato comunque un'impronta di frequenza. E con questi si muovono anche dei corrispettivi in una sorta di piano di dualismo, possono essere anche dei demoni, che sono delle forze destrutturanti che collaborano in qualche maniera anche con le forze angeliche, perché dove c'è tanta vita c'è anche tanta destrutturazione, e questa è un po' l'emanazione che la natura ha attorno a noi: tanta vita e anche tanta morte.
0: Ah, ok, in quel senso.
2: Anche se per me vince sempre l'amore, perché sono dalla parte, diciamo, di non essere proprio passiva all'interno di queste forze, ma non ci sono forze solo duali, ci sono poi tante altre cose. Però questo, diciamo, all'interno del nostro sistema solare, poi uscendo fuori troviamo sicuramente altro. Okay. Però vedete, anche qualche frequenza di qualche stella lontana, di qualche costellazione, in una maniera assolutamente poetica, corrisponde a qualcosa che abbiamo all'interno del nostro microcosmo, cioè del nostro insieme anima, corpo e spirito. E questa è una cosa da non perdere mai di vista, perché non siamo assolutamente soli ad affrontare, diciamo, il mondo tra virgolette, però possiamo avere degli alleati spirituali che possono trovarsi, adesso parlo in termini sciamanici, sia nel mondo di sotto che nel mondo di mezzo, che nel mondo di sopra. Per cui i seminari che di solito io vi propongo servono proprio ad approfondire questi alleati spirituali e questa conoscenza di sé. Non andiamo a fare conoscenze altre, perché abbiamo veramente tanto che ci può corrispondere.
0: Ok, allora, intanto ti chiederei, hai parlato di energie, ma soprattutto di forze, le hai definite, che ci sono attorno a noi, ma hanno coscienza o seguono certe regole dell'universo? Cioè, cosa sono queste forze che ci sono attorno?
2: Allora, beh, possono esserci delle forze, degli enti che produciamo anche solo pensando. Ecco, queste possono diventare da forme pensiero anche a entità a sé stanti, per cui cioè, il potere della mente è veramente grande e se poniamo un pochino più di attenzione a quello che noi formuliamo, ecco, questo è già un passo in avanti per stare un pochino meglio e per influenzare un pochino di più il nostro campo di forza. E ci sono a livello, si dice, nell'ambito del sublunare, cioè da quello che è il nostro piano d'azione a quella che è la parte, diciamo, di luce astrale che arriva, facciamo un esempio, fino alla Luna. E si muovono un sacco di forze come le onde radio e tutte le varie frequenze, si muovono anche delle entità. E alcune hanno un'intelligenza, altre no. Alcune vengono magari ad assorbire un po' di energia di notte, magari quando dormiamo, per cui sarebbe buona cosa effettuare qualche lavaggio energetico e avere una routine in merito, soprattutto se si lavora tanto con le persone, proprio per non avere un campo che si indebolisca e non essere preda non solo degli esseri umani quando ci vampirizzano, ma anche di queste, diciamo, larvette, si chiamano larve, possono essere larve eteriche, cioè quelle che noi produciamo con pensieri magari un po' incistati, con pensieri ossessivi. Oppure semplicemente possono essere degli enti che si muovono, come del resto sono anche dei defunti che si muovono.
0: Ma per cui, scusa se ti interrompo, quando si dice che il pensiero crea, cioè non è
2: È
0: tanto per
2: vero.
0: dire, cioè crea proprio delle energie, delle forze che poi influenzano la nostra esistenza?
2: Assolutamente sì. Sì. Per cui facciamo attenzione, è ottimo seguire magari degli step di meditazione oppure semplicemente staccare la spina da quello che stiamo facendo, perché comunque siamo immersi in un meccanismo che è abbastanza, è come un tritacarne, per cui è buona cosa ogni tanto anche immergersi nella natura con le dovute precauzioni, soprattutto d'estate. Perché anche i quattro elementi, che troviamo in natura a volte possono prendere il sopravvento, per cui attenzione quando andiamo in natura con l'elemento acqua, che ogni tanto si prende qualcuno, insomma. Cioè a volte sono semplicemente purtroppo degli incidenti, a volte questi elementi prendono proprio il sopravvento. E vi parlavo del genius loci, lo spirito del luogo, insomma, facciamo tutti molta attenzione. Ma insomma, abbiamo anche, come dire, delle precauzioni da mettere in atto.
0: Sì, adesso ci arriviamo un po'. No, prima volevo un attimo che mi definissi, hai parlato di tre mondi, mondo di sotto, mondo di mezzo, mondo di sopra. Sono tre dimensioni alle quali possiamo accedere. Cosa c'è in queste dimensioni?
2: Allora, questa è l'immagine, diciamo, che possiamo trovare in qualsiasi libro di alchimia e viene sempre rappresentato un po', rappresentata la nostra realtà un po' come se la vedessimo, ecco, come se la vedessimo come se fossimo degli angeli, cioè gli angeli quando ci vedono immersi in questa realtà di mezzo che è dove noi produciamo e consumiamo, come vuole la grande distribuzione, e poi ci sono però vicino a noi degli altri mondi, e parlando sempre in termini sciamanici, la nostra terra, se voi vedete, noi la consideriamo solo in superficie, solo la crosta terrestre, insomma è un po' un errore perché c'è tutto un pianeta dentro che diciamo diventa un nostro amico se ci sappiamo viaggiare. Io non sto ad esplorare tutto quando faccio sciamanesimo, perché a me interessa andare un po' al fulcro di quello che è il nostro pianeta, che è il nocciolo del nostro pianeta, che è quello che ci tiene legati qua, è un po' come un magnete, però ne parlava molto bene Pierluigi Ghina e lui aveva non solo intuito, ma ci aveva lasciato una bella eredità di questo, e ovviamente non solo lui. Per cui da questo nucleo pulsante noi possiamo trarre sicuramente grande giovamento e nutrimento. E per cui quando mi addentro e porto gli allievi a fare un viaggio nel mondo di sotto, io di solito li porto in questo luogo, che è un luogo assolutamente sicuro, con le dovute precauzioni, a ricaricarsi e soprattutto a radicarsi, perché se non abbiamo radicamento sul pianeta facciamo veramente gran fatica poi a realizzare anche qualcosa sul piano fisico e soprattutto ad avere una stabilità anche emotiva. Poi, oltre al mondo di mezzo, che è dove ci muoviamo e dove stiamo parlando adesso, c'è un mondo di sopra, e ciò che permea, diciamo, maggiormente il nostro campo è proprio il nostro sistema solare con i pianeti, fino all'ultimo pianeta. E dopodiché si parla di regni, diciamo, oltre, sono mondi sicuramente diversi da noi, però che si muovono ugualmente all'interno della nostra anima, della nostra psiche, che è la stessa cosa. Per cui abbiamo tanti collegamenti.
0: Ok, e queste tre dimensioni, questi tre mondi sono popolati da forze diverse?
2: Assolutamente. E tutto sta nel capire perché interagiamo maggiormente con più o meno con qualche forza e non del tutto con tutte. E lo facciamo sicuramente anche per motivi karmici, per predisposizioni animiche, per un sacco di cose che abbiamo bisogno di imparare.
0: Ok, ma noi in qualche modo, diciamo, sviluppando la nostra percezione di dialogo con queste forze, queste entità, avremo la possibilità di comunicare con più di esse, non semplicemente, magari come abbiamo l'immagine un po' che ci arriva dal mondo del cristianesimo cattolico, dell'angelo custode, l'angelo che c'hai sempre con te, e basta, sostanzialmente.
2: No, no, allora dipende dalla persona e anche diciamo, dalla predisposizione che ha una persona, perché è un po' disturbante come concetto, cioè noi non è che dobbiamo essere per forza in comunicazione con tutti questi mondi, anzi è giusto stare molto nel proprio e conoscere molto bene se stessi, a mio modo di vedere. Però è certo è che con tutto il nostro mondo molte altre forze interagiscono e possono essere di varia natura. Beh, questo è poco ma sicuro. Però in tutta questa, diciamo, grande comunicazione di frequenze, di forze, di interazioni, di entità più o meno vicine a noi, più o meno terrene, e abbiamo un'entità sicuramente che ci fa anche un po' da filtro, ecco perché è chiamato nella tradizione cristiana l'angelo custode. E per cui ha la funzione, in verità è una funzione, la funzione è di portarci verso a fare quello per cui la nostra anima è venuta in questo mondo, però ha anche una funzione importante di proteggersi. E questo non ve lo racconto perché ci sono testi su questo argomento, perché l'ho proprio vissuto sulla mia pelle e l'ho visto anche nelle persone che hanno deciso di approfondire questa conoscenza. Cioè, è una relazione che non c'è tutto il santo giorno e non c'è magari in alcuni momenti della vita, non lo sentiamo, però arriva al momento giusto. E per cui magari ci fa cambiare direzione su un lavoro, per esempio, o una relazione, oppure proprio ci può proteggere, avvertire di un pericolo. E questo si vede e si sente spesso, cioè molte persone scampano a incidenti oppure vengono avvertiti di un pericolo imminente.
0: E questo è l'angelo che guardiano che in qualche modo ti tutela, ok?
2: Sì, ma sì, sì, sì.
0: Quello a prescindere che tu riesci a dialogarci o meno, cioè, diciamo, dove nasce questa entità che ci affianca durante la vita?
2: Allora, è innata a mio modo di vedere, cioè purtroppo non credo che proprio tutti gli esseri viventi abbiano questo genere di entità,
0: okay.
2: Un po' per questioni magari evolutive o chi lo sa, però in molte tradizioni viene per esempio conferito da un grandissimo amore che ha la mamma nei confronti del figlio, e allora viene richiesta una collaborazione, ma questo non significa di legarsi a un angelo, perché anche questo è sbagliato. Noi non dobbiamo legarci a niente. È molto bello avere una collaborazione, o comunque che quest'ente, che peraltro è proprio il suo lavoro, sia chiamato a svolgere un compito con noi, come noi lo svolgiamo nei confronti della vita.
0: Mm-mm.
2: E per cui questo accade. Lui può manifestarsi più o meno coscientemente, però è sempre meglio che questo ente, può essere benissimo anche uno spirito che non ha sembianze angeliche. Molto spesso, allora, se devo stilarvi adesso, qui posso stilarvi una statistica. Diciamo che nel 70% dei casi trovo dei nomi angelici,
0: okay.
2: Ma perché ce li portiamo da una tradizione, anche magari non dico da una tradizione religiosa, però insomma più o meno siamo immersi, volente o nolente, anche attraverso l'albero genealogico, in questa cosa qui. Però un restante 30% a volte saltano fuori nomi molto strani, nomi antichi in greco, nomi che arrivano da altre vite, sicuramente da altri tipi di esperienze, per cui a mio modo di vedere questo è uno spirito che accede a noi e noi accediamo a lui, ed è un qualcosa di innato che noi abbiamo. Ma che tu, ci portiamo dietro.
0: Sì, tu parli non perché hai letto sui libri, ma perché hai testato.
2: Esatto. Sì, non amo far riferimento ai libri su queste cose, perché non ha senso per me. Io devo esperire un'esperienza, devo viverla sulla mia pelle prima di farla provare a qualcun altro. Per cui è questo che accade. E per cui, peraltro, possono apparire anche più nomi, cioè non è detto che ci sia un solo ente. A volte ci sono più nomi e a volte abbiamo solo sensazioni, per esempio, oppure possiamo avere una visione. Ecco, a me è successo così, cioè io ho avuto una visione di questo angelo e poi l'ho dipinto su un muro quando ero molto molto giovane. E questo mi ha salvato dalla visita dei ladri, peraltro, perché appena hanno visto questo dipinto sono andati via. Non hanno toccato niente, per cui insomma a livello simbolico lui si è manifestato e ha anche esercitato il suo ruolo, quello di custodire,
0: okay.
2: E non solo, ha anche suggerito di allontanarsi da un posto in velocità. Questo è un lavoro che fanno molto bene, per cui le intuizioni forti che noi abbiamo, senza essere magari dei sensitivi o dei medium, sono molto importanti, perché ovviamente questa è una parte di noi che ci avverte: attenzione, c'è un pericolo.
0: Sì. Ok, una parte.
2: Oppure,
0: aspetta.
2: Sì.
0: No, una parte di noi, cioè nel senso, adesso stiamo parlando di un qualcosa di esterno o qualcosa che ci appartiene?
2: Guarda, è entrambe le cose, è un po' difficile da definire. È una parte di noi, perché noi siamo come un mandala, ok? E abbiamo... Vi parlo da esoterista, cioè io lavoro con diversi enti, adesso non so specificare quali, però questi enti o queste divinità o questi angeli, insomma, hanno una corrispondenza nella mia mappa, diciamo, di quello che sono, e per cui un loro piccolo atomo alberga dentro di me, è una cosa molto bella. E La stessa cosa accade con questo angelo. Certo è che il lavoro lo fa molto bene, perché magari a differenza di una divinità, adesso, e vi parlo sempre da esoterista, per cui per chi non è avvezzo a queste cose posso comprendere che sia un linguaggio un po' di difficile comprensione. Però questi enti hanno anche una vita loro, e per cui traggono c'è una collaborazione, si muovono anche all'esterno di noi. Ed è una dimensione altra che non ha a che vedere con l'aria oppure con lo spazio sublunare. È uno spazio che può anche essere definito come l'inconscio, cioè una luce astrale che pervade molto della nostra sfera mentale e psichica, cioè spirito e anima, e per cui in questo mondo si muove qualcosa che è di fatto anche qualcosa di molto bello, che dà una grande ispirazione, per esempio, ai poeti, agli artisti. Adesso vi parlo delle cose belle. E per cui ci dà un'ispirazione nei progetti di vita e nel bene che eventualmente vogliamo fare, nel benessere. È ovvio che si muovono anche le cose mica tanto belle, che poi purtroppo vediamo quasi solo quelle attraverso i media. E dovrebbero fare dei telegiornali anche per le cose belle, in modo da non sottoporsi
0: Ma
2: a questa tortura.
0: non farebbero audience, purtroppo.
2: Non farebbe l'audience, perché dobbiamo fare il gioco di una sorta di Matrix, che è anche quella là.
0: No, beh, ma come in TV, cioè le trasmissioni che fanno più visibilità sono quelle dove cominciano a litigarsi,
2: Trucide,
0: parlarsi
2: esatto.
0: sopra,
1: E fa parte della
0: ovviamente.
1: nostra indole, no? Trovare.
2: Esatto, però per quanto riguarda il Santo Angelo Guardiano o il
0: Sì.
2: Daimon o questo spirito custode, come lo vogliamo chiamare, parliamo sempre di vocazione, di ispirazione, di suggerimento per andare verso la nostra anima, per cui per riscoprire un talento, per lasciare andare qualcosa, per avere una vita più avvincente, che abbia un senso. Questo sì, loro ci portano verso il nostro destino.
0: Sì.
2: E in maniera veramente anche forte a volte, perché io sono molto light in questo, però sappiamo bene che la vita non è tutta rose e fiori, come ce la fanno vedere certi
0: Ah, beh, quello.
2: influencer spirituali che ci raccontano una marea di frottole condite di zucchero, e non è così.
1: Ma una domanda ti volevo fare, ma l'intuito e la percezione, dove li posizioniamo? Cioè, può essere un consiglio del nostro angelo guardiano o può essere una nostra percezione proprio personale della nostra anima?
2: Guarda, è un po' difficile se non viene esercitata questa cosa. Ci sono messaggi molto netti, che sono molto crudi e molto poco, cioè sono proprio netti e sintetici. Io credo ai contattisti, a tutti quelli che fanno la medianità, eccetera, però quando vedo quei papiri lunghi non c'è tanto della persona, ok? E i concetti spirituali sono molto pochi. Per cui se hai una forte intuizione molto netta e molto poco articolata, è l'intuizione probabilmente di questo specifico ente.
0: Ok,
2: Se sono già cose troppo, troppo, troppo elaborate, devo dire che sì, magari c'è un'ispirazione, però poi stiamo costruendo qualcosa noi.
0: Ah, per cui quelle a volte arrivano i canalizzatori con
1: Dei
0: canalizzazioni
1: papiri.
0: chilometriche, dici che alla fine è la razionalità della persona che ha il sopravvento su.
2: Un po' sì, ma non per questo voglio sminuire il lavoro di
0: Sì,
2: qualcun
0: certo.
2: altro, però perché poi io mi faccio veramente gli affari miei. Ognuno deve fare quello che sente, però per quel che mi riguarda, ecco, facciamo così, a seconda della mia esperienza
0: Sì.
2: posso dirti che i messaggi sono molto sintetici, per cui sai, il resto io non posso. Per me, insomma, cioè anche Shakespeare ha creato delle cose, ha creato un'opera incredibile. Dovremmo recuperarla e studiarla, secondo me, un pochino più approfonditamente, come del resto lo ha fatto Dante, come l'ha fatto Virgilio, Omero. Cioè, quelle opere che rappresentano così bene l'uomo nella sua avventura di vita sono molto ispirate anche da un daimon o da un angelo guardiano o anche dalle muse, mettiamoci anche altri tipi di enti, però poi vengono elaborati in maniera artistica, per cui lì c'è non solo l'ispirazione, però c'è un lavoro di costruzione di un linguaggio che è nostro, per cui siamo già nella nostra, diciamo, facoltà umana.
0: Sì, per cui diciamo è che a volte abbiamo l'abitudine di distinguere un po' il materiale dal mondo spirituale come fossero due entità diverse. In realtà queste forze, questi enti sono un tutt'uno con noi, cioè a volte non è semplice distinguere, scindere le due cose, diciamo.
2: No, no, non è facile, ed è anche meno disturbante, perché guardate che non è facile comprendere queste cose, soprattutto se si ha per esempio, una vita molto razionale, giustamente, che non fa male. Cioè, va bene così, poi le cose arrivano lo stesso, le ispirazioni arrivano lo stesso.
0: Che magari non sei consapevole che da
2: Esatto.
0: dove arrivano, però arrivano.
2: Però, insomma, in questo corso avremo l'occasione di poter instaurare magari una relazione un pochino più consapevole con questo specifico angelo e cominciare a comprendere delle cose, a farci dire delle cose. E poi anche a creare un sigillo di quest'ente che serve a collegarci un pochino più velocemente a lui. Noi non lo leghiamo. Non ce lo
0: Adesso
2: leghiamo.
0: andiamo nello specifico. Prima, intanto, salutiamo Franco che ci dice buona trasmissione, Valentina e Giorgio. E poi abbiamo Andrea che chiede, forse un po' off topic, ma comunque ci sta. Tenere foto di persone care defunte in camera può comportare problematiche? Cosa mi dici?
2: Allora, dipende dal rapporto che abbiamo avuto, perché abbiamo bisogno di non far morire anche la relazione dopo che una persona ci ha abbandonato in questa vita, cioè fa parte dell'elaborazione del lutto ed è sacrosanto e giusto. Dipende sempre dal caso specifico, e comunque anche nell'antica Roma si creava un piccolo altare piccolino con le immagini dei defunti, si chiamavano. Ecco, in quel caso erano le sigillarie, erano delle piccole statuette di argilla che venivano poste in una piccola nicchia e rappresentavano i defunti, perché non avevano magari la possibilità di avere un piccolo dipinto, no? Non era così facile procurarsi un'immagine a quei tempi, per cui non avevano la foto, ma avevano la statuetta. Questa è una cosa assolutamente di cuore, perché non farla? Però dipende. Dipende da tante cose. Se questo era un rapporto sereno, perché no? E peraltro nell'antica Roma veniva anche un po' nutrito il defunto, per esempio, ma ad oggi c'è un culto rimasto sugli antenati e, per esempio, si prepara loro il caffè, che non è una cosa brutta, però è una cosa che uno deve sentire. E il rapporto, se è stato sereno, pacifico, insomma, perché non ricordare questi defunti, insomma, non
0: Certo.
2: è in assoluto una cosa brutta, un po' meno le ceneri, che a mio modo di vedere
0: Ah, chi
2: è
0: tiene
2: cosa deve
0: l'urna?
2: avere un luogo specifico, per cui non possiamo trasformare la casa in una cripta. Però se una persona ha bisogno di questo, cioè, perché no? Non è sempre negativo tutto,
0: Sì,
2: come
0: sì, sì,
2: possiamo
0: sì. Sì,
2: immaginare, insomma, tutto qua.
0: magari avere le ceneri nel caminetto come usano in America. Sì, film si vede ogni tanto. Niente. Neanche dell'animale domestico, magari che.
2: Va bene così.
0: Ok, sentimi qua. Invece poi chiede anche, avere specchi in camera, questo può essere negativo?
2: Allora, intanto dipende dallo specchio, è sempre meglio avere uno specchio nuovo, oppure purificare quello che è uno specchio antico, perché ha riflesso tante cose. Però in linea generale lo specchio è sempre un portale, ci si fanno anche i lavori magici sugli specchi. E ci sono persone che non, non ne risentono, è sempre stata una prassi averlo, io non ce l'ho per esempio, ci sarà un perché. Come del resto è sempre meglio non avere dei punti, gli altari che uno, ecco per esempio l'altare agli antenati, meglio di no in camera. Mm-hmm. Anche perché va fatta una manutenzione, per cui se non viene, come dire, curato anche l'aspetto della pulizia di un altare, meglio sempre evitare di tenerselo in camera, perché meno sollecitazioni abbiamo durante il sonno, meglio è.
0: Certo. Ok, allora torniamo, stavi dicendo, alla nostra relazione con l'angelo guardiano e la creazione e attivazione del sigillo. Spiegaci un attimo.
2: Sì, allora è interessante questa cosa perché il nostro daimon, il nostro santo angelo guardiano, non li sentiamo 24 ore al giorno, però magari in un periodo abbiamo bisogno di avere più di una, di un'intuizione, evidentemente magari per superare un periodo difficile, oppure per prendere delle decisioni, per progettare qualcosa. Per cui avere quello che si chiama sigillo significa avere un po' la firma di questa entità, il che non significa possederla come facevano i maghi dal Medioevo, Rinascimento e un po' oltre, che attraverso il sigillo, cioè la firma dell'ente, la legavano e la comandavano. Ecco, noi non faremo questa cosa qua che facevano i maghi soprattutto nel Rinascimento e anche un po' dopo, ma faremo un lavoro molto più leggero, diventa una sorta di promemoria, per cui lo creeremo. Uh-huh. E vi insegnerò a farlo in 2-3 versioni, che è molto interessante anche avere questa conoscenza qui, e poi andremo ad attivarlo per il semplice motivo che lo consacriamo, cioè lo rendiamo sacro, è un pezzo di carta con dei segni, però andiamo a renderlo sacro, e questa sacralità la infonderemo noi.
0: Ok, per cui diventa un, diciamo, una specie di promemoria, possiamo dirlo, che ci portiamo sempre dietro.
2: Esatto. Non diventa propriamente un talismano che serve ad attirare abbondanza, salute, eccetera, eccetera, però è, diciamo, un buon

0: giusto?
1: Sì, certo, questo sì, questo sempre. Poi io amo tantissimo lavorare con i simboli e li uso tantissimo anche nella difesa magica.
0: Sì, perché con tutte le entità che stai parlando anche prima, che ci troviamo negative, ci serve un aiuto per proteggerci, giusto?
1: Non solo, ma soprattutto dalle persone,
0: Anche sì, ma se,
1: dalle
0: secondo
1: organizzazioni, dagli egregori, cioè si muove tanta roba, insomma, e dall'emanazione di queste, certo, assolutamente.
0: Infatti ti volevo chiedere, secondo te, tutto il caos che c'è in questo momento nel mondo è dovuto anche da queste entità, che queste, diciamo, malvagie, chiamiamole?
1: Beh, dall'emanazione spirituale delle organizzazioni che non vivono di vita propria, ma devono vivere nutrendosi della sofferenza di qualcun altro. Purtroppo è così, perché c'è una parte di questo mondo che è basata sulla una sorta di piramide alimentare vera e spirituale. Purtroppo è così.
0: Alimentare energetica, no? Come
1: Energetica,
0: dicevo, i
1: sì.
0: Voladores, come dice Castaneda,
1: Non solo.
0: o altri, sì, altre entità.
1: Sì. Anche se trovo che l'egregore è sempre quello un po' più vincolante, perché poi ce lo troviamo in un luogo di lavoro, in un ente, in un istituto, in un'istituzione, per cui insomma non è facile destreggiarsi, perché dobbiamo sempre scendere a compromessi con queste strutture burocratizzate e anche molto vampirizzanti, senza che entriamo troppo nei particolari.
0: Infatti si percepisce anche, no? Quando tu entri in questi posti, come dici te, vampirizzanti, si sente un'energia più pesante, no? Dove senti proprio che c'è qualcosa che non va. Tipo
1: Certo,
0: quando vai
1: assolutamente.
0: all'agenzia delle entrate.
1: Ecco, per dirne una. Ed è proprio così,
0: Sì, eh.
1: cioè dietro c'è un'emanazione spirituale di questa cosa, e non solo, cioè questo riguarda proprio tante aree specifiche.
0: Sì.
1: E beh, mi trovo molto spesso a lavorare con le persone aiutandole un po' a districarsi da questi che proprio si vedono quando faccio sciamanesimo, proprio come sono come delle ragnatele. È proprio come la tela di un ragno, ed è proprio così, parlando proprio di simbologia, per cui un sigillo può alzare di molto la frequenza del nostro campo e anche un pochino tenerci più protetti, questo senza ombra di dubbio.
0: Ma queste ragnatele che tu dici possono essere create anche da persone normali che magari hanno dei pensieri negativi nei confronti della persona o perché magari lo vogliono fare come
2: Malocchio.
0: invidia, cioè per invidia e creano col pensiero creano questo, diciamo, malocchio virtuale.
1: Beh, io vedo più che altro dei cordoni, come sono delle sorte di una sorta di tentacolo, di solito si può anche tagliare, mentre gli egregori vedo o più tentacoli o più di queste tele che avviluppano un po' la persona, per cui questo loro campo energetico sempre di più viene un po' intrappolato nel campo energetico dell'egregore. Per cui quelli molto omologati, per esempio un'organizzazione, sopravvivono benissimo perché sono in seno all'organizzazione. Se niente niente si ha un'idea un po' diversa, track, o si viene dopo le torture cinesi, si viene buttati fuori, no? Però nel frattempo si possono subire un po' di contraccolpi, ecco, e il campo energetico lo vedo solitamente un po' sporcato da queste cose. E sono visioni simboliche, ovviamente, non è che si vedono soprattutto durante i viaggi sciamanici, queste cose qua.
0: Un tuo consiglio semplice per tutti, per proteggerci almeno un minimo da queste influenze esterne, quale può essere?
1: Ma allora, a discapito della propria stabilità sia economica che lavorativa, che ci vuole un grande coraggio, cioè di fare delle scelte che siano in linea con la nostra anima, altrimenti rischiamo di ammalarci, ed è questo.

0: la prima cosa che io, ma non solo io vi consiglio, penso che anche noi stessi ci consigliamo. Poi purtroppo abbiamo un sacco di scadenze, di vincoli, eccetera, eccetera, posso capire, però nel frattempo che siamo magari in una situazione difficile, magari in una relazione difficile, che sia al lavoro, che sia a casa, trovare sempre, ascoltare sempre la nostra intuizione, per cui di conseguenza anche questo che può essere il nostro, una nostra guida spirituale, che ci possa iniziare a costruirci non solo una via di fuga, ma anche un piano per andare verso noi stessi, costruire qualcosa. Ci vuole molto tempo, non è una cosa che dall'oggi al domani si fa, però se la facciamo ogni giorno riusciamo innanzitutto a essere fedeli di più a noi stessi e disperdiamo di meno in quello che è il mondo esterno, perché purtroppo veramente a volte perdiamo tanto tempo in cose che non ci appartengono. E questo ci indebolisce tanto, ci fa stare male, non solo se noi stiamo male, stanno male un sacco di persone intorno a noi. È tutto qua, niente di più, niente di meno.
1: Poi va tutto in caduta.
0: Sì.
1: Ma una delle cose che hai detto adesso, che facciamo cose che sono inutili durante la giornata, che possono influenzare la nostra vita, come diceva Guarnaccia, hanno fatto un'analisi che l'uomo sta dalle 3 alle 6 ore su un telefonino al giorno, solo per, che ne so, Facebook e tutte le altre, non diciamo parolacce, che tutti seguiamo. Perciò quello lì già è un modo per influenzare il nostro campo energetico, perché se tu scorri varie notizie ne trovi la maggior parte che sono negative, non le trovi positive. Perciò quello potrebbe essere già una cosa per stare attenti.
2: Strumenti moderni per rubarci l'energia.
0: Sì, sono proprio dei metodi di ipnosi collettiva quelli, per come dire, posso dire una parolaccia, per incoglionirci, ma all'interno, beh, dell'inganno, però c'è sempre un altro lato della medaglia dove si sta muovendo anche persone che possono dare molte informazioni, per cui c'è sempre anche un lato tra virgolette positivo, a meno che non si sia in un algoritmo terrificante che poi uno un po' se lo può influenzare, per cui magari può diventare anche una forma tra virgolette di studio e di informazione corretta per ciò che concerne il proprio progetto. Però sì, e questo si è visto tantissimo sugli adolescenti, cioè che ha scatenato di fatto, però attenzione, che moltissimi adolescenti si stanno svegliando in tal senso, per cui non amano essere fotografati o filmati, hanno una coscienza molto più alta, cioè vivono in un tunnel, però non sono così sprovveduti. C'è un momento in cui c'è un risveglio anche da questa cosa.
1: Cosa positiva.
2: Certo. Ok, direi che siamo alle battute finali. Intanto ricordiamo nuovamente che domenica 27 settembre ci sarà la possibilità di partecipare a questo seminario, il contatto con l'angelo guardiano, creazione e attivazione del sigillo, dove insomma vedremo anche delle cose dette quest'oggi e le approfondiremo soprattutto dal punto di vista esperienziale. E niente, Iset, con te poi proseguiremo la chiacchierata in altre interviste.
0: Certo.
2: Perché sì, si apre un mondo e ci sono tante sfaccettature da approfondire e consapevolizzare, soprattutto.
1: Tanti aspetti.
0: Sono qua per voi.
2: D'accordo.
1: Grazie.
2: Ok, intanto allora ti salutiamo, ti ringraziamo e alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Isa.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ok, allora, finita questa prima intervista con Iset, io ricordo che poi trovate già sul sito levivibrazionidelsapere.it, sotto la voce eventi, tutte le informazioni relative al seminario. E questo e molti altri eventi, insomma, sono già stati pubblicati. Poi vi anticipiamo che in questo autunno ci saranno tre bei congressi
1: molto
2: che
1: belli.
2: ci stiamo sudando sopra sette camicie.
1: Sì, beh, però con passione, perché sono convegni molto interessanti che possono aiutare tante persone a capire meglio, non dico a risvegliarsi, perché chi va a questi convegni è già risvegliato, però a capire meglio tante situazioni.
2: Risvegliato, diciamo, ci sono vari livelli di risveglio.
1: Sì, ma diciamo
2: sì. E gli argomenti, quali saranno i tre macro temi?
1: Allora, i tre macro temi, allora il primo sarà quello, diciamo, fratelli di altre dimensioni, altri pianeti.
2: No, quello è il secondo.
1: Non voglio dire è UFO, ok? E quello sarà
2: extraterrestri, sarà, ma quello è il secondo.
1: Quello è il secondo. Il primo è quello di Majorana.
2: Yes!
1: Parleremo di Majorana, approfondiremo con vari ospiti. Non so se tutti quanti conoscete la storia di Majorana, chi non la conosce viene, capirà meglio, chi già conosce qualcosa verranno fatto degli approfondimenti, sì, con vari personaggi molto interessanti.
2: Qui parleremo di un pomeriggio con più ospiti che, insomma, con testimonianze dirette esprimeranno,
1: mentre
2: tutto.
1: Quello di extraterrestri sarà una giornata intera,
2: là sarà bella tosta, ma tra poco pubblicheremo tutto,
1: ma sarà molto piacevole perché la gente che verrà, belle persone, grandi ricercatori, e alcune sono anche molto conosciute.
2: Perfetto, dopo la pubblicità. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
5: Stavolta non farlo scappare.
4: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
6: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Come sempre al mio fianco, se la linea lo permette, c'è il grande Giorgio. Ciao Giorgio.
9: Ciao Valentino. Dai, questa sera c'è una persona che conosco da tanti anni, la persona, sono molto contento che facciamo questa intervista a lei, la nostra cara amica Tea Crudi.
2: Eccola qui, infatti, anticipata. Ciao Tea.
10: Ciao a tutti, ciao Giorgio, ciao Valentino.
2: Ciao. Allora, intanto ricordiamo, dato che ci siamo, che Tea Crudi sarà a Padova, o più precisamente ad Abano Terme, venerdì 9 ottobre, la sera, per un evento molto particolare, perché sarà una possibilità di condivisione, sarà una presentazione del libro, possiamo dire, ma sarà anche un concerto, sarà molte cose tutte assieme. E ci spieghi un po' meglio te, Tea, di che tipo di evento parliamo?
10: Sarà una, io le chiamo attivazioni spirituali, nel senso che sono delle esperienze complete in cui le persone che vivono questo tipo di contesto energetico si trovano all'interno di un portale di attivazione interiore. Sin dall'antichità il suono era utilizzato come portale ed ora più che mai è necessario riportare alla luce la potenza trasformativa e la capacità del suono di creare proprio dei portali dimensionali che permettono a chi fa questo tipo di esperienze non solo di entrare in una connessione personale con se stessi molto più profonda, ma anche di poter avere delle intuizioni, vedere, avere delle premonizioni, avere delle aperture di coscienza e fare un'esperienza completa di consapevolezza unita all'espansione dei propri doni psichici interiori. Questo è qualcosa di molto importante e che in questa epoca di grande tecnologizzazione in cui la vibrazione diventa sempre più importante nelle nostre vite, è importante riprendere queste conoscenze che vengono dal passato per fare in modo che possiamo utilizzare in maniera evoluta ed evolutiva questi strumenti antichi per il nostro bene, per il bene delle persone che ci circondano, ma soprattutto per espandere il campo di luce che ognuno di noi ha in sé, che ognuno di noi è e che può influenzare altri campi a energizzarsi, a creare una vibrazione, una potenza, una consapevolizzazione molto più grande. Quindi sarà un evento davvero potente, infatti si chiama Quando l'anima ricorda, non a caso, perché quando noi siamo in un certo stato mentale, quando noi emaniamo certe onde, certe vibrazioni grazie all'attivazione che avviene attraverso certi suoni, abbiamo davvero la possibilità di ricordare la nostra natura originaria e per questo ad accedere ad un potere interiore molto forte.
9: E appunto il titolo del tuo ultimo libro è proprio, parla di questo anche, no?
10: Sì, il mio ultimo libro si chiama Quanto è buio prima dell'alba, ce l'ho anche qua e lo presenterò con tutte le persone che saranno presenti all'evento ed è appunto un libro che parla di 11 iniziazioni dell'anima. All'interno del libro ci sono anche tantissime illustrazioni pratiche e soprattutto ogni iniziazione è accompagnata da una musica, proprio perché il suono, quando utilizzato con una certa consapevolezza, può aprire delle dimensioni di noi stessi molto forti. E in questo percorso iniziatico che ci vuole aiutare ad andare dal buio alla luce, che questo libro racconta, descrive e aiuta il lettore a praticarlo su di sé, si incontrano non solo degli insegnamenti, delle esperienze mistiche che io ho fatto nel corso del tempo, ma anche delle pratiche che si possono vivere in prima persona che, unite a quegli insegnamenti e a quelle dimensioni che sono state aperte attraverso la scrittura, attraverso la lettura dei capitoli di ogni iniziazione, la musica contribuisce proprio a far fiorire, l'incarnare quella iniziazione nella propria vita, perché il punto è incarnare il messaggio, il punto è essere portatori di una vibrazione diversa e il punto è cambiare positivamente la nostra vita nel concreto. E la cosa più potente che noi possiamo fare per generare una vita più potente è sicuramente innalzare le nostre vibrazioni. Questo va poi a cambiare la natura delle nostre relazioni, dei nostri lavori, della nostra capacità anche di entrare in contatto con l'energia del denaro in maniera più evoluta. Quindi spaziano queste iniziazioni su più piani dell'esistenza, perché spirito e materia in realtà sono la stessa cosa, sono profondamente collegati, e nel momento in cui iniziamo a incarnare queste iniziazioni nella nostra vita, di cui parlo nel libro, per aiutarci a fare questi passaggi dal buio alla luce della nostra vita, vediamo proprio delle cose tangibili, pratiche nella nostra vita quotidiana, che iniziano a modificarsi, a cambiare, a elevare appunto la propria vibrazione. È una cosa molto importante che nel libro affronto, e che secondo me in questo momento storico è importante ricordare e incarnare nella nostra vita, è il fatto che il buio non è l'opposto della luce, ma il buio è il grembo della luce. Quindi questa visione del buio cambia completamente il nostro modo di contattare le nostre zone oscure, le nostre zone d'ombra o i momenti difficili della nostra vita che inevitabilmente siamo chiamati a vivere. Quindi cambiare la nostra relazione con il buio, con l'oscurità, con ciò che solitamente viene percepito come negativo, ma iniziare a vedere come tutto è complementare e come nel buio c'è il grembo, cioè inizia a nascere una nuova vita, una nuova luce che può portare delle espansioni interiori molto forti, che si riversano poi anche sul voltaggio della potenza della nostra vita quotidiana e dell'impatto che noi abbiamo nella nostra vita quotidiana con gli altri, con tutto ciò che riguarda il nostro vivere su questo pianeta giorno dopo giorno. Quindi è un libro trasformativo, mistico, e che vuole portare il lettore a vivere proprio delle vere esperienze spirituali interiori molto forti, soprattutto attraverso l'ausilio dello strumento sacro del suono, che è considerato sin dall'antichità il più grande portale trasformativo che si possa incontrare. Infatti era venerato come una vera e propria divinità. Ricordiamo che in sanscrito veniva chiamata Shabda Brahman, cioè la coscienza del suono, la coscienza che è veicolata attraverso il potere del suono, e il suono come potenza primordiale da cui tutto è scaturito in questa terra, in questo mondo, in questo cosmo. Perciò ricontattare queste antiche origini ci permette di ricontattare le nostre origini interiori anche a livello animico, quindi parlo anche di vite precedenti, di ricordi che possono aiutare a collegare anche dei nostri talenti o delle nostre sfide a un continuum che arriva da vite precedenti, che se iniziamo a comprendere, se iniziamo a ricordare, se iniziamo a capire, possiamo davvero prendere in mano la situazione e far fruttare al meglio quei talenti, quei doni e quelle nuove aperture energetiche che quel ricordo, quella dimensione a cui ci apriamo, ci vuole donare. Quindi sia l'evento che vivremo il 9 ottobre in presenza, sia il libro, vuole aiutare il lettore proprio a vivere in prima persona questi cambiamenti e a essere guidato passo dopo passo. Ecco perché 11 iniziazioni, e il numero 11 per esempio è considerato un numero estremamente esoterico, perché è un numero che un po' ti sfida, è il numero che vuole risvegliare il maestro interiore. 11 fa parte proprio dei numeri maestri, e quindi queste 11 iniziazioni, anche numerologicamente parlando, vogliono incontrare quel punto di rottura con i vecchi schemi a cui siamo assuefatti, per aprirci a un potenziamento che magari in questo momento neanche ci immaginiamo, ma siccome il maestro interiore vive in noi, noi siamo nella nostra essenza potenzialmente dei maestri, queste 11 iniziazioni ci vogliono aiutare a scoprirlo, a riscoprirlo dentro di noi.
9: Ottimo. Cosa ti volevo chiedere? Oggi si parla tanto di consapevolezza, no? Essere consapevoli. Questo libro, secondo me, da come stavi parlando te, aiuta a fare questo percorso di consapevolezza, giusto?
10: Sì, perché ti guida passo dopo passo a un'interpretazione dei segnali che l'esistenza ci dà ogni giorno da un punto di vista totalmente diverso rispetto ai punti di vista a cui siamo esposti normalmente nella cultura in cui siamo nati. Facevo l'esempio appunto di come noi vediamo il buio o di come noi vediamo la morte solitamente in questa società. Invece, quando noi ci approcciamo a una lettura più esoterica dell'esistenza, e nel esoterico voglio dire proprio incontrare l'ignoto che ci abita, noi siamo totalmente immersi nell'ignoto e molti di noi non lo vogliono accettare, vorrebbero avere tutto chiaro, tutto molto molto facile da comprendere. Invece nell'ignoto ci sono tutta una serie di passaggi evolutivi, conoscenze e infiniti futuri possibili anche che la nostra anima può vivere e ha la possibilità di incontrare, che sono una grande possibilità. E quindi quando apriamo la nostra visuale e non ci chiudiamo alle solite interpretazioni che diamo, per esempio, alle cose brutte che ci accadono come una sfortuna, perché tutte a me, perché questa morte, questo lutto, questa disgrazia è arrivata nella mia vita, ma invece iniziamo a vedere che cosa quell'esperienza ci vuole donare come grembo e quale tipo di seme può nascere da questa esperienza che riguarda i nostri chakra superiori. Questa è la domanda che lo spiritualista, l'esoterista si pone davanti alle cose grosse, ai grandi eventi della propria esistenza. Allora il libro vuole portare una metodologia di lettura della propria quotidianità diversa, con nuovi occhi che non sono più nel mi piace, non mi piace, va bene, non va bene, in questo dualismo, ma vanno a vedere ciò che c'è al di là del bene e del male. Questa è una frase utilizzata tantissimo anche da alcuni filosofi, andare al di là del bene e del male, perché in realtà la spiritualità ci vuole portare al di là delle etichette. E se vediamo i grandi geni, le persone che hanno fatto grandi cose in vari ambiti della vita, sono riusciti o riuscite a fare quei grandi passaggi perché non hanno guardato quello stesso avvenimento come lo guardavano tutte le persone prima di lui o prima di lei, ma hanno ha applicato a quell'evento, a quella situazione, una lettura nuova che non vedeva il positivo e il negativo come qualcosa che è in conflitto, no? Cioè il positivo non può convivere col negativo, il negativo non può convivere col positivo, ma c'è una lettura diversa che si può avere e specialmente la figura del Tao ci permette tantissimo di comprendere questa realtà in cui bene e male convivono sempre insieme, quindi il vero punto è andare oltre. E andare oltre significa iniziare a fare dei collegamenti anche riguardo alla nostra vita quotidiana, ciò che ci avviene normalmente quando magari viviamo dei momenti intensi della nostra esistenza. Il nostro modo normale di reagire sarebbe più votato per entrare in delle dinamiche molto giudicanti. Ecco, questa lettura esoterica dell'esistenza invece vuole aiutarci a uscire dal giudizio e andare al di là di ciò che percepiamo come bene e ciò che percepiamo come male, per incontrare che cosa? Per incontrare l'essenza o il disegno più grande che sta dietro a ciò che sta accadendo. E questa consapevolezza ci rende davvero potenti, perché ci libera da confini, limiti che ci inglobano, che ci restringono, che ci mettono una pressione addosso e ci impediscono di vedere le infinite possibilità che adesso anche per esempio la fisica quantistica racconta, no? Questi infiniti futuri possibili a cui siamo sempre esposti. Ma il punto è chi di noi li vede? Li vede queste infinite possibilità? Chi ha la capacità di leggere la realtà con occhi non giudicanti e che vanno al di là del bene e del male? Questo è il messaggio più grande del mio libro ed è il messaggio più grande, penso, che un percorso spirituale autentico vuole poi donare al ricercatore e portarlo o portarla a incarnare nella propria vita, perché questa lettura significa proprio iniziare a espandere la propria capacità di azione sull'esistenza. Quando noi qualcosa ci disgusta o ci fa schifo o ci indigna, in un certo senso non la vogliamo vedere e in un certo senso cerchiamo di spingerla via, ma se invece tu mettessi le mani in pasta e con quella pasta che sembra all'inizio disgustosa inizi a plasmarla, trasformarla, perché no, non hai una visione giudicante, ma hai una visione evolutiva di ciò che sta succedendo, cosa succederebbe nella tua vita se facessimo così con tutte le nostre piccole miserie? E questo ci rende dei creativi, dei veri creativi, ma più che creativi, dei veri creatori, dei creatori che diventano sempre più potenti. E allora il mio messaggio in questo libro vuole proprio portare il lettore a iniziare a incarnare quella potenza e quelle possibilità di lettura davvero nel pratico, nella propria quotidianità.
9: Perciò si può dire che noi siamo artefici della nostra vita, no? Possiamo creare orizzonti futuri secondo il nostro pensiero, quello che vogliamo veramente noi, non aspettare gli accadimenti esterni.
10: Esatto, oppure interagire con gli accadimenti esterni in modo diverso, non condizionato, in modo alternativo a quello che fa la massa, in modo alternativo a quello che fa la tua generazione, cioè essere pioniere, pioniera di ciò che davvero ti rappresenta. E per farlo però, per essere davvero artefici della propria vita, innanzitutto bisogna imparare ad affinare lo sguardo. Infatti i grandi saggi venivano chiamati Rishi nell'antica India proprio perché la loro capacità era quella di vedere e di far vedere, perché la parola Rishi etimologicamente parlando deriva dalla radice Drish, da cui viene anche la parola Darshan, che vuol dire visione. Il Rishi, il saggio, è colui che vede e fa vedere, e quel vedere, far vedere fa scattare in chi ha la possibilità di entrare in contatto con questa conoscenza un nuovo modo di essere artefice della propria quotidianità, della propria esistenza, della propria vita. Ma il passaggio principale, iniziale, è mettere a fuoco e imparare a vedere con occhi più espansi. E questo è anche uno degli scogli più grandi in cui le persone si bloccano, perché c'è tanta teoria, però poi nella pratica, quando si tratta di interagire con la tua vita rispetto a questi insegnamenti, non è così semplice mettere in pratica queste conoscenze, perché non si è incarnato ancora il messaggio. Per incarnarlo davvero, abbiamo bisogno, come primo step, cambiare lo sguardo che abbiamo sulle cose, imparare a vedere con occhi nuovi. E la parola Rishi, che vuol dire saggio in sanscrito, spiega proprio questo grande motore che è quello della visione, che non è solo la vista dei due occhi, ma è soprattutto la vista del terzo occhio. Questo è un concetto che accomuna tantissime culture spirituali di vari ambiti. Anche nell'antica Grecia, Platone o anche tanti altri saggi parlavano proprio della capacità di entrare in contatto con l'occhio interiore, l'occhio che vede al di là delle apparenze. Perciò nella vera via spirituale bisogna imparare a mettere in moto questo grande motore dell'anima, ed è la visione al di là dei condizionamenti, al di là di ciò che mi hanno raccontato, al di là di ciò che questa società considera bene, ciò che questa società considera male, ma incontrare l'essenza che sta abitando l'evento, la situazione che sto vivendo, e interagirci con gli occhi appunto dell'anima.
9: Bellissimo.
2: prima che parlavi di giudizio, di doverci togliere il giudizio che abbiamo sugli altri, spesso il problema è anche il giudizio che abbiamo su noi stessi, perché a volte ci impedisce proprio di realizzare delle cose importanti nella vita quando magari abbiamo dei pregiudizi o dei giudizi negativi di noi stessi. Anche lì bisogna lavorarci.
10: Sì, per esempio c'è tantissimo questo concetto del perfezionismo, e molti non iniziano mai qualcosa perché prima devono mettere a posto quello, poi quello, poi quello, poi quello. C'è sempre qualcosa da mettere a posto prima di iniziare a vivere davvero la propria vita. In realtà questa perfezione è pura utopia, cioè siamo in una continua danza con l'imperfetto, una continua danza tra buio e luce, perciò dobbiamo imparare a danzarci davvero insieme, a prendere le redini della nostra esistenza, ad aprire quel barattolo di marmellata e iniziare a gustarlo, anche se non siamo nella nostra casa dei sogni, anche se ancora non abbiamo il tavolo dei nostri sogni, le posate dei nostri sogni. Cioè bisogna iniziare a gustare, a vivere, a mettere le mani in pasta nella nostra vita. E quando entriamo in dei concetti che riguardano tantissimo il modo in cui noi pensiamo di noi stessi, tantissime persone si ritrovano in questo gioco di specchi, che invece di essere evolutivo e vissuto come motore, viene vissuto in modo giudicante. Quindi lo specchio non è un amico che ti aiuta a vedere meglio, ma lo specchio è un qualcosa che ti limita ancora di più, perché ti blocca, perché inizi a vedere tutti i tuoi difetti e non riesci ad accettarti prima di tutto e a plasmare, a mettere le mani in pasta con gli ingredienti che hai in questo istante. Facevo prima l'esempio del barattolo di marmellata, possiamo fare tantissimi tantissimi esempi. Quindi non viviamo la nostra vita, perché la vita è un continuo gioco di specchi, tutto quello che ci accade è un continuo gioco di specchi, come gli altri interagiscono con noi è un continuo gioco di specchi, quello che l'altro mi fa è specchio di qualcosa che sta succedendo anche all'interno di me, e soprattutto il modo in cui io reagisco con quella situazione che sta accadendo è specchio di chi io sono davvero in quel momento. Ma tutto questo non deve essere vissuto come limite, è tutto carburante spirituale. Però per imparare a essere davvero dei buoni piloti di questa auto che abbiamo in corpo, mente, che abbiamo in questo pianeta per vivere questa esperienza umana, per diventare buoni piloti del corpo e della mente, è necessario che questo gioco di specchi non sia più vissuto come un limite, ma un continuo invito al potenziamento, all'espansione del nostro modo di leggere la vita. Quindi quello che viene visto come difetto, come mancanza, come offesa, come sfiga, come sfortuna, come ingiustizia, può essere tutto trasformato come un materiale di evoluzione interiore. E questo è qualcosa che ce lo hanno insegnato tantissimi tantissimi maestri, proprio con l'esempio che davano nella loro vita. Io ho vissuto al cospetto di maestri indiani o di altre tradizioni, soprattutto in India nel mio caso, per tanto tempo, e ho avuto modo anche di sperimentare la quotidianità, cosa voleva dire vivere la quotidianità con qualcuno che davvero sta vedendo la vita con occhi più elevati dei miei in quell'istante. E che cosa notavo? Che il suo modo di interagire con i vari specchi che la vita gli porgeva non erano mai un limite, ma tutto era carburante per la luce dello spirito, per espandere l'anima, per espandere la propria potenza, la potenza generatrice, creatrice che è insita in ognuno di noi. Perché spesso noi ci autolimitiamo dando dei giudizi, delle etichette o delle descrizioni sommarie, superficiali, spesso molto infantili, causate proprio anche da tutta una serie di problemi, situazioni irrisolte, lavori interiori non non portati a termine che vengono anche dalla nostra infanzia e che vengono anche da vite precedenti. Quindi è tutto un malloppo, un bagaglio di samskara, come si direbbe in sanscrito, quindi di impronte che diventano il nostro modo di interagire, le lenti con cui noi guardiamo la realtà. Però queste lenti possono essere pulite, queste lenti possono essere migliorate, queste lenti possono essere addirittura cambiate, ma il primo punto è mettersi in gioco in un modo diverso. Facendo cosa? Iniziando per cambiare sguardo, che abbiamo detto che è la cosa principale che bisogna attivare per davvero manifestare la propria potenza, e farsi delle nuove domande. Nuove domande generano delle nuove risposte, nuove domande iniziano a stimolare la nostra interiorità a fare dei collegamenti che normalmente non faremmo se fossimo presi dal flusso emotivo, energetico a cui siamo più abituati nella nostra quotidianità. Ma se invece ci fermiamo anche solo per un attimo e quello che ci sta accadendo, quello che stiamo vivendo in questo istante della nostra vita, iniziamo a guardarlo facendoci delle domande diverse, e sarebbe una grande meditazione. E anche questo il libro vuole aiutare tantissimo il lettore a esplorare il campo delle domande, quanto è importante farsi le domande giuste e specialmente entrare in sintonia con l'accadimento, non vedendolo come nemico, ma vedendo sempre che cosa questa situazione può aiutare a far fiorire in me, quale nuova possibilità, quale nuova opportunità, quale nuovo talento, quale nuova capacità. Che cosa sta stimolando in me? Ci possono essere iniziali risposte che ci diamo che sono simili al nostro modus operandi vecchio, quindi ci facciamo lo sforzo di farci una nuova domanda, ma all'inizio la risposta magari non ci dà tanta soddisfazione perché è figlia ancora di un'abitudine passata. Ma se ci alleniamo a fare queste domande, anche quando le risposte non ci soddisfano, ma continuiamo a farcele, nel corso dei giorni, del tempo, le risposte iniziano a cambiare. Specialmente domande esistenziali, come per esempio c'è tutta una linea che si è molto sviluppata negli anni 70 da alcuni ricercatori che, prendendo i testi sacri come le Upanishad o altri testi sacri dell'antica India, hanno sviluppato proprio delle terapie energetiche in cui la domanda principale da porsi era: chi sono io? No? E questa domanda è una domanda cosmica, ma loro basavano le loro terapie e meditazioni proprio su questa domanda, che veniva reiterata durante la meditazione per tanto tempo. E quindi erano ovviamente ritiri intensivi, momenti di meditazione intensiva, e questa domanda veniva fatta e rifatta. La pratica consisteva a continuare a farsi questa domanda e ascoltare sempre più profondamente le risposte che arrivavano. E all'inizio erano risposte banali, normali, magari non si sapeva neanche che cosa dire, ma quando il praticante iniziava a entrare in sintonia con la domanda, iniziava a smettere di giudicare anche le sue stesse risposte, perché anche qua si entra in un altro ambito, no? Quando ci si giudica mentre si medita, no? Questo è un grande tema. E iniziavano a essere lasciati andare i giudizi anche sulle proprie risposte, e si stava semplicemente centrati sulla domanda, che diventava quasi un mantra, appunto. Le risposte che iniziavano ad emergere dall'interiorità di queste persone, questi studiosi hanno iniziato a vedere che erano risposte nuove, risposte più profonde, risposte che arrivavano da qualcosa di molto molto ancestrale, antico, granitico, qualcosa di abissale, che ha una forza immensa e che può dare una forza immensa al praticante. Quindi anche quando siamo nel processo di farci delle nuove domande, evitare di giudicare le nostre prime risposte, e in generale evitare di giudicare le nostre risposte, ci rende più creativi verso l'esistenza e ci rende anche più in relazione con l'esistenza. Molti vivono la propria vita in vetrina, non so se questo è un esempio molto chiaro, no? Molti passeggiano nel flusso della propria vita come se fossero davanti a tantissime vetrine e non entrano mai nei negozi, diciamo, nelle aree, nelle stanze che la loro stessa vita gli propone di esperire. Ecco, queste domande vogliono aiutarci a iniziare ad avere il coraggio di entrare nei negozi, di entrare nelle varie dimensioni e stanze che la vita ci permette di esperire, ma con una mente aperta. Questo è il punto, una mente aperta. Per fare questo abbiamo necessità di scardinare tutta una serie di automatismi che ci viene normale fare perché siamo abituati a suoi fatti, a certi comportamenti, e questa capacità di scardinare gli automatismi è regalata, donata grazie alla pratica meditativa. Quindi unire nuove domande a pratiche meditative come per esempio quella del suono utilizzata in un certo modo ci permette di aprire delle porte immense e in poco tempo cambiare tantissimi aspetti della nostra vita, perché il bello della meditazione e di alcune meditazioni, soprattutto utilizzando il suono, è che hanno un effetto immediato, perché il suono va proprio a superare tantissime barriere della mente conscia con la quale normalmente ci difendiamo, ma entra subito nel cuore della persona e soprattutto il suono dialoga subito con il mondo emotivo della persona. Ricordiamo però che il mondo emotivo è solo una parte di ciò che noi siamo molto di più, noi siamo mondo percettivo, energetico, causale, abbiamo tantissime dimensioni dentro di noi, ed essendo il suono così in modo quasi sensuale, collegato proprio con i principi animici che muovono lo spirito, e ha la capacità proprio di integrarsi e intrecciarsi con i nostri corpi sottili e iniziare a farli comunicare con la nostra parte conscia in maniera più vibrante, più vera, più chiara, e questo crea una possibilità bellissima. Immaginiamo quindi di procedere con delle pratiche meditative che smuovono in questo modo così profondo la nostra interiorità, uniti a un altro uso del suono che è magistrale, che è porsi le giuste domande o nuove domande o almeno domande diverse da quelle che ti fai di solito. Ecco, unire queste due dimensioni produce nuovi collegamenti sinaptici inevitabilmente, e che producono nuovi collegamenti anche di idee, progetti, opportunità, e anche iniziare a trovare attraente ciò che magari prima non ci faceva né caldo né freddo, semplicemente perché non ci eravamo soffermati a vedere la bellezza di quella situazione o di quella persona. Adesso entro in un altro ambito, le relazioni. Molte persone sono attratte sempre dallo stesso tipo di persone. Alcuni da persone evitanti, alcuni da persone che ingannano, altre da persone noiose, altre da persone che sono sempre impegnate, quindi vanno a finire a fare sempre l'amante, no? Ci sono tantissime situazioni che si reiterano più o meno gravi nella vita relazionale di tantissimi esseri umani. Perché? Spesso che cosa succede? Noi siamo assuefatti a certi modelli che sono sicuramente tossici, che vengono dal passato, dai nostri incontri, soprattutto con le figure genitoriali, ma anche in altri ambiti, e che sono sedimentati nella nostra vita in modo tale da essere considerati da noi familiari. Quindi quell'energia, anche se non ci fa bene, è familiare e andiamo lì, ma è frutto frutto di un condizionamento. Quando noi iniziamo ad aprire la nostra mente a nuovi collegamenti, iniziamo anche a sciogliere un po' queste trame di attrazione anche che abbiamo verso certe situazioni e certe cose, che non sono in realtà attrazioni dell'anima, ma sono delle attrazioni che vengono da una reiterazione di comportamenti tossici a cui ci siamo abituati, ma che non sono in realtà ciò che vorremmo e che non sappiamo neanche come toglierci, no? Da certe dinamiche. Iniziare a fare questo tipo di uso del suono con le giuste domande, con la pratica meditativa, con l'uso del suono in un certo modo, ci aiuta tantissimo anche a sradicare queste dinamiche tossiche e ad aprirci ancora di più a nuove opportunità e a trovare attraente situazioni che magari fino a quel momento non avevamo mai preso in considerazione. E questa è un'opportunità grandissima che noi ci diamo, perché quando l'emozione e il pensiero sono uniti e quindi l'attrazione è unita a una nuova consapevolezza, la dimensione dell'emozione, del piacere è unita a una dimensione di saggezza, allora iniziamo a diventare potentissimi, a creare delle nuove comunità anche relazionali intorno a noi, basati su dei principi che non tolgono bellezza, che non tolgono godimento, che non tolgono il piacere, anzi lo potenziano, perché inizi a creare la vera squadra di supporto che tu ti meriti nella tua esistenza. Però è tutto frutto di una chiamata interiore, prima di tutto a fermarsi e dire: voglio espandere, voglio capirmi e voglio soprattutto liberarmi. E questa domanda, questa necessità, unita a queste pratiche, ci permette di fare dei salti evolutivi importantissimi anche in poco tempo, ed è molto affascinante, perché in realtà l'anima è molto veloce, è molto immediata. Quando arriva una chiamata dell'anima, è qualcosa che è capace di sconvolgere la vita di una persona nel giro anche di poche ore. Il punto è quanto coraggio, quanta forza, quanta chiarezza, quanta forza noi abbiamo per sostenere questa chiamata, questa energia. Allora abbiamo bisogno anche di allenarci, e quando ci alleniamo, dopo un po' ci rendiamo pronti, così quando il treno passa siamo subito pronti a salire e non ci pensiamo neanche un secondo.
9: Ottimo. Affrontato adesso con quello che ho detto, la meditazione, chi sono io, no? un argomento molto interessante, no? Che appunto parlava anche Gurdjieff, le varie maschere che noi ci creiamo, no? Perché persona vuol dire maschera, e tutte queste maschere ci fanno vedere il mondo in maniera diversa e anche gli altri ci vedono in maniera diversa. Togliendoci queste maschere riusciamo a capire meglio, giusto, quello che siamo noi, e abbiamo più consapevolezza. Cioè tutti questi esercizi che tu adesso ci stai spiegando aiutano proprio a toglierci anche queste maschere.
10: Esatto, Pirandello diceva: uno nessuno 100.000, e altri scrittori dicevano che noi conteniamo moltitudini, e questa è una realtà. Nel senso che noi siamo venuti qua a giocare. Lo spirito nella sua essenza è puro, è cosmico, è eterno, ma i ruoli, i giochi, le maschere che puoi indossare sono tantissime, anche più di una simultaneamente. C'è la maschera della sottomaschera della sottomaschera, quindi abbiamo una opportunità di gioco davvero importante. Così grande e importante che è molto facile perdersi. Ecco perché è necessario, ora più che mai in questo tempo storico in cui tanto gioca l'apparire, l'immagine, e tanti mettono maschere per sopravvivere in modo molto intenso a questa realtà anche ipertecnologica dell'intelligenza artificiale che stiamo vivendo, è necessario ora più che mai entrare in contatto con cosa sta dietro la maschera. Allo stesso tempo dobbiamo imparare a giocare con le maschere, nel senso che comunque noi siamo venuti qua anche per sperimentare delle maschere, non è che la maschera è il male, però il punto è che noi non dobbiamo essere prigionieri delle nostre maschere. Questo è il vero punto. Non essere prigionieri di questo gioco materiale che stiamo vivendo, essere sempre presenti al fatto che questo è un gioco, stiamo giocando, e quando noi siamo lì liberi di giocare con le maschere, possiamo anche utilizzarle in modo propedeutico e pedagogico anche per insegnare certe cose oppure trasmettere certi concetti oppure per mettere dei confini quando qualcuno va, diciamo, supera dei limiti con noi, no? Quindi le maschere non sono negative in sé, il punto è la prigionia, essere prigioniero della propria maschera o delle proprie 5-6 maschere principali che abbiamo. Oppure quelle inconsce che sono ancora più importanti e dense, difficili da vedere, e tutto questo ruolo di spogliarsi delle maschere non è per non utilizzarle più, perché comunque siamo qua. A volte, cioè, in certi momenti qualcosa conviene dirlo, in un altro momento è meglio che non lo dici, cioè avere quella capacità di capire situazione dopo situazione. Tempo, luogo e circostanza giusti in cui esprimere al meglio se stessi è fondamentale. Quindi capire come utilizzare in modo evolutivo il gioco delle maschere è un altro tema importante dell'espansione spirituale. Niente è negativo, tutto è strumento. L'importante è non essere prigioniero degli strumenti o non pensare che lo strumento è il punto di arrivo. Tutto è funzionale, niente ci deve imporre. Imprigionare anche la stessa pratica spirituale. Questo è un concetto che è stato molto spiegato dai grandi maestri dell'Advaita Vedanta, come per esempio Adi Shankaracharya. Per esempio, nell'ultima iniziazione del libro, io parlo, è l'iniziazione 11 in cui parlo del puro essere e spiego una, diciamo, una conoscenza meditativa che viene chiamata neti neti, in cui lo spirito si ricorda di sé, passando attraverso, ricordandosi ciò che non è. E questa è l'iniziazione al puro essere, perché ogni iniziazione ha una illustrazione e poi inizia il capitolo con la musica e il mantra collegato a quell'iniziazione ed è davvero, davvero potente. E in questa iniziazione parlo proprio della dimensione filosofica di Adi Shankaracharya, che era il maestro principale che ha creato, che ha portato sul pianeta Terra l'Advaita Vedanta, quindi la filosofia spirituale della non dualità. La non dualità si basa tantissimo sullo spogliarsi di ciò che non sei per capire ciò che sei. Però allo stesso tempo Adi Shankaracharya era anche molto tantrico, nel senso che tantissimi dei suoi canti, per esempio, vengono utilizzati da delle correnti spirituali, da dei lignaggi tantrici molto elevati. Quindi, nonostante che lui era un monaco, un asceta, comunque, tantra cosa vuol dire? Liberazione estesa, quindi vuol dire conoscere tutto ciò che è la materia, utilizzare la materia, non fuggire la materia, ma non esserne prigioniero, essere sempre presente al fatto che io non sono questo, non sono quello, non sono la mente, non sono il corpo, non sono gli occhi, non sono il mio aspetto, non sono i ruoli, non sono nulla, io sono puro essere, io sono pura coscienza e beatitudine, ma allo stesso tempo sto vivendo un'esperienza in cui ci sono tutti questi elementi, vanno utilizzati, ma non ne devo essere prigioniero. Questa è la sfida, è la sfida dell'incarnazione, e più riusciamo a portare l'equilibrio tra la consapevolezza di non essere le maschere, non essere i vari strumenti, i ruoli che utilizziamo, ma allo stesso tempo utilizzare questi strumenti, questi elementi per vivere meglio nella quotidianità e per esplorare meglio il gioco della vita, vanno armonizzate queste due dimensioni. Quindi quando si trova l'armonia tra queste due dimensioni, senza negare né l'una né l'altra, allora c'è la vera maestria. vera libertà, la vera estasi, perché chi va in estasi non sono solo i santi di una volta, anche adesso si può vivere nell'estasi, anzi adesso per tanti aspetti saremmo anche facilitati da alcuni elementi proprio di anche di come è strutturata la società di oggi, che facilitano coloro che vogliono veramente esplorare i mondi dell'estasi. Perché dico questo? Perché siamo in una società in cui comunque tante persone riescono già a comprendere come vivere nel mondo materiale avendo certe comodità. Ci sono tante persone che hanno la possibilità di vivere questo mondo materiale avendo certe comodità. Quindi che cosa possono capire? L'illusione che c'è dietro certe comodità, e quindi non esserne prigionieri. E questa è un'opportunità grandissima che questo periodo storico ci dà. Anche solo comprendere la comodità di avere l'acqua calda e l'acqua fredda, un tetto sopra la testa, mangiare tutti i giorni, in certe popolazioni, anche adesso, no, nei luoghi di guerra, in altri luoghi, non sono scontate proprio per niente. Il fatto che ci sono persone che contemporaneamente in questo periodo storico riescono a vivere con queste cose di base a posto, ci permette di iniziare a pensare anche ad altre cose, non solo alla sopravvivenza, e anche a vedere gli inganni che stanno dietro certe comodità. Infatti l'asceta volontariamente si toglie da certe comodità proprio per non ricadere in dei principi, in dei concetti, in delle dimensioni di inerzia che tendono ad affossare e a rendere sterile la propria ricerca spirituale. Ma è una realizzazione che avviene con il tempo e soprattutto

0: giovane questo concetto che stiamo sviscerando insieme. Quindi i grandi saggi ti dicono: ci sono delle maschere, ci sono degli inganni, ci sono delle illusioni. È un gioco, si chiama Maya, ciò che non è. Puoi giocare consapevolmente, senza perderti.
1: Bellissimo.
2: La chiave è che diventiamo i protagonisti della nostra esistenza, consapevoli di ogni cosa che facciamo sostanzialmente, senza essere vittime o comunque essere soggetti agli altri e alle conseguenze e alle situazioni della vita.
0: Hai detto alcuni passaggi importanti. Diventare protagonisti della propria esistenza è fondamentale perché noi siamo venuti qua, ognuno, immaginate anche solo quanto è complesso il processo della nascita, il concepimento, quello che c'è stato prima del concepimento, che adesso non andiamo ad analizzare, ma il concepimento, la gravidanza, la nascita stessa, cioè è stato uno sforzo per l'anima. Di scendere, incarnarsi qui non è uno scherzo, è una scelta o comunque una dimensione questa in cui siamo, in cui per arrivarci devi fare una serie di passaggi intensi, molto intensi. Quindi se siamo qua, non siamo qua a pettinare le bambole, non siamo venuti qua a guardare ciò che passa per la finestra e basta, siamo venuti qua per vivere. Quindi diventare protagonisti della propria vita non significa diventare egocentrici o diventare, ma significa vivere. Io vivo quando mangio, mangio, quando dormo, dormo, quando godo, godo. Io vivo, voglio vivere. L'anima grida vita, voglio vivere. Io sono qua per vivere, per sperimentare questa esperienza al massimo delle mie possibilità. Allo stesso tempo devo interagire con una società, quindi imparare a relazionare, a trovare dei punti d'incontro, ad armonizzare. Allo stesso tempo quindi dovrò vivere dei ruoli, entrare in connessioni. Per qualcuno sarò sorella, madre, padre, figlio, fratello, fidanzato, fidanzata. Cioè, si inizieranno a creare queste danze perché da una parte io voglio vivere, dall'altra parte c'è la relazione con la vita in tutte le sue varie manifestazioni che inevitabilmente quando io incontro quell'altro elemento se ne crea un altro, quindi un nuovo ruolo, una nuova dimensione. Ed è giusto immergersi, è giusto viverlo al massimo, tutto quello che noi abbiamo la possibilità di sperimentare, ma allo stesso tempo fare un percorso di ritorno all'origine che ci permette di non distaccarci mai da quel centro abissale di cui parlavamo prima, da quell'eternità che noi siamo, al di là di tutto questo. Se noi riusciamo a mantenere quel contatto, a trovare quel contatto, a mantenerlo nel tempo e anche ad espanderlo, allora il nostro modo di interagire e immergerci nella materia sarà ancora più potente e nel momento in cui dovremo lasciare questo corpo, avremo da una parte vissuto pienamente, dall'altra avremo vissuto sempre più in accordo con l'anima perché non avendo perso il contatto, essendo rimasti sempre in contatto ed espanso questa connessione, avremo ascoltato la voce dell'anima. Questo insieme di massima vita e massimo ascolto dell'energia dell'anima ci permette di lasciare questo corpo con gioia. Il vero punto di tutto è lasciare il corpo con gioia, nella gioia. Quindi chi lascia il corpo con la gioia ha capito qualcosa dell'aldilà. Ha capito qualcosa dell'aldiqua e ha capito qualcosa di molto profondo di se stesso. Quindi dovremmo vivere un'esistenza, semplificando al massimo quello che sto dicendo, che ci aiuta ad arrivare a fine corsa, che potrebbe essere in qualunque momento, non è solo durante la vecchiaia, potrebbe essere in qualunque momento, arrivare a fine corsa che lasci questo corpo con gioia. Perché la gioia dell'essere non è tanto legato alle cose che raggiungi, ma è alla qualità con cui tu hai vissuto. Quindi metti che io domani attraverso la strada, in questo momento comunque non ho neanche 40 anni, se io lasciassi il corpo direbbero: Madonna, che peccato, era così giovane, no? Però magari l'intensità e la potenza con cui io ho vissuto mi permette già ora di lasciare il corpo con gioia se ho questo stile di vita.

0: imbevuto dentro di me, cioè lo sto davvero vivendo, lo sto davvero concretizzando, no, nella mia quotidianità. Questa conoscenza mi permette di lasciare il mio corpo anche domani con gioia, perché la cosa più importante, sì, quello che raggiungi è importante, ma quello è tutto un pretesto, è un pretesto per giocare in realtà, è un pretesto per fare nuove esperienze, un pretesto per tante cose, ma la cosa più importante è conoscere se stessi. Quindi è il processo di conoscenza di noi stessi che noi mettiamo in moto attraverso le esperienze che facciamo. Quindi ciò che raggiungiamo è importante fino a un certo punto. Quello che è più importante è il contatto con noi stessi, la conoscenza di noi stessi e il rapporto d'amore con noi stessi e con la vita in tutte le sue forme, e che non si limita al corpo, a tutta la dimensione materiale, ma che va anche oltre, soprattutto oltre. Perciò è questo stile di vita legato molto anche al concetto dell'estasi, che è qualcosa che possiamo, persone, monaci nei più reconditi monasteri riuscivano a vivere stati di estasi di grande intensità, proprio perché l'estasi non ha bisogno di grandi cose che accadano fuori, ha bisogno di grandi cose che accadano in noi, nel nostro modo di relazionare con la vita intimamente. E perciò è una grande possibilità dire: relaziono con la vita in modo autentico, relaziono con la vita seguendo la voce della mia anima, vivendo davvero la mia vita, abbracciandola completamente ed entrando in sintonia anche con quella semplicità primordiale che abita l'estasi. La vera estasi arriva proprio dalla semplicità primordiale, e tutti abbiamo le risorse potenzialmente per viverla questa estasi. È tutta una questione di sguardo. E quindi torniamo sempre al discorso che facevamo all'inizio, ed è qualcosa. Il bello è qualcosa, è che è qualcosa che possiamo vivere tutti, e sempre più persone possono raggiungere queste conoscenze con degli strumenti che permettono anche di velocizzare certi processi. E il suono, per sua natura, è uno di questi strumenti che velocizzano.
1: Ok, allora siamo
2: Sicuramente il 9
1: verso.
2: ottobre ci farai passare dei momenti di estasi quando farai il tuo concerto, questo è poco ma sicuro.
0: Beh, secondo me ci saranno tutte le prerogative, diciamo, e poi ci sarà la disposizione interiore di coloro che si lasceranno travolgere da questa bellissima estasi.
2: Bello,
1: Assolutamente.
2: sicuro.
1: Comunque, allora, in conclusione, beh, intanto ti ringrazio perché hai dato degli spunti di riflessione importanti, perché spesso ci dimentichiamo di vivere il presente, di assaporare le cose che abbiamo e deleghiamo la felicità a momenti futuri, a obiettivi da raggiungere che magari poi non li raggiungiamo mai, e per cui rimaniamo sempre in uno stato di stand-by che non ci fa vivere. Per cui queste sono proprio dei messaggi su cui ragionare e prendere consapevolezza. Grazie.
0: Grazie, grazie a te Valentino.
1: Bene, dai, allora avremo l'opportunità di rivederci in qualche altra intervista, perché insomma le cose da dire sono tante e gli spunti di riflessione da dare sono molti. E poi, come ha detto Giorgio, noi ci vediamo tutti venerdì 9 ottobre ad Abano Terme, in provincia di Padova, per questa serata unica nel suo genere.
2: Grazie, grazie Tea. E
1: Intanto, grazie e buona serata.
0: grazie.
2: Buona serata.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, e non vedo l'ora di vedervi il 9 ottobre per una dimensione mistica che vivremo insieme con grande gioia. Grazie.
1: Certo.
2: Sicuramente.
1: Poi
2: Grazie. Ciao.
1: tutte le informazioni sul link in descrizione, lo dico giusto per chi vedrà l'intervista. Alla prossima. Ok, allora siamo tornati in diretta per gli ultimi minuti prima della pubblicità. Che minuti? Secondi.
2: Secondi.
1: Intanto Roberta da Treviso dice: la prima cosa che dovrebbe fare l'individuo in questo tempo difficile è essere onesto con se stesso e nei rapporti con gli altri, anche se è difficile. Sì, però insomma, tutto nella vita, insomma, niente è facile e niente dà soddisfazione delle cose che sono facili. Come si chiama la vostra ospite? Abbiamo intervistato Tea Crudi, che ripetiamo sarà qui a Padova, ad Abano, il 9.
3: ottobre.
4: Ok, poi sul sito trovate tutte
3: le informazioni. Trovate tutto quanto, sì.
4: E sì, ultimi secondi, vabbè, Anna, anche Anna dal suo contributo, dice: io penso che il marito di questa signora che parla si sia suicidato. Grazie Anna del tuo contributo.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
7: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
6: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
7: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
6: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
8: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
9: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
10: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
11: Ah, volevo dirlo anche a me.
12: E allora pronti, mezza via.
13: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
14: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
15: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
10: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
16: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
9: Gloria, manchi tu nell'aria.
15: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
17: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
12: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
10: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
11: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
10: Sì, come fare a Malta.
12: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
10: Ettore!
11: E ora chiameme al 348 85 73 609.
13: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo, e come sempre,
10: e tanti auguri a te.
17: Se non se avesse capito,
11: e

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Ciao Giorgio.
1: Ciao caro Valentino.
0: E ovviamente ciao anche al nostro ospite e parliamo di Ruggero Di Pasquale. Ciao Ruggero.
2: Ciao Valentino, ciao Giorgio, ciao a tutte.
0: Ciao.
1: Bentrovato.
2: Oh, è sempre un piacere venire da voi.
0: È un piacere anche nostro ospitarti. Allora, prima di cominciare la nostra chiacchierata, ricordiamo che Ruggero sarà a Padova in due giornate, ossia venerdì 18 di settembre per una conferenza, e lì torneremo a parlare di sistema cannabinoide, di cannabis in generale, delle sue funzioni e le sue, diciamo, i suoi benefici che porta l'essere umano. Mentre il giorno successivo, sabato 19 settembre, tutta la giornata, Ruggero sarà a Padova per degli appuntamenti individuali, i famosi appuntamenti di analisi biofrequenziale e riequilibrio naturale del corpo umano. Per cui abbiamo questo connubio, questo doppio incontro, appunto 18 e 19 settembre. Dopodiché, Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, volevo aggiungere che Ruggero verrà con noi al prossimo viaggio in Bosnia. Lui ha un sistema, usa un sistema per fare un'analisi biofrequenziale del corpo, che non mi ricordo come si chiama, tipo Metatron, poi ci dirà meglio lui dopo che ho finito, dove lui farà un'analisi a noi guide, io Valentino e Diana, prima di entrare, prima di fare tutto il viaggio. Sia all'interno di Tunnel Ravne, sia sopra le piramidi, sia a Olovo, e ci farà un'analisi durante tutto il viaggio e poi alla fine ci sarà un'analisi completa che ne parleremo in un'intervista quando ritorniamo. Cosa farà? Farà questa analisi dove vedrà il livello energetico del nostro sistema corporeo a tutti i livelli, dei nostri organi, di tutto quanto, e dove si vedrà appunto che differenza c'è tra stare prima di entrare nei tunnel Ravne, per esempio, e dopo che siamo usciti, cioè dove ci sono le varie variazioni. Questa è una ricerca che appunto facciamo con questa biorisonanza, proprio per sia una nostra ricerca nostra indipendente all'interno dell'associazione, e sia un po' per vedere, per no, realizzare, capire meglio cosa fanno queste piramidi. E vuoi aggiungere qualcosa, Valentino?
0: No, no, no. Beh, lascerei spiegare un attimino a lui cos'è questa analisi e cosa si vede dal prima al dopo, insomma, normalmente, e in queste situazioni eccezionali, come appunto succederà sul tunnel Ravne nelle piramidi bosniache.
2: Allora, dobbiamo fare una premessa necessariamente. Sono tecnologie studiate in primis dai russi. Noi arriviamo da un'epoca in cui si era scoperta la frequenza Schumann dell'etere, della terra, altri tipi di frequenze, geometria sacra, in piena esplosione, energia gratuita, Tesla. Veniamo da quelle influenze. I russi sono stati lungimiranti e visto considerato che anche attraverso il contributo di ricercatori, medici e quant'altro, come George Lakowski, che poi attraverso un hypergrounding, mettiamola così, ha sviluppato in associazione tra l'altro con Tesla e Rife un dispositivo per andare a ripristinare questa connessione che noi abbiamo a livello energetico. Ma non andando a uscire dalla tematica, i russi poi per 60 anni, fino ai giorni nostri, più di 60 anni, stanno studiando le frequenze perché hanno capito che ogni oggetto che noi vediamo, da un tessuto a un braccialetto, un pezzo di metallo, una cellula vegetale, una cellula animale, è un batterio, è un virus, una candidosi, una sindrome, una cellula, un organo, un sistema fisiologico sano. Lui capta determinati suoni. Questi suoni si esprimono in frequenze, ovviamente, impercettibili all'orecchio umano. Però ci sono dei dispositivi che nell'arco di questi 60 anni il vero valore è stato andare a catalogare e a enciclopedizzare in pratica tutte le frequenze che ne uscivano fuori per dire questa è associata a questo batterio, questa è associata a quest'altra cosa, piuttosto che questa è associata a una cellula sana. E ad oggi abbiamo un database straordinario dove ci si va a confrontare un po' con tutto. Gli stessi dispositivi poi sono stati, diciamo così, aggiornati aggiornati piuttosto di evoluti, diversificati. Nelle analisi a frequenze che si vengono riconosciute all'estero, ma in Italia no, purtroppo, sono analisi a biofrequenze che dal mio punto di vista le frequenze non possono mentire. Però a prescindere da questo, sono talmente dispositivi che hanno avuto un'attenzione particolare. Di menti geniali, piuttosto di un'industria specifica, dove alcuni dispositivi vanno addirittura a vederti come quello che sto utilizzando, i chakra, piuttosto delle emozioni, la Shio ti guarda addirittura le vite passate, i debiti, che hai, piuttosto di altri dispositivi che vanno addirittura a collegarsi in aura. E dandoti, secondo il principio ameriano, 5 leggi biologico, l'apnei successiva, ti danno una presunta, una finestra, una data, circa più o meno quasi una finestra, dal maggio del 2022 ad agosto 2022 è successo qualcosa, un trauma per cui ti si è generata questa patologia. Ci sono dei dispositivi che sono veramente straordinari. In Italia non vengono promossi, non vengono riconosciuti, all'estero invece stanno prendendo molto piede, anche perché una scannerizzazione dove tu in pochi minuti riesci ad avere dei dati molto, molto completi. Ci sono ad esempio Metatron, che è la prima scuola russa, è abbastanza complicato nella gestione delle informazioni perché ti dà talmente tante informazioni, dal danno del DNA, alle mutazioni, a quello che ti può venire in proiezione per un morso di una zecca, piuttosto che batteri hai, che virus hai, che patologie, sindromi, infiammazioni, ovunque siano le sede, ma in pochi minuti. Non devi aspettare tanto. È come stare in ospedale a farsi fare diagnostiche per mesi e mesi e farsi dare un responso finale, però ce l'hai in pochi minuti. Sono dei dispositivi che a mio avviso dovrebbero essere più sfruttati. Io gestisco una seconda serie. Le prime serie erano attraverso una scannerizzazione, sono due metodologie per andare a sfruttare questi dispositivi. Uno scannerizza in un modo e l'altro invece riceve in un altro. I primi dispositivi andavano a scannerizzare quello che gli ritornava in base anche all'intensità, costruivano un grafico. Quel grafico però lo dovevi interpretare. Cioè hai il 72% di avere questo e l'86% di avere quest'altro e il 14% forse questo ancora. Perché il grafico somigliava al grafico diciamo così, del patogeno, della patologia, di riferimento. Gli ultimi invece si sono concentrati ibridizzando non soltanto le frequenze, ma addirittura lo spettro a infrarosso, la rifrazione. In pratica, come gli smartwatch che dicono no, sono per la pressione, non sono riconosciuti, però stranamente ti danno sempre una pressione, il valore lo misurano in modo. C'è diciamo un margine dell'1 del 2%, ma su battiti piuttosto di oltre passato un centinaio in valore 1 o 2%, non è che faccia molta differenza. Se hai pressione alta, è pressione alta, punto. Però a prescindere da quello che è il loro margine di errore, più o meno quasi, sono dei dispositivi. A mio avviso, questa seconda generazione ci sarà poi una terza, una quarta, continuano a lavorare. Sono degli ottimi dispositivi. Ti danno quello che gestisco io, ti dà anche le emozioni chakra, però ti dice un po' tutti gli organi come sono messi. I sistemi fisiologici, ti dà micro macro molecole, quante vitamine ho, che tossicità o tossine ho, che intolleranze ho, piuttosto di le emozioni, i chakra stessi. Lo divide in 43 rapporti, tutti molto ordinati. È un altro valore aggiunto che gli do. Non mi dà i patogeni, a differenza, mi dà qualcosa di mettere alle righe, diciamo che emerge, a differenza dell'altro che era molto più complicato. È un report spendibile subito, glielo giri subito alle persone, non gliele lasci ignorante, completo anche le informazioni su ogni voce, perché comunque si devono educare, la prima fase è educare le stesse persone. Trovo un dispositivo straordinario e siccome è anche molto preciso, perché comunque durante i confronti le scannerizzazioni mi tirano fuori diagnostiche, valori da esami piuttosto di, e sono sempre tutte azzeccate. C'è la possibilità di portarselo e siccome erano già un anno e passa che parlavamo di Agenbodne, ma non avevo mai occasione di andare a vedere questi posti magici, comprese poi le piramidi. E visto considerato che abbiamo anche l'opportunità di misurare, sperando che anche tu ti porti la Kirlian,
1: No, è troppo, se no altrimenti portava anche lei già da un pezzo, è troppo ingombrante, non è facile da gestire in maniera in un viaggio.
2: Va bene, comunque la porterò in modo tale da andare a vedere che valori ci dà il prima e dopo essere entrati nelle piramidi, il prima e dopo essere entrati nel tunnel, piuttosto di pigliarsi anche le sfere in mano, che sono tutte cose, diciamo così, sacre, che rispettano le regole della geometria sacra, tutto si fonda in un residuo.
0: Bello.
1: E
0: No,
1: sarà
0: infatti.
1: un'altra bella esperienza anche questa, dai.
0: No, sicuramente si arricchisce molto il viaggio che andiamo a fare, anche per comprendere, per vedere cose che magari a volte solo alcuni hanno la capacità di percepire, mentre così proprio si vedono i dati per cui sono incontrovertibili. Ok, allora io adesso farei un saltino perché abbiamo tante cose di cui parlare oggi, magari non le approfondiamo tutte, le prendiamo un po' superficiali, ma ci saranno poi le varie occasioni per approfondirle. Il 18 di settembre tu sarai a Padova a parlare di cannabis, perché è da lì che ti abbiamo conosciuto, è stato il primo strumento che ci hai portato. Allora ci ricordi un po' perché è una pianta così straordinaria?
2: Sì, è stato anche il primo mezzo che io ho conosciuto e che ho sfruttato. C'è da fare anche qua una premessa. Bisogna necessariamente sapere, diciamo così, la vera storia della medicina per riuscire a capire cosa ci hanno tolto, cosa ci hanno switchato e riuscire finalmente a capire determinati balzi e salti, diciamo così, evolutivi in tal senso, ma anche capire che ci sono validissime alternative che vanno ben oltre i farmaci e tutto quello che ci danno. Allora, in pratica, noi prima del 1900 qualcosa, noi ci curavamo tutti con fitto estratti. Gli estratti dalla canapa o dalla cannabis venivano utilizzati da Carlo Erba, per esempio, che era un farmacista che avevamo noi qualche secolo fa. Era ampiamente usata anche per andare a contrastare più di 100 patologie. Però non tanto per mettere sul piedistallo il sistema endocannabinoide, la cannabis o la canapa, gli estratti veri da pianta, attenzione, ma per farvi capire che, tornando ancora più a ritroso, noi abbiamo tre forme di vita che sostanzialmente abitano questo pianeta che tanto amiamo e conosciamo. Sono forme vegetali, animali, comprese l'uomo, e microbiche. Queste forme microbiche, le forme vegetali e compresi gli animali, noi per comunicare con noi stessi, con i microbi, con i vegetali, viceversa, questa comunicazione a doppia corsia per tutti, comunichiamo sintetizzando gli stessi neurotrasmettitori. Questo è molto importante. È molto importante perché c'è una biodisponibilità incredibile. Allora capisci che l'artemisina ha determinate caratteristiche uniche, straordinarie, piuttosto degli estratti di moringa, piuttosto della cetriolina nel cetriolo, della carota nella carotina nella carota. Riesci a capire che questa è una biodisponibilità incredibile. Noi siamo nati in un brodo primordiale dove abbiamo condiviso. E durante l'evoluzione, in pratica, in modo simbiotico, ci siamo sviluppati andando a sintetizzare tutto. Se tu prendi un vegetale e lo sezioni, hai una specificità tissutale tanto quanto complicata e diversificata, l'abbiamo noi. La clorofilla non è nient'altro che il sangue vegetale. È identica come molecola, cambia soltanto il nucleo, l'emoglobina. L'emoglobina, cioè il magnesio e il ferro, in uno nell'altro, che vengono scambiati semplicemente. Per cui uno è verde e l'altro è rosso. Ma stiamo parlando di un'evoluzione dove noi fisicamente, fisiologicamente, biochimicamente ci gestiamo costruendo le stesse identiche cose. Ecco perché gli estratti vegetali sono veramente straordinari e possono essere risolutivi perché vanno nelle cause dei problemi. Non sto parlando soltanto del sistema endocannabinoide, sto parlando di NAC. Questo perché è successo lo switch? Perché ci sono stati il boom del petrolio, il boom delle raffinerie, il boom di qualcuno che ci ha fatto troppi soldi e il boom di qualcuno che ha ascoltato troppo gli altri, dove ha capito che dalla natura non poteva metterci brevetto, per cui da un estratto vegetale zero brevetti, la ricetta deve essere libera. Per ma su molecole sintetiche derivanti dal petrolio, che è quello che oggigiorno sono i farmaci, molecole sintetiche derivate dai combustibili fossili, pura porcheria dal mio punto di vista. Hanno svecciato, aveva talmente tanti soldi che ha cambiato tutta la faccia della medicina, ha introdotto la ciarlataneria che prima non esisteva, ha avallato e fatto avallare soltanto quello che la medicina, la ricerca e l'università che aveva comprato già Rockefeller avallavano. Il controllore di se stesso, mettiamola così, e ha promosso i farmaci perché logicamente ci doveva guadagnare. Se andate a vedere la storia, cercate su Google, c'è una farmaceutica che abbia mai sviluppato un farmaco per guarire una sola malattia? Non lo troverete. Questo è il paradosso che abbiamo. Invece con Madre Natura si va nelle cause ed è qualcosa che in genere non ha tossicità. Per cui promuovo la natura. Questo è stato il contributo che mi ha dato il sistema endocannabinoide al terzo anno di medicina. Questo perché avevo e ho un figlio gravemente danneggiato dall'esavalente al primo anno, un rene completamente atrofizzato per colpa del vaccino sotto quoziente intellettivo, dell'attenzione piuttosto di deficit dell'apprendimento. Diciamo che non abbiamo avuto anni facili. A 21 anni, a 20, 21 anni, ha iniziato col sistema endocannabinoide e ho iniziato per lui anche ad estrarre, me lo facevo in casa con rotavapore e quant'altro, e ho visto cose incredibili. Poi ho chiuso il cerchio con altre cose che ho trovato, di cui parleremo magari le prossime volte. Però il sistema endocannabinoide, per tornare a lui, è quello che mi ha aperto la naturopatia, perché anch'io ero camice bianco, attenti, chi va là è solo farmaci. Ma è stato proprio il sistema endocannabinoide che mi ha salvato il percorso, perché si parla di un sistema, dodicesimo sistema fisiologico, che noi abbiamo tutti, da più di 600 milioni di anni, almeno la datazione più antica, ce l'avevano le spugne che erano 600 milioni di anni fa, gli esseri viventi più evoluti dell'epoca, ce l'avevano le spugne. Infatti è in tutto il regno animale. È un sistema fisiologico che ha molteplici funzioni. La prima fra tutte è l'adattamento. Ci fa adattare all'ambiente, cioè si parla di pura evoluzione. Oltre all'adattamento c'è anche l'omeostasi, ci tiene e ci dovrebbe tenere sempre in equilibrio, e dico sempre, tutto all'interno del corpo, ogni reazione fisiologica, ogni reazione biochimica, ogni elemento, ogni vitamina, ogni... non dovrebbe essere nulla in eccesso, un battito cardiaco, come devono lavorare gli organi, la tiroide, il fegato, piuttosto di tutto il sistema fisiologico di andare a detossinare. Cioè, sono tutte questioni che sono in mano e in pasto al sistema endocannabinoide. Che cos'è fondamentalmente, per parlare più parole povere? È il medico che Madre Natura ci ha regalato. Ce l'ha proprio sbattuto in faccia, ha regalato. Questo perché? Andiamo ancora più a ritroso, perché bisogna sempre andare alla genealogia o almeno alla genesi. Noi tutti siamo stati in un brodo primordiale, ci siamo sviluppati nel brodo primordiale. Per farvi capire, il mio primo esame a medicina è stato embriologia, citologia, embriogenesi e quant'altro. Nello studiare la vita ho studiato la replicazione del DNA insieme con la divisione delle cellule, cellula madre a due cellule figlie, dove ha determinati meccanismi che vanno a copiare, condensare, stirare, riaddensare, ultracondensato, cromosomi, ci sono determinati fadi, dove va a copiare. Mi aveva molto stupito che ci sono delle proteine specifiche che vanno a selezionare nella caratteristica allelica, cioè noi abbiamo sempre due cromosomi identici, perché queste molecole, queste proteine, vanno a ricercare specificatamente la porzione pure meno inquinato e tossico, da trasmettere alle cellule figlie per evitare almeno margine di errore, ma soprattutto per poter avere statistiche alte e garantire la vita, cioè migliorarci ogni volta che cercare di migliorarci. Questo fa sì che ti fa capire che la madre natura non ha lasciato nulla a caso, ma nulla. Per cui se abbiamo dei processi, se abbiamo delle molecole, delle proteine, un corpo, diversificazione dei tessuti, specificità degli organi, riusciamo a parlare, abbiamo un intelletto, una coscienza, è tutto un grado di evoluzione. Non possiamo non pensare che Madre Natura non ci abbia fornito anche di quello, di autoguarigione. E cavolo se lo ha fatto. Il sistema endocannabinoide è potentoso, fa di quelle cose che medicina oggigiorno non è abituata. Io personalmente ho visto organogenesi, si parla di fegato, ho visto endometriosi, cistiti, polipi andare via, scomparire completamente. un sistema fisiologico enormemente straordinario. Difatti, si sospetta, queste sono ricerche scientifiche pubblicate dal dottor Ethan Russo, ricercatore sul sistema endocannabinoide, che il deficit è agognato proprio la patologia, deficit al sistema endocannabinoide. In pratica, se noi tutta la vita abbiamo questo sistema fisiologico attivo, funzionale e ci tiene tutto regolarizzato all'interno del corpo, dovremmo essere esenti da malattia. Dovremmo addirittura vivere da una generazione all'altra il 15-20% di più. Io vivo 100 anni, mio figlio 120, mio nipote 140, mio bisnipote 150, 180, 170, quello che è. Cioè ci dovrebbe allungare addirittura oltre a dare evoluzione qua, evoluzione ovunque. Vi spiego il meccanismo. Addirittura l'aborto spontaneo è dato da deficit del sistema endocannabinoide come fibromialgia, neuropatie, autoimmuni, un po' tutte. Perché? Perché regola tutto. Il microbiota, sappiamo, oggigiorno abbiamo conferma a 360 gradi che tutto parte da un intestino malsano. E grazie al cavolo fiore. Sappiamo tutti che adesso nasce dall'intestino, ma cos'è che fa intossicare l'intestino? Bisogna sempre vedere anche quello. Però l'intestino, per tornare al discorso di prima, è collegato con l'encefalo, il microbiota, cioè quei batteri che ci popolano 4-6 kg nell'intestino di ognuno di noi, collega con il cervello, l'encefalo, attraverso il sistema endocannabinoide. È di un'importanza fondamentale, però è un'importanza fondamentale che rimanga attivato. Se disattivo, ad esempio, porta a aborti spontanei. C'è stata una naturopata che ha assunto delle gocce di feco, cioè full extra cannabisol, che non ha nulla a che vedere con il full spectrum, fasulli, piuttosto degli oli che oggi spacciano orgogliosi di avere il composto isolato. È composto isolato sintetico, è da anni che non esiste più un composto isolato vegetale. Dopo lo mettono con dell'olio, è già pura porcheria, fuori dai denti. Lo mettono dentro in un olio magari da semi di canapa e ci mettono la scritta full spectrum perché è da semi di canapa. Però nei semi non trovi nulla di interessante, trovi omega, vitamine, minerali, ma non trovi cannabinoidi che servono. Cioè, ti servono per integrare qualcosa di positivo in un stile di vita, con un'alimentazione, ma sostanzialmente non è che faccia molto in quell'altro ambito, se uno cerca salute. Deve assolutamente avere una spermuta della pianta vera e allora lì ha un qualcosa di eccezionale che attiva il sistema endocannabinoide. Questo sistema endocannabinoide viene attivato e fa tutto. Se è attivato, ad esempio, come ha fatto la naturopata, che è rimasta incinta, ha portato avanti tutta la gravidanza, questo fitocannabinoide, che voglio ricordare a tutti per chi non lo sapesse anche. Il sistema endocannabinoide si gestisce con delle molecole che sono dette, se sono interne, endogeni, per cui endocannabinoidi, se sono da pianta è fitocannabinoidi, per cui sono vegetali. Quelli della pianta si sfogano perfettamente, a tal punto natura, biodisponibilità, la piramide dei tre organismi che ci scambiamo, gli stessi trasmettitori, neurotrasmettitori, in pratica biodisponibilità a tal punto che c'è zero, zero tossicità, zero. Per cui non ha controindicazioni, va solo a costruire. Soprattutto se li togli tra i 150 cannabinoidi presenti in un feco, li togli quei 7-8 che drogano, cioè il THC, gli isotopi, i fratelli, i cugini, ma tu hai un composto che non dà sofazione, non dà dipendenza, addirittura delle risposte che sono esattamente l'opposto allo sballo, lucidità mentale, forza mentale, energia, ma beatificato anche con tempo. Quella è la risposta che tu percepisci, ma da dentro lavora e fa miliardi di altri processi. Insomma, questa naturopata continua a prendere queste gocce non tossiche. Le gocce, il sistema endocannabinoide è un sistema che si è attivato subito, oltre a preparare il corpo ad essere gravida e ad ospitare, facendo crescere una vita. Appena l'ovulo maschile viene fecondato, scusatemi, l'ovulo femminile viene fecondato dal seme maschile e diventa zigote, subito il trasporto nell'ovidotto, trapianto a livello embrionale, lo sviluppo, il passaggio fetale, sviluppo, morfogenesi, organogenesi, neurogenesi, tessutogenesi, pensiero genesi, anima genesi, viene tutto gestito dal sistema endocannabinoide. E se è attivato e iperstimolato, come ci è successo tantissime volte in veterinaria, è cresciuto i negati malati, gatti incinte malati, hanno preso il feco. Durante tutta la gestazione, feco, feco, feco. Sono nati dei cuccioli che a 2 o 3 giorni avevano già aperto gli occhi, a una decina di giorni erano già svezzati, a 3 settimane erano grandi come dei gatti di 3 mesi, a 3 settimane. Questo perché? Perché durante lo sviluppo di morfo, organo, neurogeno, sotto tutta la lista prima, il sistema endocannabinoide lo va a potenziare di circa più o meno quasi l'1%, che sembrerà poco, ma è tantissimo, molto più intelligenti, più veloci, più forti e più grandi, più sani. Meraviglia. E questo l'ha fatto su una bambina che è nata e a 15 mesi ha iniziato a leggere. Questo sistema endocannabinoide è formidabile. Crea vita. È il gestore della vita. Difatti, nella medicina tradizionale cinese, come tutto ha lo yin e lo yang, tutto è un tutto insieme, ma tutto ha effetto paradosso. Noi abbiamo due sistemi fisiologici dentro. Abbiamo sistema vita e sistema morte. Oppioide, sistema morte, vita, sistema endocannabinoide. Oppioide ti porta letteralmente alla morte, sistema endocannabinoide, zero tossicità, solo, e sottolineo solo, vita. È questo che è il sistema endocannabinoide, è questo sistema fisiologico che ho scoperto al terzo anno di medicina, per cui mi ha aperto un orizzonte veramente molto, molto positivo. Io ero rimasto traumatizzato dai tirocini in medicina al quarto anno, traumatizzato, la volevo addirittura lasciare. però dopo ho continuato il percorso, sto continuando ancora felicemente il percorso. Però intanto ho iniziato il percorso di naturopata, ho fatto olistico, per me questa è la mia via. Non è di certo medicina a cui non mi iscriverò mai nell'ordine dei medici, né opererò, né prescriverò un farmaco, visto che sono completamente in disaccordo con i farmaci. Per me sono soltanto merda spacciata per cioccolato.
0: Detto.
2: Tra l'altro il sistema endocannabinoide, ecco una cosa che voglio specificare. Se cercate di andare dal vostro medico a chiedergli il sistema endocannabinoide, mi spiace deludervi, ma la medicina e in tutte le facoltà scientifiche forse viene accennato. Da me a medicina a Brescia, no, neanche una volta. Sono quello che noi definiamo argomenti tabù, che le case farmaceutiche, visto che danno gli argomenti da studiare, soprattutto quelli da non far studiare agli studenti, in pratica è tabù per noi, è uno degli argomenti tabù. Noi non ci fanno studiare bene i parassiti, non studiamo bene i vaccini, non studiamo affatto neanche accennato il sistema endocannabinoide, eppure per paradosso, scusatemi, abbiamo un vero medico che fa le patologie, sulle patologie non basta i sintomi, attenzione, perché togliere i disturbi sulle cause. Una psoriasi, se passa, la psoriasi torna più. E questo sistema endocannabinoide non viene studiato a medicina, ma vi sembra normale? Ci facciamo due domandine sane? Sapete perché? Ve lo spiego io. Il sistema endocannabinoide con delle gocce o comunque un prodotto, che io continuerò a ripetere feco perché l'ho dovuto estrarre personalmente per curarci mio figlio, visto che tutti viaggiavano con i cristalli vegetali all'epoca, inefficaci. Perché un feco col sistema endocannabinoide attivato e preso in posologie ideali e comunque ottime per andare a affrontare quello che dobbiamo affrontare, può togliere teoricamente o circa il 95% dei farmaci a banco farmacia. Questo
0: Ah, sì. Perché
2: secondo me dà molto fastidio.
0: ha
2: Perché riesco a dire.
0: quanti principi attivi ha la cannabis?
2: No, se prendiamo un full spectrum, è quello da semi di canapa, sempre con i cristalli sintetici, o isolati che sono sempre cannabinoidi sintetici, hai un oligoelemento con l'accessorio, cioè quello che ti veicola, l'olio vettore, con cui è stato diluito. Se hai un full extra cannabisoid, cioè una spremuta vera dalla pianta, hai indicativamente 140-150 fitocannabinoidi diversi, hai centinaia di presenze molecolari differenti, tra cui flavonoidi, alcaloidi, microcere, hai vitamine, hai minerali, hai omega 3, 6, 9, hai altri oligoelementi molto interessanti, corpi chetonici, 30-40 oli essenziali. Addirittura sono riuscito una volta ad avere un estratto, a fare un estratto concentrato con 120 oli essenziali. È straordinario. Questo è quello che ti dà un estratto completo. Cioè ti dà un 500-600 molecole, confronta un prodotto sintetico fatto da petrolio che è una molecola. Pensa un po' a te. Questa è la differenza abissale che purtroppo le persone non conoscono. In America, noi perché sappiamo che il sistema endocannabinoide ha delle potenzialità incredibili? Perché in America si stanno curando dagli anni 70. Con cosa? Con estratti. Prendevano la pianta, quella che avevano loro, e facevano la spremuta con solvente. All'inizio era addirittura la benzina, si chiama Rick Simpson. Si è autocurato dal cancro. Dopo la benzina ha iniziato con l'isopropilene, con un alcol che comunque evapora, non è che ci tracaniamo benzina, attenzione. Poi, oggigiorno continuano questa scuola. In America nessuno compra isolati, ma nessuno. Eppure hanno remissioni, guarigioni, perché utilizzano un feco. Da loro viene chiamato RSO. Adesso lo stanno diversificando perché hanno capito che non è soltanto il THC, ma è l'insieme di fitocannabinoidi che va a soddisfare l'effetto entourage. Cioè, scusate un attimo, tanti dicono, perché ci sono soprattutto molte aziende che spingono questi cannabinoidi, dicono no, l'effetto entourage è vero, c'è una ricerca sovvenzionata e studiata da chi è dentro le farmaceutiche e ha cannabinoidi sintetici. Non c'è un certo conflitto di interessi? Però l'effetto entourage è fondamentale. Adesso a rigor di logica impariamo a pensare 2 più 2. Cioè io ho 30-40 oli essenziali, andate a cercarvi i benefici e cosa fanno gli oli essenziali. Ho 140 cannabinoidi, andate a cercare i benefici che hanno, le caratteristiche, ogni fitocannabinoide, vi spaventate positivamente. Andate a cercare cosa fanno alcaloidi, microcere, flavonoidi, andate a cercare omega 3, 6, 9. andate a cercare vitamine, minerali, biodisponibili ovviamente, estratti dalla pianta, non li sprechi neanche uno, attenzione. Cioè, a rigor di logica, andando a vedere cosa fanno anche soltanto i singoli elementi però vegetali, metterli insieme, cazzo, qualcosa daranno di più. Non puoi, cioè, basta fare proprio, è un semplice calcolo matematico, 2 più 2, fa funzionare il cervello. Non è che serve tanto, però le aziende spingono molto con a vendere i loro prodotti sintetici, una molecola solo isolata, che è pure porcheria. I fitocannabinoidi hanno zero controindicazioni, i cannabinoidi sintetici hanno controindicazioni, con atti di vomito, nausea, mal di testa, mal di stomaco, piuttosto di dolori diffusi. Cioè ti danno queste robe qua, spacciandotele per ti risolve il sonno, ti risolve il... Ma non è vero, mi spiace, ci sono passato io per quello che lo dico. Io quando ho dovuto iniziare ad estrarre, studiando il sistema endocannabinoide, ho dovuto iniziare ad estrarre necessariamente, perché tutte le aziende in Europa, dalla legalizzazione della canapa, hanno sempre iniziato ad estrarre composti isolati. Boom. Sono più semplici da gestire. E vi spiego anche perché. Perché per l'azienda andare ad estrarre la pianta significa comprare un'infinità di macchinari. Il macchinario per fare la macerazione, il macchinario per poi andare a filtrare, il macchinario per andare a far evaporare, il macchinario per andare a far purificare. Non è semplice, i macchinari poi costano, credetemi.
0: Immagino.
2: Con tutto un processo che dura magari 1 o 2 settimane per farvi un estratto da 1 litro. Attenzione. Però estratto, meraviglia. Ma invece andando a lavorare un estratto, quella pure la bestemmia, quando li facevano vegetali, estraevano l'estratto e poi cosa facevano? In supercritica, in CO2, 300 di bar, spaccavano tutto, anche le molecole, e quel vegetale che andavano a strappare era talmente stato violentato che alla fine perdeva l'elettromagnetismo con cui si legava in modo biochimico, come ligando i recettori, ne assumevi il 4-6%. Cioè, ci rendiamo conto, hanno venduto sempre questa roba qua, spacciandola in full spectrum, semplicemente perché la visionavano in semi di canapa. L'ho imparato anch'io perché l'ho presa nel culo anch'io, semplicemente per questo. Ho iniziato ad estrarre perché era mio figlio, io non avevo scusanti, mio figlio. Ho iniziato ad estrarre il barbatutto, mi sono guardato i video di Rick Simpson, ve lo giuro, ho iniziato a estrarre, avevo soltanto rotavapor, per cui non è che dovevo mettere nel pentolino a bagnomaria, piuttosto di lo mettevo nel rotavapor e finivo il mio ciclo. Mm-mm. Ho iniziato a dargli gli estratti, meraviglia. La prima volta che ho assaggiato un estratto vero di feco al CBD, apoteosi, 7 gocce. Io ero convinto fino all'epoca, fino a prima di averli in mano, sono andato da un farmacista a imparare come estrarre, anche, ma il avevo il come dirvi, l'ignoranza, il concetto che soltanto il THC andasse a guarire. Invece il fitto composto, perché quando sono tornato a casa con un estratto di CBD ho detto ma qualcosa farà sul sonno, qualche dolorino, ma sarà mica qualcosa di straordinario. Ho preso 7 gocce di un prodotto ultra concentrato a 60% nero, clorofila, amarissimo, ma era figlia. 7 gocce, dopo un'ora vado allo specchio perché mi sentivo in un'altra dimensione, pace, beatitudine e leggero, sembrava camminassi su una nuvola, mi guardo allo specchio, pupille così, ma qua è micidiale, buonissima, lucido, presente, straordinario. Ho iniziato a prenderlo per mesi, andando a vedere, poi andando a farmi valori, analisi e quant'altro, e continuavo a migliorare, ma soprattutto tutto migliorava, la salute fisica e psichica, ma tanto, ma a 360 gradi. Poi ho iniziato a darlo su mio figlio, ha aumentato il quoziente intellettivo di circa 18 punti, deficit dell'attenzione e dell'apprendimento scomparse, concentrazione, tant'è che poi ha trovato anche un lavoro. Mio figlio poi non gli hanno dato il diploma, al liceo artistico gli hanno dato l'attestato di frequenza. Tra il diploma semplificato e l'ultimo è l'attestato di frequenza. Non hai le basi minime, ti dicono ci sei stato, hai fatto il bravo, però non hai l'attestato finale. Quello è mio figlio.
0: Sì, sì.
2: Però oggi è indipendente, ha trovato lavoro, sta recuperando ogni giorno, poi gli ho introdotto Citozeat, gli ho introdotto l'antiparassitario, anche da lì ho ottenuto altro, però sta finalmente fiorendo, finalmente, ha iniziato a 20 e adesso ne ha 30. e lo sto vedendo fiorendo adesso, a fiorire adesso. Questi sono stati quello che mi hanno regalato i farmaci, sia su lui che sulla bambina.
0: Situazione sì, non semplice sicuramente. Allora, per cui l'estratto che hai fatto te, dove si può reperire, giusto per farlo sapere ai nostri.
2: Allora, principalmente invito sempre le persone a mandarmi un messaggio WhatsApp. Questo perché il sistema endocannabinoide non va gestito con delle posologie o dei consigli di assunzione per quanto riguarda uno standard peso, età, sesso, altre patologie, piuttosto di interazioni con i farmaci, piuttosto di altre caratteristiche, ma si va proprio a confrontarsi sul deficit del sistema endocannabinoide, ognuno al suo, cioè anche tra sorelle, gemelle, omozigote, identiche, stessi sintomi, stessa patologia, stesso tutto. Magari la sorella maggiore risolve con 7 gocce, la sorella minore magari deve prendere 12, perché ne ha bisogno di più per andare a riparare quello che bisogna riparare all'interno di questo sistema fisiologico. In pratica c'è da valutare, allora si parte sempre dal basso andando a salire ogni tot giorni ciclicamente sino a trovare il quantitativo di gocce ideale che è il vestito sartoriale. Però mi posso permettere di. Io ho iniziato, ogni operatore, mettiamola così, una legge universale, ha un suo cavallo di battaglia, o chi è l'oscillatore, o chi era il sistema endocannabinoide, o chi altre cose. Perché hanno portato avanti con esperienza, provato e scartato tanti altri insuccessi fino a trovarsi la squadra vincente e non la cambia. La mia prima squadra vincente è stata il sistema endocannabinoide che ha fatto e fa delle cose straordinarie, però per chiudere il cerchio non è sufficiente, o almeno molte volte è anche sufficiente. Però può essere potenziato enormemente tanto. Allora ci sono delle classi di integratori, perché io ho scoperto il sistema endocannabinoide, dopo anni ho introdotto CitoZeatec, che sono dei prodotti stratosferici, perché tutti nell'ambito degli integratori vi venderanno polline, metaforicamente parlando. Loro invece ti danno invece il miele. Prendono quel polline e lo trasformano convertendolo in miele, in enzimi, coenzimi, pre, probiotici, vitamine, minerali, tutto biodisponibile, già metilati, piuttosto di è un composto straordinario, lo definiscono il nettare delle idee. Però detto questo, anche quelli vanno un po' calibrati, ma sostanzialmente i prodotti di questa azienda e il FECO si sposano perfettamente perché uno è un esercito di generali, dirigono, ma hanno i guanti bianchi, si sporcano le mani. Invece i prodotti della CitoZeatec che è l'esercito di soldati e vogliono sporcarsi le mani. Se gli dai questa sinergia, hai l'esercito più potente del mondo. Per cui consiglio sempre di mandarmi uno messaggio, io gli invio tutte le informazioni ovviamente di cos'è il FECO, sistema endocannabinoide, le differenze tra prodotti in galenica, commerciali e il FECO piuttosto di, e poi mi rendo disponibile anche per se c'è bisogno di un confronto, perché potenziarlo va benissimo, prepararlo ancora meglio, però c'è l'opportunità di andare a confrontarsi su ogni possibile disturbo che oggigiorno ci colpiscono, con magari più integratori messi assieme. Se uno vuole spegnere il sintomo, io mi può anche chiamare, in 10 minuti gli spiego come affrontare quello. Sfrutta il feco e va avanti. Se uno invece vuole andare ad affrontare realmente con dei composti naturali, zero tossicità, le cause dei problemi, dalla disbiosi piuttosto di, invece da valutare un consulto, assolutamente, perché ci sono delle strategie che messe insieme sono apocalittiche per quanto riguarda i disturbi, ma sono straordinarie per riprenderci vero benessere, assolutamente sì, però sono più strategie messe insieme. Io ho bisogno di tempo per capire, ma anche poi di spiegare quali sono le soluzioni, ovviamente. Allora spingo, se uno vuole affrontare tutta la salute, di contattarmi non soltanto per le informazioni, ma per avere poi anche un consulto e un sano confronto costruttivo.
0: Certo, che sono praticamente gli appuntamenti che fai anche il sabato a Padova. Sono quegli incontri dove
2: Ovviamente.
0: fai la fotografia della persona e da lì capisci come
2: E poi
0: gestire.
2: subito, come quando parlavamo prima del viaggio, un conto scannerizzerò e vedrò semplicemente cosa ho scannerizzato, un conto è scannerizzo, offro tutto il mio contributo nelle soluzioni per andare a risolvere le problematiche e in più continuo a scannerizzare per vedere cosa ulteriormente ci dà di più rispetto a quello che è la mia prima e unica fotografia. Io in genere faccio la fotografia con questo dispositivo. Poi dopo 2 o 3 mesi rifaccio una scansione con il dispositivo e noto che tantissimi capitoli scompaiono. Scompaiono in che senso? I problemi scompaiono. Da una prima scannerizzazione vecchia a una nuova scannerizzazione, vedo che magari nella nuova ci sono 15 capitoli in meno. L'osteoporosi, l'osteopenia, un fegato appesantito, che ne so, una viscosità ematica, una placca aterosclerotica, è quello che vedo, per esempio, che c'era prima ma non c'è più dopo. Mi capita sovente di tutti quelli che vado a scannerizzare che tolgono questioni importanti, ma non sono io che lo faccio, non sono per quello che dico. Sono 11 anni di provare integrazioni, integratori, dispositivi, approcci, metodologie e questo e quell'altro fallimentari, fino a trovare il Pelé di turno, il Maradona, il Cristiano Ronaldo e formare queste squadre. Avete capito? È questo che ho trovato. Cito Zeatec per farvi un esempio: è un'azienda che solo loro al mondo riescono a fare quel prodotto che è paragonabile a mille, mille fermentati messi in uno. Non avete idea di che prodotto della Madonna sia, ma è straordinario quel prodotto lì. L'azienda è l'unica al mondo. È difficile, quasi impossibile trovare quell'azienda lì se non l'hai identificata. Se non hai soprattutto cultura, perché magari tu, Giorgio, hai identificato il Citozim, guardi l'etichetta e dici: oh, cazzo che lo compro, è tutto zuccheri. E invece lo prendono i diabetici e tolgono la cancrena al piede, anche se è 85% di zuccheri, da 2 a 3 settimane. Da 2 a 3 settimane quel prodotto lì. Insieme col feco poi fanno fare di quelle cose straordinarie, straordinarie. Ma cosa sono alla fine? Sono dei composti, delle molecole vive, enzimi, coenzimi, pre-probiotici, che si vanno a confrontare sulla qualità dell'intestino, ma soprattutto darti tutti quegli elementi che a te mancano. Te mancano col sistema endocannabinoide che regola tutto e va a confrontarsi con tutto. Apro e chiudo parentesi. Il feco è un antibatterico, un antivirale, un antifungino da 30-60 volte più efficace di qualsiasi farmaco. È 2 volte più efficace rispetto all'idrocortisone senza intossicare. È 20 volte più analgesico come antidolorifico rispetto all'aspirina. Il feco. Di questo stiamo parlando.
0: Sì.
2: Stiamo parlando di dare quello che è natura, il tuo corpo ringrazia, riattiviamo quello che madre natura ci ha regalato e poi è il tuo corpo che fa tutto. Ma più naturale, più rispettoso non esiste. Bisognerebbe sfruttare questo. Questa è vera medicina. Noi dovremmo ragionare perché la rovina dei paesi occidentali, paesi industrializzati, scusatemi. Il nostro problema sono sostanzialmente di più tipi. Il primo fra tutti è l'interesse dei pochi a discapito dei molti. Andate a cercarvi la storia di Rockefeller, come ha fatto imprigionare, ha fatto istituire poi, andando a modificare lo statuto dell'ordine dei medici, è andato a radiare, imprigionare gli stessi medici che fino a un giorno prima era legale andare a prescrivere l'estratto di oli essenziali di rosmarino e di origano per l'elicobacter della minchia. Prima era legale, dopo è diventato illegale. Cioè, noi abbiamo passato questo, spacciando farmaci su cui lui ci guadagna brevetti.

0: bisogna giocarla. Stile di vita, medita, abbraccia un albero, cammina a piedi nudi, mangiati il corno di rinoceronte e infilatelo anche in altre porte. Però si parla di quello e il medico va a trovare i pazienti, le famiglie. Una volta ciclicamente quando deve, le visita, le mantiene sane, è pagato per farlo. Quando si ammala la famiglia inizia a non pagarlo più e lui ad avere una cattiva reputazione. Quello è un bel conflitto di interessi. Mi piacerebbe che fosse la stessa cosa qua, perché noi qua di prevenzione non parliamo, non agiamo. E bisognerebbe invece ragionarla così, perché andremo a risparmiare, ma cavolo, se facessimo prevenzione vera, ma quanti miliardi, miliardi, miliardi, miliardi di manovre dovremmo fare in meno? La sanità straordinaria piuttosto di... Io sono anni che non vado più non vado in ospedale, non vado a farmi vedere, mi faccio le mie diagnostiche, però ho uno stile di vita sano. Basta questo libro per avere uno stile di vita sano. Lo leggete, la prima metà, vi innamorate, la seconda metà lo mettete in pratica. Bastano 3 estratti al giorno. Non è tanto difficile. Un po' di citosine, un po' di mineral, un po' di tropozine, un po' del feco. Sono a posto. E non ho bisogno di medici. Perché gioco sulla prevenzione. Noi qua siamo delle crisalidi, noi qua siamo dei lombrichi che dovremmo trasformarci in farfalle. Ci maleducano anche sulla vita e la morte. La morte non esiste, la morte è un passaggio. Lo dice anche Citro, casa nostra è dall'altra parte. Se dovessimo avere il sistema endocannabinoide attivato per tutta la vita, noi ci spegneremmo nel sonno, esenti da malattia. Fine, dormendo, come madre natura ha disegnato per ognuno di noi. Ognuno di noi è nato per... Abbiamo avuto una selezione di centinaia di milioni di anni per arrivare a un punto evolutivo in cui il corpo è talmente si sa regolare che dovremmo tutti spegnerci nel sonno. Quella è una morte naturale. E quella morte non è nient'altro che un rito di passaggio. Andiamo in un'altra dimensione. Perdiamo soltanto questo involucro che ci dà un sacco di limiti, andando a trasformarci, mantenendo la coscienza, la consapevolezza, in un'altra dimensione dove siamo energia, dove ci andiamo a riunire con tutti, divenendo una coscienza collettiva. Dovremmo educarci anche in quello. Allora smetteremo di avere paura di dire, oddio, devo prendere per forza il farmaco perché mi ha terrorizzato il medico. No, aspetta un attimo. Io mi educo, ho tutto il tempo del mondo perché sono io responsabile della mia vita. Bisognerebbe ragionare così, è di prevenzione. Allora, la prevenzione, se uno ti dà gli input giusti, sistema endocannabinoide, Norman Walker, Aro Lechret con la dieta senza muco e il citosine integratori veramente straordinari, e magari saper fare pulizia con il prodotto croato, l'antiparassitario che fa anche il detox. Se giochi con queste caratteristiche, che alla fine sono 3 strategie messe insieme, ma vai molto, molto lontano. Ma soprattutto vai a togliere le cause. Togli le cause, poi non è che ti servono delle gocce di feco piuttosto di... Vai avanti a stare bene. Di questo parlo. E questo è quello che sfrutto.
1: Certo.
0: Posso mica svendermi, tornare all'allopatica, iscrivermi all'ordine dei medici, intossicare le persone prescrivendo la cardioaspirina, quello che mi l'antiaggregante, il fluidificante, piuttosto delle statine. Le statine, come tanti altri farmaci, soffrono di suscettibilità dell'effetto paradosso, cioè ti danno ictus e infarto. Gli antidolorifici, gli antidepressivi, gli ansiolitici, nel medio-lungo termine ti portano istinto al suicidio. È l'effetto paradosso che quasi tutti i farmaci hanno, ma non ve lo dicono. Questa è la medicina. Volete trattarvi tutta la vita con quello?
1: Direi di no, direi di no. È
2: Magari è scritto anche sul bugiardino tutto quello che hai detto te, però magari non tutti vanno a leggere.
0: scritto sul bugiardino, ma vi faccio un esempio: il paradosso della medicina, per quello che non mi trovo d'accordo. Cazzo, 2 più 2 fa sempre 4. Scusatemi, io ho le placche aterosclerotiche, ho delle ostruzioni a livello di arterie piuttosto coronarica perché ho del calcio. Lui ti istruisce perché noi abbiamo queste placche aterosclerotiche e non è il colesterolo essere cattivo, ma è il calcio. Noi se mangiamo una mela cruda, ha acqua, fitocomposti, elementi vivi, mettiamo quella cazzo di mela in un forno, il calcio da organico benefico diventa inorganico patogeno e iniziano emorroidi, autoimmuni, infiammazioni, ictus e infarti.

0: piuttosto di altre malattie come cancro, da carcine organico. Perché mangiamo troppo cibo cotto, lui lo spiega, è stato un bel medico, apro e chiudo parentesi. Non mi ricordo dove. Ah, ecco le placche. Lui ti istruisce su quello, ti dà anche le soluzioni per andare a decalcificarti e quant'altro. Ma scusate, ma se io ho un'ostruzione, cioè ho delle occlusioni da calcio, ma non sarebbe mica meglio andare a scioglierle che a dare il fluidificante, l'antigreviante, quello che mi scombussola e mi sputtana tutta un'omeostasi fisiologica della circolazione ematica, e andare a sbudellare letteralmente i muscoli, tutti i tessuti con le statine, per andare ad affrontare e lasciare lì la placca. Cioè per andare ad alterare tutto il resto e lasciandogli la placca, non è mica meglio andare a sciogliere. Ci sono delle vitamine, degli integratori che specificatamente vanno a sciogliere le placche, la K2, la E, le serrapeptasi, le mattochinasi. Bisognerebbe sfruttare quelle, lo fanno nelle cause, te lo puliscono, senza dover sonde, oddio la cardio, oddio questa e quella. No, però le farmaceutiche li devono istruire che bisogna usare determinate cose, perché devi essere schiavo a vita dei loro farmaci. Se dovessero risolvere i problemi, non guadagnano più. Loro ti devono vendere l'aspirinetta, la cardiaspirina, l'insulinetta piuttosto di. Basta andare a vedere sul diabete i video di Luciano Lozio, un farmacista straordinario, e ti dice come guarire dal diabete con l'alimentazione. Si parla sempre lì, stile di vita. Non si parla guarisci, comprendi i farmaci. Avete capito?
1: Ok,
0: Madre natura.
1: madre natura, sì, ne sa tanta. Comunque, Ruggero, questa chiacchierata molto piacevole, bella, bella carica di energia, la continueremo, oltre che avviso per chi ci sarà l'opportunità, insomma, di proseguire, ma soprattutto venerdì 18 settembre a Padova, dove parlerai ovviamente di cannabis, ma non solo, insomma,
0: Parlerò di
1: metterai...
0: cannabis, sì, parlerò di cannabis e parlerò anche di tutte le opportunità che hanno per sviluppare lo spirito critico, in modo tale che andando a ricercare sviluppino loro il 2 più 2, una mente critica che sa fare 2 più 2 e sta in piedi, da poter scegliere. Assolutamente sì, io sono a disposizione. Poi sì, il 18, il 19, se c'era richiesta anche il 20. Ok.
1: Sì, poi vediamo in base agli appuntamenti chi vorrà venire. D'accordo. Allora, Ruggero, intanto ti ringraziamo.
2: Grazie Ruggero di tutte le informazioni che ci ha dato e noi ci vedremo presto e comunque con tutti ci diamo l'appuntamento il 18 settembre.
1: Esatto. D'accordo.
0: Ragazzi, un
1: Ciao.
0: saluto a tutti, grazie di esserci stati e grazie a voi dell'ospitalità, come sempre.
3: Ciao, non ho lavorato a te scogliere quel gioco per impiegare che origine.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Ecco, vedi che fischia tutto.
1: Ecco, ecco, non parte la sigla, ma noi partiamo noi con appunto Appunti di Antroposofia Mondo Altro. Oggi lunedì 10 agosto 2026 e siamo con, non c'è Corrado, ma c'è Nadia con me. Ciao Nadia.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci. E allora andiamo con questa nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Qui c'è questo problema che non parte la sigla, peccato. E vediamo poi se ci saranno le musiche che riusciamo a fare partire, speriamo bene. E continuiamo i programmi sui mitici 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego Padova con questo nuovo appuntamento di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Sono le ore 8:18:06 e allora oggi San Lorenzo, ci avviciniamo alla notte delle stelle cadenti, il ferro siderale meteorico che entra nella Terra e entra anche negli esseri umani per dare forze di coraggio in preparazione della festa di San Michele, come ci dice la scienza dello spirito antroposofica, e anche forze per affrontare le nuove stagioni dove ci sarà sempre meno luce. Ecco, allora questa nuova puntata è un programma molto intenso e, come preannunciato la volta precedente, appunto Corrado è in vacanza, quindi abbiamo Nadia Primon che generosamente ci aiuta a fare la trasmissione. Bisogna dire, Nadia, che siamo un po' impavidi a misurarci con l'intenso, pregnante programma che abbiamo in scaletta questa sera, sfidando, possiamo dire, la torrefazione a cui questi giorni focosi, interminabili, ci stanno sottoponendo. Cosa dici, Nadia?
2: Beh, Elio, diciamo che tu, con il tuo nome, porti la luce.
1: Anche
2: io
1: il sole.
2: Porti la luce che illumina gli animi di tutti quelli che ci ascoltano. Invece io, Nadia, porto la speranza.
1: Ah,
2: e quindi la speranza che il clima migliori e si rinfreschi, e nello stesso tempo la speranza in maniera generale che tutte le cose vadano un po' meglio, almeno per la nostra evoluzione.
1: Mi pare che è una buona partenza. Allora confidiamo anche noi nel ferro meteorico, visto che sta andando di moda parlare di extraterrestri. Non è che questi magari ci stanno biscottando per poi banchettare, ma anche se sappiamo che più che extraterrestri sono più i subumani a manipolare il clima. Comunque, battute a parte, abbiamo questa sera un programma molto interessante. Infatti nella prima parte avremo il graditissimo ritorno del ricercatore e formatore Vincenzo Vitillo col tema Il piano del progetto di vita, un orientamento verso il futuro. E nella seconda parte un fresco ritorno, forse meglio dire un caldo ritorno, di un altro studioso formatore di valore, David Biadne, col tema Il senso della vita. Temi impegnativi che riguardano dinamiche, moventi essenziali, centrali del nostro vivere, ma affascinanti, di preminente interesse. E andiamo allora adesso a introdurre il primo ospite, Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se la linea ha tenuto. Vincenzo Vitillo, tu ci senti?
3: Mi sento bene, un saluto caro Elio e saluto Nadia.
2: Buonasera Vincenzo.
3: Ciao Nadia, ciao.
1: Eccoci, eccoci. Allora, diciamo due note, Nadia, sempre di curricolari del nostro ospite, di presentazione del nostro ospite.
2: Sì, Vincenzo Vitillo ci parlerà appunto il piano del progetto di vita come orientamento verso il futuro. Vincenzo Vitillo, libero ricercatore nella scienza dello spirito, scrittore, formatore, docente dello sviluppo umano.
1: Benissimo, allora Vincenzo Vitillo, un tema importante, quindi partiamo dalla concezione che ognuno di noi ha un proprio piano, un proprio progetto di vita, che ha però una dinamica evolutiva che quindi non riguarda solo il presente della sua vita, ma si svolge in un divenire, si orienta verso il futuro in un processo dinamico. Per molti è già difficile, mi ci metto anch'io, conoscere con chiarezza totale il progetto da svolgere in questa esistenza, pensare poi a quello che può essere il futuro, evolversi di tale progetto, così si complica ancora di più il quadro, ma procediamo grado a grado. È già molto svelare una buona conoscenza del vero progetto in corso d'opera. Magari c'è chi può obiettare che ci sia o meno un progetto di vita, e che siamo qui e basta. In effetti è già tanto impegnativo assicurarci una buona sopravvivenza, cibo, vestiti, abitazione, un decoroso vivere, cosa che non è poi così scontata data la difficoltà, difficoltà avvenute in tanti periodi storici e che troviamo anche in quello attuale. Riuscire a garantirci questi elementi basilari del vivere che richiedono una vera, a volte, lotta per la sopravvivenza. Ma abbiamo con te questa bella opportunità di approfondire questo spazio di ricerca, grazie al lavoro di ricerca e formazione che da tanti anni tu, Vincenzo Vitti, lo svolgi, di indagare con mente e spirito libero questo importante argomento del vivere. Allora, iniziamo questo bel percorso, grazie che tu sei con noi, e appunto, come dicevo, dopo tanti anni di lavoro, di ricerca, di approfondimenti, per sviscerare insieme, poi magari con la percezione degli ascoltatori, questa importante tematica del progetto di vita personale. Ti lasciamo la parola intanto.
3: Bene, intanto ringrazio te per l'invito e sono contento di essere qui a parlare con voi in questo bel fresco, perché io vivo al sud, quindi lo sento anche di più questo bel fresco, e quindi niente, spero che gli ascoltatori siano freschi, perché per ascoltare, per sviluppare processi di coscienza, il fresco è molto importante. Però non è un caso, oggi è un momento propizio perché siamo appunto nel giorno di San Lorenzo, e questa notte in particolare su questo sciame delle persedi, queste stelle cadenti, che non sono altro che informazioni che arrivano sulla Terra di varia natura. Magari vediamo se c'è qualche domanda, poi approfondiamo anche questo aspetto.
1: Certo.
3: E saluto tutti gli ascoltatori di ogni latitudine, e quindi ecco, mi avvio a portarvi qualche elemento per discernere, per comprendere questo piano del progetto di vita. Lo introduco con due parole e poi parto. Mai come oggi l'umanità si trova davanti a un vuoto: i valori, i rapporti, l'economia, l'ambiente sono alcuni temi con cui l'uomo moderno deve confrontarsi. È un vuoto che sembra incolmabile. Ma è veramente così? E se fosse solo un vuoto di coscienza? Forse perché abbiamo perso di vista il senso della nostra vita, dove è racchiuso tutto nel nostro progetto, il progetto del nostro io superiore, che ha amato questa vita già prima di nascere. Ed è proprio questo amore a realizzarlo che ci ha fatto nascere. Il progetto del nostro io superiore è tutto in chiave propositiva, se solo abbiamo la forza e il coraggio di riscoprirlo a partire da oggi.
1: Sì.
3: Bene, cari amici. Allora, vado così, costruisco un po' il processo, il concetto, un po' alla larga. Dicendo una cosa molto semplice, cioè, se io voglio spostarmi in un posto, per esempio in Italia, io vado al sud e voglio venire al nord, e certamente devo avere delle coordinate, delle indicazioni, una mappa, sapere dove devo andare, l'indirizzo preciso. Quindi devo sviluppare un piano, un progetto per spostarmi, per esempio, di 1000 chilometri. Adesso ci sono i mezzi, ma immaginiamo un passato che era molto più complesso, diciamo, raggiungere le destinazioni, però in qualche modo si faceva. Ecco, se io voglio andare a Milano, però non ho nessuna indicazione, chiaramente posso andare anche verso la Sicilia, posso andare dall'altra parte, verso Napoli, posso andare verso la Jugoslavia, e quindi giro a vuoto, spendo un sacco di energie e non è detto che arrivo a destinazione. Quindi se non ho un progetto, si gira a vuoto. Quindi l'essere umano che viene sulla Terra, questa è la prima domanda che pongo, se non riconosce un progetto, significa pro avanti, gettare avanti, di fare avanti che cosa? Le indicazioni, cioè quello che noi veniamo a fare sulla Terra, perché qualcosa veniamo a fare qua. La vita avrà pure un senso.
1: Sì, appunto. Ci si chiede, sì.
3: Però la maggior parte delle persone vive la vita in chiave di sopravvivenza. Tu poco fa hai citato proprio questa parola. Anzi, direi che sono sempre più esseri umani che vivono nello stato di sopravvivenza. E questa attenzione alla sopravvivenza, cioè a quello che si deve mangiare oggi e domani, avere un posto per dormire, insomma il minimo indispensabile per soddisfare i bisogni, se questo non c'è, mi crea tensione, quindi vado in allarme con tutto il sistema. E quindi, essendo prioritario il bisogno, non potrò concentrarmi su quello che io sono venuto a fare. Mm-hmm. Questo è veramente una grande difficoltà per l'umanità, dove i poteri in qualche modo cercano di portare sempre più esseri umani nello stato di bisogno. E per questo diventano manovrabili gli esseri umani, perché nello stato di bisogno si è costretti a fare cose tra virgolette che non si vorrebbe fare, o comunque bisogna aggrapparsi pure a qualcosa, e non sempre queste cose a cui ci si aggrappa sono etiche, sono morali. Quindi il fatto di collegarsi soltanto alla sopravvivenza, questo è un grande dilemma che interessa sempre più esseri umani, quindi una grande parte dell'umanità, o forse due parti, tre parti, quindi è in grande aumento questo aspetto. Questo ci fa perdere, già non abbiamo il progetto di vita come chiarezza, in più concentrandoci sui bisogni non riusciamo proprio a vedere al di là del naso, perché le situazioni quotidiane, il mangiare, il bere, il dormire ci assorbono completamente. Quindi non ho la possibilità di filosofare, diciamo, tra virgolette, di guardare lontano. Quindi è una costrizione.
1: Ascolta, ti interrompo solo un secondo, Vincenzo, perché l'ascoltatore ci dice che non si sente bene, le parole si impastano, non so cosa si potrebbe fare. D'altronde qui stasera c'è una strana situazione di rimbombo anche da noi, non capisco. Tu sei col viva voce?
3: Sì, sono col viva voce.
1: Proviamo senza, poi okay. Sentiamo se l'ascoltatore ci dice che si sente bene. Vediamo, proviamo.
3: Io ti sento ovattato.
1: Tu mi
3: sentite?
1: Ti sento però meno io, però ascolta, io direi di continuare come prima, vediamo se si mette a posto un po' la cosa, perché veramente stasera c'è una cosa strana.
3: Vediamo così se va meglio, cerco di parlare più con un ritmo più lento.
1: Sì. No, tu hai delle cuffie, non hai un cuffie microfono magari?
3: No, senza cuffie.
1: Ho capito. Va bene, dai, proviamo ad andare avanti così, vediamo cosa ci dicono. Prego, prego, scusami l'interruzione.
3: No, tranquillo, è importante, perché se non si sente non arriva bene il messaggio. Quindi dicevo, se gli esseri umani sono costretti a collegarsi ai bisogni primari, non hanno lo spazio interiore di pensiero e di sentimento per collegarsi alla mansione specifica per cui ognuno è venuto sulla Terra. Perché ognuno di noi ha un progetto già prima di venire sulla Terra, è solo che quando noi entriamo nella sfera terrestre, ci incarniamo, beviamo questa sostanza dell'oblio e non ci ricordiamo più, però il progetto c'è per tutti. Quindi noi nella coscienza ordinaria, quando siamo incarnati, non abbiamo il ricordo del progetto di vita che abbiamo fatto già prima di nascere, addirittura per tre incarnazioni, quindi le persone con cui ci dobbiamo incontrare, il posto, i genitori, i fratelli, sorelle, tutti questi aspetti sono pianificati. E poi anche il fatto proprio dell'autorealizzazione, cioè cosa noi veniamo a fare e a portare sulla Terra di specifico, perché ognuno di noi porta un elemento unico e nessuno lo può portare come ognuno, cioè ognuno è individuale, individuo, quindi indivisibile. Infatti ogni volta che si vuole copiare una vita di un altro, anche se una vita di successo, ci si snatura, perché si esce fuori dal proprio progetto di vita. a meno che non si limita la parte, come dire, di intraprendenza, quello va benissimo, ma pari imitare il cantante, l'idolo, in questo senso è uno snaturarsi e uscire fuori dal proprio progetto di vita.
1: Ditemi se si sente. Stiamo facendo delle prove, Nadia sta anche mandando a sentire l'apparecchio radio fuori. Dice Alfredo Bellucco: si sente meglio senza viva voce. Proviamo senza viva voce.
3: Allora, adesso tolgo la voce e mi dite voi.
1: Sì, e magari parli più vicino al telefono, insomma, ecco.
3: Sì. Adesso io ho tolto la voce, sono.
1: Sì.
3: Sono così, voi ditemi e io mi adeguo.
1: Sì. Sì, sì, sì. Ora meglio, mi dicono, ora meglio.
3: Anche attraverso l'etere mi fa arrivare l'aspetto di chiarezza.
1: Ora meglio, dicono sì.
3: Ognuno di noi. Mm-hmm. Sentite?
1: Sì, dicono meglio, si sente meglio adesso.
3: Ok, benissimo. Dicevo che ognuno di noi viene al mondo con un progetto ben definito, però dalla coscienza quotidiana, cioè quella coscienza ordinaria con cui noi viviamo ogni giorno, non abbiamo il ricordo del progetto che abbiamo fatto. E la domanda è come si fa a sapere se si sta seguendo la propria missione di vita, il proprio progetto di vita? Beh, un aspetto molto semplice è quello della sofferenza. Cioè, laddove noi facciamo grande sforzo per andare avanti nella vita, cioè facciamo attrito con le situazioni, le persone, i progetti, con noi stessi, ecco, questo è il segnale che stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi la sofferenza è un aiuto per svegliare la coscienza e ci viene a dire: guarda che non stai andando sulla via maestra, rientra nella via maestra. Questi sono i colpi della vita.
1: Posso solo chiederti,
3: siamo in un processo di vita, che non significa che non ci deve essere lo sforzo, anzi, però una persona può fare un grande sforzo dalla mattina alla sera o per tutta la vita ed essere soddisfatto. Invece la maggior parte delle persone fanno grandi sforzi e sono mortificati.
1: Sì.
3: Quindi laddove non c'è una soddisfazione dello sforzo di che si fa ogni giorno nel quotidiano o anche a media e lunga durata, questo è il segno che noi in buona fede stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi ecco. E la domanda che ne segue: ma allora c'è le persone che sono nate in contesti difficili, per esempio dove c'è la guerra, nel secondo, nel terzo mondo, dove non c'è neanche da bere, da mangiare, in situazioni molto difficili, ecco, queste persone che senso ha per loro? Cioè, come hanno fatto a scegliere quel posto dove nascere? Perché di primo acchito è un posto sfavorevole.
1: Sì.
3: Ecco, in realtà il progetto di vita non è in relazione a quello che noi pensiamo come comodità, anzi, il vero progetto di vita non è mai comodo. Quanto più la vita è scomoda, più è evolutiva. Una vita comoda non è evolutiva, o semmai poco evolutiva. Quindi se un essere umano nasce nel terzo mondo in condizioni difficili è perché ha scelto quell'università, perché la terra, e noi quando scendiamo sulla terra veniamo a studiare un corso di aggiornamento, quindi ognuno si sceglie l'università più adeguata alla sua evoluzione. Con questo non significa che un'università difficile sia una cosa negativa, anzi è proprio l'opposto. Se uno riesce in contesti, nascendo in un contesto difficile, poi riesce a venirne fuori, a tirarsi fuori, addirittura non solo per sé ma anche aiutando gli altri, ecco, questo è proprio il processo di aver superato gli esami più difficili. Quindi mi sono scelto una università della vita, la più difficile in assoluto, e ne ho superato tutti gli esami. Ecco, questo mi porta avanti nell'evoluzione, sia per me e sia per diciamo le persone che incontro nella mia vita, perché il progetto di vita non è mai singolo, è sempre collegato, il karma è intrecciato con tutti gli esseri umani che incontriamo e che abbiamo a che fare, dove c'è veramente uno scambio, c'è un'interazione, che sia di simpatia, di antipatia, e in questo senso noi abbiamo già avuto a che fare con questi esseri umani.
1: Va benissimo. Se dicevi una vita difficile, può essere anche una vita appunto che uno ha scelto per acquisire certe abilità, certe capacità, no? E come si fa a
3: distinguere lo spirito sempre di più, il livello di coscienza, perché noi attraverso le difficoltà aumentiamo sia il livello di coscienza e sia il vigore, la forza vitale per affrontare cose sempre più complesse e più articolate.
1: Esatto. Però come facciamo a distinguere allora quando c'è questa situazione, no, che è perché ci siamo prefissati noi questo lavoro da fare con le difficoltà, e invece l'altra situazione dove appunto si è fuori diciamo corso della vita, perché non si sta facendo il proprio progetto di vita e quindi c'è la sofferenza che dicevi?
3: Allora, è molto semplice, caro Elio, quando ci sono tante persone che magari hanno veramente di più di altre, non soltanto per, come dire, per la tranquillità, per vivere, ma anche proprio in esubero, eppure sono più infelici delle persone che hanno solo un pezzo di pane per mangiare. Cioè, quando c'è un'insoddisfazione di fondo, nonostante sia molto, e io, essendo un terapeuta, ho incontrato tante persone molto facoltose anche, che erano più insoddisfatte delle persone che avevano, diciamo, il minimo sindacale. E questo mi ha fatto veramente pensare, perché appunto dicevo, quando noi siamo nell'ozio, abbiamo il più, perché dovremmo, qual è lo stimolo per fare di più, per fare altro, per fare meglio, quando hai già tutto? Ecco, si sprofonda nella comodità, però la comodità porta all'insoddisfazione, un vuoto interiore. Ecco, questa insoddisfazione è il segno che non stiamo realizzando il nostro progetto di vita. Ed è in forte crescita questa insoddisfazione proprio nei popoli più sviluppati. Sono più soddisfatti chi tira avanti come può, invece chi ha di più vuole sempre di più, perché si fissa sulla mancanza, ovvero su ciò che non ha. Invece l'aspetto, come dire, evolutivo è fissarsi, collegarsi a ciò che si ha, e si scopre che anche se non si ha niente fuori, già avere un corpo sano è già tanto. E noi dovremmo essere grati per questo, perché lo strumento, se efficace, efficiente, ci permette poi di camminare nella vita, nel senso sia figurato e sia pratico, ma anche interiormente.
1: C'era Nadia, volevi dire qualcosa, Nadia?
2: Sì, volevo chiedere a Vincenzo un particolare. La natura umana, però, caro Vincenzo, è tale per cui tutti ambiscono ad avere, non dico grandissime ricchezze, ma almeno la disponibilità di una vita normale o agiata, diciamo. Anche perché questo, come tu all'inizio sostenevi, ti permette anche la possibilità di alzare la testa e di dedicarti a degli obiettivi che sono più elevati, che non siano quelli di dover arrivare a fine mese e avere, diciamo, il sostentamento necessario per se stessi e per la propria famiglia. Cioè un minimo di ti permette anche di guardare oltre quello che è l'aspetto puramente materiale della vita. Quindi,
3: perché i poteri forti di qualsiasi natura sanno di questo e cercano di portare sempre più esseri umani nel bisogno, perché in questo modo sono manovrabili.
2: Certo.
3: Però devo specificare una cosa. Tu hai parlato, ti do del tu, Nadia,
2: sì,
3: non ci conosciamo
2: assolutamente,
3: però la voce mi arriva, come dire, come una vecchia conoscenza, ecco, diciamo così. Dicevi la natura umana, io invece devo fare un appunto su questo. Quella che tu hai chiamato natura umana, in realtà è la natura animale nell'essere umano, è la natura senziente, l'anima animale, che vuole tutto per sé e soddisfare i propri bisogni, ma anche i propri desideri e ancora oltre. Invece la vera natura umana viene al mondo solo ed esclusivamente per evolversi, non per oziare, per avere, ma per dare. Questa è la vera natura umana, che è tutta da conquistare, siamo agli inizi, sia chiaro. È vero che l'essere umano, quando non si eleva nella vera natura umana, scade nella natura animale e diventa sempre più egoista. Ma questa non è la vera natura umana, è la natura umana, la natura animale che prende il sopravvento sulla natura umana. Questo è importantissimo da comprendere. Noi non siamo i bisogni, noi dobbiamo soddisfare i bisogni ed è importantissimo, è fondamentale, ma noi non siamo venuti al mondo per soddisfare i bisogni, ma per evolvere. Ma per evolvere dobbiamo prima, appunto, soddisfare i bisogni primari, cosiddetti. E allora possiamo dedicarci all'anima, quindi l'aspetto del desiderio, desiderare, e poi ancora di più l'aspetto evolutivo, di sviluppare coscienza, o meglio autocoscienza.
1: Mm-hmm. Bene.
3: Non so se ho risposto, Nadia, a quella...
2: Perfettamente.
3: Qui stavi continuando, stavi dicendo qualcos'altro, io ti ho un attimo.
2: Assolutamente, condivido pienamente quello che stai dicendo, grazie.
3: No, grazie per la domanda perché è fondamentale, è un luogo comune, anche proprio l'aspetto, la psicologia, in chiave generale sto parlando, chiaramente sono tanti livelli di psicologia, però la psicologia confonde la psiche con l'elemento più elevato dell'essere umano, ma psiche significa anima, e l'anima è la parte animale in noi, quindi studiando la psiche non stiamo ancora dicendo nulla della vera natura umana, e questo è un paradosso, invece si pensa che la psicologia sia oro colato. Ci sono diversi livelli, c'è la parte senziente, la parte razionale e poi c'è la parte cosciente, autocosciente. Io mi riferisco in particolare a quella autocosciente come natura umana, ma siamo appunto agli inizi. E la sofferenza a livello generale nell'umanità viene proprio per pungolarci ed uscire dal bisogno, andare oltre al desiderio ed arrivare all'aspetto evolutivo. Perché solo questo porta gioia e felicità. Tutto il resto è, come dire, è necessario per, ma non è l'elemento essenziale. Mm-hmm. Noi non veniamo al mondo per godere la vita, noi veniamo al mondo per portare, cioè mettere la vita a disposizione, far scaturire dalla vita stessa sempre più luce, consumando il corpo. Noi sprigioniamo sempre più luce spirituale. Questa è la vera natura umana.
1: C'è chi contesta che ci sia la natura spirituale, però noi andiamo avanti comunque con questo approfondimento. Pronto?
3: Sì, non ho capito cosa hai detto.
1: No, magari c'è chi contesta che ci sia questa dimensione spirituale nell'uomo, no? Però voglio dire, poi le cose si vedono nella prova pratica di quello che stai dicendo, basta avere un po' di apertura mentale, insomma.
3: Certo, uno può anche contestare l'elemento spirituale. Se un essere umano è contento, è veramente contento, però, come dire, non considerando l'elemento spirituale, va bene così, vuol dire che per ora gli basta ancora questo tipo di livello, cioè questa natura. Mm-hmm. Però arriverà un momento dove un vuoto interiore diventerà sempre più, come dire, più grande. Mm-hmm. A quel punto, e che cosa ci mettiamo in questo vuoto? Cosa manca in questo vuoto? Che poi può essere portato da un evento, da un lutto, da una separazione, da un trauma, da un licenziamento, cioè da una difficoltà della vita. Fino a quando uno più o meno si barcamena, è contento, così va benissimo. Però ecco, arriva, io direi per tutti, un momento di crisi che ci porta incontro, ci fa vedere questo vuoto che c'era già, ma siccome eravamo distratti dalla vita pratica non lo prendevamo in considerazione. Mm-hmm. Io posso fare l'esempio della mia vita perché così non sbaglio.
1: Sì.
3: Però visto che è una, qualcosa di comune, cioè io fino a un certo punto sono stato un atleta di arti marziali, di bodybuilding, ed ero preso completamente da quello che facevo, cioè ero assorbito, non avevo tempo per altro, e quindi mi soddisfaceva, stavo bene, soltanto in alcuni momenti sentivo una certa solitudine, un certo disagio profondo, ma siccome mi alimentavo in un certo modo, quindi riempivo con l'alimentazione e con quantità importanti, e poi ero veramente impegnato in quello che stavo facendo.
1: Eri anche soddisfatto di quello che stavi facendo, quindi eri un po' nel corso del tuo talento.
3: Esatto, a quell'età. Poi sono arrivata a una bella età, che a 28 anni ho avuto una crisi molto importante, e poi un'altra crisi a 35 anni, che mi ha fatto veramente vedere la parte che io avevo messo da parte, diciamo, che avevo stratificato, seppellito, perché ero impegnato a seguire i cicli della vita, che ci sta anche in quell'età. Però a quel punto la vita mi ha detto: guarda che c'è altro, e io non l'ho compreso subito, e ho sofferto molto intesamente, fino a quando ho compreso. E là, quando ho compreso, è stato un attimo, mi sono, come dire, riposizionato sulla via maestra, e allora non ho fatto più sforzo per andare avanti, anzi, io faccio poco sforzo e massimo risultato. Questo è uno dei segnali della vita che sono nel progetto di vita.
1: Beh, interessante, questa è una specie di legge: minimo sforzo col massimo risultato.
3: Esatto, e non faccio attrito con la vita, ho bisogno di poco, di uno sfioramento, di un segnale molto lieve, in modo da riconoscere il linguaggio con cui la vita mi sta parlando. Quindi non ho bisogno della botta forte, del trauma, della malattia per comprendere gli eventi della vita. Invece quando noi dormiamo, siamo distratti, siamo presi da altro, dormiamo in senso di coscienza, la vita è costretta a darci delle botte un po' più forti, sempre un po' più forti, perché la pedagogia della vita è la gradualità, cioè prima ti fa una carezza, guarda che c'è qualcosa che non va, e se noi siamo distratti, figurati la carezza, poi ci dà uno spintone, poi un pugno, un calcio, un trauma, un incidente, una malattia importante. Quindi quando si arriva a sofferenze importanti nella vita è perché la saggezza della vita ci ha detto tante volte che stiamo andando fuori strada, noi ci siamo fissati che abbiamo ragione noi, che è così, e questo però ci porta a maggiore sofferenza, perché l'ego, cioè la coscienza con cui ci identifichiamo nel quotidiano, vuole avere ragione, dice no, è così. Questo porta inevitabilmente sofferenza e attrito, conflitto interiore ed esteriore. Ed è in salita la vita, perché appunto io devo andare a Milano dalla Puglia e non so dove è Milano, non so dove è collocato, quindi posso andare in Sicilia, dispendo un sacco di energia, posso andare in Grecia, posso andare in Jugoslavia, a Napoli, e addirittura posso anche girare tutta una vita, un'esistenza, senza arrivare mai a Milano. Che cosa significa Milano? Milano significa la cartina che io ho compilato prima di nascere, dove ci sono tutte queste indicazioni preziose, ma se io non mi collego all'io superiore, quindi tramite l'angelo custode, diventa difficile. Se io non ho la concezione dell'angelo custode, dell'io superiore, non ho un collegamento con il navigatore, perché il navigatore è quello che mi porta dove devo andare.
1: Allora,
3: funziona dall'alto, ma prima che il navigatore mi dà le informazioni, io lo devo programmare. Quindi noi l'abbiamo già programmato, non da soli, perché il progetto di vita non si fa da soli come essere umano, noi non abbiamo una coscienza così elevata da fare un progetto di vita addirittura per più vite, ma in relazione insieme alle gerarchie, al nostro angelo custode, a tutto quello, i mondi partecipano al nostro progetto. Un iniziato, per esempio, può presiedere al suo progetto di vita in piena coscienza. Invece una persona ottusa, che ha sviluppato poca coscienza, il progetto di vita viene, tra virgolette, architettato dalle gerarchie, ma lui non è consapevole, ha poca coscienza, o se non nulla. Ecco perché ci sono tante persone che arrivano alla vita, nel mondo, nascono e hanno una vita che fanno fuochi d'artificio dall'inizio alla fine, e invece altri, o tanti, girano nell'inconsapevolezza, cioè non sanno il perché. Si pensa che siamo venuti alla terra e siamo venuti sulla terra per mangiare, bere, dormire, procreare, avere una casa, cioè, ecco, sopravvivere e vivere al massimo, ma non evolversi.
1: Diciamo che, come stavi spiegando bene prima, quando uno entra, ecco, anche col tuo esempio di vita, entra in uno stato di sofferenza, comincia a, come dire, a chiedersi, a lavorare su di sé. Come Nadia, tu stavi per chiedere una cosa, se, dicevi, no?
2: Sì,
1: che si collega un po' a questo, prego.
2: Volevo chiedere a Vincenzo se ci dava qualche istruzione, o meglio, se ci dava qualche indicazione per aiutare un po' anche tutti quelli che ci ascoltano a collegarsi al proprio io superiore e a, e ad avere qualche illuminazione in questo senso.
1: Ecco, diciamo che la premessa per questo è quel stato di sofferenza che uno si mette in ricerca, no? E forse lì comincia, però spiegaci tu, Vincenzo, prego.
3: Sì, sì, questo magari lo diciamo verso la fine, proprio le come si chiama, le informazioni per l'uso. voglio un attimo costruire meglio il concetto.
1: Sì,
3: facciamo
1: sì.
3: Un altro esempio pratico. Sapete che sulla Terra sta aumentando sempre di più una malattia dell'anima che si chiama depressione.
2: Certo.
3: E poi c'è anche un altro aspetto, sta aumentando sempre di più la paura. Che cos'è la paura? Perché si ha paura? Cioè, cosa fa più paura? Il passato, cioè le esperienze negative che noi abbiamo avuto in passato, o la paura del futuro, cioè dell'incognito?
1: Del futuro?
3: La paura del passato, per quanto possa essere stata forte, importante, è in qualche modo conosciuta o semiconosciuta. Invece il futuro, questo incognito, porta nell'animo umano un vuoto, proprio perché non si sa la direzione dove deve andare. E questo porta ansia, come diciamo, primo aspetto, poi fino a attacchi di panico e alla paura, al terrore. E questa umanità sempre più terrorizzata, non solo dal terrorismo, ma dal domani, è proprio il segno che non riconosce il proprio progetto di vita. Perché chi ha il progetto di vita, ha almeno un barlume del progetto di vita, non si concentra su quello che fanno gli altri, ma su ciò che è venuto a fare sulla Terra, al di là di quello che succede, al di là se il mondo dovesse finire domani. Io sono venuto a completare il mio progetto di vita. Adesso chiaramente lo porto un po' all'estremo, ma quando io mi sono occupato, non mi preoccupo, ma mi occupo di ciò che io sono venuto a fare sulla Terra, io vado nel mondo con sicurezza, con certezza, senza paura, perché so quello che sono venuto a fare. Ecco, sapere cosa è il nostro progetto di vita, in che direzione va, quantomeno, già questo è l'antidoto per estrarre l'aculeo velenoso alla paura e, se vogliamo, anche alla depressione, il non senso della depressione.
2: Quindi
3: non è una cosa marginale e collegata al proprio progetto di vita, è qualcosa di essenziale. Cioè, se si volesse veramente superare l'angoscia animica del presente, ho fatto un video ultimamente sul mio canale YouTube che si chiama proprio così, e proprio questo è il punto, cioè collegarsi al motivo essenziale per cui io sono venuto sulla Terra. Qual è la mia mansione? Cosa sono venuto a fare? Se io mi lascio distrarre dal gossip generale, gossip intendo in tutte le direzioni, anche perché ora le notizie sono sempre più, tra virgolette, fasulle, difficili da accurare e sono molto deviate, molto inquinate. Quindi sapere troppe cose a livello superficiale, questo irritisce l'anima. Invece io mi devo concentrare su quello che devo, la mia terra di marcia. E quindi non subisco la pressione, la paura di quello che potrebbe succedere, tutte le previsioni catastrofistiche nel mondo, e l'anima non va in depressione, perché l'anima va in depressione perché non trova il senso della vita.
1: Sì, diciamo che
3: un'anima depressa è un'anima che ha cercato nell'aspetto materiale, non ha trovato e quindi è ricaduta in se stessa. Ha perso il senso della vita.
1: Sì.
3: E infatti la prima cosa di un depresso è la pigrizia, l'apatia e poi stare sul divano in letto pieno di psicofarmaci.
1: Sì, diciamo che è bene, come dire, concentrarsi e così chiarire, svelare il proprio progetto di vita, per mettere in movimento quel motore di contributo all'evoluzione personale e senz'altro anche dell'umanità. Ecco, però bisogna anche evitare quel rischio di restare dentro così un cerchio egoico, bisogna comunque avere un'apertura verso quello che sta succedendo intorno a noi, no? Bisogna equilibrare un po' queste due diciamo dinamiche.
3: Certamente, però io dico ascoltare tutto ma non lasciarsi condizionare, la scelta la faccio sempre io, non mi lascio condizionare da tutte queste informazioni fuorvianti, cioè l'ultima parola devo averla sempre io. Ma la maggior parte delle persone, adesso lo so che è una generalizzazione, diciamo che tante persone di queste cose, cioè, vivono per i follower, per i consensi, per i like, per quello che dicono gli altri, e in base a questo si muovono. Questo è un errore. Cioè, sì, sviluppare il proprio progetto di vita non è un aspetto dell'ego, è proprio dell'io superiore.
1: È già in armonia con l'io collettivo, insomma, in qualche modo.
3: Esatto, con il destino del mondo, che il mio destino sia in armonia con il destino del mondo, perché nel progetto di vita c'è un'armonia che mi mette in relazione con il destino di tutti gli altri. Il vero progetto di vita non è mai in contrasto con il progetto di vita degli altri in chiave spirituale, mai, sempre sinergico.
1: È importantissimo questo che ci dici, Vincenzo Vitillo, sì, è molto importante.
2: È un punto di vista completamente diverso, le persone devono cominciare a vedere la realtà come un tutt'uno e quindi non diciamo ragionare nel singolo e non pensare alle proprie, diciamo alla propria comfort zone, quindi all'idea di avere il proprio lavoro, di avere quello che necessita, la famiglia, tutto quello che serve alla famiglia, e poi diciamo circoscrivere il tutto a quello che è la propria materialità. È diciamo un punto di vista che è completamente diverso, quindi anche un passaggio diciamo che eleva le persone, questo che stai ponendo tu.
3: Sì, io lo ritengo fondamentale, perché appunto dicevo che il progetto di vita è sviluppato tutto, ma proprio tutto in chiave propositiva. Cioè ogni progetto di vita, da un punto di vista spirituale, è sviluppato tutto in chiave propositiva. È solo che noi quando ci incarniamo, veniamo sulla Terra, non prevale questo aspetto, ma tante volte prevale l'ego. E quindi va in dissonanza con il nostro progetto di vita. Io ho pensato una cosa che devo realizzare sulla Terra, mi devo incontrare con quella persona, poi ho rapporti con quella persona, dobbiamo sviluppare dei progetti, tutto questo pianificato a livello spirituale. Poi arrivo sulla Terra, incontro questa persona e mi lascio prendere dall'antipatia, dalla gelosia o dalla rabbia e mando a monte, come dire, vado e smonto questo incontro che era importante non soltanto per noi, ma addirittura per un gruppo di persone o per un paese o per una nazione, o addirittura per l'umanità. Quindi se prevale l'ego è sempre distruttivo, perché pensa solo a sé, e lui il centro del mondo. Invece in chiave spirituale è esattamente l'opposto, si inverte la prospettiva. La cosa più importante non sono io in quanto singolo come ego, ma io non esisto come ego, ma non sono altro che una cellula del corpo universale dell'umanità. Tutta l'umanità è un corpo unico. Il fatto che ci vediamo separati, questa è un'illusione della materia. L'altro non è contro di me, è un'altra cellula di un unico organismo. A questo punto, se io facilito me stesso in relazione all'altro, ho aiutato anche l'altro, aiuta a collocare nel suo progetto di vita anche l'altro. Quindi diventa proprio un effetto domino quando chi porta avanti questi aspetti, che fa il primo passo, si chiama il leader, oppure i pionieri, no? Quelli che fanno il primo passo, poi gli altri in qualche modo si collocano, no? E poi c'è un'evoluzione. Ma se il leader pensa, al posto di pensare di essere leader non fino a se stesso, per il successo, per la fama, per la gloria, ma per condurre gli altri, perché ha queste capacità, questa mansione, e non lo fa, questa è una grave omissione per il suo progetto di vita e per tutti gli altri che avevano preso accordo prima di nascere nel progetto di vita che sarebbero stati guidati da questo leader. Quindi questo è veramente un disastro, cioè da un punto di vista evolutivo. Non so se...
1: è un ampliamento, è un ampliamento della visione che senz'altro come dire, dà un impulso nuovo al vivere individuale e sociale, insomma, sì.
3: Esatto, perché il pioniere è colui che è più vicino, se vogliamo, ricorda meglio e più sveglio, ha una maggiore coscienza verso il progetto di vita reale e quindi aiuta gli altri a collocarsi. Ma se lui non lo fa, non solo per se stesso, ma porta confusione in tutti gli altri che si dovevano, come dire, accodare al primo input che doveva portare il leader, la guida, diciamo così.
1: Diciamo che questa dinamica anche qui ci ha messo lo zampino così, i nostri amici ostacolatori, dove abbagliati da

0: E così un altro, così tante persone, ma la via per arrivare a questo ideale deve essere individuale, è individuale. Se io invece imito un altro, sono uscito fuori da me stesso. E quindi impoverisco il processo evolutivo, cioè non sono creativo. Invece l'evoluzione è sempre un processo creativo, mai ripetitivo, mai. Ecco perché non devo imitare l'altro pari pari. Adesso, se mi permette, faccio un esempio pratico, no? Cioè, il fatto, adesso mi viene Francesco, no? Francesco d'Assisi, che ha fondato, diciamo, il suo ordine, e poi tutti gli altri si sono, cioè, dell'ordine, facevano la tonsura sulla testa, avevano il saio e i sandali, no? Cioè, fino a quando si vuole assomigliare a un Francesco d'Assisi, come dire, non solo esteriormente, ok, diciamo, solo esteriormente, e questo porta fuori, non è quello, perché un Francesco d'Assisi è unico a modo suo, nessun altro può essere un altro Francesco d'Assisi. Quindi si possono imitare gli ideali, e là va benissimo, ma il modo è unico. Uno si può vestire come Arlecchino, per esempio, no? O tutt'altro modo, ma avere dei principi che seguono appunto l'aspetto evolutivo. Qui non è, si dice, l'abito non fa il monaco, no? Però ci sono tanti di questi aspetti dove ci si identifica con il vestito.
1: Sì, a parte.
0: E questa troppo è una spesso non è una creazione.
1: Certo, sì, la parte esteriore.
0: Esatto.
1: Ecco, ma è interessante questo escurso che stai portando, quindi ti lasciamo andare avanti.
0: Bene, se ci sono domande, però io magari...
1: Sì, ci chiedevano chi è l'ospite, ripetiamo, Vincenzo Vitillo. Poi qualcuno che vuole vedere il tuo lavoro, gentilmente ci dici dove?
0: Il mio sito si chiama vincenzovitillo.it. E adesso uno dei lavori che sarà proprio prossimo è il percorso di scultura di gruppo che terrò a Rimini il 21, 22, 23. È una scultura terapeutica che ho sviluppato come metodo, insomma, cioè questo è il prossimo impegno più vicino,
1: qui in agosto.
0: Però magari
1: a Rimini
0: dopo lasciamo qualche indicazione, o se chi è interessato. Allora, io continuo. Quindi, se esiste un progetto di vita, da chi e quando è stato fatto? Perché altrimenti, cioè, se noi non partiamo da un assunto che l'essere umano non è la prima volta che viene sulla Terra, e quindi torniamo più volte sulla Terra appunto per evolverci, perché una singola vita non basta per l'evoluzione. Per quanto una vita possa essere perfetta, non si può mai arrivare a una perfezione. Quindi abbiamo tanto da imparare, quindi c'è bisogno di più esistenze. Quindi in base a che cosa si fa il progetto di vita? Perché uno se lo fa così complesso e deve andare a un'università così difficile e nasce dove c'è la guerra, no? Dove c'è guerra addirittura da millenni, no? Nel Medio Oriente, per esempio.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella vita passata ci sono state le condizioni di conflitto che non ha superato, e quindi ha bisogno di ripetere, di entrare in un contesto così difficile per fare esperienza magari di ciò che ha causato. Cioè, se un leader causa una guerra, perché lo sappiamo che le guerre sono causate da pochissime persone, sono pochi quelli che hanno il potere.
1: Sì.
0: La maggior parte degli esseri umani la subiscono, la guerra. Ci siamo? Quindi se uno di questi potenti, no, che ha avviato una guerra per fini personali, per fini per la propria nazione e così via, poi si troverà nella vita successiva in un contesto opposto dove subisce la guerra, e quindi vive quello che ha combinato in chiave di sofferenza, di disagio e tutto quello che ne può, di perdite, di quello che ne può causare una guerra. Quindi ciò che semini raccogli. Quindi, cioè, il fatto di nascere in un contesto difficile non è casuale. Anche questo noi ci scegliamo con tutte le nostre forze. Faccio un altro esempio. Cioè, ci sono degli esseri umani che fanno il loro potere, lo usano per acquisire sempre più beni materiali, però affamando sempre di più i popoli cosiddetti sottosviluppati. Ok?
1: Sì.
0: Ecco, se uno di questi, un essere umano di questa natura che ha fatto prevalere la natura inferiore, no, dell'egoismo,

0: dovesse rinascere in un'altra vita, in che contesto potrebbe nascere?
1: Sì, stavo guardando un messaggio, mi sono un po' perso.
2: No, immagino che dovrà vivere quello che ha provocato agli altri nella vita precedente, quindi dovrà rivivere quello che ha dovuto
0: nascere, rinasce nel terzo mondo, perché quello che ha fatto in questa esistenza poi diventa il karma della vita successiva.
2: Certo.
0: Con questo però non dobbiamo pensare che tutti quelli che nascono nel terzo mondo hanno affamato l'umanità.
1: Sì, anche perché sono tanti, no Vincenzo? Sono tanti, quindi sì, c'è qualche altra dinamica.
0: Certo. Però ecco, non deve essere fuorviante, questo è un esempio. Quindi non è che tutti gli esseri umani che nascono nel terzo mondo sono stati dei, tra virgolette, dei farabutti, dei pochi di buono o degli approfittatori, questo no. Però è importante comprendere la linea, il concetto. Poi si può approfondire, non è il tema di questa sera sul karma, certo. Però comprendere il karma è fondamentale che tra l'altro è la scienza più complessa in assoluto. Però si può comprendere, anzi, proprio l'aspetto karmico è fondamentale come orientamento in relazione al progetto di vita. Quindi noi ci facciamo un progetto di vita così complesso perché è il massimo per la nostra evoluzione, anche se comporta disagio, sofferenza, perdite, contesti ultra difficili, però in realtà noi ce lo siamo cuciti addosso, o se vogliamo con l'aiuto delle gerarchie, dell'io superiore, dell'angelo custode, questo piano di vita. Quindi il primo passaggio è accettare il contesto in cui io vivo, anche se è più difficile, perché se io lo rifiuto questo già mi porta sofferenza.
1: Diciamo Vincenzo che ci sono progetti di vita che vanno in qualche modo a riequilibrare delle scelte sbagliate fatte in altri contesti di vita precedente, e ci sono invece progetti di vita diciamo così, che invece come dire, realizzano delle conquiste evolutive, esatto, sociali, e quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Infatti una domanda
0: per la domanda, sì. Cerco di portare un elemento di coscienza in questo che hai detto, è fondamentale. Diciamo che c'è il karma lunare e karma solare. Il karma lunare è quello negativo, cioè tutte le azioni negative che noi abbiamo fatto, o meglio dire le reazioni che noi abbiamo fatto, hanno comportato un karma, quindi un peso negativo da pareggiare. Invece chi ha sviluppato come dire, elementi virtuosi nella vita ha sviluppato di più il karma solare, quindi non nasce in un contesto difficile, nasce in un contesto come dire, adeguato al suo livello di coscienza. Invece chi ha sviluppato un karma pesante è costretto a nascere in quel posto, che quindi può liberare, perché il karma si può spezzare, si può sciogliere. Mm-hmm. Però il punto di partenza è, possiamo dire, di sofferenza, è negativo, chiamiamolo come vogliamo.
1: Mm-hmm. E magari c'è chi ha un progetto di vita tutto sommato positivo, però è ostacolato nel realizzarlo perché probabilmente ha fatto anche lì degli errori. Purtroppo adesso mancano una quindicina di secondi allo stacco della pubblicità, quindi poi magari riprendiamo un po' con questo argomento. E tu stai collegato con noi, spero che gli audio si sentano, l'audio si senta bene, purtroppo abbiamo avuto dei disagi. Stai con noi che tra poco ci sentiamo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
5: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata.
7: Con guida.
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopare!
6: euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
6: 9
5: 8
12: 8.
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
7: Ode!
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
7: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Bene bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, ci approfondiamo alla notte delle stelle cadenti, ma ci saranno anche i prossimi notti e i prossimi giorni. E ricordiamo per i messaggi il 334 710 2672 e ricordiamo il nostro ospite Vincenzo Vittillo, che dovrebbe essere, speriamo, sempre con noi. Vincenzo, tu ci senti?
2: Speri bene, ci sono
1: presente. Ecco, allora si diceva, no, magari questa è importante, questa differenziazione dei due karmi, lunare e solare, e dove appunto c'è quello che porta verso l'evoluzione più positiva tra virgolette e l'altro che invece deve soffrire perché deve portare avanti così un riequilibrio, eccetera. E però c'è chi magari ha un progetto buono ma non riesce a portarlo avanti.
2: Come?
1: Magari c'è chi ha un progetto buono, ma anche lì è ostacolato, no? Si diceva.
2: No, qua dobbiamo fare la distinzione. Qua dobbiamo fare la distinzione e ti ringrazio per la, come dire, per aver stimolato questa domanda. Quanto più noi siamo nel karma solare, più la vita, il mondo spirituale si mette a disposizione, addirittura anche gli ostacolatori. Cioè gli ostacolatori ci vengono incontro quando noi siamo fuori dal progetto di vita, e che loro sono che ci danno le botte, diciamo, a destra e manca. Se invece noi ci posizioniamo nel centro della coscienza, la coscienza solare, se vogliamo, la coscienza dell'essere dell'amore, lì o cosiddetti ostacolatori, quello di destra e quello di sinistra, si pongono al servizio, non diventano più ostacolatori ma aiutatori. Mm-hmm. Quindi gli ostacolatori ci sono quando il karma lunare pende troppo da quella parte e noi non vogliamo, rifiutiamo la sofferenza perché è come se non fosse nostra. Se invece noi accettiamo la sofferenza, cioè il contesto dove ci siamo, come dire, ci troviamo, anche se ci porta sofferenza, questo già dimezza la sofferenza. Uh-huh. E poi si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare per pareggiare il vecchio karma, quello lunare, ed aprire quello solare, quanto più possibile.
1: Sì.
2: Questo è fondamentale, comprendere questo passaggio, altrimenti sembra che sia una lotta sempre impari, dove sono questi ostacolatori che si divertono. No, non esiste questo. Proprio questo è lo so che tante persone pensano così. Io personalmente, e lo posso confermare come vita pratica, quanto più ci si allinea, ci si pone nel centro, gli ostacolatori sono in equilibrio e allora diventano aiutatori. Il mondo spirituale si mette al servizio.
1: Sì, poi ci darai l'istruzione per l'uso per fare tutto questo. Purtroppo il tempo passa velocemente, c'è anche un messaggio, ma mi incuriosivo, infatti erano delle domande che mi ero un po' segnato, il progetto di vita dei potenti, no? I potenti hanno un loro progetto di vita, in qualche modo riescono a realizzarlo pur sottomettendo, diciamo così, un sacco di gente, no? E magari gli viene concesso di fare questo.
2: Allora, mi sono sfuggite alcune parole. Dicevi chi, riguardo cosa, il progetto di vita è chi?
1: Dei potenti, no? Loro in qualche modo riescono a realizzare il loro progetto di vita di sottomettere centinaia o migliaia o centinaia di migliaia di persone, no? E no, probabilmente gli viene concesso di farlo?
2: Allora, questo non è il loro progetto di vita.
1: Ah.
2: Loro vengono dal loro progetto di vita e si associano...
1: Aspetta che ti sentiamo poco.
2: Mi sente poco?
1: Adesso un po' meglio.
2: Dicevo che i potenti, diciamo così, che usano il potere, okay, oppure l'egoismo, perché queste sono le due forze, il materialismo e l'egoismo, e poi c'è anche il nichilismo, la lasciamo fuori la terza forza per adesso. Quindi un essere umano che diventa potente per usare il potere, okay, il potere chi glielo dà? Sono le forze ostacolatori, cioè vendendo l'anima al diavolo una persona diventa più potente.
1: Ah.
2: In questo contesto, in questa esistenza, ma questo poi si paga. Cioè, l'essere umano è libero di andare contro il suo progetto di vita, ok, però non è libero dalle conseguenze, perché le conseguenze poi le vedrà dopo.
1: Ecco, sì.
2: Quindi è vero che diventa potente, perché da dove prende questa forza? Dal potere, appunto, che sia economico, che sia di conoscenza, che sia un potere che usa per, come una clava, ed appunto come potere per o prepotenza, se vogliamo, per affamare gli altri popoli, sottomettere tutto quello che ci può stare intorno. Ma questo non è mai il progetto di vita, anzi questa è una deviazione. Cioè, queste persone che hanno di scienza, dei medici, persone di potere, politici, che avrebbero la mansione di aiutare il popolo e fanno il contrario, e questo si paga poi in chiave karmica. Non vorrei essere nei loro panni,
1: Bisognerebbe mandargli una mail e spiegargli bene questa cosa.
2: Se mi dà l'indirizzo la mando io la mail.
1: Molto molto bene, dai, e noi la sottofrimiamo. Sì, c'è un'ascoltatrice, Patrizia di Treviso, tra l'altro, che pone una questione che volevo porre anch'io all'inizio, quando hai cominciato il tuo bel excursus, rispetto a chi fa delle vite, diciamo, piene di realizzazioni, che però non sono felici, e pensavo appunto a Federico Faggin. E Patrizia di Treviso ci scrive:
3: Federico Faggin è un esempio di quanto sta spiegando il dottor Vitillo, antroposofo. Nel suo libro Oltre l'invisibile, nel capitolo 4, Faggin descrive la profonda insoddisfazione e sofferenza che aveva nella sua anima, nonostante fosse all'apice dei successi, sia come fisico inventore del microchip, sia nell'ambito familiare, e racconta dell'eccezionale esperienza spirituale che a 50 anni ha vissuto, e in seguito alla quale ha avviato la radicale conversione del materialismo in cui era immerso.
2: Benissimo, allora io non ho letto il libro di Faggin, però so chi è, so di questo episodio, perché lui dice fino a un certo punto io avevo tutto, e nonostante, come dire, insomma, aveva avuto un problema all'occhio, aveva perso un occhio, cioè, però diciamo era per troppa concentrazione che gli ha fatto, però aveva tutto e però gli mancava qualcosa. A quel punto si è aperto il cuore. Però dobbiamo comprendere che questo essere umano, e comunque aveva già fatto una sua evoluzione personale, altrimenti non era possibile. Cioè, non è per fortuna o accidentale questa, diciamo, apertura del cuore a cui lui è andato incontro, e da cui poi ha iniziato la conversione, cioè ha cambiato verso dell'anima. La natura animale in lui, o se vogliamo, quel tipo di scienza più si collega alla parte razionale dell'umanità, cioè l'anima razionale. Quindi lui ha superato lo scientismo, la scienza come dire ufficiale, e è entrato, cioè ha iniziato questo percorso su una scienza spirituale o la scienza dello spirito. Mi spiego, però lui ha già fatto un lavoro personale, e dopo questa parte iniziale della sua vita fino a 50 anni, che ha sviluppato numeri, diciamo così, codici e coordinate, ha compreso delle coordinate più ampie, perché il mondo spirituale, una parte del mondo spirituale è matematica pura. Quindi ci sta tutto, quella la sua evoluzione è da prendere come esempio, però non ha fatto mai, come dire, cose contro l'umanità, cioè lui ha cercato di sviluppare questo talento che aveva con i numeri, fino a un certo punto poi si è reso conto che non bastava più e ha integrato la parte mancante, quel vuoto che io dicevo.
1: Sì.
2: Poteva drogarsi, poteva sviluppare altre, come dire, distrazioni, invece essendo pronto come anima, il mondo spirituale gli ha portato incontro questa iniziazione, diciamo, si è aperto il cuore. Mm-hmm. Quindi confermo quello che ho detto finora.
3: Vincenzo, posso fare una domanda?
2: Prego.
3: Io rilevo comunque che l'essere umano, diciamo, fino ad una certa età cerca di realizzarsi personalmente, quindi ha una certa competitività insita, diciamo, nella sua natura, quindi una realizzazione materiale, e poi se, diciamo, fa un percorso di crescita corretto, arriva anche a considerare un aspetto ulteriore alla materialità.
2: Esatto, ci sono delle età specifiche per la vita. Ok, questa età, diciamo, di inizio, diciamo, dove non basta più, cioè da 28, 30, 21, 21, 28 anni è quando noi cominciamo a sgomitare nella vita e dire io esisto, va bene? Cioè, certo. È la parte dell'ego che in qualche modo vuole trovare il posto nel mondo. Da 28 a 35 anni, e io ho avuto una bella crisi importante proprio a 28 anni, non mi bastava più questo farmi spazio con la forza, diciamo così, dei muscoli di quello che facevo essendo un atleta con questa volontà di ferro. E là sono andato in crisi perché da 28 a 35 anni si comincia a chiedere, cioè a mettere ordine nella vita. Cioè quello che prima più o meno andava per flusso non va più bene. Quindi devi mettere l'ordine. Invece da 35 a 42 anni gli devo chiedere il senso, e quindi a 35 anni nasce la coscienza. Quindi noi a 42 anni, in realtà fino a 42 anni prendiamo dal mondo, diciamo che siamo sotto un aspetto egoistico, in particolare nei primi 21 anni. Dai 21 a 42 anni ripetiamo a ritroso quello che abbiamo vissuto fino a 21 anni. In altre parole, noi a 42 anni siamo arrivati al primo anno di nascita, cioè alla nascita. E dopo questa ricapitolazione a ritroso dai 21 a 0 anni, noi siamo pronti per dare al mondo. Quindi abbiamo preso e quindi possiamo iniziare a dare al mondo. Se si è fatto un lavoro di coscienza dai 35 ai 42 anni, altrimenti si ritornerà indietro. Cioè si manifesteranno sempre di più degli atteggiamenti infantili, di vuoti che non abbiamo... cose che non abbiamo potuto avere nell'infanzia, nella giovinezza, così si rincorreranno dopo i 42 anni, e quindi diventerà grottesco perché, diciamo, è fuori tempo e fuori luogo, diciamo così.
3: Certo.
2: E quindi si esce anche qua, diciamo, al posto di concentrarsi verso il dare, il donare, si ritorna in una fase egoistica infantile. Ecco perché si dice è un atteggiamento infantile, no?
3: Certo.
2: Perché non avendo potuto sviluppare e colmare in chiave di coscienza spirituale situazioni che tutti abbiamo vissuto in qualche modo, si cerca di colmarle dal lato della vita pratica, della parte più grossolana. E ma questo significa uscire dal proprio progetto di vita.
3: Grazie Vincenzo, è veramente illuminante quest'ultima spiegazione che ci hai dato.
1: Grazie, grazie. E c'è Corrado e Rosi che ci scrivono dalla Francia e ci danno un bel saluto e noi lo ricambiamo di cuore.
3: Ciao Corrado, ci manchi tanto.
1: E dice Corrado, i miei complimenti ad Elio e Nadia per l'interessantissimo programma di stasera. Io e la Rosi siamo nel sud della Francia, nella terra dei Catari, ma vi sentiamo bene. Complimenti anche agli ospiti. Grazie Corrado, grazie Rosi, e veramente, insomma, vi pensiamo e ci mancate in qualche modo. Va bene.
2: Bene, buon viaggio interiore, perché proprio i catari significa catarsi. Catarsi, e quindi sulle tracce del tesoro dei catari, il vero tesoro, che non era materiale, ma era un essere umano, il
3: sì.
2: Maestro.
3: I catari che sono stati perseguitati.
2: Sì, sì. Però diciamo hanno custodito questo tesoro che non era altro che il maestro Cristiano Rosa Croce.
1: Abbiamo, Vincenzo Vitillo, una quindicina di minuti circa, e quindi purtroppo andiamo così un po' verso addirittura d'arrivo. E allora, tu hai, penso, ancora tante altre cose da dirci, ti lasciamo ancora così portarci contenuti.
2: Sì. Allora, l'altro aspetto, giustamente come diceva anche Nadia, l'istruzione per lui, che cos'è un piano di vita e come possiamo prenderne coscienza? Perché se noi il piano di vita, no, quando nasciamo, bevendo la bevanda dell'oblio, lo dimentichiamo, e se allora, cioè, come faccio? Cioè, non c'è la cartina sulla terra. Ecco, la prima cosa è per ricollegarsi al piano del progetto di vita da un punto di vista di coscienza ordinaria, cioè quando siamo incarnati, è molto semplice, cioè andare per grandi linee. Per esempio, io sono venuto sulla Terra per stare da solo, cioè mi piace più stare da solo o in mezzo alla gente. Questo è un orientamento non da poco, perché se uno sta meglio da solo c'è più una vita, diciamo, da eremita, una vita più egoistica. Invece una persona che sta sempre in mezzo alla gente ha più una vita altruistica come linea di orientamento, sto dicendo. Poi c'è un altro aspetto: io sto meglio con i bambini, con le persone anziane. Per esempio, ci sono persone che con i bambini stanno benissimo, o con le persone anziane, persone che sono proprio dotate, aiutano proprio come talento, oppure con gli animali. Ci sono persone che hanno proprio un'affinità con gli animali. Per esempio, mi viene in mente, c'è una ragazza che si immerge nelle acque libere con degli squali giganteschi senza protezione e li tocca, girano intorno e non gli fanno niente, o con gli animali feroci. Ecco, questi esseri umani riconoscono in qualche modo cioè, che è una qualità per cui loro si sono incarnati. Quindi riconosce il fatto che io ho un'affinità con i bambini, con gli animali, con la terra, con il mare, con quello che vogliamo. Questo è un orientamento importante. Poi un altro aspetto è: ma cosa mi rende felice? Io quando faccio, per esempio, giardinaggio, adesso invento, ma in realtà è una cosa che faccio io quando faccio giardinaggio mi dimentico di tutto.
3: Anch'io.
2: Mi metto di bere, mi bagno, mia moglie mi chiama, io non la sento, poi mi manda mia figlia per chiamarmi mentre sto lavorando nel giardino, e dopo io la sento lontano, però cioè, qua sono talmente assorbito in quello che faccio che cioè, il mondo esterno appunto è fuori di me, io sono immerso in quello che faccio. Ecco, tutte le attività che noi facciamo, dove ci immergiamo, quella è un'attività, è un segno, un indizio specifico che corrisponde al nostro progetto di vita. Quando noi perdiamo la cognizione del tempo, ci tuffiamo in qualcosa, qualsiasi cosa, può essere anche una cosa banale, però io perdo la cognizione del tempo, ecco, quello è un segno che sono nel progetto di vita.
1: Importante questo, sì.
2: Prego?
1: È importante questo che, sì, che stai dicendo.
2: Quindi sono dei segnali molto semplici in realtà, ma se si mettono in fila uno dietro l'altro, riconosco che io ho affinità con i bambini, con gli anziani, ho affinità con il mare, con l'elemento del mare, ho affinità con ho sentito che c'è una situazione per la plastica nel mondo, è un problema enorme. Allora se un ragazzo viene e comincia a studiare da bambino perché ha sentito questa cosa, l'ha preso talmente tanto che si mette a studiare qualcosa, un fungo che trasforma la plastica in 5 anni, 10 anni, la trasforma in materia organica, per esempio, no? Cioè, è chiaro che un bambino che ha già questi orientamenti è uno che già ha sviluppato, ha trasformato il karma lunare e si collega già al suo karma solare. Ci sono bambini che tu chiedi: ma tu cosa vuoi fare da grande? Lui dice subito, ti risponde: voglio fare l'astronauta, voglio fare questo, ma proprio così, senza come dire, una formazione, un'indicazione. E quello è un indizio importante e noi come genitori dovremmo ricordarlo, perché poi col tempo magari subentrano altre cose, altri interessi secondari e sono distratti. Invece il genitore, il maestro, l'educatore ha il compito di riportare, di vedere questa abilità. Ecco, una persona si mette là, si mette uno strumento e si mette a suonare, cioè, o canta così per imitazione, un bambino si mette a cantare a una voce straordinaria. Questi sono talenti. Ecco, per esempio, l'altro aspetto: dove noi siamo talentuosi, là c'è il nostro progetto di vita. Ok, ogni essere umano che sviluppa un talento è nel progetto di vita. Gli esseri umani che sono mediocri, che non è un giudizio, dico l'essere umano che si accontenta di una vita mediocre, per esempio, e non sta sviluppando il suo talento. Oppure ci sono persone che fanno un lavoro di routine da dipendente, però poi hanno un hobby. Ok, già nell'hobby però si sentono benissimo. E questo è che l'hobby in realtà è il vero progetto di vita, non il lavoro che fa. Quindi riconoscere questi aspetti è fondamentale, e mettendoli insieme uno dietro l'altro ci si rende conto che viene fuori un quadro chiaro, Un altro aspetto è quando gli altri ci riconoscono che siamo bravi in qualcosa, ma per noi è una cosa normale, e questo ne dice anche. Ok, cioè io da bambino ero bravo, ero proprio, ero spericolato, mi arrampicavo sugli alberi, no? Sugli alberi in un modo che non... camminavo sul cornicione della... c'è una veranda a casa mia, era più o meno un terzo piano, secondo piano alto, in discesa, io camminavo sulla, sulla ringhiera che era circa 5-7 centimetri in piedi da bambino piccolo.
1: Mamma
2: andavo
1: mia.
2: Anche in via, era circa una ventina di metri, di, mi facevo le passeggiate, non l'avevo visto da nessuna parte, non avevo neanche la televisione, avevamo la televisione allora, io invece mettevo là, salivo e sfidavo il pericolo. Cioè questo, questa, questo aspetto non è una cosa secondaria, io non l'ho visto da nessuna parte, eppure lo facevo, mi veniva spontaneo, e questo è un orientamento.
1: Sarei stato uno di quei muratori nei grattacieli di New York che mangiano su una tavola.
2: Bellissimo il film. E poi un altro aspetto, io vi faccio un esempio del karma lunare e come io l'ho trasformato in karma solare. Una cosa, scusate se parlo della mia vita, però
1: no, è importante.
2: È la cosa più accettabile che c'è. Io da ragazzo ho sempre avuto paura dell'acqua perché mio papà stava annegando da giovinetto ed è stato salvato all'ultimo momento. E poi ci ha sempre trasmesso questa paura dell'acqua, diceva no, nell'acqua non c'è nessuna piglia, non ci sono rovi a cui ti puoi aggrappare. Cioè, e quindi noi siamo cresciuti però avendo il mare vicino con la paura del mare, non dove andavamo, dove ci, si toccava. Poi il karma, la vita, mi ha portato incontro quando sono andato a fare militare. Mi hanno scelto come sommozzatore.
1: Ula.
2: Nei test che io ho fatto, che ci facevano fare, ci facevano compilare, dicevo, sai nuotare? Io dicevo, no. Sai remare? No. Hai paura dell'acqua? Sì. Cioè, ho tutto in negativo. Poi c'erano i ragazzi pescatori che dovevano nuotare, remare, erano, avevano acquaticità. Tutti, chi hanno scelto per fare il sommozzatore? Hanno scelto me. Cioè,
1: ti ero fatto uno scherzo.
2: Questo dimostra che non li leggono neanche i test. Quindi mi hanno scelto come sommozzatore. Poi sono andato a fare le visite. Alle visite mi hanno ho fatto la prima visita e poi niente. Il secondo giorno mi hanno riportato insieme a un gruppo piccolo di persone e un'altra visita senza dire niente. Poi la terza volta mi hanno ricoverato in ospedale. Era di sabato, quindi non facevano visita di sabato e domenica, ho cominciato a preoccuparmi, quindi, ma perché sto qua da solo? Là, no. Invece la mattina del lunedì il tenente colonnello mi visita, dice guarda le carte e scuoteva la testa così. A un certo punto il presidente ha detto che cosa c'ho? Figlio mio, tu non sei normale. Ma in che senso? Ma tu c'hai il basso cardiaco sotto i 50 a riposo, no?
1: No.
2: Poi disse, ma tu non è che fai lavori pesanti, fai sport, riguardo, io faccio una cosa e l'altra, faccio 3 giorni di carattere, 3 giorni di peso e più la faccio lavoro manuale. Quindi ero allenatissimo allora. Allora sei uno dei più idonei per fare il sommozzatore. Quindi mi hanno portato, diciamo, a fare il corso, avevo paura dell'acqua, io potevo rinunciare e poi era veramente difficile, su 25 persone solo in 2 abbiamo superato, quindi era veramente difficile. Perché facevamo le notturne con senza le lampadine a camminare sott'acqua, insomma era molto impegnativo. Però io non ho, nonostante avevo paura dell'acqua, quindi il karma lunare, io non ho mollato e ho sviluppato questa forza, sono andato in profondità fino a 40 metri all'isola d'Elba e in questo vincere questo karma lunare poi mi ha permesso di scendere nelle profondità del mio essere nelle acque della vita.
1: Bellissimo, grazie Vincenzo di questa testimonianza, molto bella. E grazie. Diamo una parola di incoraggiamento a Titti Jacopo che dice a 65 anni devo ancora trovare me stesso. Un caro saluto da Tiz.
2: Quanti anni ha, scusami?
1: 65 dice.
2: Ah no, ma non c'è problema, fino all'ultimo respiro c'è tempo. Quindi l'importante è iniziare a mettere insieme questi orientamenti che ho detto, cosa ti piaceva da bambino, cosa ti riconoscevano gli altri e qual è la cosa che più mi piace, farei anche gratis per gli altri, proprio e che mi fa stare bene. Ecco, mettendo insieme alcuni aspetti si comincia a fare un quadro sempre più definito, e allora ci si può orientare. E non è importante che si dice no, è mai tardi ormai, no? Fino all'ultimo respiro si può fare tanto. Quanto più è chiaro e nitido il percorso, più si incede sul cammino della vita verso il progetto di vita in modo come dire, risoluto, e si guadagna tempo, senza paure, quindi è in realtà un vantaggio farlo da grandi, perché non si sbaglia, o quantomeno si sbaglia di meno, perché si è più come dire, propensi a vedere la realtà per quella che è. Invece un ragazzo, essendo mosso dagli istinti, dalle brame più grossolane, può fare tanti sbagli, quindi può essere una ricchezza questa.
1: Poi bisogna dire che bisogna sempre avere un po' anche uno spirito così di leggerezza, di humor, no, nel prendere la vita. C'è una bella frase di Herbert Hubbard che dice non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo.
2: Sì, ma infatti questo io lo confermo in chiave, diciamo, se vogliamo, di scienza spirituale, che la seriosità, cioè quando si prende troppo sul serio la vita, si allontana dallo spirito. Ci si allontana dallo spirito e quindi dal proprio progetto di vita. Quindi nonostante ci sono esseri umani che hanno vissuto veramente delle vite terribili, eppure il sorriso ha prevalso sulle botte della vita, diciamo così. Ecco, questo è un segno di forza spirituale.
1: Bellissimo. Ascolta Vincenzo, qui purtroppo siamo alla chiusura, ti lasciamo così.
2: Già passata mezz'ora?
4: Purtroppo sì.
1: Un'ora e mezza. Purtroppo abbiamo avuto questo disagio iniziale che ci ha un po' scompigliato con gli audio, una cosa e l'altra. Ecco, allora avevamo un po' un karma lunare stasera con l'apparecchiatura. Vuoi lasciarci con così il tuo così excursus finale, se possiamo dire?
2: Sì, una perla, ecco, possiamo dire così.
4: Una perla di saggezza, sì. Riguardo soprattutto la paura che...
1: Giusto per dare un po' di spazio, un ascoltatore dice poi ci sono le persone senza io, ma questo lo faremo la prossima puntata, insomma. Va bene,
2: quindi se è una perla di saggezza lo lasciamo dire agli altri. Io ci provo. Ecco, stiamo vivendo dei tempi veramente...
1: impegnativi,
2: estremi, pesanti, gravi, ecco, c'è la gravità, sì, del tempo, di questi scandali che succedono, queste situazioni di guerre che continuano, addirittura a posto di diminuire aumentano, però in realtà c'è il bene che c'è nel mondo è infinitamente superiore a quello percepito, perché le buone notizie non fanno notizie, appunto, non c'è un telegiornale delle buone notizie. E siccome le cattive notizie, le brutte notizie vengono amplificate in tutto il mondo attraverso, diciamo, i vari strumenti, abbiamo la percezione che il mondo sia veramente così. Ma questo non è vero. Non è vero. Non ci credete. Credete sempre di più a quello che voi volete realizzare, cioè al vostro progetto di vita. Perché lì fate in silenzio grandi azioni. Azione morale, azione piena d'amore, e non è guardando gli altri, ma cercando di scrutare il proprio progetto che abbiamo già fatto con tanta meticolosità. E allora la vita diventa leggera e ci poniamo al servizio dell'umanità e del mondo.
1: Bellissimo, sono pensieri da considerare profondamente. Grazie Vincenzo Vitillo.
4: Grazie Vincenzo.
1: Grazie di questo tempo.
2: Grazie a voi, ti abbraccio forte dal sud, Nadia.
4: Anche noi ti abbracciamo forte, grazie, perché veramente hai arricchito la nostra vita di queste esperienze, di queste testimonianze, che è veramente preziosa. Grazie.
1: Molto stimolanti, grazie di cuore. Buona vita e alla prossima.
2: Grazie, lascio lo spazio al prossimo ospite, ciò che adesso siamo a tutti.
1: Sì, grazie Vincenzo, buone cose.
4: Buona serata.
2: A voi. E a tutti.

0: Purtroppo ci sono problemi di collegamenti telefonici, vediamo dopo con lo stacco se riusciamo a ripristinare. E allora farò col mio telefonino, quindi speriamo che l'audio funzioni bene. Allora proseguiamo questa serata intensa di approfondimento e ricerca con un altro tema cruciale, che è in qualche modo collegato al primo, il senso della vita, un tema intenso, complesso, antico quanto l'umanità, il motivo del nostro esistere, su cui si sono incentrati fior di ricercatori, studiosi, filosofi, spiritualisti, e che, a cui ci approssimiamo senza pretesa di esaustive e definitive interpretazioni. E grazie alla preziosa disponibilità del prossimo ospite, un ricercatore formatore di grande umanità, David Biadene, che andiamo a salutare. David Biadene, tu ci senti?
1: Ti sento, Elio, vi sento bene, grazie.
0: Bene, bene.
1: Sento.
0: Io sono col mio telefonino appoggiato sul microfono, quindi è un'impresa, ma in qualche modo andiamo avanti.
1: Ce la faremo.
2: Buonasera, David.
0: Com'è appunto Nadia?
1: Ciao Nadia, ciao.
0: Ecco, vuoi dare le due note curricolari?
2: Nadia. Sì, David Biadene, consulente, formatore, insegnante, ricercatore, studioso ed esperto in crescita personale, autore.
0: Bene, allora caro David, non ci bastano le pluviali sudate che ci fanno fare questi giorni estivi di fuoco e anche queste disfunzioni dei collegamenti, ma ce ne procuriamo ancora con questo tema importante, appunto il senso della vita. E si diceva appunto in apertura che ci sono persone che magari in tutta l'esistenza non riescono neanche a porsi la domanda, oberati dalle incombenze e dalla piena sufficienza degli elementi basilari per vivere. Però anche abbiamo visto con l'ospite precedente che anche su questo c'è un motivo, però c'è magari anche la causa di persone che non se ne occupano, magari un po' per pigrizia o per noncuranza. Comunque è una realtà che può essere indagata riferendosi sia al senso della vita che ogni persona esperisce e concepisce, e quindi ci possono essere miliardi di senso della vita, e questo forse rientra un po' nella parte precedente della trasmissione, che è il progetto di vita di ogni persona, e sia riferendosi a una visione più in generale del significato della vita, dove però anche qui si presentarono e si presentano tante concezioni elaborate nel corso della storia, sempre da uomini, ricercatori, pensatori, spiritualisti, eccetera, che si approcciavano e tuttora si approcciano con angolature diverse. E le considerazioni che verranno portate in questo spazio di trasmissione, con anche i limiti di questo setting telefonico, radiofonico, è il caso di dire complicato stasera, non pretendono di essere detentori esclusivi di verità assolute. Diciamo che si vuole dare un volontaroso contributo di ricerca su questa tematica, con la tua pregevole capacità, più unica che rara direi, di trattare argomenti complessi con un linguaggio semplice e in armonia. Naturalmente saranno, penso, gli interessi degli ascoltatori a seguire questo argomento così importante, che magari vorranno proporre la loro visione su questa tematica. Ricordiamo loro il numero per i messaggi, WhatsApp o SMS, il 334-710-2672, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios di Telegram. Allora, Davide Biadene, andiamo avanti con questo importante approfondimento e ricerca. Ti lasciamo la parola intanto.
1: Grazie Elio, grazie, e grazie anche per il vostro invito. E beh, come hai detto tu, questo è un tema molto molto importante, che può essere considerato nelle nostre vite o addirittura anche ignorato, perché possiamo anche dirlo, cioè non tutti gli esseri umani si pongono questa domanda, cioè non tutti gli umani si chiedono: ma qual è il senso dell'esistenza, il senso della mia vita, e qual è il senso dell'esistere anche proprio come umanità? Quindi possiamo porcela, come hai detto tu, illustri menti nelle varie epoche hanno già proposto le loro risposte e noi umilmente questa sera, va detto, cerchiamo solo di portare, come dicevi tu, un contributo, proprio anche per stimolarci, per stimolare le nostre riflessioni in merito. Io credo che tu abbia distinto bene, cioè ci possiamo elaborare, pensare, meditare, riflettere sul senso della vita, sul senso dell'esistenza dell'umanità intera, e possiamo riflettere su quello che è il senso della vita che ognuno di noi può dare alla propria vita, naturalmente. Se partiamo dal senso della vita per l'umanità intera, qui diciamo il panorama si apre molto a seconda delle filosofie che magari possiamo aver letto, studiato, o anche magari alle culture di appartenenza. Pensiamo solo al fatto che se fossimo in Oriente, in India o in altri posti dell'Oriente, avremmo una precisa visione della vita e del senso che essa, spostandoci in altre zone del mondo, naturalmente quel tipo di visione cambia. Perché dico questo? Perché non possiamo, diciamo, evitare di considerare che la cultura di appartenenza è molto influente, cioè influisce molto, incide moltissimo su quelle che sono le nostre accezioni sulla vita, i nostri concetti sulla vita. E quindi noi siamo, diciamo, occidentali, siamo di questa zona del mondo, apparteniamo ad una determinata cultura che ha una certa tradizione. E cosa possiamo dire? Io partirei da questo aspetto, e cioè che abbiamo necessità di distinguere, quando parliamo di temi così grandi e generali, qualcosa che riguarda, diciamo, più la narrazione, cioè una interpretazione astratta che può essere anche poi raccordata, diciamo così, ad una narrativa, oppure possiamo avere una versione che invece è più vicina a noi, cioè più sperimentabile, più alla portata proprio dell'esperienza personale e individuale. Quando parliamo del tema grande, cioè il senso della vita dell'umanità, gioco forza, ci troviamo molto vicini a essere tentati dal narrare il perché l'umanità esiste, qual è il suo scopo, qual è il suo fine. E qui appunto tantissimi si sono già espressi, e in maniera anche direi molto molto evoluta e raffinata. Però ecco, faccio un collegamento che è questo, proprio perché la dimensione della domanda riporta alla dimensione spirituale, e tu nella precedente ora mi pare tu abbia detto anche che ci sono persone che ritengono magari che la spiritualità non esista o hanno dubbio che esista, no?
0: Sì.
1: Ed è una considerazione che è vera, cioè ci sono persone che, magari sono anche tante, che possono avere dubbi in merito, addirittura possano pensare che parlare di questi aspetti possa, diciamo, essere solo fantasia oppure elaborazioni. Beh, io dico questo, la spiritualità è qualcosa che va vissuto, cioè va sperimentato. La spiritualità non richiede di credere a qualcosa, lì saremmo più che altro nell'ambito religioso, con tutto il rispetto per ogni religione. Ma la spiritualità non richiede di essere creduta, diciamo così, ma richiede di essere sperimentata.
0: Certo, senz'altro, al giorno d'oggi, diciamo così, la coscienza così sviluppata dell'essere umano richiede proprio questo, non più un atteggiamento fideistico, ma appunto questo che stai dicendo tu, insomma.
1: Esattamente, e quindi nel momento nel quale per esempio le persone volessero indagare questo ambito, che è propedeutico al trovare risposta al tema di questa sera, se le persone volessero sperimentare, è sufficiente, diciamo, con un certo impegno, perché serve sempre un minimo di impegno nella nostra vita per realizzare qualcosa, però è sufficiente per esempio proporsi di fare anche dei semplici esercizi di meditazione, laddove si coltivasse per esempio la pratica della meditazione, possiamo affermare con certezza, perché questo è sperimentabile ed è stato sperimentato e proprio vissuto, che si possono acquisire particolari stati di coscienza, stati d'animo molto molto particolari, pur rimanendo serenamente svegli, lucidi, per nulla in trance o altre cose di questo genere, ma proprio si eleva la nostra frequenza interiore, cioè accade qualcosa nel nostro organismo, proprio mediante la meditazione, che ci permette di trovare da soli la strada e le risposte.
0: Quindi basta avere un po' di buona volontà, insomma, per...
1: Basta avere buona volontà e naturalmente avere le corrette informazioni, perché vedi, dare un senso alla propria vita, quindi partiamo dal punto di vista individuale, è possibile per tutti quanti gli esseri umani, ma non è accessibile la risposta a questa domanda, non è accessibile mediante la pura elaborazione mentale. Cioè, io sono un sostenitore della mente, io lavoro anche sul potenziamento cognitivo, quindi faccio i corsi su questo e quindi sostengo sempre a spada tratta le capacità mentali che abbiamo, però non è attraverso la mente che possiamo solamente, dico, attraverso l'elaborazione mentale trovare risposte di questo genere.
0: È bello questo, solamente,
1: sì. Sì, esatto, non possiamo con la sola mente trovare le risposte, perché noi esseri umani non siamo solamente, c'è qualcosa che va oltre, evidentemente, perché se siamo qui a chiederci, farci domande, proporci interrogativi, è perché c'è qualcosa di ignoto, e se c'è qualcosa di ignoto significa che c'è un oltre che io non ho ancora magari indagato, compreso, esplorato a sufficienza. E di conseguenza, per esempio, pratiche come la meditazione permettono l'accesso a queste, diciamo, chiamiamole così, anche se non mi piace tanto perché può essere un po' fuorviante il termine, queste pratiche possono permetterci di accedere a dimensioni che sono in noi, dimensioni con frequenze più elevate. Cosa vuol dire questo per essere concreti? Cioè significa uscire almeno momentaneamente da tutti quei condizionamenti, quegli schemi, quegli automatismi psichici, mentali, ma anche emozionali, che noi abbiamo proprio strutturati nella nostra psiche, no? Prima si parlava di psiche appunto come anima. La nostra psiche è una struttura articolata che naturalmente ha inglobato la cultura, la morale, i condizionamenti, i traumi, qualunque cosa. Noi, per arrivare a dare un senso alla nostra esistenza, non solo come progetto di vita, ma capirne il significato, abbiamo necessità ovviamente anche di andare oltre questa matassa di elaborazioni e di automatismi che abbiamo. E questo è accessibile per tutti. Questa, cioè, voglio dire questo, che il senso della propria vita può essere scoperto da ognuno ed è qualcosa che emerge dall'interno, non può essere solo capito, diciamo, al di fuori, cioè qualcuno che mi spiega, qualcuno che mi parla, qualcuno che mi dice, o qualcuno che mi crea una narrazione a cui io magari aderisco perché può essere convincente. Ben inteso che la conoscenza che c'è al di fuori di me, che quindi hanno altri, che può essere un buonissimo libro o un buonissimo relatore, è sempre molto molto utile, direi anzi indispensabile, perché mi permette di rielaborare le informazioni che io ho. Quindi assolutamente sì, è sempre importante studiare, ricercare, fare percorsi, fare corsi, ma tutto questo perché possa trasformare le nostre accezioni che sono diventate ormai irrigidite e che mi creano una coltre interiore, mentale, psichica, che non mi permette di accedere alle altre parti di me per dare proprio un vero senso alla mia esistenza. Quindi direi che per trovare il senso della propria vita è importante conoscere.

0: necessariamente. E in quanto esperienza individuale, per quanto possa essere molto valida, scusatemi, è sempre soggettiva, quindi relativa. E naturalmente ci sono umani che hanno elaborato conoscenze straordinarie, utilissime, ma ciò che voglio dire sono da indagare, conoscere, ma le quali però vanno sempre rielaborate, riaggiornate, perché la conoscenza è in divenire, non è
1: Anche
0: finita.
1: verificate poi individualmente, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Quindi conoscere è fondamentale. Poi c'è un aspetto ulteriore, ritengo anche qui molto molto importante per la vita di ognuno, e cioè posto il fatto che ci serve avere un cammino di conoscenza per tutte le persone, chiunque, la persona più semplice, definiamola così, dalla persona magari più complessa e sofisticata, serve comunque avere un percorso di conoscenza, ripeto, continuativo, continuativo, mai fermarsi. Questo ci fa, come ho detto, revisionare i nostri concetti, ci può aprire prospettive di comprensione ulteriori e ci concede ad una seconda grande facoltà umana. La prima, appunto, era la capacità di conoscere, conoscere, cioè avere la cognizione delle cose, una cognizione che si trasforma e si amplia, e ci concede appunto una seconda grande facoltà, cioè la possibilità di scegliere. Perché il conoscere serve a questo. Il conoscere non è un fine a se stesso, non è solo un sapere enciclopedico per cui io conosco tutte le capitali di tutti gli stati, conosco la geografia del mondo, conosco la chimica, conosco la fisica, ma è tutto un sapere astratto che non è finalizzato alla mia vita. Io ho bisogno di avere conoscenze che vengono da me interiorizzate, cioè diventano esperienza. E la diventano esperienza nel momento nel quale io scelgo, cioè decido. Ovvero il conoscere mi permette di avere altri elementi per poter decidere, cioè usare quel famoso libero arbitrio dell'essere umano. Questo è indispensabile per la nostra evoluzione, è indispensabile per aprire il varco della consapevolezza, è un po' alla volta arrivare a scoprire qual è per ognuno il senso della propria vita. Il terzo passaggio fondamentale è che nel momento nel quale io conosco, e ripeto ancora una volta perché questo è fondamentale, tutti invece qui cadiamo, un conoscere continuo che non si ferma, nel momento nel quale conosco posso decidere più consapevolmente. O addirittura mi si cambiano le decisioni perché adesso conosco altro, quindi decido diversamente, ho maggiori strumenti per decidere. Ecco, questo decidere mi porta al terzo punto, che è quello dell'orientamento della mia vita, cioè do una direzione alla mia esistenza. Quindi gli altri mi servono, assolutamente sì, gli altri sono importanti, le relazioni sono importanti perché attraverso le relazioni, attraverso il conoscere, attraverso l'indagare io acquisisco informazioni, acquisisco competenze, conoscenze, informazioni di vario genere. Attenzione, talvolta si può essere magari grandi conoscitori di una disciplina, ma ci fermiamo lì. È molto utile invece essere anche un po' eclettici in questo, no? Cioè leggere cose anche diverse, perché poi al nostro interno tutte queste informazioni si collegano, vengono, come dire, sintetizzate e portate in connessione. E arrivando quindi, dicevo, al terzo punto, che è quello del dare un orientamento alla mia esistenza. Quando io ho individuato e lo sento quindi vero in me l'orientamento della mia vita, cioè la direzione, e poiché allora è evidente, emerge in me il senso dell'esistenza. Quindi anche quando si parlava prima del progetto di vita che ognuno ha individualmente, beh certo, se rimango ignorante probabilmente ho più difficoltà a capire il senso della mia vita. a capire anche

0: l'eventuale progetto che posso realizzare, perché il conoscere è fondamentale. Devo decidere, devo fare le mie scelte e sapete, no, che decidere è sempre un po' scomodo, vero? Perché
1: Sì, no.
0: quando si decide, quando si decide, contemporaneamente si recide, no? Cioè, se io decido di girare a destra, beh, devo rinunciare alla sinistra. E talvolta questo nelle nostre vite non è così accolto, questa dimensione della rinuncia,
1: Si
0: perché vorremmo,
1: vorrebbe poter girare da tutte le parti, insomma.
0: si vorrebbe avere un po' di tutto, ma vedi, quando vogliamo un po' tutto, rimaniamo in stallo, rimaniamo in un compromesso che fossilizza la nostra vita. E questo è uno dei punti problematici della vita di ognuno di noi, cioè vogliamo mantenere i piedi in tante scarpe, cioè vogliamo mantenere i compromessi, vogliamo mantenere tutte le situazioni perché abbiamo timore di perdere qualcosa. Ecco, la responsabilità umana è questa: decidere. Quando si decide, qualcosa si perde, ma si perde perché è perché c'è qualcos'altro che ci aspetta. C'è qualcos'altro di fondamentale, fenomenale, meraviglioso, straordinario che ci sta aspettando. Se voglio diventare un buon medico che salva le vite, beh, dovrò rinunciare magari a una vita più da discoteca tutti i giorni e sperperare il mio tempo in altre cose, perché mi devo impegnare, è una decisione, quindi rinuncio ad altre cose. Ed è così per tutto, per ogni cosa, anche per le piccole cose.
1: È bello questo che ci stai dicendo, David, di questo qualcosa che ci aspetta, no? Vuol dire in qualche modo che c'è un po' un filo rosso, sotterraneo che ci anche conduce in qualche modo verso qualcosa.
0: Sì, e non è neanche necessario credere ad una narrativa, cioè di essere in qualche modo predestinati. Può essere, adesso io non voglio entrare in merito a questo, ma vedi, nel lavoro che faccio io cerco di portare
1: Scusami,
0: sempre
1: purtroppo devo un po' interromperti perché mancano una ventina di secondi. Io adesso farò delle manovre, metteremo un po' di musica, chiediamo sia a te che agli ascoltatori di avere un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a ripristinare la funzionalità telefonica e se no dovrò fare queste manovre pazzesche. Nadia è inorridita da come io sto mettendo in mano il microfono, il telefono.
0: Complimenti Elio, complimenti.
1: Allora, adesso io chiudo la mia telefonata, mandiamo un po' di musica, Nadia, e poi ci sei dopo la pubblicità, diciamo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8-8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: pubblico sente, sì.
1: Sì, vediamo. Allora, torniamo in diretta, ricordiamo appunto di Antroposofia Mondo Altro. Abbiamo con noi il formatore consulente David Biadene e il tema è appunto il senso della vita. Allora David, andiamo avanti col nostro excursus. Abbiamo fatto un po' un arrangiamento qui, speriamo che le cose funzionino. Tu intanto prova a continuare, vediamo come ci dà il segnale qui l'audio. Prego David.
0: D'accordo, ma allora cerchiamo di riprendere il filo, adesso devo riprenderlo anch'io il filo.
1: Sì, sì, purtroppo, perdonaci, siamo veramente in difficoltà.
0: Complimenti perché riuscite comunque a mettere in onda la trasmissione. Bravi, grazie, grazie. Bravo tu Elio, grazie, bravi tutti grazie. Voi. Bravi tutti voi. Quindi dicevo, ecco, in ogni essere umano può manifestarsi in maniera più chiara questo senso della vita. E dicevo prima appunto che abbiamo questi tre passaggi, solo per raccordare quanto detto, cioè il conoscere, che è un processo continuo, quindi poi il decidere, perché quando conosciamo possiamo decidere meglio, possiamo decidere anche in forme diverse. E quindi dare un orientamento alla propria vita. E dicevo appunto che decidere significa anche saper rinunciare a qualcos'altro proprio per avere una direzione, perché c'è qualcosa di importante, di meraviglioso che ci aspetta. Cos'è questo qualcosa di meraviglioso? È la propria realizzazione. Ma che cos'è la realizzazione, per non essere banali con questo termine? Realizzare vuol dire rendere reale, cioè le cose diventano oggettive, diventare cosa, no? Vuol dire che abbiamo la possibilità, con il termine realizzazione personale, individuale, di rendere reale, concreta la nostra esistenza. Ma cosa vuol dire? Cioè vuol dire portare nella dimensione materiale quello che è la nostra dimensione di felicità, di spiritualità, ma intesa come gioia di vivere, come contentezza, come soddisfazione. Cioè ognuno di noi si sente realizzato nel momento nel quale la propria esistenza, il proprio vivere gli dà proprio soddisfazione, gli dà proprio gioia, si sente allineato, si sente ben posizionato al proprio interno, perché quello che fa genera bene, genera benessere per sé, per gli altri. Questa è la realizzazione. Naturalmente questo concetto, questo modo di vedere il realizzare dovrebbe sostituire invece il concetto di realizzazione che abbiamo ricevuto un po' sull'onda della, diciamo, dell'aspetto più egoico, no? Se vogliamo anche capitalistico, cioè avere denaro, avere case, avere tutto quello, il possedere, ecco. Il passaggio fondamentale che il tema ci propone, cioè il senso della vita, è evidente che ci porta a fare un salto dal possedere, che è proprio, diciamo, l'algoritmo con il quale gli esseri umani vivono, cioè è il criterio con il quale tutti viviamo, abbiamo bisogno di possedere non solo gli oggetti o il denaro, le cose, ma possedere anche gli affetti, a di più ancora possedere le nostre idee, cioè avere le convinzioni ed esserci attaccati. Ecco, per trovare un senso alla nostra vita abbiamo bisogno di passare da questo possedere, che naturalmente è nutrito da tutti gli automatismi del caso e da tutte le credenze del caso, passa da questo possedere alla dimensione dell'essere. È un salto notevole che va fatto, che viene fatto da tutti quanti noi gradualmente, qualora lo si voglia fare, ed è il salto che ci permette di avere una reale, vera direzione della vita. Solo in quello stato dell'essere io posso avere chiaro qual è il senso della mia esistenza. È chiarissimo. Sai, prima accennavo anche, per esempio, all'esperienza delle pratiche meditative. Chi ha fatto esperienza di pratica meditativa ben fatta, cioè con continuità, senza dover diventare un guru, non è quello il nostro obiettivo, ma con una certa continuità, serietà e leggerezza d'animo, devo dire che si trovano delle risposte che non sono risposte mentali, ma si trovano risposte ben precise al fatto di proprio per comprendere che cosa noi siamo e qual è il senso dell'essere qui, ed è qualcosa, come ho detto prima, che emerge dall'interno, per cui non devo credere a qualcuno o a qualcosa, ecco. Quindi è un invito che io faccio a tutti gli ascoltatori di dedicare del tempo a se stessi, perché quel tempo è un grande investimento su di sé, porta una ricchezza straordinaria. Perché? Perché non porta solo consapevolezze, ci fa risparmiare tante cose. Cioè, se noi riusciamo a passare almeno in qualche momento del giorno dallo stato mentale psichico diciamo del possedere allo stato mentale psichico dell'essere, noi vediamo la vita in un altro modo. Cioè, la vita cosa vuol dire? Non solo come filosofia, ma proprio vediamo gli eventi, leggiamo le cose che accadono in un altro modo. Quando io leggo le cose che stanno accadendo, le leggo in un altro modo, è evidente che faccio delle altre scelte, perché vedo in un altro modo, quindi posso decidere diversamente dal consueto, dal mio, diciamo, non decidere rutinario, o dal mio decidere sempre nello stesso modo. E questo decidere nuovo, perché adesso vedo le cose diversamente, mi fa risparmiare tempo, sofferenza, fatica, energia e perfino denaro, perché adesso vedo le cose più in maniera vera, reale. Capite che quando noi raggiungiamo questo stato interiore accessibilissimo a tutti, chiaramente non gratuito, cioè con un certo impegno, bisogna sempre investire qualcosa, quando noi arriviamo a questo stato, le cose diventano altre e tutto ci appare molto più chiaro. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di non avere sempre necessità di chiedere a qualcuno che ne sa più di noi, abbiamo bisogno di trovare noi le risposte, no? Sai, come diceva il comico Guzzanti, no? Che parodiava una frase filosofica antica, cioè le risposte sono tutte dentro, no? E il comico diceva: sì, è vero, peccato che sono tutte sbagliate. Ecco, la battuta ci faceva ridere, ma è anche interessante questa battuta, perché noi a volte cerchiamo le risposte dentro, ma le cerchiamo con la nostra testa. Cioè, le cerchiamo in questo continuo girare al nostro interno negli stessi schemi. È come quando le persone hanno una scelta davanti e c'è un pro e un contro, sia che vadano a sinistra sia che vadano a destra, e sono lì a elaborare mentalmente: se vado di qua c'è un buono e c'è un cattivo, se vado di là anche c'è un buono e c'è un cattivo, c'è un pro e un contro da ogni lato. Quindi rimangono lì impallati, no? Per tanto tempo, e soppesando sempre, arrovellandosi e naturalmente stando male intimamente. E lì, quando noi viviamo questi stati dell'essere, chiederci che senso ha la nostra vita, non ha nessuna possibilità di trovare risposta adeguata. Ho bisogno di uscire da questo dibattito mentale, da questa continua elaborazione, e quindi se esco vedo altro e quindi trovo la mia strada e la direzione. Questo mi sento di portare, cercando di essere utile alle persone che ci ascoltano, perché quello che a me interessa molto è che ci sia sempre un'utilità concreta nelle cose che vengono dette, che siano vivibili, applicabili quotidianamente, istante per istante, perché noi viviamo così, istante per istante. Quindi non vivo di filosofia, vivo di qualcosa di concreto, ecco. Quindi anche la dimensione spirituale ha bisogno sempre di essere concreta, anche perché la dimensione spirituale è assolutamente connaturata alla mia corporeità, cioè al mio corpo. Oggi la scienza ci dice in maniera anche molto disinvolta che noi possiamo regolare il nostro sistema nervoso attraverso la respirazione, no? Quando iniziavamo a fare meditazione tantissimi anni fa, la scienza non era ancora arrivata a queste scoperte così, diciamo, chiare e dichiarate come oggi, e quindi diciamo respirare era un'attività spirituale, ecco, no? Oggi non lo è più, perché diventa quasi medicina oggi, no? Oggi ci sono medici che incominciano a dire: guarda che se vuoi rilassarti, magari ridurre un po' il tuo stato infiammatorio, beh, incomincia ad attivare il tuo sistema parasimpatico, anziché essere sempre in tensione e in iperattività col tuo sistema simpatico. Quindi magari qualcuno incomincia a insegnare una pratica respiratoria. Ecco, quindi noi siamo uno, e quindi la nostra dimensione spirituale è proprio integrata con il nostro corpo. Il nostro corpo è spiritualità, e abbiamo bisogno anche di questo per dare un senso all'esistenza, alla nostra vita. Non possiamo pensarci separati, cioè la mia mente di qua, le mie emozioni dall'altra parte, il mio corpo da un'altra parte ancora, i miei pensieri da un'altra parte ancora, i miei interessi sono altri, cioè come se io fossi frammentato, spezzettato. Questo è un modo di pensarsi, è un modo indotto dalla cultura, dalla società. Lasciamo perdere i motivi per cui tutto questo è stato, diciamo, implementato negli esseri umani. Però noi siamo altro, noi siamo un'unità, come si diceva prima nell'ora precedente alla mia, individui, sì, cioè indivisibili, ma non solo perché sono un individuo e non mi si può tagliare in due, ma perché le mie componenti sono indivisibili, quindi spirito, psiche e corpo sono indivisibili e non sono, e non si manifestano neanche in maniera separata. Quindi torniamo al tema del conoscere. Il conoscere è fondamentale, no? Anche queste semplici informazioni che do io, che sono chiaramente ritrovabili in tanti ambiti, sono molti formatori che ormai portano questo, però conoscere mi cambia l'esistenza, assolutamente. Fino a qui sono riuscito a essere chiaro, Elio?
1: Sì, diciamo che ci sono tanti metodi per connettersi con questa interiorità, no? Con questo aspetto di collegarsi a quello che è la parte, diciamo così, più profonda e più elevata di noi. E tu, diciamo, so che pratichi molto lavoro in questo senso, puoi dirci qualcosa a riguardo?
0: Sì, guarda, noi siamo un organismo, ovviamente, quindi siamo un organismo vivente, e come tale, ricordo spesso agli allievi, e come tale noi facciamo una cosa sola nella nostra vita, cioè riceviamo stimoli, elaboriamo questi stimoli e rispondiamo. Tutti gli organismi viventi fanno questo, e noi come umani facciamo altrettanto. Abbiamo un apparato sensoriale, quindi riceviamo stimoli, segnali, informazioni, le elaboriamo e poi emettiamo la nostra risposta. Perché dico questo? Inerente alla domanda che tu mi hai fatto, perché non c'è una sola porta d'ingresso per la nostra trasformazione, per la nostra crescita o per accedere, diciamo, a frequenze più elevate dentro di noi. Non c'è una sola porta d'ingresso, quindi per esempio è importante imparare a pensare. Tutti quanti noi magari diamo per assodato di saper pensare perché pensiamo. In realtà pensare adeguatamente è una facoltà. Non sto parlando di avere opinioni, o di pensare una cosa piuttosto che un'altra.
1: No, penso proprio il processo, un concetto. Proprio il processo del pensare, penso che ti riferisci.
0: Il processo del pensare, sì, proprio le funzioni cognitive del pensare. Perché se io non so pensare adeguatamente e non ho la sufficiente capacità di poter leggere la vita, gli eventi, gli accadimenti. Questo è importante, come la mia mano è articolata ed è articolata perché deve prendere gli oggetti, no? La mente è uguale, è articolata perché deve apprendere allo stesso modo, deve afferrare i concetti. La mano afferra gli oggetti, la mente afferra i concetti. Per afferrare devo avere determinate articolazioni mentali e quindi bisogna proprio ristrutturarle, pensare, fare un percorso di questo genere. Ed è fondamentale perché mi cambia, come ho detto, la lettura poi della realtà intorno. Quindi questa, per esempio, è una porta di accesso che mi permette poi di interpretare me stesso diversamente, perché se io voglio accedere a delle mie parti che definiamo più profonde, la mia interiorità, la mia dimensione psichica, fino ad arrivare oltre la psiche, perché si può andare anche oltre la psiche, è chiaro che questo è, diciamo, è vincolato al come io concepisco me stesso. Perché se io concepisco me stesso in un determinato modo, posso anche rendere impossibile a me stesso l'accesso a queste parti. Quindi vedi che ancora torniamo sul conoscere e qui però sottolineavo l'imparare a pensare. E poi naturalmente, come dicevo prima, ci sono questi aspetti che riguardano il corpo. Per esempio, fare meditazione non è una pratica astratta, è una pratica corporea, cioè sedersi, essere comodi, schiena dritta, fare una certa respirazione, stare solo fermi lì. E durante la meditazione emergono tante cose, no? Le persone mi dicono: ma Davide, ci provo, però mi vengono tutti i pensieri, non ci riesco, mi giudico poi perché non riesco a fermare la mia mente. Non si tratta di fermare la propria mente, si tratta di incominciare ad osservare che cosa accade dentro e rimanere nella meditazione accogliendo quella sofferenza, quel dolore che viene fuori. Perché quando facciamo meditazione, nei primi passaggi noi siamo davanti un po' ai nostri traumi, ai nostri dolori, alle nostre sofferenze, ai nostri schemi. E bisogna avere la costanza di rimanere lì, in presenza, osservarli e non scappare. Scappare perché o devo andare via, o devo telefonare, o mi aspettano fuori, o non ho voglia. Quello è un fuggire da noi stessi. Se fuggiamo, beh, il senso della vita chiaramente è fuggito ancora prima. Se fuggiamo ci perdiamo. Abbiamo bisogno di rimanere lì, di rimanere presenti, eccetera. E questi sono, per esempio, due ingressi, poi ce ne possono essere molti. Ma è quello che conta, e ce ne sono molti, ma quello che conta è quello che dicevo prima, cioè determinare un certo impegno nei confronti di se stessi, cioè dedicarsi e non dedicarsi solo come magari si usa dire un po', cioè popolarmente, no? Cioè mi coccolo, mi dedico a me perché, che ne so, faccio l'aperitivo con gli amici, o mi faccio la partitella o mi guardo un film, che sono cose, per carità, che vanno benissimo, ma non è quello il dedicarsi che intendo. Il dedicarsi è proprio dedicarsi alla propria interiorità. Se ci dedichiamo alla nostra interiorità, c'è una cosa straordinaria che accade. Lei risponde. Non devo cercare niente.
1: Ma c'è un trucco per, come dire, calmare tutte queste distrazioni, queste così, deviazioni che si scatenano nel momento in cui uno comincia a fare questo percorso che stai dicendo?
0: Il metodo è quello di rimanere lì, resistere, avere costanza, resistere. È proprio quello che serve, perché poi tutto si trasforma. Innanzitutto divento consapevole di che cosa emerge dal mio interno. Possono emergere un'infinità di cose, memorie, ricordi, disturbi, disagi, cose belle anche, possono emergere naturalmente, piacevoli, però emerge tantissimo e quello è tutto ciò che è memorizzato al mio interno, quindi quella che definiamo la parte inconscia, che è tutta memoria registrata. Il fatto di poterla osservare e non temerla, non scapparle, è importantissimo perché mi fortifica, mi rende consapevole e incomincio a sviluppare quello che chiamiamo l'osservatore in me, cioè la parte che è più vicina alla coscienza, no? Questa coscienza interiore che c'è in ognuno.
1: Sì.
0: Quindi quello è il passaggio. E quindi ecco, tutto questo ci aiuta poi a ricavare, avvicinarci al senso della nostra esistenza, al senso della vita. Poi non so se vuoi passare, diciamo, al tema più generale, cioè il senso della vita proprio come umanità in
1: sì.
0: generale. Ti interessava, sì. Ci interessava anche questo?
1: Sì, ma volevo chiederti prima, uno potrebbe in questo magari lavoro meditativo, creando questo rilassamento attraverso l'ascolto del corpo, come dicevi, il pensare, ecco, il respiro, eccetera, potrebbe mettere come, come dire, tema, obiettivo da raggiungere, scriversi proprio sul foglio, il senso della vita, il mio senso della vita, potrebbe dare questo input e poi cominciare a osservare cosa viene avanti?
0: Allora, sono due aspetti diversi, perché persone quando si rivolgono a me perché cercano una direzione nella loro vita, eccetera, noi facciamo il famoso lavoro sull'intenzione. E quindi c'è proprio un processo di raffinamento per arrivare a quella che è l'intenzione vera che la persona ha all'interno, perché è quella che dà la direzione e quindi proprio il senso della propria vita. E c'è, come dire, una procedura per poter fare questo. Bisogna essere seguiti un po', cioè bisogna avere un po' di informazioni in merito. Perché se io mi chiedo semplicemente qual è il senso della vita, molto spesso le risposte per tanto tempo arriveranno dalle parti più superficiali, più mentali. Quindi bisogna proprio allenarsi e avere una precisa procedura per far sì che un po' alla volta la risposta a quella domanda arrivi da una profondità. Cosa vuol dire profondità? Arrivi da quella parte di me che attinge al di fuori dei condizionamenti, delle credenze, delle paure che ho, di tutte le mie, diciamo, anche automatismi, sia di difesa, di protezione, o aspettative o proiezioni. Cioè noi abbiamo un mix interno veramente vasto. Io per attingere bene devo andare oltre a quello spessore che è dentro di me, e per fare quello naturalmente c'è un modo specifico per farlo, che non va fatto durante le prime sperimentazioni di meditazione. Quando poi noi abbiamo chiarito bene a noi stessi in maniera veritiera, perché diventa veramente inconfutabile, cioè quando la persona arriva a evidenziare, manifestare quella che è la vera sua intenzione interiore, quindi la sua vera direzione, e questa è specifica per ogni ambito della propria vita, allora quando ha quella a consapevolezza, allora sì, allora si passa all'aspetto successivo, cioè si fa meditazione manifestando quell'intenzione, non cercandola, manifestandola.
2: Quindi David, la meditazione quindi dovrebbe essere comunque guidata, cioè perché sennò uno può anche esercitarsi parecchio, ma rimanere, diciamo, nell'ambito della materialità, cioè di questo rimanere incagliato in questo substrato di cui parlavamo prima.
0: Si può fare meditazione da soli senza guida, naturalmente, ed è una meditazione, diciamo, permettetemi il termine anche se non è precisissimo, chiamiamola meditazione spontanea, cioè emergeranno delle cose spontaneamente. Se ho continuità avrò comunque degli effetti, lo posso dire, testimoniare personalmente, perché ho cominciato a fare queste pratiche all'età di 19 anni e devo dire che dopo poco tempo non c'era nessuno che guidava la mia meditazione, ma con determinate pratiche respiratorie ho raggiunto determinati risultati miei interiori, che naturalmente sono esperienze personali, ma che ancora oggi mi fanno da riferimento. Quindi sì, si può fare meditazione così, ma se io voglio trovare poi una direzione, ho bisogno anche di avere ulteriori informazioni. Perché qual è il rischio? Qual è il rischio della meditazione? Qui c'è un grande maestro, in questo caso indiano, che magari molti conosceranno, Krishnamurti, che diceva ai suoi allievi, lui faceva 2 ore di meditazione al giorno, ma diceva ai suoi allievi: è inutile che voi facciate meditazione, non serve a niente. E ripeteva costantemente questa affermazione, al che i suoi allievi dicevano: ma maestro, ma scusaci, ma
3: ci prende in giro?
0: Perché tu dici questo? Tu fai meditazione, eccetera, e noi dici che non serve a nulla. E lui gli diceva: non serve a nulla, perché voi fate meditazione col vostro ego. Quindi è il vostro ego che fa meditazione. Dovete prima ripulire la vostra mente. Se ripulite la vostra mente, allora potete fare meditazione. Ecco, questo è l'unico, diciamo, inghippo che può avere la meditazione, cioè quindi non raggiungere il suo potenziale di trasformazione, perché noi ci mettiamo a fare meditazione con il nostro ego. Cosa vuol dire? Cercando i risultati. Invece quando facciamo meditazione non dovremmo cercare, abbiamo bisogno di cercare nessun tipo di risultato. Questo è il punto. Cercare nessun tipo di risultato vuol dire che io accetto i miei pensieri che vengono, tutte le mie eruttazioni, diciamo così, interiori, le accolgo, le osservo, ma non cerco il risultato. È chiaro che richiede un certo impegno, una certa continuità, ma è questa la linea della meditazione. Poi naturalmente ci sono pratiche meditative più avanzate, ma questo non è il caso di parlarne questa sera. Quindi possiamo fare meditazione da soli, sì, avendo magari anche questa informazione ci può essere utile. Poi se vogliamo trovare un senso alla nostra vita, abbiamo bisogno di però fare un percorso specifico per individuarlo, che è un percorso accompagnato, certo, ma è un percorso comunque la persona fa da sola dentro di sé, ovvero gli vengono forniti strumenti per farlo, perché deve farlo lei, non nessuno può fare un percorso interiore per qualcun altro, naturalmente, ovvio questo, no?
1: Sì, diciamo che appunto la tendenza, diciamo così, umana è quella nella vita di ridurre il dispiacere e aumentare il piacere, no? E quindi questo è un po' un senso della vita che riguarda, sì, che guarda un po' il modo di essere un po' spontaneo delle persone. E, beh, grazie per queste indicazioni che ci hai dato rispetto a questo lavoro personale. E, richiamandosi poi a quello che è più il senso generale della vita, no? Dove ci sono cimentati fior di pensatori, filosofi e quant'altro, e, non so, tu conoscerai senz'altro, no, i vari personaggi anche dell'antichità, e cosa vuoi dirci a riguardo?
0: Allora, mi ricollego a quanto hai detto poco fa per introdurci in quest'altra parte dell'argomento, cioè noi cerchiamo il piacere anziché il dolore, correttamente, no? Perché abbiamo questo registro, piacere, dolore, sono entrambi utili, perché naturalmente il dolore lo avvertiamo perché ci dà un segnale per la nostra sopravvivenza. E mi pare di aver colto, ma questa è una mia interpretazione, che nella tua frase ci fosse anche un contenuto di questo genere, ma dimmi tu se ho colto bene, cioè il fatto che naturalmente noi siamo rivolti alla ricerca del piacere, quindi un po' del risultato, un po' anche dell'esteriorità, no?
1: E, sì,
0: è vero questo, ed è lecito, perché chi è che preferisce dormire su un letto morbido o su un letto di spine, insomma, no? Cioè, quindi è chiaro che ogni abbiamo le nostre preferenze e quindi tendiamo al piacere. Ma il piacere non è solo, diciamo, sensoriale, non è solo dei sensi, ma il piacere è anche interiore, ovvero posso avere piacevolezze esteriori, ma magari avere un conflitto interiore. e quindi quelle piacevolezze, quel piacere esteriore non ne beneficio, non lo godo abbastanza perché ho il conflitto dentro di me, il disagio. Quindi esiste un dolore interiore come esiste un piacere, cioè un benessere interiore. È quello che ci conta molto, che ci dà vita, no? Perché posso anche non avere tutte le agiatezze appunto al di fuori, ma se dentro di me vivo proprio il mio piacere interiore, cioè il mio benessere, sono a mio agio dentro di me, non ho conflitti, sono in pace, beh, insomma, non è poca cosa. E perché dico che questo tema si ricollega a quello più generale, cioè dell'umanità? Qual è il senso della vita di tutta l'umanità? Beh, noi innanzitutto siamo una specie, è vero? Siamo una specie. Senza noi non dubbio. Ci pensiamo tanto come specie, a volte ci pensiamo come comunità, come socialità, come collettività, come diciamo vastità, no? Numerica di individui, 8 miliardi eccetera, ma noi siamo una specie e tutte le specie vogliono sopravvivere e procreare. E tutte le specie per fare questo, perché questo noi facciamo, vogliamo vivere, sopravvivere, procreare, per fare questo abbiamo bisogno dell'ambiente intorno a noi. Ogni specie è integrata nell'ambiente. Noi ormai da molto tempo ci siamo, uso questo termine un po', abuso adesso di questo termine, ci siamo disintegrati rispetto all'ambiente, no? E, cioè non siamo più né integri né integrati.
1: Anche perché andiamo a disintegrare sempre più l'ambiente, quindi ci ritorna.
0: Cioè, noi specie, che il primo bisogno per noi come specie è l'ambiente, perché senza quello non esisteremmo, quindi non è un bisogno, è la nostra realtà. E quindi il primo punto è, ed è un punto che non, diciamo, richiede una narrativa a cui credere, cioè il primo punto è che l'umanità deve dare un senso alla sua esistenza, ovvero vivere l'ambiente, perché noi nasciamo dall'ambiente, noi siamo un grumo di terra, di elementi presi in prestito dal pianeta, cioè ognuno di noi, le sostanze che compongono il suo corpo sono prese in prestito. Quando io muoio le rilascio all'ambiente, quindi io sono ambiente, tutta l'umanità è ambiente, noi invece ci pensiamo fuori dall'ambiente, l'umanità è l'ambiente, no, l'ambiente comprende l'umanità. Quindi il nostro primo senso dell'esistenza come vita dell'umanità e l'equilibrio con l'ambiente, cioè essere no, in osmosi, in simbiosi con l'ambiente.
1: In armonia in qualche modo, insomma.
0: Come?
1: In armonia con l'ambiente.
0: Insomma. In armonia, ma proprio in simbiosi, no? Quindi in perfetta sintonia. Questo dal punto di vista proprio della vita, in senso bios, vita biologica. Poi se vogliamo passare alla vita in senso più, diciamo, astratto, cioè la vita intesa come esistenza dell'umanità, quindi anche come coscienza dell'umanità, beh, può apparirci, diciamo, evidente, ma perlomeno come deduzione, ecco, possiamo dire così, perché non sta nella nostra capacità osservativa questo che sto per dire, ma come deduzione possiamo dedurre anche da tutti gli studi che abbiamo, i reperti archeologici, tutti gli studi modernissimi, attuali. Invito gli ascoltatori a documentarsi sugli ultimi sviluppi della scienza dell'evoluzione umana, che sono straordinari e sono interessantissimi. Beh, noi possiamo dedurre che l'umanità, per quanto frammentata e disintegrata come oggi, ha nel suo insieme sviluppato, sta sviluppando una coscienza, una consapevolezza che cerca di essere abbattuta da alcune frange dell'umanità, naturalmente, ma che ha dei suoi apici, dei suoi vertici molto alti, molto acuti. E questa coscienza, possiamo dedurre, non esiste come così, come a forma oggi, magari nell'antichità, non voglio dire che nell'antichità non ci fosse saggezza, dimensione spirituale e sapienza, assolutamente sì, c'erano, ma oggi le punte di consapevolezza e di coscienza sono nutrite anche da conoscenza di informazioni che un tempo non c'erano. Quindi per gli spiriti e per le anime più avanzate si sta portando avanti, ecco, qualcosa che l'umanità, diciamo così, e qui però sono sincero, onesto, si entra nella narrativa, e cioè la ricongiunzione con qualcosa di più vasto, la ricongiunzione con qualcosa che va oltre noi. Possiamo chiamarlo uno, come lo chiama Fagin, possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo l'immenso, possiamo chiamarlo l'intelligenza universale, ma la coscienza umana sempre più sta trasformandosi per essere il luogo di simbiosi con questa coscienza universale. E quindi questo dà un senso alla vita dell'umanità. Quindi vedete, potremmo avere sensi e significati a più livelli, a livello di vita, e non sono livelli separati tra loro, no? Perché è chiaro che se la coscienza umana, e questo è un percorso che beneficia dei percorsi individuali, cioè l'umanità ha bisogno di ognuno di noi, ognuno, ogni singolo individuo, perché ogni singolo individuo sta, diciamo, portando oltre, cioè sta ampliando il recinto dell'umanità. Cioè l'umanità è confinata in una propria coscienza, in una propria consapevolezza. Ogni individuo ha, diciamo così, sulle sue mani un pezzo del recinto e può portarlo più in là, ampliare lo spazio, e lo fa individualmente, e l'umanità tutta ne beneficia.
1: È bellissima questo linguaggio immaginativo che ci porti, veramente, Davide. Grazie, grazie.
2: Immagino che questo recinto comunque possa essere ampliato, possa essere esteso quando l'agire umano e anche il pensiero umano è volto verso degli ideali universali e non, diciamo, alle piccolezze, le inezie di egoiste, ecco.
0: Esattamente, Nadia, sì, agli ideali universali, che io li chiamo anche poi, che diventano anche un linguaggio universale, e questi ideali universali sono collegati al bene collettivo, perché devono essere concreti e pratici, no?
1: Sì, perché si corre sempre il rischio di questo aspetto della narrativa che tu ci fai così attenzionare volentieri.
0: Sì, infatti io ho vissuto per molti anni, con l'esperienza che ho fatto, ho vissuto per molti anni proprio sotto, diciamo, l'ombrello di ideali, ed è stata un'esperienza molto importante e utile, però poi ho dovuto comprendere che questi ideali avevano bisogno di diventare molto concreti, cioè di essere veramente integrati nella mia vita di ogni giorno. E quando io, tu, noi, chiunque voglia rendere veri questi ideali universali, si trova sul cammino, uno, di trasformazione di sé, perché per realizzare gli ideali mi devo trasformare, cioè uscire dai miei schemi, dalle mie convinzioni, perché vivere gli ideali non è una battaglia politica, né tantomeno una battaglia religiosa, e ancor di meno una battaglia spirituale. Non esiste battaglia nella dimensione spirituale, forse nella politica sì e nella religione anche, ma nella spiritualità la battaglia non esiste. Quindi per accedere lì ho bisogno di trasformarmi, e quindi se poi vivo l'ideale che è un principio di funzionamento, allora manifesto ciò che è bene per me e ciò che è bene per tutti contemporaneamente. Allora posso il mio pezzettino di recinto, la mia parte di rete, spicchettarla e ampliare il territorio spirituale e vitale dell'umanità, quando rendo tutto questo concreto nella mia vita, anche facendo il fornaio, il muratore, il calzolaio, la casalinga o l'infermiera, qualunque tipo di lavoro, perché tutto questo si svolge dentro, cioè modifica la mia parte interiore.
1: Mi pare di capire, quindi, Davide, che Così tra quello che dicevi poc'anzi, uno del, diciamo così, senso della vita dell'umanità è questa crescita di coscienza basata su un processo di conoscenza, comunque questo lavoro interiore.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è questo, e non è astratto, perché abbiamo necessità di conoscere, per esempio, molto bene il nostro corpo, cioè proprio come organismo, avere confidenza con la nostra dimensione animale, animale non in senso di bestiale e non nel senso diciamo distruttivo, ma animale nel senso pregevole del termine animale, da anima, animus, che però ha una sua funzione. Ripeto quello che dicevo prima: corpo, mente e spirito sono integrati in un essere unico, quindi la mia dimensione corporea, animale, organica, da mammifero, va conosciuta, perché la mia dimensione spirituale si esprime mediante quella. Quindi l'ideale deve incontrare addirittura il mio corpo, deve vivere nelle mie vene, deve essere manifestato nella mia parola e nel mio agire di ogni giorno. Allora l'umanità ha un senso, perché ha un senso in se stessa come collettività, come unica grande mente, ed ha un senso anche per l'individuo, perché è il suo bacino, è la sua specie, è la nostra specie. Noi dovremmo amare tutta l'umanità proprio come specie, come dimensione di vita speciale e particolare, insomma.
2: Diciamo che questa è la sfida che quest'umanità si deve preparare e affrontare, perché l'individualismo è imperante in questa fase storica.
0: Sì, Nadia, purtroppo hai ragione, cioè condivido quello che tu dici, lo condivido anche dal mio tipo di visione, e infatti il lavoro che dobbiamo fare è quello di creare relazione, perché l'individualismo si basa sulla relazione utilitaristica, no? Cioè io, se voglio vivere l'individualismo, entro in relazione con gli altri, ma in forma utilitaristica, cioè porto a me, al mio interesse, no? Noi abbiamo bisogno di sviluppare relazioni, campi relazionali. Noi abbiamo formato proprio un movimento su questa cosa, che è proprio nuovo, fresco, nascente, che vuole proprio trasmettere un modo di essere in relazione diverso, cioè non una relazione diciamo funzionale solo ai miei interessi, ma funzionale al benessere, cioè non all'individualismo, all'ego, ma va a ricentrare la propria vita nella relazione, affinché tutti possano stare meglio. E non è un discorso utopico, è solo un modo di porsi in relazione. Ci sono i requisiti acquisibili, c'è il metodo, ci sono le circostanze per poter imparare tutto questo, e che nessuno ce le trasmette o ce le insegna in maniera chiara o ce le fa vedere in maniera chiara. Ma noi possiamo uscire dall'individualismo, che vuol dire uscire dalla paura da un lato e anche dalla necessità di affermarsi dall'altro lato, no? Ed entrare in relazione agli altri in maniera più libera, cioè avere questo spazio interiore che permette all'altro di manifestarsi. È una cosa meravigliosa, è la sfida, Nadia, è la sfida.
1: È interessante questa nuova iniziativa, che se vuoi dire due parole, poi se vuoi andare avanti con questo interessantissimo percorso rispetto al senso generale della vita per l'umanità.
0: Sì, questa nuova iniziativa si chiama Umana, ed è un movimento che è nato. Ci sono già gruppi di persone che partecipano. Faremo la presentazione pubblica a Padova il 4 di ottobre, dove dedichiamo proprio un giorno intero proprio per l'accoglienza e per poter portare anche gli altri che cosa stiamo vivendo e facendo noi, insomma, di Umana. E questo è quello che è il nostro compito. Ci stiamo impegnando in questo, stiamo studiando, appunto lavorando, creando relazioni, e renderemo tutto questo accessibile a tutti coloro che vorranno conoscere questo movimento nuovo che si chiama Umano. Lo chiamo un movimento perché è un movimento interiore, non è un movimento politico, non è un movimento religioso, non è un movimento filosofico, è un movimento interiore.
1: Però non saresti male come Presidente della Repubblica, però vabbè, insomma, pazienza.
0: Va bene.
1: Ma chi vuole vedere questo progetto dove deve andare?
0: Allora guarda, chi vuole vedere questo progetto, come facciamo? Perché stiamo per completare il sito e a tutte le persone che conosciamo manderemo l'invito, perché bisognerà registrarsi. Non so come poter fare per poterlo rendere disponibile anche agli ascoltatori di Radio Gamma, a meno che io non possa inoltrarlo a te quando abbiamo

0: avrai pronta questa
1: No, noi
0: pubblicazione.
1: nei prossimi giorni avremo pronto questo invito che appunto tutte le persone di cui abbiamo la mail o Telegram o WhatsApp inviamo noi naturalmente, però appunto se alcuni ascoltatori fossero interessati a partecipare a questo evento di Umano il 4 di ottobre lì a Padova, appunto bisogna trovare il modo per poterli informare, insomma.
0: Tu però hai anche un canale Telegram, mi pare,
1: Ho il
0: no?
1: canale Telegram che in questo momento si chiama ancora David TV, è un
0: Treviso.
1: gruppo Telegram, David TV, e lì naturalmente metteremo anche l'invito. Quindi coloro che vogliono entrare, David TV è un gruppo Telegram, David minuscolo TV maiuscolo.
0: Bene, bene. D'accordo, allora proseguiamo questo bellissimo percorso che ci stai portando. Ricordiamo quel motto di Dante Alighieri: qui si cade tutto. Se tu ci vedi
1: Cosa
0: come siamo
1: ricade?
0: messi, è una
1: Cosa
0: cosa
1: ricade lì?
0: pazzesca. Ci fai una foto? Ci fai una foto, Nadia, perché le persone non possono
1: State
0: crederci.
1: facendo la trasmissione in condizioni un po' instabili, diciamo
0: Mamma mia,
1: così. Però
0: ragazzi.
1: ti stiamo ascoltando con grande attenzione, non ti Siete
0: preoccupare.
1: molto bravi,
0: No,
1: bravi,
0: ma fai una foto, Nadia, così le persone non possono crederci come siamo messi. Vabbè, in ogni caso, ricordando Dante Alighieri, no? Nati non foste per vivere come brutti, ma per conoscere virtute e conoscenza, no?
1: conoscenza, sì. Sì, certo, e questo è, diciamo, una frase che indirizza moltissimo la nostra vita, direi, no? Quindi vivere come bruti non vuole solo dire vivere in maniera bestiale, ma vivere in maniera prigioniera, cioè vivere prigionieri di se stessi, cioè prigionieri di quello che l'esperienza, le memorie, l'educazione, la socialità, la scuola, tutto l'ambiente ci ha strutturato all'interno, perché naturalmente ce lo ha strutturato. Noi da bambini piccoli non potevamo selezionare che cosa arrivava nella nostra anima, nella nostra mente, e quindi ciò che è entrato ci ha strutturato appunto, e soprattutto poi noi ci siamo identificati con tutto questo. Ecco, il vivere come bruti non è solamente essere rozzi, volgari o magari anche dei criminali, no, non è solo quello, certo quello è sperare che si possa evitare, ma vivere imbruttiti, cioè prigionieri, cioè chiusi in se stessi. D'altra parte, quando noi viviamo dei disagi, le sofferenze, non siamo un po' brutti a noi stessi? In questo senso, un po' avvertiamo questa cosa, no? Avvertiamo questo malessere, non ci piaciamo, ecco, non siamo belli ai nostri occhi, ma non belli come vanità, non siamo dei vanitosi, ma non siamo belli come energia, come frequenza, come armonia, ci sentiamo appunto abbruttiti. E invece la strada è proprio quella che Dante già indicò, ma ancora prima di lui tantissimi altri, è quella della conoscenza. È la virtù, certo, la virtù vuol dire vivere la conoscenza. Quando Nadia prima diceva, si riferiva agli ideali universali, certo, gli ideali universali non sono degli stereotipi, cioè non sono delle scritte lì a cui, diciamo, posso credere, ma diventano proprio formule di vita, cioè quindi devo scoprirle, indagarle, conoscerle, capirne il significato, vederne le implicanze in modo tale da poterle vivere. E questo mi può rendere virtuoso a patto che io decida, cioè a patto che io decida di vivere tutto questo. Perché decidere di vivere tutto questo, ricordiamocelo, ha un costo, ha un impegno, in qualche cosa io dovrò rinunciare.
0: Già.
1: Perché mi dedico alla virtù dell'essere, di vivere nell'essere anziché di vivere nel possedere. Quella è una virtù che si sviluppa, cioè una capacità del nostro animo. La virtù è la capacità del nostro animo. Quindi,
0: ma oltre questo discorso evolutivo della coscienza e consapevolezza, che è interessante, ma forse non abbiamo tempo di fare la differenza tra queste due dinamiche della consapevolezza e coscienza, quali altri elementi tu

0: puoi dirci se ritieni rispetto appunto il senso della vita dell'umanità.
1: Guarda, lì, come ho detto prima, rischiamo di andare poi all'interno della narrazione. La narrazione più classica direbbe che l'umanità sta andando verso la ricongiunzione con il divino, oppure l'umanità può decidere, scegliere di distruggersi, ma non solo dal punto di vista della vita, quindi scomparire come specie, cosa probabile, perché le ultime proiezioni danno un'estinzione della nostra specie abbastanza prossima, no? Rispetto alle altre specie, perché le altre specie durano mediamente 5 milioni di anni, noi ne abbiamo molti, molti meno, ma voi vi immaginate l'umanità tra 1 milione di anni qui su questa terra, nelle condizioni che siamo adesso andando avanti, non è facilmente immaginabile, vero?
0: C'è anche proprio un rischio reale di
1: È un rischio reale.
0: scomparsa
1: Quindi,
0: con
1: beh,
0: tutta la bomba atomica, eccetera.
1: questo riguarda l'aspetto biologico, ma la distruzione avverrebbe anche dal punto di vista spirituale, cioè l'umanità non accede alla sua dimensione più evoluta e può decidere questo. È per questo che è importante ogni individuo, perché ogni individuo ha in mano un pezzo di quella famosa recinzione. E se qualcuno la porta verso l'interno, cioè la riduce per tutti, e qualcun altro invece la amplia, quindi è importante ognuno, no? In questo. Però c'è questo rischio che l'umanità imploda spiritualmente in se stessa. Quelli, naturalmente, per fortuna siamo anche individui, cioè siamo collettività, siamo specie, ma siamo anche individui e naturalmente gli individui potranno, se vorranno, decidere diversamente. Quindi,
0: Scusa, scusa David, c'è un piccolissimo break proprio tra pochi secondi, allora tu resti comunque qua e poi
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Bene, bene, allora ci siamo.
1: Eccoci.
0: Sì, prego, prego David.
1: Quindi dicevo questo, quindi abbiamo il rischio di implodere, oppure la scelta nostra sarà quella di invece evolvere, no? Cosa vuol dire evolvere? Ci siamo evoluti a livello biologico, naturalmente, quindi questa evoluzione biologica ha in sé delle potenzialità, cioè la dimensione spirituale incarnata nella bios, nella carne proprio, beneficia come manifestazione delle potenzialità biologiche della nostra specie, quindi l'intelligenza, quindi tutte le cose che possiamo realizzare. È ovvio che la scelta è sempre quella: riduco la vita o amplio la vita, vado verso la distruzione o verso il bene, cioè faccio qualcosa che è utile per tutti o qualcosa che diventa dannoso per tutti. E la scelta è sempre quella, cioè vado nella dimensione dell'interesse egoico o vado verso l'altruismo, quindi l'essere. Il binario ha solo queste due direzioni, non ne ha altre, è un gioco semplice se vogliamo, reso complesso da tutta l'informazione e da tutta la cultura che cerca di confondere costantemente il tutto, no? Questa è la nostra strada, e avere chiarezza in questo lo possiamo fare solo attraverso il fatto che le persone individualmente facciano questo percorso di chiarezza, di consapevolezza, che attingano informazioni più neutre, meno narrative, meno fideistiche, e soprattutto che non si fermino nel conoscere, procedere. Noi abbiamo un cervello che sappiamo essere l'organo più plastico del nostro corpo. Perché si definisce plastico? Si definisce plastico perché se io imparo una cosa a 90 anni, l'ultimo giorno della mia vita, e beh, creo nuove reti neurali, imparo, quindi creo trasformazioni in me fino all'ultimo istante della vita, se lo voglio. Se siamo fatti in questo modo, vuol dire che noi dobbiamo continuare a crescere, capire, conoscere, imparare, cambiare idea, trasformare il nostro tipo di visione, comprendere che la relazione è la nostra vita. Noi siamo esseri relazionali, non solo perché siamo animali sociali come ci è stato insegnato a scuola, ma perché tutto è frutto di relazione, ogni cosa è relazione. Se ho un orologio al polso, l'orologio è un insieme di pezzi messi in relazione. Se io sono un umano, sono tanti organi messi in relazione per formare un organismo, o tante cellule in relazione. È tutto in relazione. E la relazione è la chiave della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di scoprire questo e di scoprire come mediante la relazione possiamo trasformare noi stessi e l'umanità. Può un'umanità che si definisce intelligente non comprendere che la relazione è fondamentale?
0: Il fatto è che viene proprio storpiata. Dicevi prima nel tuo excursus che ci sono frange di umanità che cercano diciamo sempre più di impedire questa
3: ostacolare
0: questa crescita,
1: certo.
0: No?
1: Certo, e lo fanno solo per un motivo, un interesse personale. Non è tanto il volere il male altrui, ma è che voglio solo il mio interesse, e naturalmente quando io voglio solo il mio interesse genero il male altrui. È una conseguenza. Quindi è un ego che si fa sempre più pesante, no? Pesantissimo, con un peso specifico pesantissimo che ha delle conseguenze per tutti quanti gli altri. Quindi talvolta, no, c'è magari la visione più complottista che pensa al sistema che vuole rovinare gli altri. È una conseguenza se osserviamo, basta osservare. Le persone vogliono per sé, e questo volere solo per sé, sempre in forma più potente, genera sofferenza e dolore per gli altri.
3: Certo che nell'epoca dell'anima cosciente in cui siamo, l'umanità deve anche cominciare, benché siamo appunto agli inizi, deve cominciare anche ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
1: Sì, certo, sia come individuo personalmente, ognuno deve assumersi la responsabilità. L'umanità non ha una vera e propria testa probabilmente in questo momento, ma la responsabilità ricadrà sopra. Cioè è facile il meccanismo da comprendere. È chiaro che io sono responsabile delle azioni che svolgono. Oltretutto responsabile significa capacità di dare risposta, no? Essere responsabile, sapere rispondere. Ma se io non so rispondere alla vita, alle circostanze, quindi non mi assumo responsabilità, indubbiamente quelle responsabilità comunque ricadranno su di me. Le implicanze, le conseguenze mi ricadranno, non c'è nessuno si può togliere dalla responsabilità. Ma forse tu, Nadia, volevi dire: noi come umanità e come individui vogliamo essere consapevolmente responsabili, cioè intenzionalmente responsabili. Eh sì, certo, questo sarebbe meraviglioso, e io ritengo ci siano persone sul pianeta Terra che individualmente questo lo vivono, e non abbiamo una massa critica che vive questo, naturalmente, perché se avessimo una massa critica di individui che vive la responsabilità in questi termini, allora cambierebbe il pianeta tutto. Purtroppo questa massa critica non c'è.
0: È interessante questo approccio che ci porti, purtroppo stiamo andando verso la conclusione, e dove tu parti, diciamo così, dal presente, dal noto, per arrivare poi, diciamo così, all'ignoto spirituale, diciamo umano e universale. Sì, è una cosa che, come dire, aiuta questo percorso, perché non parte da, come dire, concetti inculcati, ma parte da un percorso graduale che rispetta molto anche la libertà dell'individuo, quindi ha a che fare con questo aspetto della libertà, che è un altro temone, insomma.
1: Sì, altro tema molto molto importante, molto molto importante, e riguarda quello che tocca una parte di quello che dicevo prima, cioè quando parlavo prima di conoscere, scegliere e orientare. Quindi nello scegliere c'è il decidere, e naturalmente decidere significa essere liberi, perché se io sono imprigionato in me stesso, capiamo tutti che la mia capacità di decidere è ridotta, e quindi la mia stessa libertà è ridotta. Quindi la prima libertà non è esteriore, la prima libertà è interiore. È interiore. Sì. Assolutamente. Io posso essere prigioniero di qualcuno fisicamente, ma essere libero interiormente. Posso essere libero esteriormente, fare quello che voglio esteriormente, ma dentro di me essere invece prigioniero. Capite che c'è una
0: sostanziale... Arrivare a quello che era arrivato Viktor Frankl, che nei campi di concentramento dice: non ho mai sperimentato una grande libertà come in quella situazione, insomma. Però certo che...
1: Sì, come lui, come Mandela, come Gandhi, come tantissimi altri umani che hanno vissuto la liberazione interiore. Poi questa nel tempo si manifesta anche fuori, certamente, ma sicuramente aiuta anche gli altri poi.
0: Ascolta David, qui siamo in chiusura. Ti lasciamo, diciamo, portare così i pensieri tuoi per dare un po' il saluto a noi e agli ascoltatori che hanno seguito con interesse e piacere questo percorso che ci hai portato.
1: Beh, diciamo che tutto quello che ho espresso sono già pensieri miei, ma in ogni caso tu volevi suggerirmi qualcosa di finale.
0: Sì.
1: Se posso permettermi in umiltà, il mio invito è di non demordere con se stessi, cioè di avere molta molta pazienza con se stessi, perché talvolta noi siamo i nostri primi nemici a livello interiore, e questo credo che lo viviamo tutti, no? Tutti abbiamo assaporato quanto sia difficile convivere con se stessi, e perché questa parte di noi che chiamiamo noi stessi è quella parte più, diciamo, addomesticata, più condizionata, e quindi la parte interiore vorrebbe emergere, ma insomma abbiamo qualche difficoltà. Ecco, quindi avere molta pazienza con se stessi. Avere pazienza con se stessi è la prima forma di amore che possiamo rivolgere a noi stessi come individui. Quindi dedicarsi, avere pazienza,
3: perdonarsi.
1: Di amore. D'altra parte, se non siamo pazienti con noi stessi e quindi amorevoli con noi stessi, difficilmente possiamo esserlo con gli altri. Quindi vuol dire anche accogliere e accettare i propri limiti, non giustificarli naturalmente, no, certo, cercare di trasformarci sicuramente sì, però anche accoglierli, cioè non giudicarci troppo, non autovalutarci troppo, alleggerirsi un po', perché tutti questi pesi che abbiamo dentro, se gli diamo troppa importanza, se li giudichiamo eccessivamente, ne creiamo altro peso. Quindi cercare la conoscenza, cercare persone con le quali entrare in relazione anche un po' fuori dagli automatismi, essere aperti al nuovo, al conoscere, non avere timore di conoscere le cose nuove. Questi sono, diciamo, i pensieri che posso portarvi dal mio animo, dal mio cuore, ecco.
0: Grazie
3: David, grazie mille.
0: Grazie di cuore, un abbraccio forte per questi contenuti. E a proposito di leggerezza, prima abbiamo ricordato una frase di Herbert Hubbard che diceva appunto: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai
1: esatto.
0: Vivo. Quindi
1: esatto. Ringrazio voi. Guarda, io da sedicenne, quando andavo a scuola, al liceo, era appena passato il 68, avevo una borsa con una scritta, il mio zainetto, che diceva questo: sorridi perché Dio ti ama. Quindi da allora cerco di ricordarmi che il sorriso è la cosa più importante nella nostra vita, forse.
0: Eri già abbastanza avanti, insomma.
1: cercavo la mia strada, insomma, cercavo questa strada. Io ringrazio molto voi per l'accoglienza e vi faccio i complimenti per aver retto nonostante le disfunzioni tecnologiche.
0: Sì.
1: E mando un abbraccio a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
3: Ne è valsa la pena. Grazie mille, grazie David, buona serata.
1: Ciao.
0: Grazie, buona continuazione a tutto il tuo lavoro e buona vita. Grazie mille.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Bene, bene, allora ringraziamo ancora David Biadene e Vincenzo Vittillo, è stata una serata molto bella, purtroppo ostacolata in modo impressionante da queste problematiche del telefono che non funziona, quindi dovremo adesso avvisare anche Andrea che c'è questo problema. E allora Nadia, andiamo con la lettura degli annunci della radio, lascio a te intanto con la tua bella voce e io sistemo alcune cose qua.
1: Diciamo che gli argomenti erano così importanti che le forze di ostacolo si sono fatte sentire.
0: Veramente, veramente, sì. Si sono scatenate.
1: Cari amici, allora, il 5 per 1000 in favore della radio. Per la vostra, allora, nella vostra dichiarazione dei redditi ricordatevi di Radio Gamma 5. I numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ma è anche possibile sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico bancario alla BCC di Campodarsego. L'IBAN lo trovate direttamente sul sito della radio o portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia. Domani sera, martedì 11 agosto alle 21.30 in sede radio, verrà trasmessa Una tomba per le lucciole, il film che Radio Gamma 5 propone per domani sera, e alle 19.30 ci sarà anche la cena per chi volesse. A Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, sabato 15 agosto tutti in malga. Ci ritroviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Borraccia. Per info e prenotazioni 329-0038-988. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Sabato 29 agosto, cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20, al casolare in via Santa Brigida a Castelminio di Resana. Semagna e Sebaia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore 348-8573-609. Per il menu andate sul sito della radio. Un'azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura cerca falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattare Sonia al 392-5285-066. Sabato 5 settembre ore 10-11 Padova, in No Governo Banane Day con Alfredo Bellucco. Per info telefonare al 346-36-144-69. AF Energia riprende il servizio in radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerca quindi un appartamento in affitto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattare il 338-99-46-575. Cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. ad euro 350-400 al mese. Per info telefonare a Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto del 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Per informazioni e prenotazioni contattare Valentino 349 77 80 167. Il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Chi volesse richiedere 10 alberelli e arbusti autoctoni, contattare, deve prenotare entro il 30 settembre e presso direttamente e presso gli uffici del comune. Per informazione, ufficio ambiente 049 9299 845. E qui veniamo a Michele Levorato, un operatore sociosanitario che è stato sospeso dal proprio lavoro per una scelta diciamo di sottrarsi all'obbligo vaccinale, e chiede un aiuto per diciamo far fronte alle spese legali. Quindi, se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail: giustiziasanitaria2025@gmail.com. E se volete dare un contributo, allora l'IBAN è IT41C03 06 23 421 00 00 00 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal Michele Levo 72@gmail.com. Se volete il contatto telefonico con Michele Levorato 348 92 34 852. E con questo mi pare di avere letto tutto.
0: Molto bene, grazie, grazie Nadia. Allora vi auguriamo così una bellissima notte di San Lorenzo e bellissime notti anche successive, di vedere queste stelle cadenti, che auguriamo che siano stelle sorgenti interiori.
1: Davvero, davvero, a tutti voi.
0: Ecco, ricordiamo che noi ci ritroveremo lunedì 7 settembre, il 24 agosto quindi non ci saremo. Vi auguriamo una buona agosto e vi lasciamo in compagnia del mitico Andrea, che così invitiamo a entrare pure in regia. Buona serata e buona vita a tutti.
1: Buona serata a tutti.

way in the future. The past is just

0: Allora, sistemato un po' di problemi, vediamo se funziona tutto. Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Cadoneghe, in provincia di Cadoneghe, scusate, Campo d'Arsico, sbaglierò fino alla morte. Campo d'Arsico, in provincia di Padova. Del mondo e altre storie, 21:30, più o meno 23, più o meno. Contatto con, ormai consueto, lo sapete, con Simona Cremonini. Ciao Simona, dammi un segno.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Perfetto, mi sembra tutto che funzioni. Niente, al solito ti chiedo come dire, di presentarti, presentazione insomma al volo, e poi continuiamo, cominciamo meglio la cosa. Tra l'altro, visto che sei qua, lo dico subito, così ce ne via, via il dente, via il dolore. Se non ho fatto male i conti, il nostro prossimo appuntamento con te, anzi il mio appuntamento con te, è il 7 di settembre. Correggimi se sbaglio, magari tu l'avevi fatto di sfroso a casa.
1: Allora, io l'avevo un po' calcolato, più o meno un mese fa, cioè un mese di 28 giorni, quindi dovrebbe essere giusto.
0: Ok, siamo, cosa siamo oggi? Il 10, quindi 1, 2, 3, sì, perfetto, 7 di settembre. Va bene, ok, 7 di settembre, quindi lo diciamo subito, appuntamento con Simona, nuovo appuntamento dopo le feste, le ferie, il caldo, speriamo, con Simona Cremonini. E niente, buon ascolto, lei si presenterà, ormai è di casa, ma lo dico per quell'uno per mille che non la conosce, insomma. Intanto grazie sempre per essere qua.
1: Beh, grazie a te, grazie alla radio che mi consente insomma di portare il mio lavoro, portare anche un argomento un po' particolare, qual è quello che io affronto in queste dirette. Io sono Simona Cremonini e mi piace innanzitutto presentarmi come una curiosa, perché effettivamente senza la curiosità io non avrei assolutamente fatto tante delle cose che ho fatto nella mia vita. E sono un'autrice di libri, sono una studiosa, sono una a cui piace andare in giro, parlare con le persone, girare anche per archivi storici, per fonti anche un po' a volte difficili da non solo trovare, ma in realtà anche a volte semplicemente da consultare, perché non sempre sono aperte in ogni momento e a tutti. Io mi occupo appunto del tema delle leggende popolari, di riti, miti, di ciò che riguarda le storie di una volta, le tradizioni che oggi forse stiamo un po' perdendo. Quindi ecco, ormai da un bel po' di tempo, credo che in questo mese di agosto raggiungiamo gli 11 anni, se faccio bene i conti, perché è stato proprio nell'agosto di un po' di anni fa che Andrea mi ha proposto di iniziare a fare questi appuntamenti proprio su quello che è un po' il mio lavoro, e che poi insomma ha preso varie strade, insomma quello delle dirette radio è solo una delle cose che mi permettono poi di parlare di questi argomenti. Diciamo che la mia esperienza è lunga, perché io sono ormai 28 anni che mi occupo di ricerca, in particolare da partire da quella che è la mia zona, quella del Lago di Garda e dintorni. Perché comunque io sono partita da indizi proprio che erano molto vicini a casa mia, in particolare da casa mia sul Lago di Garda, dove sono stasera, dove conduco questa diretta. Sono quindi proprio vicino a quello che nei gialli è il luogo del delitto, in cui l'assassino torna sempre, ecco, io ci torno abbastanza spesso nel luogo del mio delitto. E a dire la verità, poi è stato un percorso che mi ha permesso di approfondire varie tematiche, non solo quella locale, perché in realtà da anni mi occupo di ricerche che riguardano i significati, i riti, i miti del calendario, di quello che è il mondo del tema del tempo, quindi questo che poi è anche l'argomento di cui parliamo in queste serate a radio. Ma poi mi sono occupata ad esempio di ricerca sul tema del cibo, di ricerca sul tema delle pietre forate naturali, mi sono occupata di stregoneria, di varie tematiche legate proprio alle tradizioni, e un po' tutto quello che era un po' il mondo del magico, che in qualche modo entrava nelle case dei nostri nonni, dei nostri progenitori una volta, e che oggi un po' appunto abbiamo chiuso fuori, ma non per questo è del tutto scomparso. Certo che negli ultimi anni trovare quella che, mi piace dirla questa cosa perché molti non se ne rendono conto, trovare quella che è una fonte pura, cioè una persona che non ha mai letto in un libro quello che viene a raccontarti, ma che semplicemente l'ha ascoltato dai propri nonni o comunque dai vicini di casa, da quello che era un po' il mondo magari del suo paese, della sua città, del luogo in cui viveva, è sempre più difficile, anche perché chi aveva questo tipo di conoscenze, chi proprio custodisce ancora questo patrimonio, ovviamente diventa sempre più anziano, perché si tratta comunque di informazioni, di storie, di esperienze che si facevano tanti anni fa. Oggi insomma è un mondo un po' messo da parte, e quindi è sempre un'emozione insomma poi quando trovi qualcuno che in realtà viene e ti racconta qualcosa che magari non è mai stato scritto, o che comunque quella persona non ha preso da un archivio, ma soprattutto da un libro, soprattutto insomma non è stato in qualche modo influenzato dalla voce di qualcun altro, ma te lo racconta semplicemente con le sue parole. Quindi ecco, quello che cerco di fare un po' è fare in modo che questo patrimonio non vada perduto da un certo punto di vista, anche se all'inizio non mi sono resa conto in realtà di questo importante obiettivo, anche però me ne sono resa conto nel tempo, perché effettivamente continuare a parlare di questi temi, continuare a fare anche certi collegamenti con una cultura anche quasi, potremmo semplicemente pensare sia un po' semplice, un po' anche rustica, un po' rozza se vogliamo, però in realtà era una cultura molto profonda, perché molto spesso leggeva quello che la natura stessa proponeva, quindi insomma era un qualcosa di molto importante. Uno dei temi appunto su cui si è sviluppato poi il mio lavoro di ricerca è quello del tempo. Un tempo che è, per me è un elemento molto affascinante, perché in realtà il tempo umano è molto limitato, però ci permette comunque di fare un'esperienza importante, perché noi assistiamo a quello che è un po' il ciclo del tempo nel corso della nostra vita, non solo con la nascita, col fatto di crescere, col fatto di vederci che maturiamo e magari invecchiamo, ma anche e soprattutto con quello che è un po' il tempo più breve che hanno la terra, hanno i lavori agricoli, hanno tutte quelle attività che servono anche un po' per la nostra sopravvivenza poi. E quindi quello che mi piace fare è appunto lavorare un po' su quelli che sono magari dei detti, magari delle culture, magari degli aspetti che non vengono più evidenziati. Il tempo è una ruota che gira e ritorna su se stessa, lo vediamo anche nel calendario che noi abbiamo davanti agli occhi, anche se magari non ce ne rendiamo conto, lo vediamo proprio in questa trasmissione radio, cerchiamo un po' di ricostruirlo, perché ovviamente quello che è l'elemento della stagionalità, dei cambiamenti, di ciò che anche la natura in qualche modo ci risponde, è un qualcosa che possiamo vedere di anno in anno, che non ha un'esperienza così lunga come può essere quella magari della vita umana, che dall'infanzia alla vecchiaia ci costringe comunque a fare un grosso sforzo di memoria. Tante volte invece di anno in anno vediamo veramente dei cambiamenti e possiamo testimoniare che in realtà il tempo è davvero una ruota che gira. E ormai da un po' questo calendario è questa tematica di cui parliamo. Il mese scorso abbiamo parlato del Lugnasad, il momento del raccolto delle messi e del raccolto personale, un momento di riflessione per capire che cosa abbiamo fatto e che cosa non abbiamo fatto nel corso dell'anno, perché ovviamente i bilanci che si fanno sono sempre un po' su tutti gli aspetti. E però abbiamo anche la speranza di quello che possiamo in realtà imparare, perché non abbiamo seminato, e quindi lo possiamo seminare per l'anno prossimo e appunto avere un anno sempre migliore. E a manifestare questo anche momento un po' particolare del mese di agosto, in cui insomma c'è anche questo aspetto della speranza in qualche modo che ci attraversa, c'è un curioso fenomeno che ritroviamo proprio in questi giorni, a cui personalmente io sono molto legata, non l'ho mai nascosto in tutte le cose che faccio, nelle conferenze ma anche nei miei libri. Chi ha letto il mio romanzo Il sigillo di Sarca sa che una delle scene fondamentali del libro è ambientata proprio nella serata di stasera, il 10 agosto, ed è legata alle cosiddette stelle cadenti di San Lorenzo. Le stelle cadenti di questi giorni, ovvero le Perseidi, sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere l'orbita che fa intorno al Sole. La pioggia delle queste meteore si manifesta più o meno dalla fine di luglio fino a oltre il 20 agosto e appunto il picco di visibilità è concentrato proprio in queste serate, di solito intorno al 12 di agosto, perché con il passare del tempo qualche piccolo spostamento anche sui vari fenomeni astrali c'è stato. E perché questa serata di San Lorenzo è tradizionalmente legata alle stelle cadenti? Perché in realtà tutto quello che ruota attorno anche a questo santo in qualche modo ci fa fare riferimento alle stelle cadenti. Si racconta che questo martire, vissuto pochi secoli dopo Cristo, nel 258 e in particolare proprio il 10 di agosto fu bruciato vivo su una graticola che nelle raffigurazioni che lo rappresentano, quindi nella cosiddetta proprio iconografia del santo, egli è solito tenere in mano. San Lorenzo è un santo di grande passione, un santo di grande coraggio, e la tradizione gli attribuisce ben 3 giorni di torture dopo le quali avrebbe rivolto queste parole al tiranno, ovvero: questa parte è cotta, volta e mangia. Quindi insomma il santo messo sulla graticola, che comunque anche dopo 3 giorni di torture riesce ad avere una battuta di questo tipo. E le stelle cadenti del 10 agosto sono appunto nella tradizione popolare chiamate fuochi di San Lorenzo, in quanto ricorderebbero appunto le scintille che cadevano dalla graticola infuocata dove appunto il santo fu torturato, fu bruciato vivo. E questo fenomeno, tra l'altro, ha anche un legame molto importante con la nostra letteratura italiana, con quello che è un componimento che credo che tutti gli studenti, perlomeno insomma di qualche generazione fa, sicuramente si ricordano a grandi linee, ovvero il 10 agosto di Giovanni Pascoli. È la poesia dove il poeta narra la morte del padre, che cadde in un'imboscata proprio nel giorno di San Lorenzo, e appunto fa questo riferimento, questo parallelismo tra la presenza delle stelle nel cielo e tutto ciò che successe quel giorno. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. E tra l'altro San Lorenzo è un santo di cui troviamo grandissime tracce proprio anche un po' in tutta Italia, anche attraverso quelle che sono proprio i nomi che vengono dati ai luoghi. Ci sono numerose località che si chiamano San Lorenzo, tra l'altro ce n'è anche una nel comune dove io abito, Curtatore, quindi è un santo diciamo anche molto presente, come ad esempio San Martino, altri santi anche nella toponomastica. E a San Lorenzo poi ritroviamo proprio anche la tradizione popolare, perché comunque è un momento ovviamente in cui i contadini osservavano attentamente quello che stava succedendo alle messi, e quindi anche i proverbi si sono nutriti in qualche modo del riferimento a San Lorenzo il 10 agosto. Si dice per esempio: a San Lorenzo l'uva si tinge, da San Lorenzo si sbraccia il gran turco, a San Lorenzo l'uva già pende dai tralci, a San Lorenzo e San Gaetano se ne va il caldo dell'anno, e a San Lorenzo della grande calura tardi arriva e poco dura. E tra l'altro in questi giorni si celebra un santo che passò proprio per il lago di Garda, dove sono io adesso, che mi piace ricordare perché è un santo che è molto legato alla città di Toscolano. Proprio a Toscolano, Sant'Ercolano, questo santo con il nome ricorda anche un po' Ercole, quindi ha un aspetto anche un po' mitologico, un po' magico, proprio a Toscolano visse il suo eremitaggio. E si racconta una leggenda un po' particolare, perché un giorno, secondo questa storia, il suo aiutante manifestò di essere un po' preoccupato perché i due non avevano nulla da mangiare nel loro eremo, e Ercolano comunque lo invitò ad avvicinarsi alla riva del lago perché poteva essere il luogo dove trovare qualcosa. In particolare, appunto, c'erano questi pesci numerosi che saltellavano nella riva vicino a dove lui si trovava, e l'aiutante pensò bene di farne man bassa e grigliarne in quantità. Quando Ercolano si accorse dello spreco, lo invitò a gettarne una parte nel lago perché i pesci che aveva preso erano troppi. L'aiutante ovviamente era perplesso, non voleva, perché sarebbe stato uno spreco ovviamente buttarli via. Tuttavia il santo non volle sentire ragioni e così dubbidì. E grande fu la sorpresa che ebbe nello scoprire che ancora prima di toccare le acque questi pesci della tipologia dei carpioni stavano già guizzando di vita. Quindi insomma questa storia un po' particolare legata al lago ve l'anticipo, visto che è legata proprio a questi giorni dell'anno, anche se poi in realtà di cucina, di cose da mangiare parleremo poi nella seconda metà del programma, la parte preferita di Andrea tra l'altro, perché appunto insomma ci sarà un tema un po' particolare legato proprio a quell'ambito. E come sapete, insomma, il mese di agosto in realtà è un mese molto molto intenso, perché è il mese delle ferie Augusti, ovvero delle ferie di Augusto, dove c'è questo grande riferimento al Ferragosto, la festa di metà mese, che è il giorno di riposo che celebrava in qualche modo anche Augusto, il grande imperatore. E c'è da dire una cosa, che in realtà, nonostante il Ferragosto possa apparire come una festa molto maschile da questo punto di vista, non lo è affatto, perché anticamente era una festa vocata alla Grande Madre, cui forse sono anche un po' inconsciamente legati i falò che si accendono proprio in occasione dell'ascensione della Madonna un po' su tutto l'arco alpino. E il 15 agosto, non a caso, è stato anche in qualche modo assorbito dalla Chiesa Cattolica, che in questo giorno ha fissato l'assunzione di Maria in cielo, ovvero la sua salita in paradiso, in anima e corpo. E la scelta di questo giorno non sembrerebbe essere appunto casuale, perché fa eco ad antiche feste pagane rivolte a divinità femminili. Fra di esse vi era anche una festa il 15 agosto dedicata ad Atargatis, una dea siriana metà donna e metà pesce, patrona dell'agricoltura e della fertilità. E in questo giorno, un po' come facciamo noi, si celebrava proprio il culmine dell'estate, e non a caso ritorna anche un po' questo tema del raccolto, perché si ringraziava proprio per i frutti ricevuti e per propiziare quello che sarebbe stato un po' il dono delle divinità per i mesi a venire, per l'anno successivo. E la presenza femminile era un po' su quella su cui volevo un po' riportarvi, perché in realtà in questi giorni ci sono una serie di curiosità che riguardano proprio un po' il mondo femminile, perché il 13 agosto, per esempio, per i romani cadeva un'importante festa dedicata a Diana, la regina delle selve, patrona del legno, delle fasi della luna e della maternità. Diana era questa divinità il cui nome significava spazio celeste, significava regina delle selve, e le donne che la veneravano durante l'anno appendevano alle pareti del santuario romano che le era stato dedicato delle tavolette votive e consacravano le proprie vesti alla dea. Era invocata soprattutto come Lucina, ovvero protettrice dei parti. Lucina era anche uno degli attributi rivolti a Giunone, la signora dell'Olimpo, quindi uno dei personaggi più importanti proprio anche dell'antica religione. E in questo giorno indistintamente padroni e servi andavano al tempio proprio senza distinguere il proprio censo, la propria classe, e si mescolavano liberamente, così che i romani insomma avevano anche un po' questo momento in cui il ruolo sociale, il ruolo di famiglia che qualcuno occupava non era più così importante. In realtà, visto che mi piace sempre in qualche modo andare alla ricerca anche di questi aspetti un po' nascosti, un po' oscuri, vi dico anche che a questa peste in epoca più antica era associata Proserpina, la dea luna nera, quando Diana si nascondeva nelle grotte. E il 13 agosto era fissata anche una festa per la dea italica della primavera e dei fiori, Flora, al cui passaggio spuntavano erba e fiori. C'è anche qualche leggenda di queste, qualche cosa nato proprio in occasione del passaggio di Flora. E nonostante insomma vi abbia già dato un po' di informazioni, il 13 agosto era anche nell'antica Grecia una festa dedicata a Ecate, la dea dei crocicchi. Quindi sicuramente insomma un momento in cui c'erano tutta una serie di figure femminili presenti. Ma volevo ricordarvi anche che il 19 agosto si celebrava invece Venere, la dea chiamata anche Afrodite, dea della luce, perché la luce fa risaltare la beltà delle cose leggiadre e graziose, che divenne ben presto proprio dea della bellezza, perché appunto la luce permetteva di vederla. E chi potrebbe non amare le cose belle? E quindi la dea della bellezza assorbiva anche un po' quel ruolo di dea dell'amore con cui la conosciamo, raffigurando l'amore un po' in tutte le sue espressioni, da quello sensuale a quello puro, ideale, quindi a seconda anche un po' di tutte quelle che sono le raffigurazioni e i ruoli che l'amore ha un po' nella nostra vita in, un po' in tutti gli aspetti. Ed essendo appunto la figura femminile del cristianesimo maggiore, più importante, Maria, la Madonna, appunto anche il suo giorno dell'Assunzione cade proprio in questo periodo. L'Immacolata Vergine, preservata e immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, la particolarità è che venne proprio assunta in cielo in anima e corpo, e quindi a differenza del mondo maschile in cui i problemi di corpo, come prima abbiamo parlato della tortura, delle terribili azioni fatte ad esempio contro San Lorenzo, oppure abbiamo ben presente l'aspetto proprio del corpo di Cristo, sia nella comunione, sia anche in tutto quello che è il momento della passione, di tutto quello che Gesù vive. In realtà con la Madonna non abbiamo questo aspetto proprio del corpo, non l'abbiamo, perché appunto venne assunta in cielo finito il corso della sua vita.

a Ferragosto non si diffuse che nel XVIII secolo, e quindi da lì probabilmente poi nacquero anche le tradizioni legate proprio al 15 di agosto in particolare. Si dice per esempio a Ferragosto alla Madonna d'Agosto rinfresca il bosco, proprio perché c'è questo aspetto della pioggia che arriva, della frescura che arriva in questo periodo. Un po' lo stiamo anche sperando proprio in questi giorni. In realtà il momento interessante del Ferragosto e delle antiche feste pagane rivive ancora oggi. Prima vi ho accennato qualcosa sul fuoco, ma anche l'acqua è un simbolo molto importante proprio del Ferragosto e di questo periodo. L'acqua è un simbolo di fertilità, anche di sollievo in realtà durante l'estate torrida, l'estate che è rappresentata dal fuoco. E sappiamo che il sole sta perdendo energia, le giornate si fanno più corte e quindi il fuoco che viene acceso è un atto proprio fatto per conferirgli forza. E lo sappiamo bene che il fuoco in questi giorni è particolarmente importante perché tra i riti proprio del Ferragosto ci sono anche i falò sulla spiaggia, i fuochi artificiali, ai quali però si alternano altri simboli che possono essere in qualche modo collegati direttamente all'acqua, ovvero per esempio il bagno a mezzanotte oppure i gavettoni. Quindi fuoco e acqua si intrecciano proprio in qualche modo rievocando tutto ciò che l'antica festa pagana non è stata, per cui non è stata cancellata del tutto. Ecco. Tra l'altro c'è una tradizione un po' particolare in alcuni luoghi d'Italia, secondo cui il 15 di agosto il mare si prende uno di quelli che hanno disobbedito all'idea che a Ferragosto non debba essere fatto il bagno, quindi c'è questo tabù e chi lo infrange appunto sembra che sia destinato in qualche modo a essere candidato alla morte. Non so se questa tradizione abbia statisticamente un riferimento, certo che insomma comunque in alcuni luoghi questa cosa viene in qualche modo anche sottolineata. Volevo dirvi anche una curiosità, perché magari vi troverete a ricevere qualche gavettone in occasione di Ferragosto, e in realtà il gavettone ha come parola un'origine un po' particolare perché prende il nome dalla gavetta che era il recipiente usato dai militari, i quali lo riempivano d'acqua e lo versavano addosso ai commilitoni. E questa tradizione poi è uscita dalle caserme e viene praticata proprio diciamo in vari momenti dell'estate, per esempio si usa per la fine della scuola, ma ovviamente anche il 15 di agosto, il Ferragosto, è un momento in cui insomma comunque è molto sentita. E, tra le cose legate al Ferragosto che ci accingiamo proprio tra pochi giorni a celebrare, c'è anche un'espressione particolare che è dare il Ferragosto. Dare il Ferragosto significa dare un dono, denaro o cibo, ai propri dipendenti, perché in questo periodo dell'anno, appunto, le maestranze andavano a salutare i padroni e ricevevano proprio un dono che tra l'altro nello Stato Pontificio era obbligatorio. E in Lombardia e Piemonte, fino ai primi decenni del XX secolo, era usanza dei datori di lavoro, appunto, dare il Ferragosto, che consisteva appunto nel dare degli emolumenti in denaro oppure beni commestibili, in modo che potessero i dipendenti trascorrere in modo più lieto il giorno di Ferragosto con la famiglia. Nei cantieri edili, verso la fine di luglio, veniva fissato dai muratori un grande ramo d'albero sulla parte più elevata del fabbricato in costruzione, la cosiddetta pianta del Saragost, in Lombardia da Ferragost indicava proprio il dare il Ferragosto, quindi questa era la pianta del Ferragosto, che serviva scherzosamente appunto a rammentare all'impresario l'imminente sborso della mancia che tradizionalmente veniva data.
E prima di accennavo al fatto

0: luoghi viene considerato sbagliato fare il bagno a Ferragosto. E per esempio tra i luoghi in cui questa tradizione so che è ancora abbastanza sentita c'è la Calabria, alcuni paesi della Calabria in cui appunto non si dovrebbe fare il bagno a mare e appunto la spiegazione era sempre un po' la stessa, cioè appunto che il 15 agosto il mare si prendeva uno che avesse trasgredito la regola. Ovviamente era un po' una questione anche strana, perché comunque era difficile pensare che nel giorno dedicato alla Vergine qualcuno potesse perire in una tragedia in mare. Tuttavia però appunto c'è questa cosa un po' particolare che lega in qualche modo il giorno di Maria. Tra l'altro il giorno della Vergine festeggiato in questo modo ricorda un po' anche il suo legame forte con il mare. Nell'iconografia religiosa c'è molto spesso l'immagine della Madonna sul mare e fra di esse ad esempio vi è quella con il titolo di Stella Maris, evocata da coloro che vivono con il mare, i navigatori ma soprattutto anche i pescatori. E appunto insomma c'è un po' questo aspetto un po' particolare legato al 15 di agosto come giorno in qualche modo della proibizione, e sembra una cosa strana ma insomma è ancora tutt'oggi viva in qualche superstizione. E Andrea, cosa dici? Farei una piccola pausa?
1: Sì, perfetto. Io ti ricordo che cioè ricordo a te di rimando ovviamente anche agli ascoltatori che il 7 è il prossimo appuntamento appunto con Simona appunto Cremonini. Un attimo che ti stavo leggendo al volo un messaggio che è arrivato adesso, dice: assunta in cielo anima e corpo, domanda, lo spirito è rimasto a terra? Non so se è una domanda corpo, che si autorisponde.
0: Lo spirito c'è, nel senso di anima, cioè il senso è che non resta il corpo sulla terra, ma non esiste, cioè non c'è nulla di Maria che resta sulla terra. No. Ecco, penso un po' quello, ecco.
1: Sì. Ok, ti do un abbraccio.
0: A livello filosofico, anima e spirito sono diciamo distinti, però il senso che volevo dare al discorso era quello, ecco.
1: Spero che l'ascoltatore o l'ascoltatrice sia soddisfatta. Ti riaggancio e ti richiamo subito, ok?
0: Ok, grazie.
1: Musica. Ciao, a dopo. E mettiamo un po' di musica anche noi.

0: Ok, Radio Gama 5, 94 MHz, qui da Campo d'Arsego, l'ho detto giusto questa volta, del mondo e altre storie con voi dalle 21.30 alle 22.30. Ricordo su tutti e su tutto il numero per il mezzo più immediato, efficace per aiutarci, contattarci, scusate, a livello telefonico è l'SMS, lo dico, è il 334-7102-672, ripeto il 334-7102-672. Allora, seconda parte con Simona Cremonini. Ciao Simo, anzi ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ecco, seconda parte, lo sapete, insomma, Simona non subisce un minimo di pressione, ma si parlerà quasi, o meglio, fra le varie cose, anche di, chiamiamola, enogastronomia. Ecco, via. Buon ascolto a tutti.
1: Sì, la seconda parte è dedicata a un progetto, a un argomento di cui mi sono occupata, perché ho fatto un libro un po' particolare che riguardava proprio il rapporto tra le storie e il cibo, e in particolare proprio tra le leggende popolari e quelle che sono le pietanze, un po' il mondo del buono e del bello dell'Italia, quindi quello che in ogni luogo è considerata la cosa più bella, quindi anche la cosa più buona, ovvero la ricetta tipica oppure la coltivazione particolare che si fa. E da questo abbiamo un po' tratto quello che è l'idea per la seconda parte del programma, in cui parlare di questo tema dell'enogastronomia, che in Italia, ma in realtà non solo, perché molte storie vengono anche non solo dall'Italia, ha assunto insomma una dimensione anche proprio di racconto popolare, perché il cibo non è solo la storia, ma è anche una storia, è anche una storia di fantasia, una storia fantastica, è anche un'emozione, per cui raccontare una storia sul cibo in qualche modo cerca di avere anche un po' tutte quelle funzioni che hanno le vecchie storie, quindi funzioni educative, ma anche funzioni per far conoscere qualcosa di particolare. E quindi insomma cerchiamo insomma di ricostruire un po' quello che è il mondo delle leggende popolari legate appunto a qualcosa da mangiare, da bere, qualcosa che fa parte poi anche di una parte della nostra cultura. E stasera volevo iniziare da una serie di proverbi di questo periodo, perché ce ne sono di molto carini, e visto che in qualche modo spesso sono anche un po' sconosciuti, sono un po' anche stanno andando anche un po' a essere persi, mi piace ogni tanto ricordarne qualcuno. Per esempio si dice: di settembre e di agosto bevi il vino vecchio e lascia stare il mosto. Il mosto perché ovviamente serve per fare il vino nuovo, e quindi se si ha ancora del vino vecchio è meglio finire quello dell'anno o degli anni precedenti. Poco vino vendi al chino, assai mosto serba ad agosto. Acqua d'agosto, olio, miele e mosto. E così via, insomma ci sono una serie di proverbi legati un po' al mondo proprio anche delle coltivazioni, di quelli che sono i prodotti legati a questo periodo di passaggio, perché agosto è il momento in cui inizia la vendemmia o comunque si iniziano a vedere i frutti che saranno vendemmiati, e ci sono insomma una serie anche di prodotti che sono quasi pronti insomma per essere anche raccolti. E una cosa curiosa è che fra i vari proverbi in cui mi sono battuta in questi anni, ce ne sono due legati proprio alla festa della Madonna, il 15 di agosto. Uno è: se vuoi la buona rapa, per Santa Maria sia nata. Quindi insomma una collocazione molto precisa proprio per quanto riguarda la nascita delle rape. E poi un altro che secondo me è molto curioso, perché in realtà siamo abituati questo prodotto a trovarlo magari un po' più avanti, ci dice: all'Assunzione pochi lo sanno, le prime noci ci saranno. Probabilmente perché qualche noce potrebbe già essere pronta per essere raccolta. E poi quello che è un po' il mio proverbio preferito di questo periodo, ovvero: per l'assunta l'oliva è unta. in quanto se vi capita di osservare in questi giorni le piante d'ulivo, appunto insomma in questi giorni di agosto, si può notare che non solo le olive sono ormai già formate, sono già grandi, ma ce ne sono alcune che dal verde stanno già trasformandosi nel colore brunato che hanno poi nel momento in cui sono mature. Quindi l'oliva è già unta in qualche modo, inizia proprio in questi giorni a svilupparsi e a rivolgersi a quello che poi è lo stato in cui sarà da raccogliere. E a proposito di olio e olive, dato che si tratta di due prodotti che io amo particolarmente, non potevo non avere qualche leggenda da raccontarvi su di essi. Ma per conoscerle dobbiamo andare in un luogo un po' particolare, perché ci dobbiamo tuffare nell'antica Grecia. E in particolare dobbiamo andare ad Atene, città dove gli dèi erano in fermento, perché solo uno di essi avrebbe potuto costruire il suo tempio sull'Acropoli. Ovviamente, insomma, si trattava del grande onore che poteva avere una divinità, e due di esse in particolare avevano l'animo particolarmente acceso. Uno era Poseidone, il dio del mare e in generale delle acque, e l'altra era Pallade Atena, figlia di Zeus, mentre Poseidone era il fratello. E Zeus appunto aveva stabilito che uno di loro doveva avere la precedenza, perché comunque il tempio doveva essere uno, e quindi il prescelto o la prescelta sarebbe stato colui o colei che avrebbe fatto il dono più utile agli umani. Quindi i due ovviamente dovettero ingegnarsi, dovettero inventare qualcosa di nuovo, e in quell'occasione Poseidone creò il cavallo. Cavallo che come animale era utile sia per il sostentamento delle persone, ma soprattutto anche come mezzo di trasporto, perché sappiamo che insomma fino a un tempo relativamente recente, magari qualcuno ha avuto modo anche di voi di andare in carrozza, comunque di vederle, era utile appunto anche proprio per il trasporto delle persone e delle cose. Ma in realtà Poseidone non vinse quella gara, perché a lui fu preferita Atena, che agli uomini donò un qualcosa di ancora più importante, perché agli uomini la dea Atena donò l'ulivo, la pianta da cui avrebbero potuto ricavare le gustose olive, ma soprattutto l'olio, che non solo è un ingrediente di cucina e anche utilizzato in alcuni casi per conservare i cibi, ma è anche l'elemento che è diventato fondamentale per qualunque rito sacro che da millenni viene celebrato in buona parte del mondo. Quindi l'arrivo, diciamo, di questo prodotto fu legato proprio a questa gara tra gli dèi ad Atene, che appunto Atena vinse. Tra l'altro poi insomma ho avuto modo in altre occasioni di raccontarvi anche delle leggende che portano l'arrivo dell'ulivo attraverso proprio Atena, o meglio Minerva, proprio sul lago di Garda. Quindi insomma in realtà le ricerche che faccio non sono mai completamente scollegate tra loro, o comunque si trovano sempre dei riferimenti abbastanza interessanti. Ma adesso voglio portarvi un po' lontano dal lago di Garda e un po' lontano dall'antica Grecia, perché vorrei che andassimo nell'entroterra romagnolo e marchigiano, in quella zona che è compresa fra le province di Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro Urbino, Ravenna, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e buona parte anche della provincia di Bologna, dove viene prodotto quello che è chiamato formaggio di fossa. Un formaggio che viene stagionato in degli speciali ambienti sotterranei scavati appunto nella roccia viva di Arenaria e che vengono lasciati grezzi, chiamati appunto fosse. E in realtà diciamo che qui storicamente se ne parla già di questo formaggio nel 1477, Pantaleone da Compienza, nell'opera Summa Lactinicorium, attesta appunto l'esistenza di questo formaggio. Ma in realtà esiste anche una leggenda. Una leggenda che racconta che questo formaggio nacque nel 1494, nell'anno in cui i francesi per la prima volta giunsero in Italia. E in Romagna, luogo appunto di incontro e scontro tra i francesi e i napoletani che erano stati mandati a combattere contro appunto i re d'Oltralpe, i contadini dovettero ingegnarsi per salvare i loro prodotti appunto dalle razzie degli eserciti. E così nascosero il formaggio in delle fosse scavate nell'entroterra, dove furono costretti poi a lasciarli per alcuni mesi, perché ovviamente la guerra aveva i suoi tempi e non era possibile rimuoverli prima. Quando finalmente i contadini poterono recuperare questi formaggi, si accorsero che avevano subito una nuova fermentazione, che però aveva lasciato qualcosa di particolare, un gusto piccante, una fragranza un po' particolare, così che quello che era stato alla fine recuperato era quello che oggi viene chiamato appunto formaggio di fossa, che tradizionalmente era interrato a Ferragosto e resuscitava per la festa di Santa Caterina il 25 novembre, rimanendo così per alcuni mesi appunto nelle fosse. E devo dire che insomma poi la cosa particolare insomma è che in realtà lega tra loro due feste così importanti appunto per il mondo contadino, per il mondo anche in generale delle tradizioni popolari, quali sono il Ferragosto e Santa Caterina, che è la festa tradizionale in cui arriva la neve, quindi insomma è una festa insomma che ha un significato abbastanza importante sotto vari fronti. Ma in realtà appunto ogni luogo d'Italia, ogni in qualche modo piatto, ogni elemento ha una storia, un qualcosa di particolare che racconta la sua nascita. Per esempio nel caso della mozzarella, quindi andiamo in Campania, furono i monaci del monastero di San Lorenzo di Capua a inventare appunto la mozzarella, che veniva offerta ai pellegrini che passavano di là, insomma, nei pressi del monastero, insieme a delle fette di pane. Allora era chiamata mozza perché è realizzata con la pasta filata mozzata, tagliata. E però esiste anche una leggenda che racconta che fu Annibale, con la sua discesa in Italia, a introdurre i bufali nella nostra penisola. Anche se in realtà poi la storia insomma, ci racconta qualcosa di diverso, perché sono stati trovati reperti fossili che attestano la loro presenza anche in tempi più antichi e precedenti. Ma restando proprio anche sulla serata di oggi, su San Lorenzo, se ci spostiamo a Firenze troviamo qualcosa che è nato proprio in questi giorni, anzi proprio in questo giorno, ovvero il 10 di agosto, il giorno di San Lorenzo, perché parliamo della bistecca alla fiorentina. Il suo nome appunto nasce appunto in questo giorno, nella seconda metà del Cinquecento, a Firenze, nell'epoca appunto di governo della famiglia dei Medici. E secondo una leggenda, proprio a Firenze quel giorno veniva festeggiata la giornata del santo con grandi falò accesi lungo le strade, sui quali veniva cotta carne di vitello che i signori fiorentini facevano distribuire gratuitamente alla popolazione. E proprio in quella settimana, secondo appunto questa storia particolare sulla nascita della bistecca alla fiorentina, per trattare un affare con dei bianchieri fiorentini, si trovavano in città due messi inglesi che, sentendo appunto questi festeggiamenti, quindi queste urla, questi canti, questi balli, vollero unirsi alla festa. E quando giunsero in strada videro la carne che veniva distribuita e iniziarono a urlare beef stick, ovvero fetta di manzo in inglese. alcune persone che erano vicine a loro, forse anche alticce e forse anche desiderose un po' di scherzare visto che c'era la festa, iniziarono a imitarli urlando bistecca, un termine che assomigliava appunto alle loro parole. E quindi in realtà fu così che, secondo la leggenda, prese il nome la carne di Firenze, che venne appunto chiamata bistecca alla fiorentina. Non sappiamo se abbia un fondo di verità, però sicuramente non si può negare che un po' di assonanza con beefsteak ci sia effettivamente per davvero, ecco. E se ci spostiamo sulle prealpi lombarde troviamo un qualcosa che è sempre legata al mese di agosto, a questo periodo, perché fu in quel periodo, nell'agosto del 1581, che il vescovo di Como emanò un bando, proclamò un bando per proibire che venisse preparata quella che veniva definita quasi come una zuppa magica. Una zuppa che le ragazze, secondo la tradizione diffusa nelle prealpi lombarde, dovevano preparare per legare a sé il giovanotto che volevano sposare. E dopo un temporale notturno, sul far dell'alba, senza farsi vedere da nessuno, la ragazza doveva appunto andare a raccogliere alcuni ortaggi, erbe di campo, tra cui felci e cespugli, e preparare questo striot, questa zuppa degli imbrogli, che poi veniva offerta proprio al ragazzo ambito, che doveva mangiarla fuori dalla porta di casa, così non avrebbe potuto non innamorarsi della cuoca. E d'altronde sappiamo che la tradizione in qualche modo di mangiare sulla soglia nelle corti agricole non era una cosa così strana, perché consumare la cena sulla soglia permetteva ovviamente di conversare con i vicini, e così anche i ragazzi e le ragazze avrebbero potuto conoscersi, dato che ovviamente nella casa di una ragazza non poteva entrare un ragazzo che non fosse almeno il suo fidanzato, ecco. Quindi era un modo anche un po' per creare un momento di socialità, tra l'altro appunto legato proprio anche all'aspetto del cibo, quindi sicuramente una cosa particolarmente interessante. Ma parlando di agosto, in realtà non posso non citarvi anche una storia che proprio in questo periodo ha origine nella Valpolicella, nel Veronese. Quindi ci spostiamo di nuovo, arriviamo in Veneto, nella zona dove si producono, non lo nascondo, alcuni dei miei vini preferiti. E il Valpolicella appunto ha una particolarità, perché le sue uve sono nere corvine. C'è una storia, una leggenda che spiega perché appunto abbiano questo colore. E si dice che tanto tempo fa, in questa zona dove appunto ancora oggi questo vino è così importante, una strana malattia aveva colpito le uve, che a quel tempo erano bianche, e le loro bucce si spaccavano al sole facendo uscire il loro prezioso succo. E come se non bastasse, una bufera si abbatté proprio sulla zona a fine agosto, distruggendo tutte le risorse naturali che gli uccelli, che gli animali usavano proprio per vivere. Perciò dai boschi, oltre al problema delle uve rovinate, ci fu anche la migrazione appunto degli stormi che cercavano cibo. I primi a spostarsi verso i filari d'uva furono i corvi, quelle che nella zona appunto del Veronese sono chiamate grole, che fecero incetta di quel poco che restava delle uve. Ovviamente questo provocò la disperazione un po' di tutti i vignaioli, i quali cercavano anche di scacciarle per salvare quel poco che poteva rimanere, ma la fame rendeva i corvi molto combattivi. Beniamino, un vignaiolo generoso, un giorno guardava le sue viti decimate e a un certo punto sentì il lamento di un uccello. Una grola che aveva partecipato al saccheggio stava gracchiando di dolore perché aveva una zampa ferita, il vignaiolo, mosso da pietà, la raccolse come meglio poté e si ingegnò per aiutarla. Usando un rametto rinsecchito, le steccò la zampa, le massaggiò le ali e spalmò un poco del poco mosto che aveva sulle ferite per disinfettarle. Il corvo iniziò così a provare un po' meno dolore, recuperò un po' di energie e la grola riuscì a tentare un primo volo, raggiungendo un tralcio. E quando fu arrivata lì, con voce umana, ringraziò il suo salvatore, decidendo di fargli un dono, di poter avere un bene grande ed eterno. La grolla quindi diede un colpo deciso di becco a un grappolo, il quale non solo resuscitò insieme a tutti gli altri, ma si tinse di un intenso corvino. E appunto è questo il motivo, secondo la leggenda, per cui da allora le uve della Valpolicella hanno il colore delle grolle. E in realtà, insomma, è una storia, insomma, abbastanza curiosa e secondo me anche un po' anche commovente, perché ci risveglia un po' questa dimensione dell'aiuto reciproco che forse oggi, insomma, è andata un po' attenuandosi, e soprattutto di questo rapporto tra il mondo animale e il mondo umano, e non erano due mondi separati, erano due mondi che in qualche modo dipendevano l'uno dall'altro, e ritrovarlo in queste storie, in queste leggende sul cibo, insomma, ci dà l'idea di un qualcosa di, insomma, di significativo, di bello, ecco. Io direi che vi racconto un'ultima leggenda e poi vi do qualche riferimento sul mio lavoro. L'ultima leggenda che volevo raccontarvi stasera è un po' un omaggio, perché in questi giorni Pignale, qui sul lago di Garda, sta vivendo una problematica legata agli incendi, che in questo momento sono stati in qualche modo contenuti. Ma visto che comunque Tignale è un posto in cui c'è questa importante sagra del tartufo a settembre, volevo parlarvi appunto del tartufo e della sua origine leggendaria, anche perché mi permette di parlare di un personaggio da me molto, a me molto legato, il poeta Virgilio. Perché appunto Virgilio un giorno, mentre era a tavola con l'imperatore, sentì che appunto l'imperatore si lamentava perché il suo cuoco serviva piatti che avevano sempre più o meno gli stessi sapori, e avrebbe voluto assaggiare qualcosa di diverso, qualcosa insomma che non fosse la solita sbobba, diremmo oggi. E Virgilio, che era anche un po' mago inventore, non solo poeta letterato, replicò che avrebbe cercato di trovare un cibo nuovo, un cibo con un sapore insomma diverso dal solito, che fosse però all'altezza dell'imperatore. Il giorno dopo Virgilio andò nei boschi a fare una passeggiata e a un certo punto osservò che i maiali estraevano dal terreno delle radici e le mangiavano golosi, quindi ne raccolse alcune dalla massa marrone, le portò al cuoco di corte e, dicendogli di lavarle bene, gli disse che poi le avrebbe cucinate lui stesso. Quindi Virgilio affettò sottilmente i tuberi, li mise in padella con olio e uova sbattute e alla fine li servì personalmente all'imperatore e ai suoi ospiti, che li gradirono tantissimo. E quando gli fu chiesto qual era il nome di quel piatto così buono e soprattutto cosa gli desse quel sapore così delicato e delizioso, il poeta rispose che erano i tartufi. E da allora si dice che nessuno abbia più trovato un gusto più prelibato e prezioso del tartufo, che appunto, insomma, spero che avrete occasione di assaggiare a Pignale anche prossimamente. Io vi lascio un po' con qualche piccola informazione sul mio lavoro. Potete trovare informazioni su quello che faccio sul mio sito web leggendedelgarda.com, che contiene un po' di presentazione dei miei libri, il calendario degli eventi che faccio, un po' tutte le informazioni insomma che vi possono servire nel caso vi abbia incuriosito e volete un libro o volete magari approfondire qualcosa di quello che faccio. Ma vi ricordo che potete seguirmi anche sui social, su Facebook sulla pagina Simona Cremonini Romanzi, Leggende, Lago di Garda, e su Instagram come @SimonaCremonini. Per quanto riguarda i prossimi eventi in cui mi trovate di persona, il calendario è un po' scarno perché sono un po' rallentata in questo periodo rispetto agli eventi per tutta una serie di motivazioni. Comunque questo mese farò la consueta tappa a Triora, in provincia di Imperia, in Liguria, per Trigora 2026. Nel caso abbiate voglia di visitare la città delle streghe liguri, appunto in occasione di questo evento, forse è il momento, insomma, in cui potete vederla nel suo massimo splendore e approfondire anche un po' questa tematica particolare. Per quanto riguarda invece i miei eventi, io vi ricordo che sono aperte le iscrizioni, si può partecipare ai miei eventi in presenza nei luoghi di ambientazione dei miei romanzi, il 19 agosto a Garda, il 29 agosto a Tenno in provincia di Trento, il 6 agosto a Desenzano del Garda e l'8 settembre a Mantova, che va un po' a chiudere quello che è il calendario di questi eventi in cui in loco racconto e leggo estratti dai miei libri, una sorta di momento di ritrovo per chi o è curioso di scoprirli o magari ha qualche curiosità che è rimasta dalla lettura. Prossimamente poi mi troverete il 3 e 4 ottobre a Grazzano Visconti alla libreria Safira in provincia di Piacenza, questo non ve l'ho detto, in concomitanza con Vampiria 2026, che è l'evento proprio sul tema gotico che si tiene ogni anno appunto a Grazzano Visconti in provincia di Piacenza. Basta, io credo di aver detto tutto, se non che magari ricordiamo la prossima diretta.
0: Beh, se l'ho già detto, lo ripeto, ma è giusto, 7 di, aspetta che controllo perché l'età comincia ad avanzare, sì, 7 di settembre. Chetti che ti dice, scusami, Simona, sarei incredibile, stupendi i tuoi racconti e come ce li descrivi, ho già messo nel carrello il tuo libro. Questa è Chetti di Mira è un comune qui in veneziano, insomma, ecco.
1: Allora, io ringrazio Chetti, l'unica attenzione è che i miei libri non sono più distribuiti, quindi accertatevi dove li comprate perché sono predisponibili solo presso di me. Quindi ecco, verificare. Ecco.
0: Allora, ok.
1: Su Amazon CDS sono probabilmente in buona parte esauriti, quindi ecco, magari verificate insomma se sono effettivamente disponibili.
0: Comunque per eventuali acquisti a questo punto lo diciamo dentro il tuo sito a questo punto, no? Simona Cremonini?
1: Sì, esatto, potete contattarmi a info@leggendedelgarda.com e il sito leggendedelgarda.com vi permette insomma di vedere un po' tutte le cose che faccio e okay. Se volete insomma recuperare anche qualcuno dei miei libri.
0: Va ecco. Bene, ok, grazie sempre, hai visto insomma anche Chetti, seguila. L'ha scritto ovviamente dal tuo sito, ok.
1: Ok, okay, okay. Perfetto.
0: Bene, bene.
1: Bene, grazie. Ci sentiamo alla prossima.
0: 7 di settembre, l'ho detto più o meno 52 volte. Un abbraccio.
1: Se lo ricorderò meglio.
0: Sì. E spero che sia un po' più fresco, ecco. Va bene. Grazie sempre Simo, sai che sei una sorella ormai di casa, veramente lo sai, insomma, a parte che ti voglio
1: grazie.
0: Bene un botto e abbiamo passato, come si dice spesso, molte, siamo una coppia che ha passato molte più come distanze rispetto alle coppie normali, perché siamo cosa 10 a quasi 11 di collaborazione, insomma, non vuoi dire una falsità, ma insomma...
1: esatto, quindi insomma penso che ci abbiamo avuto modo di affezionarci, ecco,
0: esatto
1: anche.
0: Esatto, abbraccione a... Non
1: grazie,
0: so se l'ho detto al 7 settembre, ok? Ciao.
1: Ciao
0: Simo, ciao. Aspettate. Niente, musica e poi in diretta con un po' di pubblicità. A fra poco.

Questi sono i VNV Nation, me li chiedete. Gruppo. Allora, il cantante deve essere. Anglo-tedesco, una roba del genere. Comunque sono bravi, ma il cantante è una voce top per me. Allora, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito. Vi do il numero 0159 80 90 288. Ripeto 0159 80 90 288. Poi i tre modi per aiutarci a livello economico: il primo è tramite conto corrente postale al 25386459, il secondo è tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico. L'IBAN lo trovate sul nostro sito, che è www.radiogamma5.it. E terzo modo, non meno importante, venendo qua fisicamente in sede via Antoniana 66 a Campodarsico e dando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, e solo a loro, mi raccomando. Cine Gamma 5 presenta una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre 45, alla stazione di Kobe. Il 14enne Seita muore di inedia, il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, bombardamenti americani, il cadavere della mamma, il padre a difendere la gloria dell'impero. Martedì 11 agosto, quindi domani sera, alle ore 21.30 qua in sede, con cena dalle 19.30. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, Radio Gamma 5 organizza in località Lobbia, 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 del mattino al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle 13 pranzeremo in Malga, il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, tutto a 20 euro. Ci sono anche i panini e i taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Ecco, tanto per per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione, grazie. Poi sabato 29 agosto: c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. La cena del 50esimo, ripeto, sabato 29 agosto, vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelmigno di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per prenotazioni chiamate Ettore al 348 8573 609, ripeto, Ettore al 348 8573 609, scusatemi. E per il menù, sito della radio www.radiogamma5.it. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel proprio organico e nel reparto produttivo, quindi. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, Sonia al 392 528 50 66, ripeto, Sonia per le candidature 392 528 50 66. Poi amici di Gamma 5, pronti per il No Governo Banana Day, sabato 5 settembre 10-11, quindi un'ora, a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, contro l'incostituzionale criminogeno ignobile, citato dal professor Daniele Trabucco, disegno di legge, pignoramenti lampo anche dalla prima casa da parte degli avvocati. Quindi, ripeto, manifestazione sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova.
AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. E servono 50.000 firme, oltre 50.000 firme, per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa per mancato rinnovo o locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostic, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Poi ricordo Ciao Bay, questo sito in collaborazione appunto con Radio Gamma 5, un progetto sociale di mutuo soccorso. Ciao Bay e Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi. Offre servizi di ricerca e offerta al lavoro, anche santuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose. Promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva. Protegge dalla medicina dei protocolli. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito a questo progetto, puoi chiamare lo 049 538 5577, oppure il telefono 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org, info@ciaobay.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per info franco 334 320 13 92. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto, piramidi bosniache, 2000 agosto, appunto, dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre sempre 2026. Tutte le info sono disponibili sul sito www.lebirazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi anche quest'anno il comune di Campodassego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le info e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Per info ufficio ambiente 049 929 9845. Musica.

Ok, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie per il tempo, grazie per la pazienza, insomma. E un abbraccio. Ah, vi lascio con Luca e al solito, insomma, Luca il notturno.

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè dintorni, e poi il richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente, nonché della Moaro e così della Betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della Betulla. Ma il profondissimo silenzio remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remember anni 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre volte, esattamente questo. Sentite sto rumore qua, se riuscite a carpirlo, bravi. Stiamo mettendo in moto la Renault 4 che posizioneremo qui all'esterno con all'interno durante tutta la fase della trasmissione. Lasceremo correre, ogni tanto andremo a salutare i nostri compagneros, sono tutti scaveglioni all'interno con le tendine, con tutti gli adesivi, quelli belli esposti all'esterno della grande mitica Renault 4. Questa è una TL 850, quindi quella classicamente di inizio stagione di una macchina che è durata oltre 30 anni, la più bella in assoluto. Poi ovvio il Palace 2CV, la Dian 6, la Mi 8, tutto quello che volete, a Mi 8 inteso l'interno, perché il cruscotto della Mi 8 è ancora oggi invincibile. Però la Renault 4 va oltre da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché con la Renault 4 si faceva di tutto di più. Volete andare a fare i giardini? Bene. Volete andare a pesca? Sì, bene. Era che purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi sedile, Drio che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidata tantissime volte, e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che si metteva fuori il gomito, vi ricordate come si tirava il finestrello allora? Grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto al barcone, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8.50 TL vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori qua alla nostra goscia, alla nostra sinistra, tra l'entrata della regia e la siesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, e quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo purtroppo, anche l'ebreo, e c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, al confine tra le province di Rimini e di Pesaro Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode.
Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di afro funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, vabbè, questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio coi piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa, in assoluto per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart. Per carità, Mozart è morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto, martingaio, martingui, che dissi voglia, soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora, quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di ghiaccioli, boboetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone. Oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente, è stata passata nel 2018 direttamente da Lisboa, Lisbona capitale del Portogallo. Su quel muro stava scritto: crediamo nell'utopia perché la realtà sembra impossibile, dopotutto ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta, lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni, ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta. E d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno, sempre all'interno erano il 4 qua ragazzi.

allora noi si può ripartire, rimembra gli 70 e primi anni 80, come minimo l'82-83, per l'82 grande festa, campionati del mondo, i migliori vinti, beh sì, 34-38, epopea fascista, 2006 altra roba, comunque con quell'Italia là, ma l'82, cosa strepitosa, anche perché magari più di qualcuno non se le sarebbe mai aspettato. Signori, i formidabili anni 70, i mitici anni 70, i tempi della gaiezza, della spensieratezza, i tempi dei sogni, della leggiadria, nonché della speranza che mai muore. Come da sempre ci suggerisce Aleksandr Dubček, il leader della Primavera di Praga, quando disse: chi perde la speranza perde il senso del suo futuro. E allora apriamole quelle valigie, le valigie dei nostri ricordi. I nostri ricordi a tutto arcobaleno, dove il verde garriva al vento, ma soprattutto sotto i nostri piedi, insomma, quei campi e quella campagna che poi si è fatta tristemente tristissima, nel senso che si è sempre più intristita, cioè ingrigita, a forza di sostituirla con il dio cemento e il fratellaccio asfalto, lì dove ci stavano i fossi con il loro orgoglio o gorgoglio d'acqua, che ora mi sono diventati ricordi tombinati. Beh, brutta roba, che brutto ricordo. Lì dove si andava a gnari, sapete che il nostro dialetto significa nidi, e quindi lì dove si andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati nel vero senso della parola, con niente proprio di meno che la mia banda suona il rock.

Agosto 1979, la mia banda suona il rock. Ivano Fossati, svolta fondamentale per quanto riguarda la sua carriera da solista. Attenzione, perché il ragazzo in questione si avvale di turnisti americani vicini a Eric Clapton. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. In effetti si raccontano i sogni e le disillusioni della generazione del 68 nel periodo del riflusso. Parla di un treno passato con un carico di frutti mentre la generazione dormiva alla stazione. Signori, diamoci una sveglia.

0: E cambia faccia all'occorrenza, ripeto lì dove s'andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati con la mia banda suona il rock, lì dove il pallone dipingeva traiettorie impossibili ma possibili grazie al super tele, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano su filari due a Bacò, ringrazio il grande Ivo, mi ha portato l'uva con la quale ho fatto colazione che stamattina, l'uva Bacò, il cimelio vivente di quei chicchi dorati, dorati nel senso che mi sono neri ma comunque di una dolcezza veramente dorata, thank you very much ancora. Quindi dicevo, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano sui filari due abacò e ciliegie sempre buone anche se intrufolate dal mini vermetto, lì dove le capanne segnavano il territorio, noi quel territorio l'abbiamo segnato un'infinità di volte, ve lo anticipo immediatamente, l'abbiamo quindi difeso a spada tratta con al fianco i nostri grandi cagnoloni di allora, Black e Bleca, ovvio non eravamo originali per nessun motivo al mondo, era nero ed era Black, era nero al femminile, diventava con la finale Bleca, grandissimo ricordo, però dicevo lì dove le capanne segnavano il territorio, stile i più grandi in assoluto, con questo ricordo anche la nostra grande Cristina che era innamorata di questa sigla, noi l'abbiamo visto questo film strepitosissimo perché dopo la mia banda suona il rock c'era qualcos'altro che risuonava dentro di noi ed erano niente proprio di meno che i Guerrieri della Notte, The Warriors, sempre 1979, in Italia è uscito il 30 agosto appunto di quell'anno, siamo a New York in quel luglio molto particolare, viene proclamata una tregua tra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città per permettere un grande raduno in un parco del Bronx a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. Il raduno è stato organizzato da Cyrus, leader dei Reef, la banda più numerosa della città. L'uomo è un leader intelligente e carismatico, acclamato da tutte le delegazioni delle bande giovanili. Avvolto in un kimono di seta, egli arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine al fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. I Warriors mandano una propria delegazione. Signori, la sigla non è bella, ma molto di più. È strepitosissima.
1: C'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.

0: E allora ci siamo, visto che i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Il ricordo è un poco di eternità. Ma non finisce qua. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Ah, sì, è molto chiaro. I ricordi sono maschere di c'era, c'apostrofo, era bellissima. Quindi ricordare è come buttarsi in una piscina, ma al contrario, il corpo che esce dall'acqua prima con i piedi e ritorna nel trampolino. Ale ale. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcuni ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcuni ci portano avanti e si chiamano sogni.
1: E nessuno armato.
0: Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. Questa è una di quelle, Warriors, sigla iniziale. Quali sono i viaggi che facciamo anche da fermi? Semplice, quando mettiamo in moto e giriamo la chiave nel cruscotto dei ricordi. Lì dove i rumors del centro erano innocui e distanti, i centri commerciali per noi dei non luoghi. Lì dove si andava in centro di negozio in negozio solo a recuperare gli adesivi. Lì dove le rondini tornavano in maniera fedele e con il loro bel petto bianco. Lì dove il trillo del grillo e il gracchiar delle rane tenea compagnia, soprattutto se eri stato rimandato a settembre e ti toccava studiare e sfogliare l'afa estiva. Lì dove il mais non era OGM ma tant'acqua si beveva, ma quegli spruzzi erano le nostre docce lungo il sudato del giorno. Lì dove la TV era in bianco e nero e per girar canale te toccava alzarte. Lì dove cliccavi mica su un'icona ma sulla pelle della pesca del contadin per vedere se era matura. Sì, si trattava di piccoli furti per alimentare la nostra fame, altro che mini market, mini esproprio proletario, sempre in alternativa al pane, burro e zucchero, quel tutto talmente brillante da fare invidia al più quotato diamante. Lì dove l'impennata era Graziella. Lì dove le cave erano grandi luoghi di ritrovo e naturale socialità. Lì dove la baracca del quartiere era lo spazio gestito da molti cuori sognanti. Lì dove i gel si hanno fatto da custodi alle more ma anche ai biondi e disegnato all'ombra per salvarci dal piccolo cane, pardon, dalla canicula. Gelso, dicasi Moraro.
1: Potremmo essere costretti a combattere lungo la strada.
0: Lì dove si diventava ben presto Arsène Lupin della frutta d'attorno, rubata, mangiata e non lavata. Lì dove i randagi erano meno randagi, essendo i cani del quartiere, cioè di tutti coloro che ben gli volevano.
1: Tornare troppo, ok?
0: Lì dove l'autan era roba da altri, a noi bastavano i barbastrigli. Grandissimo ricordo, i babastrigli, i pipistrelli ingordi a più non posso di zanzare. Se ne masticano fino a 2000 a notte ed erano i paroni assoluti della sommità dei lampioni del quartiere. Lì dove in tasca ci stavano spesso un gessetto, furtarello dalla lavagna scolastica, per disegnare in terra il meglio campanon con l'accento sulla O, il campanon. Lì dove in ogni casa ci stava l'aghetto speciale, finissimo, sempre pronto per scoppiare le bolle sulla pelle, frutto di troppa ubriacatura di vitamina D. Lì dove le cassette musicali si colavano o dovevi intervenire con la bic per riavvolgerne il nastro, scappato ormai da tutte le parti, quelle cassette che regalavano le nostre canzoni di allora. Tra le grandi canzoni di allora noi avevamo anche quelle che facevano, diciamo, un grande richiamo per quanto concerneva soprattutto l'aspetto giostraro. Voi sapete, arrivavano le giostre ed era delizia per noi, perché si andava praticamente a giochicchiare con il momento dei giostre qua a Caena, piuttosto che il, non so, il castello di Apaura, e autoscontri, soprattutto chi poteva avere la chiavetta longa meglio per lui. Ma se vi ricordate, ci stava poi anche soprattutto la paura da parte dei nostri genitori, ma non tanto perché noi potessimo decollare fuori dal giro d'azione delle caene, no, perché quando arrivava questa roba qua mi diceva: guarda che arriva i singani e stiamo attenti, se è caldo, quei porte aperte, finestre aperte, non aggiungiamo niente, aggiungiamo unicamente che lì dove i Kiss, quelli di I Was Made for Love and You, erano tutti dipinti, ma mai come le nostre lingue dopo il quinto ghiacciolo di giornata, a tutta E123, l'anima è ancora tinta di quel verde menta, del giallo limone, del marron cola, del viola marena, scritto tutto attaccato, dell'arancio arancio, e sottolineo arancio arancio. I Was Made for Love and You, Kiss.

impennata si andava al centro quando si sentiva questa, gli arrivava il Caene, Kiss. Ricordo, è venuto a mancare a fine del 2025 Ace Frehley, il grande chitarrista tra i fondatori di questo gruppo musicale, insieme a Gene Simmons, la lingua più lunga del mondo del rock, il bassista appunto della band, al fianco del quale ci stava Paul Stanley e Peter Criss. Grandi ricordi i Kiss, ma ricordiamo anche Ace Frehley, ripeto, anch'esso assolutamente con la faccia tutta macchiarellata, nel senso erano tutti truccati alla grande, e quindi lo ricordiamo appunto come grande chitarrista dei Kiss, i quali, ripeto, raggiunsero un'enorme popolarità a metà degli anni 70. Wow, Eric Kiss! Eric Carne era il batterista. Il passaggio in Sistina, molto bello ancora. Lì dove non ci stava il richiamo e l'habitat per corvi, cornacchi e gazzeladre, ma per gli orbettini, le donnole, i ramari, i maggiolini volanti, i moscardini, le libellule, le raganelle, le lucciole, i ragnetti alla Michael Jackson, a tutta breakdance, quei dei cave, nonché le fulmine e bisce d'acqua e le scimmiette di mare a 4.900 lire. Sì, ma de fregadura, ragazzi.

lì dove scatta il 1980 e i bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spino. Il Vasco Blasco se ne sta barcollante lì di fronte ai nostri ricordi, ma poi passano gli anni e qualcosa avviene. Va bene, dico questo perché voi sapete benissimo in riferimento a quel 7 agosto 1979, ma ci ricordiamo anche assolutamente l'annata 2020, il 2020, ma prima partiamo dal 7 agosto 1979. Quindi vuol dire esattamente quando Vasco Blasco si mette in piedi, un po' barcollante, parte da casa e va a depositare alla SIAE Alba Chiara. Lui ricorda questo momento spesse volte nelle interviste, perché dice: beh, io stavo aspettando degli amici, dovevano suonarmi il campanello e in pochi minuti io ho scritto questo ben di Dio, questa quindi famosissima sua canzone Alba Chiara. Quando però uscì questo disco, gli altri gruppi rockettari cominciarono a storcere il naso, a puntare l'indice nei confronti di Vasco Blasco, perché ovvio veniva snobbato. Com'è possibile una canzone con il pianoforte da parte di uno che insomma si era buttato dentro di tutto di più e sembrava veramente il nuovo rocker italiano, e quindi lo presero quasi a malparole. Ovvio, questo divenne un cimelio assoluto che viene fatto sempre ai concerti del Vasco Blasco. E lui disse: allora non avevano capito evidentemente questi signorotti del rock di allora, o comunque della musica italiana di allora, che mi stava a cuore ciò che era proprio di me, cioè comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire quindi certe caratteristiche italiane come la melodia, così anche la sonorità, e tutto questo nell'immediatezza di quel rock là, e poi tutto diventa storia assolutamente. Alba Chiara ha vinto poi nel 2023 e nel 2025, ricordo, il premio come miglior canzone nei locali con musica live, e così anche i Music e World. Vabbè, è un brano eseguito anche da tanti che oggi emulano il Vasco Blasco, oppure in questi momenti caldi, penso anche attorno a un focherello, impossibile sicuramente a manifestarsi, ma ne ricordo assolutamente sì per quanto riguarda le nostre spiagge. Comunque ripeto, era il 7 agosto 1989 quando andava direttamente alla SIAE Vasco Rossi a depositare quindi Alba Chiara. Poi ovvio arrivò il 2020. Se ne stava in bicicletta il nostro Vasco Blasco e ci ha salutato esattamente così. Era immerso in quella campagna modenese, ma soprattutto era immerso, diciamo, dal pensiero dominante fatto di quindi terrorismo, allarmismo, ansia e ipnosi collettiva, e ci disse: ma fottetevi da soli, fottetevi a voi negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Nessun kiss a Vasco Blasco, a Vasco Blasco. Lì dove si esogava a cieca sui muretti, i marciapiedi, le panchine o sui toe de fortuna, i tappi di bottiglie e le osse della pesca erano i nostri ambiti trofei. Lì dove Spazio 1999 era una cosa lontana, viva Ritintin, Furia o Zanna Bianca, ma temo che anche nella nostra memoria ricordo gli Aristogatti e soprattutto di una grande per eccellenza. La grande per eccellenza è esattamente sta roba qua, che fa molto rosa tanto quanto la Gazzetta dello Sport, oggi dominio assoluto di Urbano Cairo, oppure il Giro d'Italia qui in bicicletta, ma noi eravamo completamente e assolutamente, lo siamo ancora, fedelmente innamorati. La rosa migliore era questa.

Panther, Pantera Rosa e il bocchino molto lungo, poi ce lo siamo ritrovati in politica, il bocchino di Fratelli d'Italia, le cose hanno cominciato ad andare male, male, male. Lì dove il profumo delle figu, cioè figurine, mai si sgretolerà dai nostri polmoni tanto quanto speremo di non ritrovarsi con la firma del Dash nei polmoni, ricordarsi sempre che le prime parole che noi abbiamo fatto uscire, abbiamo liberato, non sono state mamma, papà, caca, ma che, ma bensì go, manca, aspetta, go, sembra il richiamo dei pitti da parte dei nonni.

bellissima, Pink Panther, Pantera Rosa. Lì dove i libri di scienza li avresti dati in pasto ai dinosauri, lì dove la campanella a scuola ti catapultava nella ricreazione a tutto Bayon. D'altronde si diceva che la scuola è bella solo quando suona la campanella. Bayon significava alzare sigamenti e polveron, e dove i pali delle porte erano o due cartelle o biciclette generalmente scassate, o due giubbini o due sassoni o due amichette messe lì a far da palo, ma il problemone stava sempre quello, attraversa, le gol, no, le gol, ti dico che le gol, no le gol, stavolta le passa sotto, attraversa, aspetta, ora prova a alzare il braccio, che se capimo i portieri diventavano per l'occasione tutti degli Andreotti bonsai o comunque dei T-Rex dal braccino corto, stile Urbano Cairo. Grande ricordone per quanto concerne il nostro rimembrare oggi negli anni 70, anche perché a un certo punto, vabbè, Andreotti, sempre che sia morto, perché non siamo ancora sicuri purtroppo che questo sia avvenuto, avremo sempre bisogno di aprire quella magica scatola che ben conosciamo essere posta nella sua schienetta, e quindi quella scatola nerissima lì all'interno della quale noi avremo la possibilità di poter ripercorrere i nefasti momenti dell'Italia, soprattutto quelli dell'Italia a forte insabbiamento, porti nella nebbia e quindi terrorismo e quindi assalti a destra e a sinistra, e come ti metto a catafascio un popolo. Oggi siamo messi ancora peggio rispetto a quella volta, però se riuscissimo ad aprire quella magica, quindi botolina sulla schiena del nostro, quindi quella scatola nera in casa Andreotti, non ci dispiacerebbe. Lì dove il Fantic Motor stava ancorato nei più grandi sogni che potevano impossessarsi di noi altri, lì dove la maglietta indossata era spesso quella dei Yuppidoo, sì, ma noi a un certo punto il richiamo era quello del Marti del Venere, inteso il mercato a Castelfranco Veneto, perché qualcuno ci metteva una I dopo la D, noi non l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci metteva la I dopo la D, e quando dico Sandokan, se dopo la I ci metto I, San Dio, io mi fermo, ma non mi fermo nel ricordo per quanto riguarda l'assalto ai bancarei con pochi costi, senza cinesi d'attorno e presenti in quel frontale delle mura di Castelfranco Veneto, città del Giorgione, per acquistare a maglietta dei Yuppidoo, Celentano al moleggiato, ma soprattutto sta roba qua, ragazzi, la tigre della Malesia, numero uno in assoluto.

0: siamo di fronte alla grande pena di Emilio Salgari o Salgari, Salgari, va bene, quindi Sandro che viene reso celebre grazie a questo personaggio. Parliamo della tigre della Malesia, parliamo del suo fedele amico Yanez, parliamo della nobile donna Marianna bellissima e del temibile Raja Bianco.
1: Sangue nelle vene, grande vento nella notte.
0: Tutti insieme adesso. Sandokan, la tigre della Malesia o tigre di Mombrachen, combatteva per vendicare la sua famiglia distrutta dagli inglesi, eccoli qua, e liberare la sua terra. Yanez, grande nobile portoghese, amico inseparabile, consigliere fratello d'armi di Sandokan. Salutiamo e ringraziamo i tigrotti di Mombrachen, il gruppo di fedeli e valorosi pirati che seguono Sandokan nelle sue missioni. Tremal Naik, coraggioso cacciatore nella giungla della Sam, alleato leale in molte avventure. Kammamuri, non ci dimentichiamo nemmanco del giovane e fedele servitore di Tremal Naik. La fighissima perla di Labuan, la Marianna, bellissima, che poi era nipote di quel Lord Gilonk che fa innamorare Sandokan, lei, ma lui è l'odio che metà basta, lo zio severo di Marianna, nemico giurato dei pirati, signori, grande ricordo. Bene, aperto come dice Vicenza.

aspetta che se Dio suonare qua cosa che sei, cosa gaia. Signori, telefono SIP anni 70, suoneria grande. Va bene che Dio rompa i maroni, poteva essere anche qui a Ciamai, testimoni di Geova ragazzi. Dove la maglietta indossata era spesso, dicevo, quella di Yuppidoo, di Sandokan o della squadra del core, della squadra del cuore, lì dove il sole magnava e ora è un urlo tarzaniano, stile missilistico balconiano, non inteso dai Balcani ma dal balcon, s'alzava imponente appunto dal balcon de casa, vien su de corsa e senza fiatare dritto dritto sotto a doccia, il tutto mentre la cucina si inebriava di profumi di a cena, fatti danzare da quella magica sigla.

ma la sigla vincente per noi era solamente una e basta. Alias Silent Dale, morto serenamente all'età di 29 anni, correva il 77 e anche il 78, signori, grandissimo cavallo nero, vellutato, tulipanesco, bellissimo. Poi arrivò il cavallo della Vidal lungo il corso delle nostre realtà di mare, altro bel ricordo.

il grande male a cantare tutto questo. Quindi il nome vero del cavallo, ripeto, magnifico animale, si chiamava in realtà Highland Dale, e il suo addestratore lo chiamava anche Beauty, strepitoso cavallo, bellissimo, ripeto, una serie televisiva americana partita sicuramente negli anni 50-60, poi arriva in Italia nel 70-80, e quindi questo celebre stallone nero che ha fatto e arricchito le nostre anche serate. Cavallo indomabile nel Far West, si lascia cavalcare e guidare unicamente da Joe, un ragazzo orfano adottato nel ranch di Jim. Celebre sigla scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, cantata da chi abbiamo già ricordato. E questo è diventato un tormentone indimenticabile anche per quanto riguarda il testo giocoso, no? Recitava appunto come bevesse solo caffè per mantenere il pelo nero, veramente nero, nero, lucido, lucido.

dove OGM era unicamente l'acronimo d'attesa di chi doveva scendere da casa per pareggiare numericamente le squadre e poter dare il calcio d'inizio della nostra partita, o meglio delle nostre partite, quelle infinite negli anni 70, dopo aver suonato tre volte il campaneo, quindi quell'OGM era niente proprio di meno che le iniziali de OGM, Otranto, Genova, Milano, Ghetto Magnato, che è organismo geneticamente modificato o manipolato che dir si voglia. E dopo, nel mentre scendeva la sera, si alzava dalla parte di perdenti sempre il solito mantra: chi segna l'ultimo vinse. Che bastardi luridi infami, ancora a distanza siderale ricordo: chi segna l'ultimo vinse. Gli radio perdere vinti ad olido i nostri ricordi, semplici o balordi, se li hai vissuti e attraversati con il cacchio che li scordi. Assolutamente sì. Nel frattempo, al prossimo karma umilmente chiediamo di regalarci un po' di quello spirito proprio degli immortali anni 70, anche perché noi che li abbiamo vissuti siamo rimasti sempre in attesa di quell'aforisma che ci dice: siamo dei visionari, vediamo quello che non c'è e sogniamo una macchina che riavvolga il tempo. O come ci suggerisce a fagiolo un proverbio africano: puoi lasciarti indietro ciò che ti insegue, ma non puoi lasciarti indietro ciò che corre dentro di te. Basterebbe altrimenti tenere la leggiadria delle farfalle. La farfalla infatti non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. E nel mentre ci ricordiamo sempre che il futuro, dopo tutto, non è più quello di una volta. Vive i ricordi, anche perché il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Buon settantissimo a tutti, signori. Andiamo all'interno per l'Arnold 4. Cosa sta succedendo?

a posto i nostri Baldi Giovanotti, Scaviglioni qua con la Renault 4, ne ricordo il 79 della grande discoteca con DJ Mozart, sto ben di Dio, afro funky, funky afro, di tutto e di più. Ogni tanto ci metteremo in contatto, in collegamento con sti signori qua. Noi invece allora speravamo veramente di poter cavalcare qualcosa di fenomenale, che attenzione, ha bisognato di 50 anni per essere riabilitato. Non so se ve lo ricordate, Nil Deiotti ce l'aveva a morte, no? Quella comunistella, quella signora là, se vi ricordate, bella signora, sia chiaro, e anche partecipe nelle pagine storiche di una determinata realtà e del momento politico attraversato allora da quell'Italia in bianco e nero, non solo Nil Deiotti, poi anche tanti altri. Oh ragazzi, lo odiava che metà basta, dopo 50 anni, quindi ultimamente, lo hanno riabilitato. E noi invece eravamo lì a tifare per Actarus, che combatteva dentro il robot per difendere la terra e la razza umana dai mostri di Vega, e quindi mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Signori, queste parole qua, non altri, me ciapava. Debutto aprile 1978, siamo su Rai 2, strepitoso ricordo.

distruggi il male e va, signori, è stato riabilitato. Nel 1980 il robot fu bersaglio di pesanti accuse, definito una violenza, cartoni animati, finì nel mirino di circa 600 genitori di Imola, che ne chiesero la rimozione dai palinsesti della RAI. Per Nilde Iotti era fascista, antidemocratico, violentissimo, mentre Dario Fo attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Oggi Goldrick è un classico dell'animazione, celebrato come un'icona pop, l'umano che diventa tecnologia, che poi è il mondo verso cui stiamo andando, anche purtroppo, sì. Pensate che il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria allora, presentò persino un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e culture straniere. Le critiche furono trasversali, giornalisti come Nantas Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele, mentre il regista Nani Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Per Nilde Iotti, Partito Comunista Italiano, il cartone era fascista, antidemocratico e appunto violentissimo. Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico, ripetuto il tutto due volte perché si capisca benissimo, del nostro Goldrake. Vabbè, noi siamo contrari ai robot molestatori, magari come a Macao abbiamo visto ultimamente in quel di Macao. La Renault 4 è sempre qua, si area qua. Ma se io vengo con là col mio Malanca testa turbo ventilata, la coda di volpe sulle manopole, mi fai i complimenti oppure no? Adamo, andiamo ad impennarci insieme al 1000x1000, grande ricordo, ciao bello. Ciao Luca, chiedo un'informazione per ascoltare le tue repliche con Marciano, come si fa Maurizio? Maurizio semplice, si va nella pagina podcast di Radio Gamma 5, quindi sito Radio Gamma 5, nuovo podcast, scorri sino a Luca Irriducibili, dopodiché clicchi e trovi la trasmissione di quei lunedì, ne ho fatte 3-4, la trovi con estrema facilità, la puoi scaricare cliccando sui tre puntini a destra, la scarichi nell'interezza e ti ascolti male le ore dedicate a Marciano, insomma a Marciano, ultimamente un'ora e mezza, ma solito un'ora, insomma, in trasmissione l'abbiamo fatta spesse volte. Sempre DJ Mozart, sempre dentro è Asemo, ragazzi. Jörg Haider, mi arrivava anche questo, in riferimento a cosa non lo so. I bar con i pevarini sono i biscotti con il pepe, ciao Luca. E allora viva i bar con i pevarini, sono i biscotti, sì, nei bar noi andavamo allora praticamente a raggranellare tutto quello che era possibile, tradotto voleva dire i ghiaccioli in assoluto, però poi ovvio una volta che si arrivava col papi o col nonno al banco, lì il portento era quello, diciamo, delle uova sode tagliate a metà, dell'acciuga col capero all'interno, i bovoeti e tutto quel richiamo là. C'era anche il bicchierone, quello da mezzo, no, anche da un litro forse, molto grande, con le monete dentro, qua Coca-Cola, non so, ma comunque no, col verde, con la verde menta, se buttava dentro una monetina, una cosa del genere. Grande ricordo, perché poi a un certo punto arrivarono i boeri. Non nelle annate vinci sempre per la qualcosa, te puoi mangiare di tutto di più. Ecco, abbiamo scoperto nel 2024 che i boeri erano altamente finanziati dal sistema dentistico. Cioè noi abbiamo costruito tutte le carie possibili, abbiamo vomitato un sacco di soldi, diciamo, dal conto corrente del nostro papi e mamma, per quanto riguarda soprattutto curarsi le carie, perché ovvio i ghiaccioli, ovvio tutto quello zucchero che abbiamo sicuramente regalato la nostra masticazione stile cammelli, ma anche quel dosaggio là rosso, però quell'involucro di carta era magico, era mitico, era storico. Perché? Perché noi guardavamo attraverso, se vi ricordate, praticamente la confezione, tradotto si scartava e rimaneva quel fogliettino lì rumoreggiante rosso, e si guardava il sole, si affrontava il sole guardando attraverso, si guardava la natura attraverso che roba è. Bene, la scienza è arrivata un bel po' di anni successivamente parlando a riportarci il fatto che i pesci vedono esattamente sott'acqua tanto quanto noi vedevamo attraverso il contenitore, insomma, dei boleri praticamente, e quindi il sacchettino di boeri, pazzesco ragazzi, le trote vedono così. Va bene signori, invece le nostre care donzelle di allora avevano praticità per i belli di quel tempo, non era chissà che cosa, però a noi piaceva moltissimo. Sto parlando di Roger Allen François, dicasi Roger Allen François, dicasi nulla, non dico nulla assolutamente. Se dico Plastique Bertrand, quindi vuol dire pseudonimo, quindi è un cantante, un musicista, un ballerino belga, uno che ben si presentava, e soprattutto insomma nel 77, durante la fase degli anni di piombo, lui se ne uscì con questo, tutto sta andando bene. Secondo il vostro punto di vista tutto sta andando
andando veramente bene oppure no? Sta andando veramente tutto bene? Ça plan pour moi. Bellissimo, ragazzi. Erano i tempi nei quali oltretutto noi si vedeva anche nei muri le grandi scritte stile piove, governo ladro, vi ricordate? Qui dobbiamo ritornare un po' alle pagine mazziniane nel 1861, e quindi i mazziniani avevano preparato a Torino una manifestazione, ma quel giorno piove, bestemme contro bestemme da parte i mazziniani, e quindi il Pasquino, che era una rivista satirica praticamente di allora, pubblicò una vignetta di Casimiro Teia dove ci stavano tre mazziniani molto incazzati, e quindi a riparo della pioggia e ci mise sotto appunto questa scritta, e quindi piove, governo, ladro. La si riporta ancora oggi, ma soprattutto riportiamo anche, e lo faremo magari non oggi ma sicuramente nei prossimi appuntamenti del Remember anni 70, le scritte e quindi quell'alfabetizzazione che passava attraverso lo sporcare dei muri, l'incidere sui muri, perché ovvio, l'abbiamo detto tante volte, muri puliti, popoli muti, è una scritta che allora sì, rifaceva spesse volte al nostro tempo di lettura, lì dove ogni tanto si vedono dei numeri, e lì dovevamo capire in un tempo successivo che quei numeri, preceduti da TV, vuol dire Torino-Verona, TV è la sigla di Treviso, no? I numeri erano praticamente della macchina guidata dal Digos o comunque da quelli in borghese che venivano a controllare quanto allora la sostanza diffusa in maniera particolarmente efficace destinò a peggior vita i nostri amici, non tanti, ma comunque più di qualcuno assolutamente sì, per conoscenza diretta o indiretta, che finì triturato da quella polverina bianca e quindi da quella... tutto quello che venne costruito ad arte per ingabbiare anche tutte quelle formule di contestazione, di pressione nei confronti del sistema e di manifestazioni che allora assolutamente arrivavano a lambire, nel senso di riempire in maniera compiuta le piazze. A volte vedevamo una A che non sapevamo tradurre nel momento degli anni 70, una A cerchiata, era anarchia, né servi, né padroni, né Stato, né Dio, questo trovavamo scritto nei muri di Castelfranco Veneto, ma quella scritta poi la trovammo quel giorno nel quale ci dissero c'è casino in piazza Casteo, lungo il corso delle mura, delle fosse allora sicuramente molto più tendenti a contenere acqua a differenza dei giorni odierni, allora c'era anche una grande gara di pesca, ricordo, insomma gara di pesca alle trote, si arrivava a 10 stop, croce fisso e basta, si vinceva in base al peso appunto del pescato, coppe, coppette e medaglie varie, ma c'era questa manifestazione al che noi arrivavamo impennati con la nostra Graziella per dire, ricordare sempre che la ruota anteriore era completamente nuova, su subito.it potremmo ancora mettere le ruote nuove della nostra Graziella, e così non quella posteriore, così gnacca Rosetta che saltava dopo due giorni, ma in quel frangente di ricordo da una parte loro, quelli con la cerchiata, col pugno chiuso, dall'altra parte quelli col braccio svettante verso l'alto, e quindi una scritta gigantesca in un palco recante più o meno questa scritta, un voto dato all'MSIDN equivalgono a 100 voti dati alla Democrazia Cristiana, e dopodiché lacrimogeni, cariche, controcariche, erano veramente doppi caldi quelli, caldo da un punto di vista meteo, caldo da un punto di vista politico, partitico, quindi Movimento Sociale Italiano, quando dico MSIDN vuol dire Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, quel grande oratore che risponde al nome di Giorgio Almirante. Erano i fascisti con quelli rossi dall'altra parte, se le dicevano di santa ragione, ma se le davano anche altrettanto di santa ragione. E ricordo praticamente quel fuggi generale a Castelfranco Veneto, proprio con quella che non riuscivo a tradurre nemmeno questo tricolore. E ripeto, comunque sul palco allora ci stava il personaggio clou di quel movimento, ripeto, di destra. Oggi li abbiamo al governo, incistati con la tiroidea Ducetta, e quindi significa la prima presidente del Consiglio in gonnella, anche se la gonnella, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, mai la indossa, ma non importa, ma importa ricordare invece che le nostre ragazzine al fianco, non dico sbavassero in maniera esagerata, che perché allora avevamo tutta quella carta patinata di quei richiami giornalistici all'interno dei quali trovavamo veramente dei bellocci, anzi dei belloni che metà bastava, e però questo ricordo risulta ancora molto utile per quanto riguarda quello che è utile far cantare a tutti voi, se vi ricordate Plastique Bertrand, ça plan pour moi, perché si lega un po' anche al momento del Covid, perché tutto sta andando bene per me, dice lui, andrà tutto bene, l'abbiamo disegnato in mille formule, in mille colori, con notevoli arcobaleni, purtroppo non è andata così, ne siamo usciti migliori o ne siamo usciti peggiori, comunque ne siamo usciti
riusciti qua dentro, sicuramente sì, affrontando anche quel nemicone che potrebbe tornare a ribalta. Fortunatamente oggi, arrivando in radio, abbiamo ufficializzato la presenza del Covid sotto forma di quel silenzio impresso allora, quando eravamo ancorati in casa. Avere la fortuna di un amico a quattro zampe, magari anche in affitto, per fare quei 200 metri, perché 201 metri voleva dire arrivare di fronte alla stilettata del nostro allora paronde casa, e cioè il nostro Luca Zaia. Signori, questo a tutto volume, ale ale ale.

possono dai, questi qua erano il 4, cosa che sia? Ah, basta, ha aperto il finestrino e meglio dirmi praticamente questa se musica Luca sa perda che là. E però ragazzi, adesso che sarà il finestrino.

Ciao Dio Luca, FDP, FPV, FGG, FDR, FDD, SGD, PP, IT. Signori, è l'Italia degli acronimi. Ciao Luca, dai che Cairo ha detto che il Toro è impostato per l'Europa, nel frattempo i Granata però perdono in amichevole qui Granata del Città, viva la vittoria, sta sempre, sì un bel po' di tempo fa, nel frattempo abbiamo vinto magari ai rigori anche la coppetta contro l'Avellino sabato sera, no, ha detto voglio fare una grandissima annata, una speciale annata, perché nel caso dovessi vendere, vendo quindi con un Toro messo bene in classifica, speriamo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ma non possiamo più credere a sto nefando presidente. Ciao Luca, mi bovetti, cosa sono? Lumache, cosa? Sì, quelle piccole che stavi dentro con lo stuzzicadente, era pien de aio, de presemo, ma aio soprattutto, ragazzi, però i vampiri allora rimanevano distanti chilometri e chilometri. Luca, i cioccolatini boeri con il cuore dentro, so quei de adesso te trovi te, so, binocolo, ti trovi solo col binocolo, sì, che mi ricorda, ovvio. I boeri li trovi ancora al bar cooperativa di Reane ad Auronzo, tra l'altro vinco sempre, Alessi che sei il vinci sempre, vai, grande sponsor di dentisti della zona ragazzi, perché sarà un motivo se vinciamo sempre e ci assassiniamo la dentazione, che sarà un motivo, rivoluzione dentazione, adesso stiamo perdendo con la dentazione. Tutto sta andando bene per me. Ale, beato ti. Ciao Luca, Belfagor, il motivetto finale, lo sceneggiato televisivo 66, siamo arrivati negli anni 70 in Italia e lo faremo ascoltare per forza di cose, perché lì eravamo veramente all'interno del sistema, del divano, ancorati agli avambracci del papi e della mamma, per quanto concerneva la paura mossa da lei, perché era il femminile, la grande Belfagor. Davide poeta pazzo, arrivo tra poco perché 6 secondi qua di pubblicità. Rimembra anni 70, sino alle 15. E guariamo con lei, ma qua gli fortanto che il fumo da che Renault 4 qua messa a sinistra, una roba veramente incredibile. Troppa fumo, ragazzi! Sì? Cosa? Ah. Se capisse niente, ragazzi. Mozart 79. Baia. Pepin, papapom, papapom. Franchi afro, franchi. Ciao Luca, revai volato tra cassi, vaschi, rischi e chissi. Dal quanto l'opera Trixi. Carte e scarti, mosche e biscardi, impendolabri vegetativi che anche un certo Rick Fogli in tempi fallati si faceva fare le carte melissate, ora tornato a fare il

dei Pooh, il Fogli, il Biscardi, e che se, ma, strepitoso, Boni, Cioccò, Gattini, Buei, sei Buei Marsi, come diceva. Se diceva Nico Frutti dei pasti del Beppi 300, oggi è ancorato lassù. Ciao Luca, per i più temerari, che ieri appunto anche questo del telefilm, grazie Filippo. Sì, in effetti ieri la questione di Belfagor, sempre fumo via fuori da Fippo, un casino, saranno il 4. Signori, lì dove nelle vie del quartiere vedevi passare cappelloni e zampe d'elefante, tascapane ed eschimi, mentre canticchiavano di un dio che era morto e di un grande Francesco, forse perché vedevano lungo, forse il futuro Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Papa l'Argentino, nel 76 costui aveva 40 anni. Invece no, stavolta sì. Ci si rifaceva il genio di Francesco Guccini, venuto a mancare esattamente l'altro giorno. Quindi il grande maestro, ma a lui piaceva poco essere chiamato maestro, detto tra noi, il comunista, no, piaceva ancora manco essere chiamato comunista, visto che ha detto sì e no di aver votato socialista e così qualche volta magari in maniera radicaleggiante e quindi partito radicale, ma cantautore sì, genio sì, intellettuale sì, artista sì, assolutamente. Spesso a volte al fianco dei Nomadi, lo ritrovo in alcune foto in questi ultimi giorni al fianco del grandissimo Augusto Daolio, detto Ago per gli amici, e quindi il grande leader d'inizio del percorso dei Nomadi, lì dove è rimasto oggi Beppe Carletti, fedelmente a 60 anni ancora a far musica sui palchi, che piaccia o no, e oltre a questo però con Francesco Guccini, non solo Nomadi, non solo Augusto Daolio, ma anche l'Equipe 84, vabbè, brani Cimelio, brani storici, quelli assolutamente fatti uscire da Guccini in quell'epopea di un'Italia che andava anche magari combattuta attraverso i testi e quindi ha affrontato il sistema attraverso anche le canzoni, le musiche, i raduni, le grandi piazze. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Quindi rimane un ricordo esageratamente elevato nei confronti di Francesco Guccini. Vedevo a Bologna l'altra sera, roba propria di casa sua, anche se lui poi si è trasferito in quella della Toscana, e lì dove si sono svolte, che le esegue in maniera molto privata. Poi a settembre ci sarà anche un grande raduno dei fans e tutto il resto per ricordarlo con la R maiuscola. Quindi sì, Francesco Guccini, ovvio, ha attraversato molto di quel nostro ricordo anni 70-80, ci mancherebbe altro. Ovvio che però quando noi parliamo di Guccini, soprattutto qua dentro, lo vedevo anche giovedì sera in Toea, ci si divide. Ci si divide in riferimento non tanto magari ai primi 40-50 anni, ma soprattutto in riferimento all'ultimo lustro, per quello che fece e quello che ha fatto, quello che ha detto soprattutto. Perché ovvio, noi non possiamo dimenticare il grandissimo, enorme artista, Canzone per un'amica, roba sua, che poi si proponeva durante le fasi dei concerti dei Nomadi, ci mancherebbe altro. Venezia, un brano che a me piace moltissimo, dedicato a questa donna morta di parto a 20 anni, si chiamava Stefani, aveva 20 anni, un marito l'anello nel dito, e mi hanno detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Quindi anche professore su tutti i punti di vista, testi straordinari che continuano ancora a riecheggiare oggi nelle nostre assolute memorie, tanto quanto questa, che poi è quella che abbiamo canticchiato, che riportavano i ricordi di quello che sentivamo nel quartiere con quelli che erano cappelloni a tutta zampa d'elefante col tascapane e l'eschimo, cantare questa roba qua.

0: la pazzia.
1: Dio è morto, testo ispirato al poema di Allen Ginsberg, in quel caso intitolato L'urlo. Con questo brano Guccini apre un po' la stagione della canzone di protesta italiana, parla di temi relativi all'opposizione radicale, all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo, al consumismo.

0: preparata.
1: Questa mia generazione è preparata, Guccini, oltretutto si faceva molto anche a Ginsberg per quanto riguarda questo celebre poeta e attivista statunitense, considerato uno dei padri fondatori della Beat Generation. Cui autori si rifiutavano il conformismo, il consumismo, le regole fisse della società borghese e cercavano la libertà assoluta e totale.
0: Nel mondo che faremo di risorto.
1: E quindi Dio è risorto. Va bene, così ci auguriamo anche per Guccini, grandissimo ricordo, grandissimo mito. Poi dicevo però, a qualcuno è andato per traverso, soprattutto stile quello che ho detto prima all'inizio, quasi nel ricordare Vasco Blasco, non promuovendo nulla da un punto di vista canzoniero, così invece sì per Guccini, in riferimento a questo cimelio di canzone Dio è morto. Nel senso, a un certo punto mi si è detto, però io non mi sarei mai aspettato che Francesco Guccini, un grande per eccellenza, potesse nel settembre del 2022, ormai ci siamo, no? Nel senso che sono passati praticamente 4 anni, parlando della guerra in Ucraina, liquidò tutto quello in maniera che ci ha preso un po' in contropiede. Diceva, chi chiedeva la pace come appartenente alla categoria dei pacifisti della domenica, dei filosovietici, di quelli che avevano improvvisamente scoperto la vocazione col Papa, poi concluse con un deciso slava ucraini. Ecco qua ragazzi, slava ucraini significa gloria all'Ucraina, il saluto nazionale dell'Ucraina, oggi usato come grido di resistenza e di libertà. Quindi quel slava ucraini ha fatto andare per traverso, forse più di qualcuno, una figura così elevata, una figura così storica, per quanto noi allora lo si avesse seguito. Slava ucraini, quell'esclamazione originaria del più becero nazionalismo della destra ucraina. Guccini, che aveva insegnato a generazioni intere a diffidare dei conformismi, in quell'occasione si adeguò perfettamente al conformismo dominante. Chi voleva le armi era responsabile, chi chiedeva un negoziato era ingenuo, chi gridava lo slogan giusto stava dalla parte della storia, chi seguiva gli appelli del Papa diventava un pacifista della domenica. Forse si accontentò della rappresentazione più semplice, l'aggressore da una parte, gli aggrediti dall'altra, e in mezzo nessuna storia precedente. Però qualche altro mi dice, ma sai cosa? Francesco Guccini è stato apertamente dalla parte del sistema nel momento, però rimane il grande ricordo, rimane il passato, rimane quel bottiglione di vino vicino alla sedia con la chitarra, nei concerti anche a Castelfranco Veneto, dove è arrivato più di qualche volta, quel grande richiamo per quella sinistra che lui comunque non traduce, come io voto comunista, così almeno mi pare di aver carpito, votando magari socialista e così radicale. Ma quel Francesco Guccini che più di qualcuno oggi ricorda è quello che ha sostenuto apertamente la vaccinazione anti-Covid nell'anno 2021, invitando il popolo bue italiano a fidarsi della scienza, perché bisognava minimizzare i timori e quindi non dovevamo aver paura di quell'iniezione. Casomai ciò che faceva paura anche a Guccini sarà stato il ricordo di quei vecchi vaccini militari e non sicuramente di questo Covid-19 che avremmo dovuto affrontare tranquillamente, tanto che lui andò e si mostrò al popolo del gregge italico con colui, o come colui per meglio dire, che depositò il braccio alla patria, depositato nel senso di io mi sono fatto il vaccino Pfizer nel 2021, disse, e ci andò anche al fianco di quel Gino Paoli. Entrambi rilasciarono al pubblico italiano parole assolutamente rassicuranti: non dovete temere nulla di nulla. Francesco Guccini raccontò di aver fatto il vaccino Pfizer a Bologna, spiegando con la sua consueta ironia tosco-emiliana che l'iniezione era stata un'inezia rispetto ai duri trattamenti sanitari affrontati durante il servizio militare. Gino Paoli condivise quella stessa scelta di civiltà, quindi capite, una scelta di civiltà e così di fiducia nella scienza, invitando i cittadini a vaccinarsi senza timori. E quindi questi due aspetti di un Guccini che non vengono assolutamente riportati in questi ultimi giorni, per noi però rimane il grande protagonista della musica di allora, dei concerti, del richiamo di quel popolo, di quelle grandi masse popolari, non viste come nucleo inerme non pensante, ma come realtà combattiva o comunque in pieno fermento, in piena crescita. sociale, nel senso di andiamo ad affrontare in maniera nostra le realtà dei poteri di allora. Per carità, poteva succedere che il nostro campanello venisse suonato anche dai migliori in assoluto, quelli che mi hanno costruito a 100 metri da casa e la sala del regno dei testimoni di Geova, perché non potevano mancare mai, quelli della torre di guardia e quella di svegliatevi, era l'altro grido, no? Svegliatevi. E in questo caso arrivavano i testimoni di Geova, torre di guardia e svegliatevi, ripeto ancora, sono loro. Per carità, rispetto al passato non abbiamo più questa, diciamo, questi gemelli identici che arrivavano e quella mimica, quella faccia, quella fisionomica la traducevi in 2 secondi e mezzo, eccoli qua. O erano quelli delle enciclopedie che dovevano ciavarte con enciclopedie, perché era il perché delle cose, prima e seconda guerra mondiale, il regno degli animali, era un sacco di enciclopedie, forse meno sulla cucina, che comunque c'era sicuramente qualcosa sulla cucina, non così inflazionato il tutto, basta fare Zeppina a casaccio e ti imbecchi sempre qualcuno che fa da mangiare, è il migliore e il peggiore, ma tutti che fa da mangiare in assoluto, da consigli, stile, allora avevamo solamente Maria Brusatutto, adesso che sei molte più Marie preparate e pronte all'incasso in termini di profitto. Però quei testimoni di Geova, questi arrivava e mi faceva capire che in cielo andranno solo i 144.000 che sono menzionati in quel libro dell'Apocalisse, e quindi 144.000 sono quelli fortunati, hanno potuto cominciare ad andare in cielo solo a partire, però mi dicevano, dal 1918. Quindi finiva la prima guerra praticamente, perché no, è la data in cui Cristo per loro assume il regno, e lì ci fu la prima risurrezione a cui parteciparono il grosso dei 144.000 formato dagli apostoli e dai discepoli morti dopo la Pentecoste. Vabbè, lungi da noi l'idea di testimoni di Geova, poi cominciarono sicuramente anche le adesivate, vuol dire adesivi messi nei campanelli, per dire gentilmente, da parte di alcuni meno da parte di altri, se per favore i testimoni di Geova non suonasse che a roba è. Per favore, non vogliamo che i testimoni di Geova suoni il nostro campaneo qua. Ma noi allora eravamo impegnati anche con l'Adigraf, ve lo ricordate, le sgorbie, questo particolare tipo di scarpello, perché avevamo l'Adigraf, no? E bisognava quindi incidere, potevi buttavi l'inchiostro, te giravi, ti facevi un pastroccio, ma comunque insomma lo si faceva allora, tanto quanto l'utilizzo del dash, come ricordavo prima in apertura del tutto, perché ragazzi, dopo 40-50 anni vengono a dirci che il dash era anche con alquanto di firma brutale. Questa roba qua però, guarda che la firma è quella miantifera. Certe confezioni, però la foto che si riportava in quella denuncia era esattamente quella che noi avevamo nel banco, si apriva il tutto, quella carta argentea a stile Rockets, e si plasmava, se faceva sto pupazzetto del cacchio, per dirla tutta, se faceva quattro stupidate, però non sapevamo assolutamente della pericolosità di manipolare quella materia, quella sostanza, appunto, non l'Adigraf, quello era straordinario, ti inchiostri, te stampi, la strina che vi è incisa, la matrice, come si suol dire in questi casi, ma veniva fuori chi sgorbi che metà basta, però non importa. Usciti da scuola si andava a raccattare, meno sporcizia in strada lungo i fossi, perché si andava a prendere, se vi ricordate, pacchetti e sigarette, perché all'interno era la stagnola, no? Stagnola serviva per i ciechi. Anche questa forse era una grande balla che loro ci raccontarono, tanto quanto la questione di masticare per vincere qualcosina del Brooklyn, nel senso gomma del ponte, vinto mai un cazzo, ci arriveremo casomai tra poco, perché prima la stagnola per i ciechi ci porta a dire che nei pacchetti di sigarette, quelle delle capsule di sigillo, delle bottiglie per il latte, che era appunto sta presenza, quindi sia nelle capsule di sigillo delle bottiglie per il latte, sia nei pacchetti di sigarette, che era questa realtà stagnola, quella argentea, che bisognava raccogliere, e ne abbiamo raccolta, poi che era sempre quello che diceva, dammi amiche che dommi a chi di dovere, boh, non si capisce nulla. L'Unione Italiana Ciechi a un certo punto si vide costretta a diffidare pubblicamente promotori ed esecutori della raccolta a continuare la loro illecita attività. È incredibile, ragazzi. E noi potevamo arrabbiarci? Beh, avremmo potuto farlo, c'erano altri che ci arrabbiavano nel frattempo per noi, altrimenti ci arrabbiamo. Nel frattempo nei muri, viva Gimondi, grandissimo Gimondi, questa ite non aveva a che fare più di tanto, e se per questo che un giorno, anzi un'annata ciclisticamente parlando, in maglia rosa lui arrivò fino in fondo vincendo quel Giro d'Italia, perché te che metti manco sa ite fa un piacere, questo non è Marco Pantani dell'indomani, del futuro dopo, ma questo è Gimondi, che è bravissimo, grande campione, però in salita diventava un po' difficiletto da parte sua, però Tour de France, Vuelta, e ha fatto un bel campione. Go ancora il quadro a casa di mio padre che tifava per Gimondi, estratto da una foto della Gazzetta dello Sport. Ecco qui i fogli a Gazzetta dello Sport, te fasi praticamente o il cappellino stile muratore per andare a lavorare sotto il sole, oppure ti incornisavi se gli era il grande campione. In quel caso, viva Gimondi, professionista al 65 al 79, 139 vittorie, campione italiano.

0: visto che eravamo quelli che si davano da fare anche per costruire un po' le formazioni da schierarsi in campo con unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde, fa, vi ricordate? Questa ce la spacciarono per i primi 10 numeri stile Cina, cosa veramente allucinante, oppure pim pum parata pita, pita Perugia, oppure tutto il resto, insomma, le classiche conte per andare poi a schierare in campo le varie formazioni. Giocava anche quello che portava il Bayon, sinceramente essendo un broccone enorme, ti mettevi in drio, stai in drio, fa un piacere, però il portava che il Bayon beo e di conseguenza non ti avevi il super tele, perché il super tele poteva segnare tutti in assoluto, che il fosse bianco nero, rosso nero, nero azzurro, giallo nero, non cambiava nulla. Era il classico Bayon dei rosari, no? Ti tiravi, te puoi fare la fortuna anche del più grande brocco a livello planetario. Te tiravi, mirava a sinistra, andava completamente a destra con un colpo di vento, andava al 7 e te sembravi Messi e Ronaldo messi insieme in quest'epoca. Dico questo nel ricordo di Pippo Marchioro, perché Pippo Marchioro in assoluto poco ricordato, anche perché viene a mancare esattamente nel momento di Franco Baresi, un'istituzione, il vigile della retroguardia rossonera, il libro per eccellenza, un mito della tifoseria del diavoletto e quindi della tifoseria rossonera di quella metà di Milano, della Madunina. Però Pippo Marchioro voglio ricordarlo soprattutto in riferimento a ciò che fece nel 1986, a proposito diciamo di metà anni 70, cioè ragazzi, la formazione romagnola che si qualifica per la Coppa UEFA, il Cesena, brutti colori, ma qua tralasciamo Michele di Venezia, al momento tralasciamo tutto, cioè Pippo Marchioro però vi è ricordato bene, va bene, la stanca sua panchina del Milan, 15 partite e Robben Ogagira fuori dei maroni, però quel ricordo là nel 76, settembre 76, Magdeburgo Cesena, Magdeburgo 3 Cesena 0, andata di Coppa UEFA, dovevuto andare, eppure non t'aveva nessuna parte, però il Cesena uscì tra gli applausi due settimane dopo nel match di ritorno, nella partita, quindi in casa tra le mura amiche, Magdeburgo 1 porca troia Cesena 3, Cesena 3, 1-0, 2-0 e il 2-1, 3-1, e quindi per un gol peccatissimo, però grande ricordo il Cesena, ripeto, in Coppa UEFA guidato dal grande Pippo Marchioro, venuto a mancare comunque a 90 anni. Lui ha militato anche come attaccante, protagonista con il Varese in Serie C, poi quel Varese arriva dal 62-64, se ne va anche in Serie A addirittura, poi Como, poi Reggiana. Como quanto sta investendo, che metà basta, ma d'altronde quando hai un presidente dalle corpose tasche ti puoi permettere questo con estrema facility. Vabbè, comunque il legame più forte, ripeto, Pippo Marchioro l'ha sviluppato e creato con la città di Cesena, breve esperienza, ripeto, con il Milan, stagione 76-77, ed è stato anche fautore per quanto concerne il settore giovanile dei rossoneri. Si diceva il Baresi, lo ricordo un unico passaggio, per un bel gesto di quel mattacchione bravissimo, mattacchione da un punto di vista femminile, capitemi, femminile, capitemi, sto parlando del Golden Boy, no? E quindi se il ragazzo è d'oro in campo sicuro, ma anche all'esterno evidentemente, ma non ci soffermiamo prima qua, ci fermiamo prima, parlo di Gianni Rivera, perché uno dei primi a capire la stoffa di Franco Baresi è stato proprio Gianni Rivera. In effetti correva il 79, dopo lo scudetto della Stella 79, proprio Gianni Rivera convince la società a dare il premio di 50 milioni anche a quel boccia, e cioè al grande Franco Baresi. Il ragazzo, disse allora Gianni Rivera il Golden Boy, farà strada. Commento di Franco qualche anno dopo: ho ereditato da lui la fascia di capitano, ma non riuscivo a dargli del tu. Questo nel ricordo per quanto riguarda Franco Baresi e Pippo Marchioro. Noi invece eravamo lì a tagliare i risultati di Serie A, ma soprattutto sta roba qua.
1: Mari aperti, incontaminati. Qui cerchiamo i tonni migliori, che diventano Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un grissino. Il tonno piace, e il tonno che piace di più è il tonno tenero, così tenero che si taglia con un grissino. Rio Mare.
0: Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino, vi ricorda qualcosa oppure no? Beh, vi ricorda la proposta del Movimento 5 Stelle di arrivare al Parlamento, di arrivare al governo, di arrivare al potere, nel caso l'avessimo votato, e molti l'hanno fatto, raccogliendo il 30% in quell'annata quindi magica, e avremmo aperto in questo caso il Parlamento come una scatoletta di tonno. Sfortunatamente non ce l'hanno fatta, speriamo magari per la prossima volta. Quello che noi invece ci ricordiamo in riferimento al 79 non è tanto quello che Gianni Rivera disse per quanto riguardava quel Boccia che ben faceva sperare che farà sicuramente tanta strada, e così in effetti ha fatto. Il 79 è anche il momento nel quale l'Italia si sveglia un mattino e le TV ne parlano. Di che cosa? Beh, di quello che sta avvenendo nella spiaggia di Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Adesso siamo in quei contesti lì dove sabato si è manifestato dalla parte opposta oltre 5.000 persone, bene hanno fatto, rivendicando soprattutto il loro ferreo storico no nei confronti del ponte sullo stretto di Messina. Qua siamo in Calabria, ma ricorda quel ponte di poco più di 3 km a campata unica. Ciao, ma non importa, anche se Salvini in queste ultime ore è molto felice per la sentenza appunto nei confronti del ponte sullo stretto, ma ci sono tante magagne e punti interrogativi che dovremmo sicuramente affrontare, caro Salvini. Ne parliamo casomai dopo il momento estivo, intendendo per esso dopo agosto e quindi a settembre, ma in questo caso siamo in Calabria, dove in quel tempo si svolge in Italia il primo campeggio gay. Sottolineo, 1979, è la grande e splendida spiaggia di Isola Capo Rizzuto, Calabria, primo campeggio gay in Italia. Lo organizzano gli attivisti della rivista Lambda. Non è la sonda Lambda, che potrei a cambiarla se qualche bestemma dici madonna ancora sonda Lambda a cambiare sta macchina a femmina come guida, non si capisce più niente come guida sta femmina, se da sempre è colpa ES, colpa nostra magari, e manca di altro. Là però arriva oltre un migliaio di partecipanti e tante macchine con targhe straniere ed OCV e di Ansei che mi arriva dal centro e nord Europa a confluire all'interno di che roba che tocca darghe notizie anche al TG2, che manda in onda, ripeto, il primo campeggio gay in Italia. In Italia. Va bene ragazzi, noi siamo quelli, noi siamo anche sta roba qua, però, perché ricordando, dicevo poc'anzi, il ponte sullo stretto di Matteo Salvini è un Pinocchio, no? Il naso sempre più lungo il ragazzo in questione, mentre il nostro grande ricordo, lo accennavo anche quindi sabato scorso, con Manu Chao. Manu Chao c'entra fin là, ma Manu Chao mi porta a conclusione di concerti spesse volte a rifare e mettere in canzone, in musica, con tutta la band petto nudo e cangurante, questi salta a metà basta dopo d'ora di concerto, proprio il Pinocchio che noi altri ricordiamo con enorme piacere. Tanto sto passaggio qua. Manu Chao Pinocchio.

Ciao Luca, se non sbaglio, durante il Covid Guccini non era da nostra parte, ahimè, inoltre era amico intimo di Scanzi, penso non serva aggiungere altro. Ciao Filippo, sì, ho già anticipato tutto questo, grazie Filippo. Buongiorno Luca, è un'estate ornitologica, Mascardi vola con personalità e para tutti i rigori, non tutti ma comunque i primi tre con una facilità disarmante, il Cairone patinato vola alto nel mercato granata, il Gruccione con i suoi nidi blocca la foratura della montagna, avanti così ma cacciamani, non si vende per nessuna cifra altrimenti la schioppettata al Cairone patinato e tirarlo giù è più che legittima. Grazie Michele Venezia, buon remembra, anni d'oro che non torneranno, peccato, vabbè, viviamo di cimeli ricordiosi e basta. Se si ricorda Pippo Marchioro non si può non menzionare Egidio Calloni, è d'obbligo. Egidio Calloni, attaccante, Egidio Calloni, grande Egidio Calloni. Qui ricordiamo il nostro supersonico Manu Chao e non solo. Molto bella questa.

0: Senti che fumo, stare noi 4. Madosca. Renault 4 qua, 79, DJ Mozart, Baia e Angeli, Baia Imperiale, Gabice Mare, Iesolani, Vespisti, o col ciao, con l'autostop, con noi altri, con l'autostop in quel di Jesolo, ragazze bellissime, all'esterno di... E no altri staimo fora. Ma avevamo il sacco a peo però. E sapevamo nuotare. E mi assavo su garabocci in spiaggia, a differenza di quello che sarebbe oggi. Quello che abbiamo fatto allora, 70-80, oggi vorrebbe dire, ragazzi, gattabuia, sole a scacchi, arrestati. Cosa voglio dire? Voglio dire che le più belle erano all'esterno del Rendezvous, via Fausta, Cavallino, Jesolo. Ale, ale, ale! Perché il muretto, coglione, è il Tucano, Splash Club, è il Mr. Charlie, è il Kings River Club, è il Moulin Rouge, è il Chevu, bellissimo l'adesivo del Chevu oltretutto, il Stork Dancing, è il Fifer Mick Maxim, oh, l'Arlecchin, te lo ricordi oppure no? Casablanca arrivo mi, se no vegno e a se catemo più tardi alla villa, sempre Jesolo. Signori, Jesolo discoteche 70-80. Perfin la Hi-Fi Dancing Club, ragazzi, la Caravella Taverna, la Corrida, il Fantasio, Champagne Gogo, Spazio 3, ma il muretto in assoluto, il King River Club e l'Arlecchin, straordinari. E ti dove vedo? Mi sto a casa sto anno. Come te stai a casa? Sì, sto a casa, ma vado al nord-est. Vedo al nord-est? Ah, bravo, al nord-est. Bravo, bravo, ciao. Dove sei? A Caldogno? Ah, sei a Storicità del Caldogno? Ma gli sarà l'altro ditio, sai? Eh sì, che sarà purtroppo dopo un sacco di anni, sì, esatto. La fine di un'epoca, il nord-est non era solo una discoteca, era molto di più, ragazzi. Salutiamo i coniugi Mario e Francesca Piazza, grandissimi, a gestire il tutto per decenni e decenni. Ciao, bei. Un'epoca lunga, 50 anni. Ovvio che mi sovviene alla memoria anche il ricordo del nostro impommatato che diventò poi assolutamente ministro dell'agricoltura, ma governatore del Veneto per una volta, due volte, tre volte. Ma una volta vuol dire 5 anni che per 3 fa 15. Tanto quanto il Giancarletto Galan, Villa Rodella, oggi un'Amazzonia. Vabbè, non importa. No, era l'impomatato, un grande PR, no? Allora, con le discoteche. E lei ha capito come fare, diventare quello che sei diventato. Adesso che ha l'idea di sprigionare qualcosa di innovativo rispetto a quella lega salvinifica che lui ormai aborra e odia, che metà basta. Però il nord-est a Caldogno, grandissimo ricordo. Il ciao ciao nel Vicentino, ciao ciao, sì, do ciao. Vabbè, gli arriva tre i ragazzi di Alimonata l'altro giorno, che ne arriva tre gratis, è quello che ho letto, e quindi ben venga, anche se la storia è assolutamente puerile e assurda in chi ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro a denunciare sta roba. Quante volte abbiamo fatto i banchetti allora, no altri, un'infinità, con i Tex Zagor piuttosto che TNT, piuttosto che le carte patinate di allora, una marea de volte, ragazzi, quei dolcetti che le nostre amichette faceva con il forno Arbert, mi sembra che si dice Arbert, una cosa del genere, veniva fuori chi dolcetti che era 4 centimetri quadrati, se lo erano, ma di una bontà unica, tutti sformai, tutti magnai da che cosa? Dal fatto che non era consistenza nei bordi, nel bordaggine non c'era consistenza, ma noi altri vendemmo, assaggiamo una bontà unica, acqua dalla canna direttamente calda o dagli spruzzi mai morti o dentro i fossi coi marsoni a caccia di uva bacò, uva bianca, quella rinomata, ma ti arrivava il lancio del giovellotto inteso forca. Quelli, sì, dico spesso, avrebbero avuto le stimmate, le credenziali per sfondare nel mondo del lancio del giovellotto, stile i nordici, no? Stile i svedesi, i norvegesi o chi si è dato a fare con quello sport là. Nord-est e il ciao ciao. E il boom, no? Se udemo il boom è ora, dai ragazzi, dai. Quattro sale nord-est, non mi ferma più nessuno nel ricordo. Bellissimo ricordo. Ha sorpreso comunque, ripeto, questa decisione presa dopo 50 anni di musica, di luci, di incontri, di emozioni, di messaggi, che era quello di ritrovare all'interno delle strutture ancora valide allora, per carità, puoi aggirare di tutto e di più. Va bene, anche se i nostri ricordi si lega a quel Cosmic, si lega a quel Nepenta, Typhon, e qua siamo sulla dorsale Verona, Brescia, Torino, Torino, Brescia, Verona, ma dopo te vai a Baia di Angi, va a Baia Imperiale, Gabicce, Colline, e la siamo a Rimini, Pesaro, Urbino, Nuova Targa, piu, piu, piu. Va bene, una volta ieri i Pitti che facevano così i pulcini, o il Cosmic, la Zise, Verona, strepitoso Typhon a Brescia, l'adesivo, bell'adesivo, assolutamente. Vabbè, siamo a Gambara, DJ Beppe Loda, 80-87, non mi ferma nessuno, col ciao, col Garei, quei PVC ne tendavi sicuramente ad assaggiarle. Siete che via Vespa, ti arrivavi anche quei lontani, partivi Scaveglioni, gruppo Casteo con quello di San Martinaro, i San Martinari, con quei fortunai che aveva la Miotto, no, i fortunai che aveva, per dire la verità, il maggiolone comprato in maniera collettiva, 3-4 con un litro, i migliori il Palace, se era cabrio l'assoluto, il disegno assoluto divino de macchine in terra era il Palace, anche se erano il 4 battetuti per mille più motivi, ma anche il Tiansei, il 2 CV, grandi ricordi assoluti. Dopo che ti arrivavi a avere 126 FSM, cosa sei? No, niente, una roba fatta in Poeonia, a perdere, ma con l'Elitami, l'Elegance, sì, ma sei la 112 sprintosa, per carità, ma c'è, ha dovuto andare, te te ferita con te arrivi a te, stai figone all'esterno, che cioè, arrivi con Scaveglioni, quei braghe, zampa elefante, te che è sfrangiato, se il clima lo permette, te che è tutto di più. Renault 4, Diansei, Docavai, Maggiolone e il Palace, per quei più alla moda, assolutamente sì. Renault 4, un cimelione! Ma ti ho presente Renault 4, ragazzi. La macchina, la più, non cos'è dire più bea, la più e basta, Renault 4, un fenomeno.
1: La Renault vi presenta la nuova Renault.

grandissimo ricordo l'Arnol 4, rossa, verde, bianca, azzurra e tutti i colori. Neghiamo Guidana Marea dall'8.50 alle ultime, faceva solamente la LTL 9.50 con la righetta, sembra giallo-nera al fianco, bianca le ultime, utilizzata da tutti. Vuoi andare a fare il giardini, te prendi l'Arnol 4, vuoi andare a caccia purtroppo e a pesca, vuoi andare dall'amante, te nascondevi dentro l'Arnol 4, te volevi andare a lavorare in nero perché col furgone ti fermava a destra alla finanza, in chi anni là e anche adesso, qua Renault 4, via i sedighe, state tutto, metto a posto televisione e radio, va bene qua Renault 4, a lei grandi ricordi signori, però a un certo punto, imme caccia quella grande poster là in piazza Castelfranco, porcassa cancara, 1978, uno dirà politica, no basta politica, basta, a un certo punto me ciappa quella notizia che a Rimini Ghese sta di accecamenti. Cosa vuol dire? E gacceca untoso. Ma dai, se io scherzare. L'ase lo gacceca. Ma come l'ase lo gacceca? E purtroppo sì. Un concerto de chi là? Ma chi ha chi sei? I francesi? Ma chi là chi? I Rockets. Ah, ronde again. Onde ronde again, ragazzi. 78. Strepitosi palasporti Castelfranco Veneto, entrati ancora mentre provava, sta il primo in assoluto, i primissimi, e si è scappati dentro, e li abbiamo visti ancora a truccarsi perché era per noi diari argenti, questi veniva fora e quindi il primo vagito gli era argenteo dalla vaginale femminile, questi usciva già vestiti così, li abbiamo visti in borghese. Ma un concerto bellissimo, Electric Delight Plaster, mamma che cimeli ragazzi. Ma però On the Road Again, Electric Light era solo, se non erro, strumentale, bellissima, ma On the Road Again sei ancora dentro, bellissima. Perché ne parlo? Perché un po' di tempo fa, vuol dire un anno e mezzo fa, è venuto a mancare il grande leader, quella pietra d'angolo, le Barz, no? I Rockets dopo cambia formula, perché per tanti anni i mesi tornai in Francia a fare musica discoteca, uno schifo ragazzi, che tradimento, però rimane quel grande ricordo, perché le prime cassette acquistate sotto il sole caldo di un'estate anni 70 furono il doppio Made in Japan, di Purple, profondissimo viola, Smoke on the Water, fumo sull'acqua, bellissima, straordinaria, quelli che ti assavi sul cruscotto e la macchina del papi, oppure che ti avevi il motorino in baracca del quartiere e se mangiava tutto, oppure usciva il nastro e qua Bic zacca girarlo, ma con parsimonia, con savoir faire, con capacità, perché altrimenti era bestemmia ragazzi. In quel periodo là abbiamo acquistato anche cassette, quella era verde mi sembra, copertina dell'Electric Delight o comunque dove era sta canzone, e abbiamo comprato anche quella dei Rockets con On the Road Again, bellissima. Dopo mi si arriva nell'80 Galactica, altro cimelio, però On the Road Again 78, 1978, strepitoso. Vabbè, comunque 73 anni, volevo ricordare la dipartita del grande Christian Lebarz, questa voce grintosa dei Rockets, e tra i vari celebri episodi, ad esempio quello del bazooka scenico, riportavo lunedì scorso il ricordo di quello che è successo il mi sembra 2 di questo mese, 2 agosto, al concerto a Las Vegas degli AC/DC, con questo cannone scenico che perde una baia, che arriva Vissing al leader, lo sfiora praticamente, non so che sia sparata, inteso, poi cascata, messa là, e quindi insomma si riuscì a vedere tutto e non si sta neanche colpito, desfriso. Ma un celebre episodio che risale invece alla questione del bazooka scenico, se quello proprio dei Rockets, in questo caso celebre quell'episodio durante una puntata di Disco Ring, vi ricordeo quando ci si dava da fare guardando Disco Ring, perché era la musica quella bea proposta anche allora, e quando avviene questo, quando impugnando un bazooka scenico il nostro Rockets incendia accidentalmente i capelli di uno spettatore, un evento che contribuì ad alimentare poi la leggenda del gruppo. E ricordo che poi nell'83, dopo la pubblicazione di Atomic, Lebarz lascia la band, si prende una pausa di voglia di rinnovamento, ma quel rinnovamento si traduce come musica discotecara, veramente un mal di Dio, un mal di denti più che altro, meglio mal di denti quasi, questa musica è fatta uscire dai Rockets. Però il nostro ricordo era questo.
io, ragazzi, quando si andava verso le cave si andava in maniera impennante con ricordo oltretutto la sgridata che riecheggia ancora con effetto farfalla, cioè il battito delle ali della farfalla può quindi indurre un terremoto in Messico. Bene, le sgridate di mia madre allora, quando misi con lo scotch nella cameretta sulla carta a parati proprio la copertina del disco che adesso vi faccio ascoltare la canzone, e poi staccando il tutto, perché dico che cacchio sito devo fare, se cava tutto, mi ricordo ancora, ragazzi, esattamente quei momenti là, ma soprattutto ricordiamo questi.

round and round again, se mettevi in moto qualcosa. Però dà idea che allora noi fossimo sicuramente meno ansiosi, meno stressanti, meno stressai. Sì, sicuramente sì, però che era i sistemi per gestire lo stress allora. Era semplice, ragazzi, adesso i te spendi le radio perché bisogna andare dall'esperto. Che se ormai corsi ovunque, esperti ovunque, e l'internet che te ciapa e te risucchia dentro. Ma ti intanto te spendi Sky, allora bastava molto manco. Se se magnava e onge, se bastava questo. Se bucherellava quella gomma da cancellare dura, vi ricordeo, la Standler Mars Plastic, era scritto cusita. Ti ieri un po' stressati, te mastegavi le linguette lunghe del tappo de appena, se era bic nera o quella azzurra o quella rossa, ancora meglio che a linguetta lunga che mo masticava che metà basta, ragazzi, e lo stress si disancorava da noi altri. Oppure dentavamo la parte legnosetta dei matite, quella che aveva la gommina finale, non so se ve lo ricordè. Oppure te ciappavi le 50 lire, le 20 lire, te mettevi sotto il foglio che a matita sora te russavi finché te veniva fuori la scritta della monetina sul foglio. Bastava poco, così se gestiva lo stress ai nostri tempi, cacchio. Ovvio che poi si arriva A come agricoltura, che a sigla mio papà dice: oh, sta zitto, A come agricoltura! Madonna, che disastro! E poi l'agricoltura, ragazzi, torna utile. L'epoca dei mini assegni dal 75 al 78, tra 50 lire e 350 lire, i mini assegni. Quante bestemme dopo il poster picca in camera, ghetto assai mini assegni in tasca, Dio te mande, e là era un milione di improperi perché se lavava, se buttava via tutto. Ma era il periodo di mini assegni, la lira e i gettoni, e sui gettoni ne faremo una trasmissione, quel bronzeo ricordo straordinario. Poi arrivò il 1 gennaio 2002, 1936,27, e quindi come che te ciavo, se un euro, sì, ma se do carte a mie, se un euro a sa perdere, se un euro te ciavemo così, ta va bene, viva Prodi, viva l'Italia e viva... Se ne sta figa, ma non si può dirlo assolutamente.

a mocca qua capa o mocca DJ, te andai a vedere che a musica è, che a fipono, che ciappa, era una musica che te buttava fuori de testa, che metta basta, te ieri qua a Noa, in provincia di Venezia, va ben cusita, però la mocca di per sé, che se lega alla città dello Iemese, che a mocca Bialetti del caffè, bene, tutto parte da là, ragazzi.

Casinari in ricordo di Gianmaria Cauda. Oggi vanno i raduni come a Tribano l'altro giorno o poco tempo fa. Per quanto riguarda i Pala, saranno il 4, i 2 CV e di Ansei. Butta che dentro che a meraviglia di allora. Non te te capotavi mai. Ma Renault 4 vince su tutto, sia molto chiaro. Ma ricordo ancora che la principessa dei Tassinari adorava sta canzone qua, che fa molto spot dell'assicurativo Masè. Sì, re, sì, mi, bellissima.

0: E ricordea Cea, lei è grandissima quel papà. Ma noi altri siamo ancora scioccati purtroppo da quel momentaccio là. Noi altri mega assassinà per quanto riguarda quei 5 anni ma 1000 giorni sicuramente sì. E sto parlando soprattutto della questione dell'influenza o comunque del Covid o comunque di quel momentaccio attraversato dal regime italico, lì dove noi dovevamo assolutamente sottostare quel grande ricattesimo. Eppure voi dovete immaginare che negli anni 70 allora noi affrontammo un'infinità di ammalati da un punto di vista influenzale, con parole diverse, con un fare diverso, con immagini diverse. Quindi la potenza della parola, le parole sono come pietre, come sassate in tel muso, questi mega spento al terzo occhio, questi mega diviso, ricattà, grande allarmismo, di tutto e di più. Ma ragazzi, ma voi avete presente l'epidemia influenzale spaziale del 1970? Epidemia influenzale spaziale, figurevi se fosse successo adesso, ragazzi, una cosa incredibile. Vedremo se riusciamo a capirne prima dello spot qualcosa.
1: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza.
0: Ascoltate bene.
1: 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita.
0: 13 milioni e 5.000 sono passati a miglior vita, anni 70, l'epidemia influenzale spaziale raccontata con la musichetta sotto, mentre vi ricordavo il tavolo ampio delle ore 18 o la 4 sventolato mentre te mastegavi da Papa Urbano, da Papa Zaia in questo caso, il nostro Papa locale, vi ricordavo la differenza. Però questa voglio farvi ascoltare bene, perché questo passaggio è veramente unico e molto particolare, per cui ho 50 secondi allo spot. Dopo lo spot ripartiamo esattamente con quel momento nel quale si tradusse il tutto come l'epidemia influenzale spaziale, quasi robotica, quasi Mazinga, quasi Goldrake, ragazzi. E quindi però vi sentivo musichetta sotto, la voce, 13 milioni, 5.000 passati miglior vita, trapassati, morti, però come noi si affrontò allora la questione e come oggi i paroni del vapore. Vuoi assolutamente costruirmi un allarmismo all'interno del quale capio che risulta facile da parte loro trasformare un calcio di rigore se non ti abbatti da un dasametri ma da un metro, e soprattutto se ti allarghi a porta del doppio e soprattutto attraverso ti alzi del triplo e non te che il portiere in porta. Se quello che è avvenuto esattamente nel gioco mefistofelico di quei 1000 giorni, spot, e poi rientriamo l'epidemia influenzale spaziale 70. Ascolta bene le parole.
1: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza, una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere.
0: Prevenire, non reprimere, pensate fosse successa una roba del genere oggigiorno. E attenzione, perché molti dice guarda che questi mi ritacca prima possibile. Ciao Luca, sei molto divertente, invita anche noi una volta, canteremo tutti insieme il karaoke. Maria Grazia, se c'era l'occasione lo faremo. Salve Luca e buona giornata. A proposito di partita anche di Guccini, che hanno detto diversi anni ammalato, molto probabilmente conseguenza della inoculazione malefica che sappiamo e a cui purtroppo si è sottoposto, almeno non ne avesse fatto propaganda. Sì, ci ha stupito un po' tutti allora. Ciao Luca, ti ricordo le tue gomme da canceare che profumava de frague? Davide, sì, assolutamente sì, ma ne abbiamo provate di tutti i colori. E anche quella là, esattamente, rilasciavo un profumino di fragola. Esattamente, bravo, bel ricordo. Ciao Luca, mi sbaglio io o Gimondi ha fatto anche il record dell'ora in pista? Buon caldo e buona trasmissione. Non so se Gimondi ha fatto il record di pista, non lo so. Ci informeremo, Francesco dall'Est, grazie. Io invece andavo alla discoteca al lago di Fiumon, sarà Fiumon comunque, di Vicenza, Francesco dall'Est. Fiumon, sì, me ne ha parlato, ma io non sono mai andato in quella discoteca là. Ciao Luca, che ricordi? Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie, che spettacolo. Ciao a tutti, Daniela da Padova. Sì, fenomenale ricordo, ma soprattutto una macchina che andava oltre in tutti i sensi. Bellissimo ricordo questo. Quindi Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie. Sì, che sogni ragazzi, che momenti. Questo folle agosto afro brasiliano dell'uno è sempre festa, DJ Perry Meo, e me lo manda Fabrizio e ringrazio della foto. Ah, è Melo di Mecca, cacchio, adesso lo vedo. Melo di Mecca, uscita autostrada Rimini Sud, telefono 751613. Ma se roba vecchia questa qua, sì, sarà roba vecchia questa qua, suppongo. Questo folle agosto, anche se so che comunque no il Melo di Mecca ti è ancora botta comunque, e la so che la Baia Imperiale mi sembra che sia ancora possibilità di andare. Arsène Lupin, single iniziale finale, sì, è una di quei che preferisco in assoluto per quanto riguarda le varie sigle, per questa era veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Esattamente questa, no, se vi ricordate, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, no, creato da Maurice Leblanc, no, bellissimo sto ricordo qua, 71-74 nel caso preciso. Para pa pa pa. Para para pa para pa pa. Bellissimo sto qua, sì, bellissimo. Philippe Leroy, se non erro, come protagonista, no?

Vabbè, noi siamo figli anche del grande scavaio Angelo Barduardi, vi ricordo che era anche questa, no? Filippo preferiva Renault 4 con musica afro e un bel chillum. Ghetto presente che si girava l'Italia per seguire la musica divina e la gnocca. Ciao Luca, giovedì Filippo, assolutamente sì. Quindi era il doppio richiamo oltre che il terzo, che sarebbe quello, insomma, de un po' anche de dosaggio libero e libertà. Non aspettare mai. Buongiorno Luca, forza Putin, Robby da Padova. Allora no, ma oggi sì, allora erano altri nomi, magari era che il periodo di Michael Gorbachev, l'uomo con la maccia in tel muso, quello della perestroica, della glasnost, della ristrutturazione e della trasparenza. Tanto quanto il Parlamento italiano. Chi andava ai concerti di costui, Angelo Branduardi, Branduardi cogliendo la prima mela, chi coglieva invece il pennello andava lungo i muri della nostra Italietta per scrivere di tutto e di più. Ad esempio, la cocaina io, per carità, mi piace l'odore e basta. Oppure, dopo tutto, l'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stata quando andavo a scuola. Bella che così fiera. Dio mi perdonerà, è il suo mestiere, in un muro, leggiamo anche questo. Perché muri puliti, popoli muti. E poi arrivò anche quella, a livello filosofeggiante, il filosofo del momento, se la merda acquistasse valore, i poveri nascerebbero senza culo. Visto che i muri bianchi mettono tristezza. Il c'è sempre, il c'è sempre. E poi la politica aggressiva, pagherete tutto, pagherete caro. Ci sta una stella a 5 punte, pagherete tutto, pagherete caro. E poi ritorna quella un po' filosofa, riprendiamoci la vita, è ora. E poi per quelli più arrabbiati, Tanassi Fanfani gollismo di domani, Tanassi Fanfani gollismo di domani. E poi, visto che eravamo completamente infatuati per chi votava Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, o chi era impaludato in quel ricordo appunto della DC, non ci stava che la scritta da leggersi e da replicarsi magari in rubare umano, perseverare democristiano. Ah, sia chiaro, PC mafiosi orientali. Lotta dura, sì, per la verdura. E poi scesero in campo loro, le femministe, scesero in campo loro e quindi con il simbolo della Renault. Avete presente quando l'indice e il pollice si uniscono da una parte all'altra, mano destra, sinistra, sinistra, destra? Ne risulta che cosa? Bravi, esattamente il simbolo della Renault, che starebbe anche per il sistema vaginale tutto sommato al femminile. E quando scesero loro in campo, quel riecheggio continua ancora oggi ad essere bello prospero. Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensi. Siamo noi. E poi eravamo soprattutto, diciamo, anche vaionisticamente travolti da tutta quell'ironia messa nelle scritte di allora nei muri, bellissime, Freda Libero, Almirante Stopper. O abbasso gli psicanalisti che fanno diventare tristi. Solo cogli la prima mela, cogli anche qualcos'altro per quanto riguarda costruitevi un avvenire, accumulate merda. Sia chiaro, Yankee, go home, nato per uccidere, N puntato A puntato T puntato A puntato, nato per uccidere. Ah, sia chiaro, stato assassino, ridateci i sogni. Però a un certo punto ci stava anche questa. Il Papa si buca e vede Dio. Non so come, ma il Papa si buca e vede Dio. Ah, sia chiaro, usa il muro, usalo bene. Il lavoro è una giungla, lo sciopero, selvaggio. Sindacati allora ed oggi, ale ale. Sia chiaro che se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. Ale, alla genovese, braccino corto, ciao bei. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Viva
serviva le Big Bubble tutta la vita, perché abbiamo accennato alle gomme da masticare che dovevano regalarci un'infinità di premi, e la Mini Minor, le pellicce, Annabella, non abbiamo vinto nulla masticando come tutti i cammelli hanno masticato nell'arco del deserto del mondo. Non abbiamo vinto nulla, e allora a sto punto viva le Big Bubble che ti facevano un ballone enorme, un pallone enorme, stile mongolfiere quando te sciopava, te facevi la maschera, che adesso vedo tante donne farsi quella mascherina là che mi dice costa schei, però me fa bene a pe, me fa bene sicuramente rughe, l'antirughe. E allora noi allora ci siamo messi in moto e ci siamo portati avanti col lavoro, soprattutto perché con quella gomma si poteva fare, con quella 5-10 lire, con le macchinette esterne, con quel din din din del di fuoriuscita dei gomme, te mettevi 10 lire, mi ricordo più o meno 10 lire, tre gomme dei tre colori, un avvelenamento in diretta mostruoso. Non ti riuscì a masticare più del dovuto e perdeva efficacia velocemente, ma soprattutto non ti riuscì a fare nessun tipo di palloncino, di pallone. Dopodiché arrivava lei, la gomma del Brooklyn, la gomma del ponte, anche ha preso per il culo come basta, ma soprattutto vive i dentisti. Poi arrivò la Big Bubble e là, ragazzi, se vi ricordate chi la pubblicizzava, caro Filippo, chi la pubblicizzava? La sorella Capelli Mori. Sì, va bene, tra poco ci arriveremo. Il più grande successo del 1979 non è sicuramente quello che stiamo ascoltando, è più grande è il suo pallone, le Big Bubble, dicevo poc'anzi, perché quando hanno messo nella copertina quella morettina straordinaria, bellissima, era la sorella della Loretta Goggi, la sorella della Loretta Goggi faceva la pubblicità delle grandi Big Bubble Gloom, Bubble Gum, o Gum, o Gim, o Gom, insomma, le dicevamo in mille maniere, ragazzi. L'amico ti sorriderà era quello che ci dava una mano, soprattutto in quel momento molto particolare. Era quel momento nel quale noi ci si attrezzava, eravamo tutti con le farfalle nello stomaco, perché magari la ragazzina carina a scuola oppure nella classe vicina ci si organizzava per andare a casa di quella che teneva un po' di soldini, nel senso i genitori erano un po' assolutamente ricchetti, e si sviluppava la festina. Se vi ricordate le festine degli anni 70, per carità, noi anticipiamo già il finale degli sfigati in assoluto, perché chi metteva musica allora non ha fatto carriera, chi l'ha messa dopo ha fatto una carrierona da 15-20 mila euro a botta, quelli che sono arrivati si intende, che hanno aperto dei contesti di musica in tutto il mondo. Noi eravamo quelli che mettevano su musica e che altri pomiciavano, noi mettevamo su musica e altri bevevano, altri mettevano su musica e altri parlavano ai motorini impennati, noi altri eravamo lì, tutto andava bene, si staccava 2 secondi per fare lo scambio di figurine e andava ben così per riempire l'album. Ne abbiamo riempiti diversi, buttati via tutti. Oggi vedono i mercatini dell'usato, avrebbero anche un certo richiamo economico in termini di guadagno, di profitto, e invece abbiamo buttato via tutto in assoluto. Però ci siamo dati a fare prima con la costituzione della formula

Eravamo all'uscita della scuola, se vi ricordate, ci si metteva in fila, si prendeva l'album e annesso all'album un pacchetto di figurine. A volte capitava che il pacchetto di figurine lo si trovava anche all'interno delle confezioni delle patatine. Oggi sarebbe sicuramente d'arresto in chi lo facesse, ma allora all'interno del pacchetto delle patatine noi si trovava sta roba qua. Dico già sin d'ora che dal 79-80, con gli ultimi ritrovati a parte sottoscritto all'interno del sacchetto di patatine, talmente unti di olio che noi siamo ancora in estrema difficoltà dell'agosto del 2026 di aprire ancora quei pacchetti là. Ci saranno dei cimeli dentro, pizza balla magari, che vale l'ira di Dio. L'introvabile pizza balla, no, di allora. Bene, è talmente unte di olio che noi non siamo mai riuscite ad aprirle. Ci siamo tagliati di tutte le maniere, abbiamo provato tutti quei denti con di tutto e di più. Ovvio che quando si andava a recuperare l'album noi avevamo l'amichetta che non ne fregava un stracacchio, tanto quanto l'amichetto che non ne fregava un stracacchio del baione, non era neanche capace a fare mezzo palleggio, che mettavamo in fila per raccogliere quindi l'album. Si andava a casa con 10, 12 album, 10, 12 pacchetti di figurine. Sì, è molto chiaro, ci si attrezzava anche allora, ma bisognava attrezzarsi soprattutto, e sottolineo soprattutto, per le festine, quelle degli anni 70. E allora eravamo nella stanza attigua, quella del nostro papi, perché il nostro papi era, oh, silenzio, non si scriveva, ci si attrezzava mentalmente per preparare la miglior festina degli anni 70, e però in TV correva sta roba qua, ragazzi.

Non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è niente po' di meno che la sigla della Tribuna Politica, quella cosa veramente insulsa da parte nostra, inascoltabile, Tribuna Politica, e lì bisognava far silenzio, le immagini in bianco e nero portavano assolutamente il promessaio di allora della politica becera, e tanto quanto oggi, no, oggi forse peggio sinceramente, almeno allora un po' di oratori li avevamo sicuramente ad assiepare i palchi di quella politica partitica di quei momenti, ma noi eravamo fermi, ripeto ancora, unicamente all'idea di quello che era poi fermento anche in classe, il fermento in classe. Noi volevamo quindi dare là la migliore festina possibile. Ovvio, il giorno da scegliere era quello del sabato pomeriggio, perché poi la domenica si stava un po' a riposo, bisognava decidere il luogo, poteva essere una villa, il salottino messo a disposizione dai genitori di lei o di lui, che però controllava sempre, meglio il garage, meglio una soffitta, meglio uno spazio ampio, leggermente diciamo distantello dalle stanze del potere di quella famiglia là. Bisognava suddividersi i compiti e poi cominciava il conteggio alla rovescia. Ovvio che bisognava anche vestirsi in una determinata maniera, i jeans di allora, bucherellati sì o bucherellati no, la maglietta era a righe, un po' impommatati, lo sì, era con la bicicletta, il nostro caba di impennata, sarebbe il caballero, ma visto che non avevamo possibilità di comprare il caballero, visto l'età, visto tutto il resto, la nostra bicicletta la trasformavamo come manopoe e tutto il resto, dalla sella a quant'altro. E quindi, se in bicicletta si andava, voleva dire che la festina non era così distante, qualche chilometro, se era più là si andava accompagnati dai genitori. I più fortunati comunque avevano già la possibilità di arrivare in motorin, generalmente scassà, perché passato dal nonno il motorin scassà, dal papà o comunque dal nonno, vuol dire il boxer, vuol dire il ciao, piuttosto che il garei, sia molto chiaro. Si arrivava in gruppi contrapposti e si andava a puntare le belle della classe, per forza di cose partivano i commenti a iosa, e prima però bisognava darsi da fare per allestire la stanza, i fastoni, i palloncini e luci. Sapeva che era roba primitiva, molto infantile, liveo luci stroboscopiche e quelle psicadeliche, oppure tutto veniva quasi pennellato a mano per dare un po' sentore che si potesse riprodurre un frangente discotecaro. Poi, ovvio, tavola nell'angolo, quella imbandita più o meno così, stile Torre di Pisa, un po' anche stortarella, all'interno sulla quale praticamente veniva messo la pila di bicchieri di plastica, te mettevi i piattini e salviette dei mille colori, tanti disegni, e poi vai con bagigi, patatine, tartine, pizzette, che era spuma, perché allora andava di moda la spuma, la coca, il chinotto, l'aranciata, oppure che c'è stato anche il periodo, se vi ricordate, della 7-Up. Anche questa, per carità, per chi voleva accelerare le fasi del rutto libero, tradotto non in maniera fantoziana ma soprattutto in maniera così digestiva, ecco che la 7-Up, non so se sia ancora 7-Up, la tina mi sembra ancora di colorazione verde, più o meno verde chiaro, una cosa del genere, potrei sbagliarmi, e

E comunque, ovvio, no, noi si ruttava alla grande. Va bene, ovvio che poi partiva la musichetta, noi eravamo intenti a mettere la musica, quindi più sfigati in assoluto, perché c'era poca possibilità, quasi, anzi nessuna, di pomiciare o comunque di avvicinare chi per essa, il femminile è ovvio. Ogni tanto c'era l'entrata con le più svariate scuse dei genitori, poi a mai mancare, cioè la mamma del compagno che aveva messo a disposizione la casa, che era scusa, no, mi sono dimenticato, no, petta, luce, no, petta, che no, il tappeto, no. Mi raccomando, insomma, vabbè. Oppure l'entrata dello straccio, perché insomma più di qualcosa finiva in terra, e poi si abbassava le luci, si alzava la musica, soprattutto quella magari anche gracchiante in bella maniera per i lenti e no altri. Ripeto, era qui che metteva sulla musica. Noi eravamo gli unici preposti a mettere sulla musica, però la carriera non l'abbiamo fatta in assoluto. E allora noi allora eravamo niente po' di meno che dei semplicissimi robot messi lì, stile intelligenza poco artificiale, ma naturale comunque, per far divertire gli altri, pomiciare gli altri, strutturare gli altri in fidanzamento e quindi non allungare anche delle mani sui divanetti, perché bisogna ricordarlo, noi si era niente proprio di meno che stile robotico. Ogni tanto arrivava qualcuno, mi servaria che te mettessi su, perché era ancora anche allora un po' di richieste, ma noi eravamo nella formula Kraftwerk, i Kraft per gli altri che pomiciava, mangiava e se la vedeva bea con le ragazze, no altri stile Kraftwerk, praticamente sta roba qua, robots, che noi poi abbiamo messo in pratica nel momento del martedì grasso, quando non sapevi di cosa vestirti, o da Warriors o da militare, per chi come aveva fatto, o da imbriagon o infermiera lei o suora lei, oppure te che avevi una camicia rossa, una cravatta e un par di jeans, te facevi i Kraftwerk visti a Padova in concerto, straordinario, quelli di Autobahn.

e avevamo possibilità di tabaccare noi altri là, mentre la musica non esiste. E i CEI invece, oltre a pomiciare, andava anche praticamente a tabaccare negli anfratti più nascosti e quindi bui, oppure andava in qualche anfratto del giardino, usciva con qualche scusa e vai, i volponi, quindi andava nell'angolo di a caso, nel giardino, nel terrazzo, a tabaccare, vuol dire sigaretta. Altri, più volpini, andava in cerca di versere tutte, girare tutte le chiavi per trovare gli alcoici nascosti in qualche parte di casa.

E a fine del tutto Noel ti ha domandare: ma che dopo mi c'ha? Ah sì? E dopo mi c'ha? Ah sì? Mentre ingurgitavamo l'ultimo bicchiere di spuma.

Max andava a casa e c'era quella mimica vincente, strepitosa e strabiliante. Non so se vi ricordate Sanford and Son, bellissimo ricordo, no? Sanford and Son, la mimica del papà, ovvio, durante lo sceneggiato, strepitosissima, strepitosissima. Vi riporto questo perché in effetti Damon Wilson era il figlio di quel mimico facciale, appunto, del papi, è morto esattamente all'inizio di quest'anno, a 79 anni. Lui aveva 6 figli, oltretutto era anche un evangelista cristiano, così lo è stato appunto per gran parte della sua vita. Sto parlando di una serie americana che è nata all'inizio degli anni 70, ne ha fatto oltre 130 episodi suddivisi poi in 6 stagioni. In Italia è stata fatta trasmettere, o si è iniziato a trasmettere praticamente a partire dagli anni 80, e questo è venuto su Italia 1, che gioca sempre col nome, no? Italia 1. Ed è una sitcom, se vi ricordate, incentrata sulle avventure e i contrasti fra questi due protagonisti. Sono due Robby vecchi praticamente, Fred Sanford e suo figlio Lamont, e l'attore che interpreta il padre, Fred, ha questa mimica veramente unica. E allora volevo ricordarlo, visto che a 79 anni è venuto a mancare Damon Wilson, grande protagonista di quei due rigattieri afroamericani, Sanford and Son. Sanford, anzi, and Son, non so se vi ricordate, ma la sigla era esattamente questa.

molto carina, Sanford and Son. Si diceva poc'anzi, vabbè, gli altri a pomiciare, a baciare, a divertirsi, noi altri sfigatelli a mettere musica, nella convinzione che si potesse arrivare magari a utilizzare tutto questo come un lavoro futuro, perché i grandi DJ poi hanno avuto veramente ricchezza da un punto di vista di presenza al femminile, ma soprattutto anche economica, che basterebbe con serate 15, 20, 30, 40 mila i più grandi, però Samari 7-800 euro tutto sommato non spussaria assolutamente. Noi però, quando uscivamo da queste festicciole, eravamo sì un po' arrabbiatucci, nel senso sfigati, bisogna dirlo tutta, sfigati, però noi si andava a casa, se vi ricordate, e alla sera si dava il là a quel magico momento all'interno del quale ci stava anche Fiori d'Arancio. Non so se vi ricordate Portobello, Fiori d'Arancio. Fiori d'Arancio era il motivo per trovare magari l'altrui metà, l'altra metà del cielo, la tua dolce amata, perché sono tante le donne sparse per il pianeta, insomma quasi due a testa, per qualcosa la possibilità ci deve essere, e quindi la possibilità, questa grande possibilità ce la diede allora Enzo Tortora, finché un giorno, ragazzi, apertura di telegiornali non l'avessero mai fatto, mi viene arrestato il soggetto in questione. Ma come? E la droga, anche lui, perché veniva automatico dire anche lui, ma non poteva essere anche lui, assolutamente, perché in effetti qua si tratta di un qualcosa di storico per eccellenza, cioè veramente un errore giudiziario che ha assunto le dimensioni galattiche di un King Kong a livello giudiziario d'errore, e lui è stato quindi messo nell'indice, allora arrestato e tutto il resto. Dico questo perché, primo, perché quella sigla Portobello è straordinaria, quel pappagallo non ha mai detto Portobello, hanno fatto finta una sera di, ma non l'ha mai detto in assoluto, uno dei più stupidi forse pappagalli esistenti, perché altri, anzi avevo degli amici che tenevano di un merlo indiano, ma con una dialettica, una, per carità, più di qualche amico l'aveva istruito in malo modo, nel senso che era talmente chiaro quello che usciva dal becco di quel merlo indiano, che era tutto Dio legato a qualcos'altro, Dio o Madonna legato a qualcos'altro, tante che bestemmie che metà basta. Però a parte questo, sapevano anche salutare, buongiorno, come va, straordinari nell'apprendere tutta sta roba qua, in quel periodo nel quale noi non avevamo a portata di casa la presenza di gazze, cornacchie o comunque volatili similari. Oggi invece imperano dalla Coppa a tutti gli altri centri commerciali, perché laddove c'è la tina triturata che brilla, loro prendono, elevano e fanno crollare dall'alto, cioè rilasciano una volta in alto, che si sono detti gazze ladre, ma cacchio, questo non è oro argento, qua è megafo tuo, la rilasciano, tin ton tan, anzi din don dan, tra qua un faian, e cade nella tettoia delle macchine, o comunque in testa a qualche buon passante, bene, che va a fare spesa. Comunque, dicevo, l'altro giorno, in riferimento a Enzo Tortora, l'altro giorno, non so se l'avete sentito, la Camera ha indetto la giornata nazionale Enzo Tortora. Questa giornata individuale cadrà il 17 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ovvio, Enzo Tortora, come lì, sopra il piedistallo, ma è una giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per questo ve ne parlo, perché, ripeto, è stato dato il via libera a questa proposta di legge che istituisce la giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora. Oltretutto, Enzo Tortora è stato anche, quindi, menzionato e soprattutto anche portato in concretezza da Gifuni e Bellocchio, che raccontano Tortora in una serie TV, visto che, e qui si legge, il 17 giugno 83, quando era all'apice della sua carriera, Enzo Tortora fu arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazioni di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pregiudicati Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo. Vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, fu dimostrata e riconosciuta solo più di 3 anni dopo, il 15 settembre 1986, la sua assoluta e totale innocenza. Tortora, che con il suo programma televisivo era riuscito a raggiungere, attenzione, ben 28 milioni di spettatori in prima serata, quasi ogni due, quindi tutti a memoria sapevamo esattamente questo. Poi il 20 febbraio del 1987 Tortora torna alla conduzione di Portobello e celebre è rimasta la sua frase, quella che dice: dunque, dove eravamo rimasti? Tutto sommato, quella che Gifuni e Bellocchio presentano come serie TV è un'odissea che parla ancora al nostro presente, assolutamente sì.

La chioma folta prima di Caparezza, Davide il poeta pazzo, assolutamente sì. Grande poetico Luca, te dedico una volta gli era tutto pineto, dal cielo sora il Messerveo, tutto azzurro e puro senza nessun aereo porseo, all'acqua che dal posto se bevea, parché il contadino che servia il glifosate per fare il vin, e quando te magnai in toe al magnai era bon e pisan, che era gente che coltivava a terra con rispetto, senza ciavarsi qua droga del cellulare, maledetto, bella. Ciao Luca, sempre bellissimo questa trasmissione, rivelabile, avanti sempre Marco Amira, ciao, grazie a te Marco da Amira, thank you very much. Scritte sui muri anni 70, costume, scritte politiche, DC mafiosa con tanto di falce e martello come simbologia. Luca sei sempre il migliore, non ci si stanca mai di ascoltarti, top Lidia, ciao, grazie a te grazie a te Lidia. Ti dirò, è da qualche anno che ascolto Radio 80 ed ancora trovo ogni tanto brani anni 70-80 che non conosco. Il telefilm che hai menzionato l'ho visto, passa ancora oggi su qualche canale minore o streaming. Saresti capace di trovare la sigla del cartone animato di Sanpei per fare una sorpresa a papà Corrado? Marica, casomai dai, lo facciamo la prossima volta, nel senso che Sanpei si lega a qualcosa di molto più recente secondo il mio punto di vista per quanto riguarda il grande pescatore. Comunque ricordamelo in apertura di trasmissione prossima, faremo il possibile e l'impossibile. Luca non vai in vacanza, saluti alla Croazia. Ciao Stefano Giusto, Stefano Giusto, ciao bello. No, sono già andato in vacanza, ho già mangiato tutto con pochi schei in tasca e quindi senza lavoro si va su una parte, però si resta assieme sicuramente ad un'ottima realtà radiofonica con bellissima gente, quindi di conseguenza noi avevamo il Portobello allora nella speranza di fiore d'arancia soprattutto, ragazzi. Anche se io allora ero innamorato di tutta sta roba qua, perché noi siamo nati con le capanne nelle montagnole di risulta dei lavori di costruzione del quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, città del Giorgione o Giorgione Calcio 1911-1911, ma soprattutto noi eravamo quelli di Gigi che va a Parigi, ma moriva là, no? Perché era Orzoway che c'aveva i schei a Sofradei per comprarsi il Capaway. Bellissimo, ragazzi. Stile unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa. I 10 numeri in cinese me li spacciarono così, ragazzi. Ci hanno preso per il culo da 60 anni a sta parte. Oggi in maniera molto più volgare e potente da parte del sistema, ma anche allora i nostri amici barra nemici ci hanno preso per i fondelli, però Oliver Onions non lo hanno mai fatto. Strepitosissima la canzone 1977, gli anni di piombo, tutto quello che volete, ma questa vai ragazzo, dai. Bellissima, bellissima. Noi che anni 70. Il freddo arriverà. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visto con l'ecografia, ragazzi. Oggi 18 mesi prima sa già tutto, è maschio, è femmina, sarà di sinistra, sarà di destra, sarà occupato, disoccupato, sarà intelligente artificialmente oppure no. Riderà. Schia sopra dei a comprarsi il K-Way. Noi che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo alla fatidica mezza, altro che me porta a me mare col SUV o il papi col fuoristrada. A noi che abbiamo conosciuto i calamai, i pennini, le macchie ovunque, altro che la scuola in dad. Noi che se a scuola la maestra ci metteva una nota sul diario, a casa era il terrore, altro terrore il sabato designato all'incontro genitori e professori. Noi che quasi quasi se a scuola la maestra ci dava un ceffone, mamma a casa ce ne dava do. Noi che la gita annuale era un evento speciale, nelle foto eravamo sempre sorridenti, facendo naturalmente le corna agli altri, se eravamo in ultima fila, si intende. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet, e bisognava parlare a voce bassa, luogo di assoluto silenzio, ove entrare con la nostra tesserina ad ubriacarci, sì, ma con l'odore dei libri nuovi e quei veci. Lotta per la tua vita. Noi che la vita di quartiere era piacevole e serena, ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Avevamo la baracca, i gelsi, le panocce, le panchine e il campo de baon, ci bastava questo? E gli amici a quattro zampe al fianco, liberissimi.
Noi che ad andare al mare nei sedili posteriori dell'8,50 di papà o nella 600 del nonno, e possiamo ancora ricordare un mare pulito, più libero, con il profumo di mare, un mare per tutte le tasche, sottolineo un mare per tutte le tasche, adesso è tutta un'altra roba, anzi robaccia, altro che spiagge bene comune. Oggi tra le categorie più potenti in Italia abbiamo quella dei balneari. Signori, l'Unione Europea grida le concessioni all'asta, ma noi non ci sentiamo da che parte dea per la qualcosa. Anche l'altro giorno il governo ha detto i balneari, tanto quanto i tassisti, portano voti, è una lobby potente, importante, storicamente presente in Italia, vediamo di difenderla, e così hanno fatto anche l'altro giorno. Noi che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più figo. Si studiava evidentemente la superficie più adatta, la sabbietta giusta e via a regalare copertone all'asfalto o a tutto surplus per chi tenia il dono dell'equilibrio, ma era la grande epoca della super impennata, le super impennate, che fosse la Graziella o la bici della mamma, più pesante coi rode grandi, ma noi si alzava di tutto e di più. Ah, noi che il ciao ed il boxer si accendevano pedalando? Ciao di tutti i colori e dalle mille trasformazioni, dalla sella allo scarico alle manopole, Magura o Tomaselli, e ricolmo a volte degli adesivi più assurdi. Noi che dopo la prima partita c'era la rivincita e poi la bella della bella della bella. Il nostro triplice fischio, per capirci quello finale, era il sole, la luce, le urlate dal balcone, vien su a lavarte! L'odio non vincerà! Però siamo stati leggermente distratti, perché nel frattempo nei muri noi potevamo tranquillamente leggere, dovevamo carpirlo più che comprenderlo, dovevamo carpirlo e farlo nostro. Tradotto, consumate di più, vivrete di meno, ognuno merita il regime che sopporta, vale molto più oggi che allora. Noi che giocavamo a nomi, cose, animali, città, e la città con la D era sempre quella, Domo d'Ossola, e per gli animali con la lettera D, Adonno e A, o il dingo, sì, te dico il dingo, l'ho visto in tel documentario, o i danocci, ma come i danocci? Te dico i danocci, il nostro sistema con la lettera D di Domo d'Ossola per dire ginocchia. Noi che mancava sempre tre figurine per finire l'album, e quando era finito sembrava una fisarmonica, il tutto dovuto alla colla usata fatta in casa o la mitica Vinaville. L'attesa poi dell'album fuori dalla scuola è ancora oggi ben ancorato nella stanza dei ricordi, album dei calciatori o quello degli animali. Nel frattempo suonavano il campanello di casa per indurci alla tentazione d'acquisto del primo fascicolo dell'enciclopedia, che era gratuito, il perché delle cose, e se risuonavano erano quelli del regno di Geo, i testimoni che volevano spacciarti la loro rivistina, svegliatevi o torre di guardia. Sala del regno di testimoni di Geova, lì a Castelfranco, accanto al quartier Valsugana. Ale, ale, ale. Ah, noi che per tirare in porta col tele dovevamo calcolare anche la direzione del vento, altro che Mercalli, altro che... Ma soprattutto ogni tre corner era calcio di rigore, sottolineo, ogni tre corner era calcio di rigore. Il tele del super tele sono stati i baioni della nostra infanzia, e il baion nemico dei rosari. Arriva l'anno 2021, 5 anni or sono, c'è la covidiotismo, il covidiotismo non importa, i palloni super Santos e super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati, ragazzi, grandissima notizia. Noi che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci dalla sedia, i canali li si contava sulle dita de una mano, adesso basta parlare che a televisione fa tutto vero. A noi che andavamo a letto dopo Carosello e dopo le mille imprecazioni per andarsi a lavare, la sua sigla mi è rimasta incastrata sotto le suole dell'unico mio neurone, Rai 1 dal febbraio 57 al 1 gennaio 77, dalle 20.50 alle ore 21 in totale furono trasmesse 7.261 episodi di Carosello. A noi che guardavamo allucinati il futuro con spazio 1990 all'ora. Da allora è passato un quarto di secolo, eppure siamo qua. Ma forse sogneremo di andare lassù? Ma sulla luna ci siamo stati oppure non ci siamo mai stati? Noi che se la notte ti svegliavi e accendevi la tele, vedevi solo il monoscopio della Rai con le nuvolette o le pecorelle. Noi che andando verso le cave si canticchiava Orzoway, che c'aveva Ischia Sofradei per comprarsi il K-Way, e se prometteva pioggia, costui era ben legato a tutto elastico attorno a pansa. Di quel che ti dico.
Noi che ci si fermava sotto il cavalcavia a leggere ciò che nei piloni nel muro veniva scritto col pennarello o inciso col cortellino. Ad esempio questo: quando i missionari vennero la prima volta nella nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi la terra. 50 anni dopo noi avevamo le Bibbie e loro avevano la terra. Questa penso sia la più profonda di giornata. Esattamente, merita un applauso. Grande Orzo Way, assolutamente sì. Ovvio, l'epopea magica era anche questa. Penso i più grandi di sempre, Stanlio e Ollio.

0: torniamo ad ancorarci al 1967, un anno fecondo allora per la musica, non solo, perché arriva lui, è Simone Nogà, ancora da fare scarpe, ma Afrika Simone, assolutamente sì, Ramaya.
1: Ramaya.
0: Attenzione, noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto, noi che un tempo ci chiamammo i compagni di Baal e ne parleremo. Noi che ci si divertiva anche facendo strega, comanda, colori. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgerle con la bic. Oh, matita! Noi che al cinema usciva un cartone animato ogni tot d'anni e ci toccava vedere sempre gli stessi, a firma Walt Disney. Noi impazziti in fila chilometrica per assistere al Pio Ceto, così si chiamava ovviamente il cinema al centro di Castelfranco, nei prossimità del Duomo di Casteo, per assistere al Pio Ceto a King Kong o all'invasione dei ragni giganti. Prima però passaggio obbligato dalla vecchietta a far scorta dei ciuccetti, dai pesciolini, dei liquirizia, ai tiramoia, dai sigarette di gomma da mastegare, i lecca lecca di tutti i colori. Altro che After Eight! Noi che le barzellette erano sempre quelle, Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un tedesco, un italiano, e dopo arrivava quasi sempre quella sporca. Noi che ci si emozionava per un bacio sulla guancia, era il tempo del gioco della bottiglia. Noi che si andava in cabina a telefonare o cercare i gettoni incastrati alla base della cabina, si andava anche a recuperare i soldi finiti nelle gratte, mentre il tesoron risplendeva davanti la pala del Giorgione nel Duomo di Castelfranco Veneto. Giorgione 1503-1504, la Madonna e il Bambino, e sotto il trono i due santi, Ni Casio e Francesco, olio su tavola di pioppo. Signori, un cimelio, valore inestimabile. Ma un giorno rubarono la pala del Giorgione, che venne poi ritrovata, ovvio. Noi che suonavamo i campanelli e poi si scappava e in lontananza rimbombava Fiol Duncan, sete becco, anche se comunque si diceva anche altro, bestemmiando a voce alta. Noi che ci sbucciavamo le ginocchia e ci mettavamo il mercurio cromo, più era rosso più eri figo. Noi che nelle foto nelle gite facevamo le corna, mentre nelle foto in classe rideva solo le tose. Noi che quando a scuola ci stava l'ora di ginnastica partivamo da casa già in tuta, signori, da super sottomarca, sia chiaro, quella tuta che faceva scintille se andavi sul parquet, ragazzi, tanto quanto il pigiama scintille a go go. Quante case incendiate causa scivolata difensiva in praticamente in corridoio. Noi che alla ricreazione, ma quale panino strappato dalla carta stagnola, subito nel giardino a tirare a calci al baion con porte improvvisate per i pali, due sassoni, due cartelle, due bici, due ragazzine, andava bene di tutto e di più. Noi che a scuola si andava in graziella su due ruote, ma si tornava su una ruota sola, era l'era dell'impennate. Vediamo di mettere un'altra grande base. Beh, questa è forte perché, vabbè, qua si rifà altra roba, però parto un po' avanti, dai. Vediamo se è questa, va bene. Visto dal vivo in concerto, Bruce Springsteen, il boss, con la E Street Band al fianco, Badlands, bellissima dal vivo, poi rende tantissimo. Noi che il disastro di Chernobyl voleva dire che non si poteva bere il latte la mattina, si capì subito allora che si era di fronte a una brutta gatta da pelare. Al posto del latte, grande tuffo biscottato a firma Gran Turchese. Nel tè, tuffo stile Cagnotto e De Biasi. Oh, bellissima questa. Noi che se andavi in strada nel quartiere non eri poi così pericoloso, e in alcune vie passavano talmente poche auto che potevi tranquillamente tirare da parte a parte la rete per il tennis. Attenzione, rete fatta con i sacchi per le patate. Noi eravamo ancora fermi con la donna Iborga dal manico lungo, perché faceva il rovescio con le doppie mani, con le due mani, quindi di conseguenza o questa o te tenevi che altra è adepanata. E la Slatzinger, coglione. Puto e baite Treton, ciapate Treton in tel muso. Noi che sapevamo che era pronta la cena perché c'era la sigla di Happy Days, mentre ancora belle vispe nelle memorie le sigle delle comiche da Furia, delle comiche, oppure Furia Cavallo del West, o i cartoni animati, ad esempio la Pantera Rosa. Noi che il primo novembre era tutti i santi, altro che Halloween. Noi che di fronte alla merendina del Buondì Motta mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa. Noi che si bucherellava il vasetto di vetro per farne passare l'aria per i lombrichi che servivano per andare a pesca nelle cave. I lombrichi ti venivano incontro dopo la pioggia oppure si andava a recuperarli negli atamai, nei fossi, sotto le piere, in armeria. La polenta poi per le carpe, le uova di salmone, il rapa, là il pesciolino, quello snodato, il ricordo di Bigatini. Beh, questo ricordo ve l'ho detto un'infinità di volte. Questo porta veramente all'estasi in assoluto. Se volete raggiungere il miglior orgasmo della vostra vita, in assoluto dovete fare questo. Voi dovete quindi fare ciò. Il ricordo dei Bigattini porta all'estasi ancora oggi. Il messaggio per tutti quelli che soffrono di solitudine, depressione, ansia, reumatismi, melanconia, stanchezza cronica. Messaggio riattivante che pennella un nuovo iride al vostro terzo occhio. Allora, voi andate a prendervi una manciata di Bigattini, quelli pacciocosi, quelli a pancia larga, stile Biafra, vi ricordate, se là è un altro discorso. All'interno alcuni di colorazione rosea, pochi, uno ogni 200 rosea. Prendete col pugno della mano senza faticarli troppo, però li chiudete all'interno del vostro pugno e li lasciate tranquillamente lavorare. Se andate nei lidi orientali, vi mettono i piedini all'interno della vaschetta con i pesciolini che vanno, diciamo, a sbattere contro la vostra caeccia di cassicaviglia e vespa, appena schema, e non tanti, e allora questo è il miglior organo della vostra vita e fa benissimo, ricordo, fa benissimo. Quindi pugno chiuso pieno di Bigattini, no, quei che vi è fuori dal marciume da adesso col caldo, prelevati nella migliore armeria del paese per la pesca a trota vietata. Quindi attenzione, con dei rosei all'interno. Casomai la prossima volta parleremo delle formulazioni per la polenta, per le carpe, quei vari segreti allucinantemente proposti anche allora, dal whisky al dentifricio a tutto il resto, per la carpa o a specchi o non a specchi. Questa, ovvio, la mettevamo nel mirino durante la fase della pesca in cava. Avevamo le cave allora per diverse motivazioni, per la costruzione delle capanne, per i tuffi, per il nuoto, per la lettura quando mai, per comunque provare il gommone enorme, per i giornaletti porno, quindi quelli vietati VM18, per ignari, per quindi capire esattamente quando l'Italia ha cominciato a genuflettersi al sistema delle discariche a cielo aperto, cioè quando è arrivata nella prima cava a Castelfranco, nelle adiacenze del quartiere Valsugana, niente po' di meno che tutto quello che si versava, l'amianto, i bidoni della sette per i rivestimenti murali e plastici, tutto quello che poi è stato tombinato, chiuso praticamente, non mi è una bomba ecologica, così voglio pensare, ma comunque ricordo che è stato buttato di tutto e di più. Figurate se uno lo facesse oggigiorno, insomma. Quindi tenete a farsi il pavimento nuovo, a posto, vendemo, butta in cava, a lei, e il muro scosta, butta tutto, e il colore butta tutto a posto di quel veleno, ragazzi, eppure che gli era anche i migliori pesci all'interno di quella realtà. Però noi siamo sempre Badlands. Noi che, ma quali tatuaggi costosi per inseguire le mode, bastava comprare gomme giuste, quelle che ti regalavano la cartina da bagnar de acqua, meglio la saliva, e vai col tatuaggio sul braccio. Ne uscivano figure intraducibilissime, sfocatissime, irregolari, storte, pietose, ma noi eravamo felici e questo contava. Noi che le dighe le abbiamo studiate e costruite sul Moson di Sassi, ma quale diga del Vanoi? No alla diga del Vanoi. Noi che le api le si teneva in pugno per far vedere quanto bravi e coraggiosi si era. I te beccava. Casa veloce che sia vera. Ragazzi, tira fuori l'aneo, tattacca, fai a croce, a posto, si ritornava in campo. Noi che la Ferrari era Alboreto, la McLaren era Prost, la Williams Mansell, la Lotus Senna e Piquet, e la Benetton era Nannini, e la Tyrrell Agavea si erode. Mentre le magliette dei calciatori erano numerate dall'1 all'11 e a maglia del portiere era Nerra, come dice a Vicenza, aperto Nerra, ed il numero 9 era il centravanti, il 7 l'ala destra, l'11 l'ala a sinistra, i numeri bassi in difesa. Ecco, non ti sa giocare a Bayon, ma ti porti il Bayon, va in drio. Noi che il Twix si chiamava Rider e faceva competizione al Mars, mentre all'orizzonte bello impettito ci stava il Kit Kat. Noi che compravamo l'impero delle E123, tradotto i ghiaccioli, per avere la lingua coloratissima e rinforzare le difese immunitarie. Sì, rinforzare proprio le difese immunitarie. Bastavano 50 lire, non andavamo dal dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a correre, giocare, sognare. Bruciavamo tutto, anche i scartosi dei panocce, per improvvisare una sigaretta. Noi che bevavamo dalla canna del giardino, altro che la minerale da pubblicità dei giorni nostri. Noi che non avevamo cellulari, ma ci si ritrovava sempre dalla panchina al campetto, dai giardinetti alle cave, sempre quando era utile trovarsi, senza nessun problema. Noi che trascorrevamo ore per costruirci archi, ciopetti, cerbottane. La carta migliore per i stoppini, quella dei fotoromanzi, fionde, carretti e slitte, se arrivava la dea bianca e la neve c'era allora, e allora giù dalle collinette costruite con la terra di risulta derivanti e costruzioni di palazzoni del quartiere. Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto. Oggi siamo nell'era dell'abuso fotografico. Si parte fra poco, il finale bellissimo. Bruce Springsteen, la E Street Band, Band Lens. Dal vivo questa rende che metà basta. Tutto il popolo musicalmente presente che salta in maniera impennante. Straordinario ricordo, Trieste, Udine, grandi concerti. E lei americana però, lo so. Però lo odia molto Donald Trump. Va sottolineato e denunciato anche questo.

noi che la Barbie aveva le gambe rigide, noi che temporali sì, ma come questi praticamente mai, grandine sì, ma come questa ben poche volte, noi che siamo passati indenni attraverso gli anni di piombo, ovvio le scritte Cossiga Boia con la K e la doppia S stile nazista, oppure liberiamo tutti i detenuti comunisti incarcerati nei larghi di Stato, legge Autopa, questa detta in maniera molto frettolosa, la trovai impressa e scritta di fronte al Palasporti Castelfranco Veneto, in quel grande muro enorme laddove poi hanno costruito l'opera, inteso l'opera, quella che ha chiuso l'altro giorno, inteso la pasticceria che dopo 20 anni quindi chiude, ma la scritta è veramente gigantesca, questo rosso preponderante nelle vicinanze, poi ripeto quella anarchica, né servi né padroni né Stato né Dio, ma questa veramente liberiamo tutti i detenuti incarcerati nei lager di Stato, legge Autop, e noi passavamo a Autostop, invece era Autonomia Operaia il 7 aprile, tanta altra roba che poi da un punto di vista così di politica aggressiva e soprattutto anche pistolera si manifestò spesse volte anche in tanti contesti italiani. Però è ovvio, l'inizio degli anni 70 è anche motivo per dimenticare tutto questo, bastava questo. Stiamo spaccando il ghiaccio.

Noi che le vespe ci stavano sulla sommità di nostri gelati, nei campi e nelle strade, rombanti verso il mare, puntando campeggi e discoteche. Erano colorate, trasformate dalla sella lunga, la bandina andava tolta a tutta fretta, adesivi in bella vista, dalla martingaia alle disco più in voga, quindi Baita degli Angeli, Typhoon e Penta Cosmi. Noi che trovavamo lavoro praticamente subito, noi che siamo stati amici e adesso non ci si vede, non ci si sente neanche più, anche perché siamo nell'era delle molteplici conoscenze e non delle buone amicizie. Noi che la scopa era la chitarra ed il fustino del Dash un pezzo della nostra batteria. Concluderemo tutto questo nella puntata di lunedì prossimo, parlando anche di tanta altra bella roba. Ringrazio tutti i messaggi arrivati. Ciao Luca, sei bravissimo anche come storico della televisione. Davide 76, ciao, grazie a te. Non so cosa così straveccio, ma mi ricordo, per accedere alla televisione, che ieri un trasformatore te dovevi aspettare un minuto prima che arrivasse l'immagine in bianco e nero. Si andrei assolutamente anche a quello. Noi che alle elementari ne mettevi in fia per farne e varioe, ovvero la vaccinazione contro il vaiolo, che nega a satri istrisi sua spaia. E i boci che vendeva limonate, anguri e caffè, lo sapevamo anche noi altri, si provava a denunciarmi i vigili che avria ridesto d'osso. Sì, assolutamente sì, ha fatto la rivoluzione a livello quartieristico. Ciao Mitraglia, sempre in forma, ciao, grazie a te. Luca, che nostalgia, roba da matti, meravigliosamente trasmissione meravigliosa, grazie a te. Vedi che ecco il Vangelo secondo la mano destra o sinistra, vedi che è la cicciolina, signori, la copertina delle ore. E allora abbiamo fatto 3 ore molto tirate per quanto riguarda sicuramente quei grandi momenti, a tutto remember anni 70, e come spesso a volte diciamo, noi andremo sempre dritti fino alla prossima curva, ma soprattutto sia molto chiaro, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati, ma soprattutto

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè dintorni, e poi il richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente nonché della Moaro e così della betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della betulla. Ma il profondissimo silenzio remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remembrance 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. Esattamente questo. Sentite sto rumore qua, se riuscite a carpirlo, bravi. Stiamo mettendo in moto la Renault 4 che posizioneremo qui all'esterno con all'interno durante tutta la fase della trasmissione. Lasceremo correre, ogni tanto andremo a salutare i nostri compagneros, sono tutti scaveglioni all'interno con le tendine, con tutti gli adesivi, quelli belli esposti all'esterno della grande mitica Renault 4. Questa è una TL850, quindi quella classicamente di inizio stagione di una macchina che è durata oltre 30 anni, la più bella in assoluto. Poi ovvio il Palace 2CV, la Dian 6, la Mia 8, tutto quello che volete, a Mia 8 inteso l'interno, perché il cruscotto della Mia 8 è ancora oggi invincibile. Però la Renault 4 va oltre da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché con la Renault 4 si faceva di tutto di più. Volete andare a fare i giardini? Bene. Volete andare a pesca? Sì, bene. E era purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi sedile, Drio che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidata tantissime volte, e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che si metteva fuori il gomito, vi ricordate come si tirava il finestrello allora? Grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto al barcone, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8.50 TL, vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori, qua alla nostra goccia, alla nostra sinistra, tra l'entrata della regia e la Siesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo, purtroppo anche l'ebreo, e c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, al confine tra le province di Rimini e di Pesaro Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode.
Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di afro funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio coi piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa in assoluto, per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart, perché da Mozart era morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto, Martingaio, Martingui, che dir si voglia, soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di ghiaccioli, boboetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone. Oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente, è stata passata nel 2018 direttamente da Lisboa, Lisbona capitale del Portogallo, su quel muro stava scritto: crediamo nell'utopia perché la realtà sembra impossibile, dopotutto ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta, lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni, ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta, e d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno, sempre all'interno erano il 4 qua ragazzi.

E allora noi si può ripartire, rimembra gli 70 e primi anni 80, come minimo l'82-83, per l'82 grande festa, campionati del mondo, i migliori vinti, beh sì, 34-38, epopea fascista, 2006, altra roba, comunque con quell'Italia là, ma l'82, cosa strepitosa, anche perché magari più di qualcuno non se le sarebbe mai aspettato. Signori, i formidabili anni 70, i mitici anni 70, i tempi della gaiezza, della spensieratezza, i tempi dei sogni, della leggiadria, nonché della speranza che mai muore. Come da sempre ci suggerisce Aleksandr Dubček, il leader della primavera di Praga, quando disse: chi perde la speranza perde il senso del suo futuro. E allora apriamole quelle valigie, le valigie dei nostri ricordi. I nostri ricordi a tutto arcobaleno, dove il verde garriva al vento, ma soprattutto sotto i nostri piedi, insomma, quei campi e quella campagna che poi si è fatta tristemente tristissima, nel senso che si è sempre più intristita, cioè ingrigita, a forza di sostituirla con il dio cemento e il fratellaccio asfalto, lì dove ci stavano i fossi con il loro orgoglio o gorgoglio d'acqua, che ora mi sono diventati ricordi tombinati. Brutta roba, che brutto ricordo. Lì dove si andava a gnari, sapete che il nostro dialetto significa nidi, e quindi lì dove si andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando fossati nel vero senso della parola, con niente proprio di meno che la mia banda suona il rock.

Agosto 1979, la mia banda suona il rock. Ivano Fossati, svolta fondamentale per quanto riguarda la sua carriera da solista. Attenzione, perché il ragazzo in questione si avvale di turnisti americani vicini a Eric Clapton. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. In effetti si raccontano i sogni e le disillusioni della generazione del 68 nel periodo del riflusso. Parla di un treno passato con un carico di frutti mentre la generazione dormiva alla stazione. Signori, diamoci una sveglia.

0: E cambia faccia all'occorrenza, ripetoli dove s'andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati con la mia banda Suona il Rock, lì dove il pallone dipingeva traiettorie impossibili ma possibili grazie al super tele, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano su filari Lua Bacò, ringrazio il grande Ivo, mi ha portato l'uva con la quale ho fatto colazione che stamattina, Lua Bacò, il cimelio vivente di quei chicchi dorati, dorati nel senso che mi sono neri ma comunque di una dolcezza veramente dorata, thank you very much ancora. Quindi dicevo, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano sui filari Lua Bacò e ciliegie sempre buone anche se intrufolate dal mini vermetto, lì dove le capanne segnavano il territorio, noi quel territorio l'abbiamo segnato un'infinità di volte, ve lo anticipo immediatamente, l'abbiamo quindi difeso a spada tratta con al fianco i nostri grandi cagnoloni di allora, Black e Bleca, ovvio non eravamo originali per nessun motivo al mondo, era nero ed era Black, era nero al femminile, diventava con la finale Bleca, grandissimo ricordo, però dicevo lì dove le capanne segnavano il territorio, stile i più grandi in assoluto, con questo ricordo anche la nostra grande Cristina che era innamorata di questa sigla. Noi l'abbiamo visto questo film strepitosissimo, perché dopo la mia banda Suona il Rock c'era qualcos'altro che risuonava dentro di noi ed erano niente proprio di meno che i Guerrieri della Notte, i The Warriors, sempre 1979, in Italia è uscito il 30 agosto appunto di quell'anno, siamo a New York in quel luglio molto particolare, viene proclamata una tregua tra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città per permettere un grande raduno in un parco del Bronx a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. Il raduno è stato organizzato da Cyrus, leader dei Riff, la banda più numerosa della città. L'uomo è un leader intelligente e carismatico, acclamato da tutte le delegazioni delle bande giovanili. Avvolto in un kimono di seta, egli arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine al fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. I Warriors mandano una propria delegazione. Signori, la sigla non è bella, ma molto di più. È strepitosissima.
1: C'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.

0: E allora ci siamo, visto che i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Il ricordo è un poco di eternità. Ma non finisce qua. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Ah, sì, è molto chiaro. I ricordi sono maschere di c'era, c'apostrofo, era bellissima. Quindi ricordare è come buttarsi in una piscina, ma al contrario, il corpo che esce dall'acqua prima con i piedi e ritorna nel trampolino. Ale ale. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcuni ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcuni ci portano avanti e si chiamano sogni.
1: E nessuno armato.
0: Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. Questa è una di quelle, Warriors, sigla iniziale. Quali sono i viaggi che facciamo anche da fermi? Semplice, quando mettiamo in moto e giriamo la chiave nel cruscotto dei ricordi. Lì dove i rumors del centro erano innocui e distanti i centri commerciali per noi dei non luoghi, lì dove si andava in centro di negozio in negozio solo a recuperare gli adesivi, lì dove le rondini tornavano in maniera fedele e con il loro bel petto bianco, lì dove il trillo del grillo e il gracchiar delle rane tenea compagnia, soprattutto se eri stato rimandato a settembre e ti toccava studiare e sfogliare l'afa estiva, lì dove il mais non era OGM ma tant'acqua si beveva, ma quegli spruzzi erano le nostre docce lungo il sudato correre del giorno. Lì dove la TV era in bianco

0: canicula. Gelso, dicasi Moraro.
1: Potremmo essere costretti a combattere lungo la strada.
0: Lì dove si diventava ben presto Arsène Lupin della frutta d'attorno, rubata, mangiata e non lavata. Lì dove i randagi erano meno randagi, essendo i cani del quartiere, cioè di tutti coloro che ben gli volevano.
1: Tornare troppo, ok?
0: Lì dove l'autan era roba da altri, a noi bastavano i barbastrigli. Grandissimo ricordo, i babastrigli, i pipistrelli ingordi a più non posso di zanzare. Se ne masticano fino a 2000 a notte ed erano i paroni assoluti della sommità dei lampioni del quartiere. Lì dove in tasca ci stavano spesso un gessetto, furtarello dalla lavagna scolastica per disegnare in terra il meglio campanon con l'accento sulla O, il campanon. Lì dove in ogni casa ci stava l'aghetto speciale, finissimo, sempre pronto per scoppiare le bolle sulla pelle, frutto di troppa ubriacatura di vitamina D. Lì dove le cassette musicali si colavano o dovevi intervenire con la bic per riavvolgerne il nastro, scappato ormai da tutte le parti, quelle cassette che regalavano le nostre canzoni di allora. Tra le grandi canzoni di allora noi avevamo anche quelle che facevano, diciamo, un grande richiamo per quanto concerneva soprattutto l'aspetto giostraro. Voi sapete, arrivavano le giostre ed era delizia per noi, perché si andava praticamente a giochicchiare con il momento dei giostre qua a Caena, piuttosto che il, non so, il castello della paura, e autoscontri, soprattutto chi poteva avere la chiavetta longa meglio per lui. Ma se vi ricordate, ci stava poi anche e soprattutto la paura da parte dei nostri genitori, ma non tanto perché noi potessimo decollare fuori dal giro d'azione delle caene, no, perché quando arrivava questa roba qua mi diceva: guarda che arriva i singani e stiamo attenti, se è caldo, quei porte aperte, finestre aperte, non aggiungiamo niente, aggiungiamo unicamente che lì dove i Kiss, quelli di I Was Made for Loving You, erano tutti dipinti, ma mai come le nostre lingue dopo il quinto ghiacciolo di giornata, a tutta E123, l'anima è ancora tinta di quel verde menta, del giallo limone, del marron cola, del viola marena, scritto tutto attaccato, dell'arancio arancio, e sottolineo arancio arancio. I Was Made for Loving You, Kiss.

di impennata si andava al centro quando si sentiva questa, gli arrivava il Caene, Kiss. Ricordo, è venuto a mancare a fine del 2025 Ace Frehley, il grande chitarrista tra i fondatori di questo gruppo musicale insieme a Gene Simmons, la lingua più lunga del mondo del rock, il bassista appunto della band, al fianco del quale ci stava Paul Stanley e Peter Criss. Grandi ricordi i Kiss, ma ricordiamo anche Ace Frehley, ripeto, anch'esso assolutamente con la faccia tutta macchiarellata, nel senso erano tutti truccati alla grande, e quindi lo ricordiamo appunto come grande chitarrista dei Kiss, i quali, ripeto, raggiunsero un'enorme popolarità a metà degli anni 70. Wow, Eric Kiss! Eric Carne era il batterista. Il passaggio in Sistina, molto bello ancora. Lì dove non ci stava il richiamo e l'habitat per corvi, cornacchi e gazzeladre, ma per gli orbettini, le donnole, i ramari, i maggiolini volanti, i moscardini, le libellule, le raganelle, le lucciole, i ragnetti alla Michael Jackson, a tutta breakdance, qui dei cave, nonché le fulmine e bisce d'acqua e le scimmiette di mare a 4.900 lire. Sì, ma de fregadura, ragazzi.